completamente irrealistica, se immaginate, perché? Perché nel momento in cui il pendolo supera quest'asse qui, beh, allora viene bloccato dal carrello stesso. Quindi questa seconda classe di punti di equilibrio non è in generale di interesse. Ma perché appare? Appare perché nella modellistica abbiamo scelto di non modellare questo fenomeno. Il fatto che l'orientamento del pendolo in generale è limitato e non può andare oltre pi greco mezzi e meno pi greco mezzi, dovuto alla presenza del carrelletto, della massa stessa. In generale, ovviamente, questa scelta è fatta per semplificazione, per semplificare il modello all'analisi, in fase di analisi in generale. Questa dinamica, questa informazione può essere inclusa, ma rendendo il modello molto più complesso. Vedete come l'introduzione di un vincolo potrebbe rendere un modello ancora più complesso di quello che già è. A che cosa corrisponde invece Piconet? Beh, Piconet corrisponde ad una posizione in cui il carrello rimane fermo. I punti di equilibrio sono punti stazionari, in cui la derivata dello stato è uguale a zero. E quindi non ci sorprende il fatto che a questi punti di equilibrio, in entrambi i casi, deve corrispondere una velocità nulla in corrispondenza di una forza U con E uguale ad F, nulla. Quindi, per ricapitolare, abbiamo ottenuto un modello non lineare con lo spazio di stato di dimensione 4, a un ingresso e a un'uscita. Questo modello, per costruzione non lineare, abbiamo visto perché ci sono dei vincoli, dei legami non lineari tra le variabili di stato e che definiscono anche il comportamento ingresso. Stato. Sappiamo bene che sotto opportune condizioni, in generale, un modello non lineare può essere ben approssimato da un modello non lineare. Quando? Quando guardiamo il comportamento del modello vicino a dei punti di equilibrio. Quindi quando il comportamento del nostro sistema è vicino alla configurazione di equilibrio. Quindi quello che vogliamo fare adesso, in generale, è quello di studiare il moto del nostro sistema e definire in particolare un modello semplificato per il nostro sistema, quando assumiamo che questo sia vicino alle configurazioni di equilibrio che abbiamo appena visto, alle configurazioni di interesse, quelle realistiche. E in particolare, senza perdita di generalità, assumiamo che di considerare quella in cui k è uguale a 0. Perché vedete, tutte le altre configurazioni di equilibrio sono esattamente la stessa a meno di rotazioni di 360 gradi. Quindi cerchiamo di capire adesso come passare da un modello non lineare ad un modello lineare, in particolare quindi a un modello linearizzato di quello di partenza. Per farlo quindi che facciamo? Ci mettiamo attorno ai punti di equilibrio che abbiamo considerato, quindi al punto di equilibrio dato da Piconet per la posizione e in corrispondenza di orientamento di teta nullo e velocità nulle e di ingressi nulli. E definiamo questa nuova variabile, delta x, che non rappresenta altri che lo scostamento tra lo stato effettivo del sistema e il punto di equilibrio di interesse. Per definizione, se U è piccolo e se X è molto molto molto vicino al punto di equilibrio, abbiamo che delta di X sarà molto vicino a zero, perché questo scostamento, questa differenza, sarà molto piccola. Sulla base di questo, allora, possiamo semplificare questo modello e approssimarlo attorno a questo punto di equilibrio

ottenendo un modello di questo tipo, che è un nuovo modello nello stato delta x, nell'ingresso u e nell'uscita delta y, che è lineare. È lineare perché questa volta, come sapete, il legame tra le variabili dipende in maniera lineare da queste matrici A, B e C, in cui A è la matrice dinamica di dimensione 4 in questo caso, come la dimensione dello stato del nostro sistema. B invece è la matrice che definisce il legame tra lo stato e l'ingresso, e che è un vettore colonna di dimensione 4 per 1, mentre C è quella componente che non rappresenta altri che il legame tra lo stato e l'uscita. Se il sistema quindi si trova prossimo, vicino a questa condizione di equilibrio, e quindi le forze che vi applichiamo sono molto molto piccole, partiamo da un punto iniziale che è prossimo a questo equilibrio in generale, e quindi siamo vicini al punto di destinazione, in un certo senso, picone, con un orientamento piccolo e delle velocità bassissime, allora questo sistema può essere descritto da un sistema lineare, che non è altro che l'approssimazione di queste funzioni vettoriali che sono in gioco. Calcolate dove? Calcolate al punto di equilibrio. In particolare, la matrice dinamica non è altro che la matrice giacobiana del campo di vettori F valutata al punto di equilibrio. Vi invito a verificare che in questo caso questa matrice A è data da questo oggetto, da questa matrice di dimensione 4, che dipende da questi oggetti qui, che non sono altro che coefficienti: la gravità, la lunghezza del pendolo, dell'asticella che definisce il pendolo, dalla massa del pendolo e dalla massa del carrelletto, del Segway, del carrelletto attaccato al Segway. Quindi questa immaginatela come una matrice di costanti, una matrice numerica. Al variare di G, L, M piccolo e M grande, in generale, questa matrice A avrà dei coefficienti con dei valori costanti, noti. B invece chi è? B, la matrice del legame ingresso-stato, non è altri che il vettore G direttamente valutato al punto di equilibrio in considerazione. Vi invito quindi a verificare che in questo caso B è qualcosa di questo tipo, è esattamente questo oggetto. 1 su la massa del pendolo più la massa del carrelletto meno L per M per il vettore di 0, 0, 1 e meno 1. Notate che anche in questo caso, ovviamente, data la scelta delle variabili di stato, le prime due componenti di U, di B, sono 0. Che vuol dire questo? Vuol dire che in generale la derivata della posizione, dello scostamento di posizione e dello scostamento dell'orientamento rispetto alla configurazione di equilibrio, in generale non dipendono in maniera esplicita dall'ingresso. Quello che vi dipenderà ovviamente saranno le derivate seconde, le quantità in accelerazione. La componente invece che definisce l'uscita, che ricordiamo essere pari in generale alla posizione del carrelletto, non è altri che questa matrice qui, questo vettore riga dato da 1, 0, 0, 0, in cui 1 non rappresenta altri che la componente che definisce lo scostamento tra la posizione effettiva del Segway e il punto di equilibrio, picone. In generale, quindi, il modello linearizzato o
modello lineare tangente al punto di equilibrio, ci dà informazioni sul sistema, sul comportamento del sistema, finché lo stato e l'ingresso sono abbastanza vicini al punto in considerazione. Ma che vuol dire questo? Vediamolo con una piccola simulazione. Vedete, se prendo come pico ne un punto qualunque, ad esempio l'origine, e tutte le altre componenti sono a zero, e faccio partire il nostro sistema abbastanza vicino alla posizione di equilibrio, con l'orientamento esattamente pari alla configurazione di equilibrio e delle velocità bassissime, otteniamo che il modello, lo stato del modello non lineare, quello riportato in blu, è pressoché indistinguibile dallo stato del modello linearizzato. Che vuol dire? Vuol dire che se faccio una piccola simulazione di questo modello e questo modello, quello che ottengo è effettivamente qualcosa di molto fedele. Il modello linearizzato si comporta bene, descrive bene la dinamica del nostro processo. E vedete, se plotto qui in questo caso, se osservo la norma dell'errore che c'è per delta, per la differenza tra lo stato di questo sistema e lo stato di questo sistema, vediamo che questa norma dell'errore è più o meno nell'ordine di 10 alla meno 4, quindi è pressoché impercettibile, è pari a zero. Che succede quando però mi allontano troppo dalla configurazione di equilibrio? Beh, lo vedete subito che il comportamento del sistema linearizzato, che è quello riportato in rosso, in generale è totalmente diverso dal comportamento del sistema non lineare. Le non linearità introducono dei fenomeni che non sono assolutamente colti dal modello linearizzato, in questo caso. In generale, quindi, che cosa possiamo desumere sul comportamento del sistema a partire dall'approssimazione lineare? Sapete bene che se sono verificate opportune condizioni, sicuramente possiamo analizzare la stabilità dei punti di equilibrio. E in particolare sapete che se gli autovalori della matrice dinamica del modello approssimante sono tutti a parte reale strettamente negativa, allora il punto di equilibrio di interesse è asintoticamente stabile. Questo invece è instabile sicuramente se c'è almeno un autovalore della matrice A che è a parte reale positiva. E che succede nel nostro caso? Beh, nel nostro caso possiamo calcolare il polinomio minimo della matrice A in questo modo. Vedete, questo quindi è dato in generale da questo termine qui, S quadro, e quest'altro termine, quest'altro fattore. Del primo termine purtroppo non ci interessa perché questo non ci dà informazioni sulla stabilità del punto di equilibrio del sistema non lineare. Mentre da questo termine possiamo desumere immediatamente circa l'instabilità quando a questo associamo almeno una radice positiva. Quindi otteniamo subito che se L è maggiore di questa quantità, questo polinomio avrà una radice a parte reale positiva e quindi il nostro punto di equilibrio è instabile. Negli altri casi, ovviamente, a questo oggetto qui è associato sono associate due radici a parte reale nulla e quindi non possiamo dedurre nulla circa la stabilità del nostro sistema. Quindi in questo caso possiamo utilizzare immediatamente il nostro sistema linearizzato per dedurre che il punto di equilibrio di interesse x con e 1 è instabile quando l'oggetto, quando i coefficienti sono tali per cui la matrice A ha almeno un autovalore a parte reale positiva. E questa è già un'informazione importante. Arriviamo ora agli spunti di riflessione. Riflettere, sulla base delle simulazioni riportate, sulla stabilità del punto di equilibrio di interesse. E cosa succede, in generale, al punto di equilibrio di interesse quando ci sono quegli autovalori a parte reale nulla? Guardate le simulazioni che abbiamo visto e cercate di capire che cosa succede. Passiamo ora al prossimo argomento e procediamo con l'analisi del modello linearizzato in toto. In questa parte qui, quindi, adesso prenderemo
il modello che approssima il sistema al punto di equilibrio che abbiamo considerato, il nostro Segway, e cercheremo di analizzarlo, cercheremo di capire come sono fatti i modi naturali, qual è l'evoluzione libera, qual è l'evoluzione forzata e quali sono le proprietà di queste in generale. Procediamo subito con la componente dell'evoluzione libera e col calcolo della matrice di transizione. E prendiamo in generale queste due questa condizione. Ci mettiamo nel caso in cui L è minore di m grande più m piccolo diviso m, in modo tale da definire omega quadro come il quadrato della pulsazione del sistema pari a questo oggetto qui. Se vi ricordate, abbiamo visto che in generale, quando questa condizione è verificata, allora il sistema è caratterizzato da una coppia di autovalori complessi coniugati, e in particolare a parte reale nulla, e caratterizzati da questa pulsazione qui, omega, il cui quadrato è uguale a questo oggetto. Se procediamo al calcolo della matrice di transizione nel dominio di Laplace S, otteniamo questa espressione. E a questa espressione possiamo associare questo polinomio che definisce il polinomio minimo della matrice. Della matrice dinamica. Dal polinomio minimo capiamo subito che il sistema è caratterizzato da due modi naturali, un modo naturale multiplo associato all'autovalore 0 e un modo naturale pseudoperiodico associato alla coppia di autovalori complessi coniugati. Procediamo quindi per il calcolo della matrice Φ di T, della matrice di transizione nel dominio del tempo, allo sviluppo in fratti della matrice Φ di S e ottenendo quindi per antitrasformazione questa espressione della matrice di transizione, che è caratterizzata da due contributi principali, questo e questo qui. E queste sono le espressioni dei residui che vi invito a verificare. Sulla base di questo calcolo, allora, otteniamo subito che se questa è la matrice di transizione, allora l'evoluzione libera del nostro sistema, che è data dal prodotto tra la matrice di transizione e lo stato iniziale, è data da questi due contributi principali. Il modo naturale multiplo, come avevamo già anticipato, che è associato all'autovalore 0, e il modo naturale pseudoperiodico. E queste sono alcune simulazioni in generale che sono associate alla condizione che già avevamo visto. Vedete, se partiamo da una posizione iniziale nulla, in corrispondenza di un angolo nullo, in corrispondenza di queste velocità iniziali e ingresso nullo, otteniamo che l'evoluzione del sistema è tutta evoluzione libera in generale. Ed è data per il modello approssimato, per il modello linearizzato, da quella che vediamo in rosso, tratteggiato. Ok? Vi invito quindi anche qui a verificare su quella che è la differenza tra il modello originario, quello che descrive il nostro sistema non lineare, e la sua approssimazione. Passiamo ora invece alla componente forzata e alla risposta indiciale. È una questione di calcoli verificare che, ovviamente, la funzione di trasferimento del nostro sistema è data da questo oggetto qui, in cui i poli sono dati da 0 e più o meno j omega, in cui omega è la pulsazione del nostro sistema. Che cos'è la risposta indiciale? La risposta indiciale non è altri che la risposta al gradino, quando in ingresso applichiamo un gradino. E può essere calcolata utilizzando il prodotto di deconvoluzione e l'antitrasformata di Laplace in questo modo, ottenendo quindi un'espressione di questo tipo. Vedete, la risposta indiciale non è fatta è fatta dal contributo di due termini ancora una volta. Questa parte qui, che è una parte che esplode all'infinito, che diverge mano a mano che il tempo scorre,
E questa componente è una componente sinusoidale che dipende esattamente, che è definita a partire dal modo naturale

pseudoperiodico che definisce il sistema, l'evoluzione libera del sistema. E questo è un piccolo grafico che mostra ancora una volta la risposta iniziale del sistema linearizzato e del sistema non lineare quando l'ingresso è pari al gradino unitario e a 20 volte il gradino unitario. Vi invito a osservare bene anche in questo caso la differenza che c'è tra il modello originario, quello non lineare, e l'evoluzione del modello linearizzato, e in particolare a cercare di capire perché c'è questo scostamento quando l'ingresso è 20 volte il gradino unitario. Procediamo invece ora allo studio delle proprietà strutturali e partiamo con la raggiungibilità del sistema. La raggiungibilità del sistema è qualcosa che è legata in generale alla possibilità di raggiungere un qualunque stato in un certo tempo mediante un opportuno ingresso esterno. E quindi è una proprietà che, nel caso lineare, dipende dalle matrici A e B. Procediamo quindi con il calcolo della matrice di raggiungibilità, che in questo caso è data da questo oggetto. Il sistema è tutto raggiungibile se questa matrice qui ha rango pieno, e quindi in questo caso ha rango 4, in generale. Se calcoliamo il determinante di questa matrice, otteniamo che questo è diverso da 0 per g maggiore di 0, quando c'è gravità nel nostro sistema. E quindi questo è sempre il caso, perché abbiamo assunto in generale che ci sia gravità. G è pari a 9,81 metri al secondo quadro, e quindi in generale il nostro sistema è sempre raggiungibile. Che vuol dire questo? Vuol dire che effettivamente in HDS, questo implica in generale che in HDS ci saranno tutte le leggi di moto al completo associate agli autovalori che sono raggiungibili, che sono, scusate, ai modi naturali che sono eccitabili. Effettivamente vediamo qui sopra che se g è diverso da 0, allora in HDS non ci saranno cancellazioni ed il polinomio a denominatore conterrà esattamente tutti i poli, tutti gli autovalori del nostro sistema. Vediamo solo ai fini didattici, che succede quando g è uguale a 0? Che succede quando g è uguale a 0? Beh, il sistema non è più raggiungibile, e in particolare la matrice di raggiungibilità ha rango 2. Se la matrice di raggiungibilità ha rango 2, allora la sua immagine definisce il sottospazio raggiungibile che è dato da questo oggetto. A partire da questa base del sottospazio raggiungibile, noi possiamo sempre definire una trasformazione di coordinate mediante la quale esplicitiamo direttamente la componente che è raggiungibile del nostro sistema. Se quindi scegliamo la matrice della trasformazione di coordinate t a meno 1 in questo modo, otteniamo che in generale quello che possiamo raggiungere, quello che possiamo influenzare mediante gli ingressi, è soltanto la posizione e la velocità lineare del carrello, la velocità del carrello. E in particolare questa è l'espressione del sistema nelle nuove coordinate, che tira fuori, che definisce il sistema come interconnessione di due sottosistemi, la componente raggiungibile, che è definita da P e P dot e P punto, e la componente non raggiungibile, che è proprio quella legata al pendolo, in assenza di gravità. Passiamo ora all'analisi duale e all'analisi dell'osservabilità del sistema. Il sistema è tutto osservabile, è completamente osservabile se la matrice di osservabilità ha rango massimo. Se calcoliamo quindi la matrice di osservabilità, in generale otteniamo che questa ha rango pieno se il suo determinante è non nullo. E quindi, se in generale L per M è diverso da 0. Quindi se il prodotto tra la lunghezza e la massa non è nullo. Possiamo verificare che se il sistema è osservabile, allora tutti i

tutte le radici del denominatore di psi di S, della matrice di transizione in uscita, in generale, saranno associati agli autovalori del sistema, ciascuno con il proprio ordine. Che succede quando L per M è uguale a 0? Il sistema non è più osservabile, non è osservabile, e abbiamo un sottospazio inosservabile di dimensione 2, che è dato dal kernel della matrice di osservabilità, e che è associato, in questo caso, alla seconda e all'ultima componente del nostro stato, ovvero a θ e alla velocità angolare, all'orientamento e alla velocità angolare. Che vuol dire questo? Vuol dire che in generale, quando m per l è uguale a 0, non possiamo osservare dall'uscita il comportamento del pendolo, in generale sopra la massa, sopra il carrello. Come nel caso precedente, possiamo quindi procedere con una trasformazione di coordinate, a partire dalla base del sottospazio inosservabile che separi il sistema in due componenti principali, la componente inosservabile e la componente osservabile, ottenendo quindi il sistema in questo modo. Arriviamo quindi agli spunti di riflessione. Effettuare la decomposizione di Kalman per il sistema quando G è uguale a 0, e quando m per l è uguale a 0. Quindi quando il sistema non è raggiungibile né osservabile. Analizzare in maniera analoga a quanto fatto l'approssimazione lineare del sistema ottenuta nella seconda classe di punti di equilibrio, quelli non realistici. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si rifletta sul significato dei casi G uguale a 0 o ML uguale a 0. Il modello proposto rappresenta ulteriori sistemi processi. Se ne facciano degli esempi. Effettuare la decomposizione di Kalman per il sistema quando G uguale a 0 e M per L uguale a 0. Riflettere, sulla base delle simulazioni riportate, sulla stabilità del punto di equilibrio di interesse. E con questo concludiamo la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al sito dell'Ateneo e alla pagina del corso per ulteriori approfondimenti e materiale didattico. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e

0: presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica d'Italia. L'ANVUR ha riconosciuto l'eccellenza dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, valutandola come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un risultato che conferma la nostra qualità scientifica, l'impatto internazionale e l'innovazione didattica. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso. Andremo a vedere la seconda parte di manoscritti e libri antichi nel digitale. In particolare ci occuperemo di nuovo di digitalizzazione tradizionale per vedere un po' come le cose possono essere migliorate, della fascicolazione e del problema della differenza tra fisicità e materialità. Quindi, digitalizzazione tradizionale. Come abbiamo visto già nella prima parte, tramite delle tecniche fotografiche normali, noi andiamo ad acquisire delle immagini che sono molto importanti per quanto riguarda

dell'acquisizione di documenti per quanto riguarda il loro contenuto e la loro decorazione, ad esempio. Ma molti di questi aspetti sono tralasciati, diciamo, obbligatoriamente tralasciati, non è una nozione negativa. Quindi andremo a vedere come possiamo rivedere il concetto di digitalizzazione per poter ampliare il tutto e poter catturare anche altri elementi che potranno essere interessanti per quanto riguarda lo studio del documento. Quindi abbiamo visto come normalmente la digitalizzazione tradizionale è l'acquisizione del contenuto delle pagine attraverso tecniche fotografiche e di imaging. E abbiamo visto come una volta che noi abbiamo fatto le nostre digitalizzazioni, abbiamo le nostre sequenze di immagini del retto e verso di ogni pagina, ma che le informazioni che vengono acquisite normalmente sono focalizzate sul modo migliore per poter acquisire il testo, le miniature o tutto ciò che è sulla superficie del nostro documento dal punto di vista testuale. Abbiamo visto come alcune di queste informazioni sono molto utili, ma ce ne sono altre che non sono acquisite e che possono essere interessanti e devono essere acquisite tramite altri sistemi di digitalizzazione. Quindi riprendiamo la domanda che ci eravamo posti all'inizio del corso. Come possiamo portare nel digitale il libro come oggetto e le sue materialità? E andremo a vedere poi nel dettaglio perché parliamo di materialità e del fatto che ognuno è un concetto plurimo e ognuno degli aspetti che noi andiamo a analizzare deve essere portato nel digitale tramite delle metodologie specifiche e diverse. Avevamo visto come, ad esempio, abbiamo utilizzato il multispettrale per poter catturare informazioni per quanto riguarda diversi materiali sulla nostra pagina o per recuperare il testo nascosto da un palinsesto. E avevamo visto anche come la tridimensionalità dell'oggetto, per quanto un libro possa sembrare un oggetto molto piano, ha una tridimensionalità molto accentuata alcune volte e questa tridimensionalità ci porta delle informazioni che sono molto importanti. E abbiamo visto come tecniche come l'RTI o la fotogrammetria possono essere utilizzate per poter catturare queste informazioni. In questa lezione andremo a vedere un altro aspetto molto importante del codice, che è la sua struttura fascicolare. E come questa solitamente non venga catturata nel digitale, ma come sia molto importante, come possiamo portare anche questa informazione nel digitale per poter utilizzare questa informazione nell'analisi dei nostri oggetti digitali. Abbiamo visto come solitamente abbiamo appunto le nostre immagini del retto e verso delle nostre pagine, come alcune volte, mai di tradizione, abbiamo anche delle immagini della legatura, dei tagli del libro. E una cosa molto importante che è cominciata ad apparire negli ultimi anni, in realtà negli ultimi mesi, è quella di mostrare l'oggetto anche nella sua tridimensionalità da punti di vista diversi. Quindi abbiamo qui un taglio davanti e un taglio di testa del libro, qui un taglio di piede, qui come il libro si muova nella sua tridimensionalità. Quindi queste immagini, quindi tradizionalmente non erano incluse, ci permettono di vedere un po' meglio come l'oggetto effettivamente funzioni dal punto di vista meccanico. Quindi abbiamo una serie di informazioni in più rispetto a quello che tradizionalmente veniva acquisito. Non è sufficiente per molte cose, ma è comunque certo una cosa molto benvenuta. Il problema qual è? È che alcune caratteristiche del libro non possono essere digitalizzate con le tecniche ad acquisizione diretta. Quindi abbiamo visto come quando ne facciamo delle foto per vedere per acquisire il testo di un manoscritto, ad esempio, lo stesso modo in cui andremo a fare delle ottime foto con la luce diffusa che ci permette di catturare bene il testo, ci nasconda tutte le informazioni sulla rigatura del manoscritto, ad esempio, o altre informazioni sulla tridimensionalità del documento. Quindi queste sono delle informazioni che non sono catturabili tramite delle tecniche tradizionali di fotografia. Qual è un modo in cui possiamo cercare di risolvere questo problema? Andiamo a rivedere
Concettualmente,

cosa intendiamo per digitalizzazione? Quindi se abbiamo detto che digitalizzare voleva dire catturare con delle immagini, delle fotografie, il retto e il verso delle pagine, andiamo a rivedere questo concetto e possiamo

necessari alla distillazione delle queste caratteristiche che noi andremo a chiamare non trasferibili. Ora, non solo non trasferibili nel senso assoluto dei termini, ma non sono tradizionalmente trasferibili, quindi con le nostre tecniche di fotografia e di imaging tradizionale non riusciamo a catturare queste informazioni che sono comunque molto importanti, quindi dobbiamo cercare altri sistemi per poter digitalizzare queste informazioni. E come abbiamo appunto accennato, modelli e metadati descrittivi sono delle tecniche che sono necessarie e che ci aiutano a poter descrivere questi oggetti e poter lavorare con queste nuove informazioni anche nel digitale. Quindi vi chiedo, bastano delle fotografie a catturare e descrivere un bene culturale? Ora andiamo a vedere un aspetto fondamentale del libro come codice, che è definito come la fascicolazione del codice. Quindi andiamo a vedere come l'essere codice, quindi essere un libro come noi lo consideriamo tutti i giorni, il libro che prendiamo dallo scaffale tutti i giorni, è fondamentale capire che cos'è la fascicolazione, quindi come il codice è stato creato. E qual è il suo elemento unitario, qual è il suo atomo strutturale che ci permette di poterlo utilizzare meccanicamente come lo utilizziamo tutti i giorni. Prima di tutto andiamo a definire questo codice. Quindi il libro in formato di codice è una collezione di fogli di qualsivoglia materiale piegati a metà e legati assieme sul dorso. Solitamente poi questo oggetto viene protetto da una coperta che ci permette di evitare che le pagine si rovinino. Però la cosa fondamentale da capire, da ricordare, è che se noi parliamo di un codice e il libro in formato di codice è il libro che noi abbiamo tutti i giorni davanti a noi, non è semplicemente il codice e il manoscritto. Quindi il libro in formato di codice è un libro che è formato in modo tale che ci siano dei fogli e questi fogli sono di qualsivoglia materiale, perché possono essere di carta, pergamena, anche di papiro ce ne sono stati, che sono piegati a metà, assemblati in dei gruppi e questi sono legati in modo tale che uno possa passare da una pagina all'altra e il tutto rimanga in un unico blocco che funziona meccanicamente. L'unità fondamentale di questo codice è il fascicolo, che possiamo definire come un gruppo di fogli singoli o piegati, adoperato da solo, quindi un solo fascicolo alla volta o più comunemente con altri fascicoli, per creare il blocco delle carte. Quindi noi abbiamo una serie di fogli, pergamena o di carta, che sono piegati a metà e inseriti uno dentro l'altro per creare dei gruppetti di pagine. Questi gruppetti di pagine solitamente sono utilizzati uno dopo l'altro, una serie di fascicoli uno dopo l'altro, o possiamo anche trovare dei codici dove c'è un unico grande fascicolo che comprende tutte le carte del codice. La cosa appunto, importante da ricordare è che appunto, questo fascicolo è formato da carte piegate a metà, raggruppate in un numero variabile di fogli, da 1 a n, e solitamente abbiamo più di un fascicolo per formare il blocco delle carte del nostro codice. Ora, questa definizione l'ho presa da un tesauro particolare che è molto utile per quanto riguarda tutto ciò che serve a descrivere il libro come oggetto e le legature in particolare, e questo è il Language of Binding Thesaurus. Quindi, questa è la pagina del Language of Bindings che ci descrive il fascicolo, in inglese gathering, e ci fornisce una definizione, una scope note viene chiamata, e altre informazioni che ci permettono di poter utilizzare questo termine all'interno di una descrizione del libro. Ora, non andremo nel dettaglio del Language of Bindings, ma già solo per far vedere un overview. Abbiamo che il Language of Bindings appunto ha una sua ricerca, noi possiamo inserire all'interno della mascherina di ricerca un termine particolare. Il tutto è per il momento in inglese, ma ci sono traduzioni che stanno in corso d'opera, però
Quella norvegese è già online, quella italiana non è ancora finita, ma ci saranno.

nel tempo, quindi uno può andare a cercare il termine e questo viene fornito di una definizione e l'onco può anche navigare attraverso la struttura logica del tesauro, quindi capire quali sono altri termini che possono essere utilizzati. Quindi è uno strumento molto importante. Ora, dicevamo che il fascicolo è una cosa importante, e non lo sono solo io che lo dico, quindi ripeto un attimo di citazioni prese dalla letteratura molto importante sull'argomento. Quindi la prima è su il libro La Syntax du Codex di Patrick Andrist, Paul Canale, Marlene Magnaci, dove dicono che il fascicolo è l'unità di lavoro del codice per eccellenza. Ora il libro in francese l'ho tradotto la citazione qui. E un'altra citazione che ci permette di capire bene quanto questo fascicolo sia fondamentale per il codice è preso da uno studio di Carla Bozzolo e Ezio Ornato, che ha dato le basi alla codicologia quantitativa. Che cos'è che definisce il codice in questo libro che abbiamo definito all'inizio? E concludono che come riconosciamo un libro, un codice intendono, l'unica definizione operativa sembra basarsi su un criterio di natura materiale, ovvero la presenza di un fascicolo, un elemento costitutivo fondamentale del codice. Quindi senza fascicolo non abbiamo un libro, un codice. Quindi tutto ciò da cui parte la nostra definizione di codice è questo insieme di carte piegate a metà e raggruppate in modo che possiamo creare un codice che funziona anche meccanicamente. Però, come abbiamo visto solitamente nel digitale, cosa abbiamo? Abbiamo, noi prendiamo, facciamo le nostre foto del retto e verso di ogni documento e poi andiamo a finire con una serie di immagini del retto e il verso di ogni pagina del documento, abbiamo anche delle immagini della legatura e dei tagli, ma come queste carte erano collegate una con l'altra per creare i fogli del fascicolo, questa informazione è completamente persa. Solitamente nei progetti digitali uno può navigare da una pagina all'altra del nostro codice come se lo stessimo sfogliando, ma di nuovo non abbiamo questa informazione di quale pagina apparteneva ai due bifogli il bifoglio che compone una parte del fascicolo. In alcuni progetti, come ad esempio questo del codice sinaitico, abbiamo una navigazione che ci permette di andare di fascicolo in fascicolo. Qui abbiamo la parola acquire. Ora, in inglese fascicolo viene tradotto con varie parole, quindi troveremo spesso per quanto riguarda il manoscritto la parola acquire, per quanto riguarda il libro stampato signature, e gathering è la parola neutra che va bene sia per manoscritti sia per libri stampati, quindi è la parola che di solito utilizzo quando parlo in inglese. Ma sono equivalenti, diciamo, dal punto di vista tecnico. Quindi noi possiamo navigare per fascicoli e possiamo andare alla terza pagina del fascicolo, retto e verso, ma comunque estrarre le informazioni che ci permettono di capire esattamente quali pagine sono fisicamente collegate per formare il bifoglio è molto difficile, anche con questo progetto dove abbiamo le informazioni nella navigazione. Quindi, qual è il problema fondamentale? È che abbiamo quello che io chiamo il fenomeno delle pagine volanti. Noi abbiamo le nostre pagine che sono nel libro fisico che abbiamo di fronte a noi, collegate i bifogli sono raggruppati in vari fascicoli e questo, come abbiamo visto, è l'unità fondamentale del nostro codice. Nel digitale, invece, dopo che abbiamo fatto le nostre immagini di retto e verso, abbiamo questo problema di questa sequenza di immagini volanti, perché non abbiamo più nessun modo di capire quale pagina è collegata all'altra fisicamente, perché fisicamente sono collegate, e come queste si comportano all'interno della struttura del codice. E questo, se a noi interessa studiare il fascicolo, e è, come vedremo, una cosa abbastanza fondamentale per quanto riguarda lo studio del codice, questa informazione viene a mancare e è una cosa abbastanza problematica.

Perché andiamo a studiare la struttura dei fascicoli? Questo perché a seconda di come le pagine sono inserite all'interno dei fascicoli, e abbiamo ad esempio, a seconda del numero di pagine, abbiamo dei nomi diversi che vengono attribuiti a questi gruppi di bifogli. Quindi se abbiamo due bifogli uno dentro l'altro, vengono chiamati binioni, tre fogli abbiamo i ternioni, quattro fogli abbiamo i quaternioni, cinque fogli abbiamo i quinioni, questi sono i casi più frequenti. Poi però possiamo avere anche delle strutture molto particolari dove tutto questo viene a essere molto complicato. E lo studio di come questi fogli sono inseriti nei vari gruppi ci permette di attribuire una provenienza, una datazione, ma soprattutto ci permette di capire dove qualcosa è successo all'interno del libro. Se c'è un fascicolo che è stato inserito, una pagina mancante o qualcosa che è successo dal punto di vista strutturale, questo deve darci come un campanello d'allarme, nel senso che se qui c'è un fascicolo in più, è probabile che qualcosa sia stato inserito nel testo e che cosa è successo. Questo poi aprirà le porte a una serie di altre investigazioni che possiamo fare per capire come l'oggetto si è evoluto nel tempo. Perché parlo di provenienza e di datazione? Perché delle tradizioni diverse hanno sviluppato dei modi diversi di raggruppare le pagine. Quindi, se siamo nel mondo latino, per lo più ci troveremo di fronte a quaternioni, nel mondo arabo ci troveremo di più di fronte a quinioni, a volte abbiamo questa alternanza tra ternione e quaternione. Quindi, anche semplicemente la differenza di pagine all'interno di una struttura regolare ci può dare un'idea di quando questo libro è stato scritto e dove. Ovviamente da solo questa informazione non basta, ma è un punto da cui si può partire. Solitamente il modo in cui l'informazione della struttura fascicolare dell'oggetto, così come viene di solito catturata, è attraverso le formule collazionali. Ora, sullo schermo vedete una serie di formule, tutte tratte dalla letteratura, quindi sono tutte quante formule che descrivono una struttura fascicolare. Ognuna di queste usa un modo diverso per poter rappresentare questa informazione. Arriviamo da una abbastanza semplice come quella iniziale a una molto molto complessa, come quella dell'ultimo esempio qui in basso. Non serve per questa lezione di entrare nei dettagli di come queste formule funzionano. Quello che dobbiamo capire è che sì, ci sono le formule collazionali che registrano questa informazione, ma così come le vediamo, sono molto molto difficili da interpretare mentalmente per strutture molto complesse. Quindi cosa vuol dire? Che spesso succede che quando ci sono strutture molto complesse, le formule collazionali o diventano quasi impossibili da leggere o di solito vengono integrate con del testo corrente per poter cercare di capire meglio cosa è successo. E spesso succede che le formule collazionali vengono prese e prese come un dogma quasi, quindi qualcuno ha fatto il lavoro e poi vengono ripetute così come erano state fatte la prima volta, senza uno spirito critico, perché sono talmente difficili da interpretare che non vengono più riviste. E a volte, anzi molto spesso succede, che non rappresentano più effettivamente la struttura del codice così com'è oggigiorno. Quindi sono un modo molto importante per descrivere la struttura fascicolare, ma sono talmente compatte le informazioni che sono molto difficili da analizzare e da riutilizzare. Un progetto che ha cercato di rivedere un po' il modo in cui questa informazione può essere registrata e riutilizzata è VSCoL, che sta per Collation Visualization, quindi visualizzazione della struttura fascicolare di un libro in formato di codice. Il progetto nasce quasi per caso 10 anni fa, in collaborazione con Dot Porter dello Schoenberg Institute for Manuscript Studies dell'Università della Pennsylvania a Filadelfia. E nel tempo abbiamo cercato di trovare un modo per poter

queste strutture fascicolari in modo tale che possano essere riutilizzate, rivisualizzate e rese più accessibili agli studiosi o a chiunque voglia approcciarsi allo studio del manoscritto e del libro stampato anche. Non entrerò nel dettaglio di come siamo arrivati al modello che stiamo utilizzando da qualche anno a questa parte, è semplicemente stato una serie di tentativi diversi per poter arrivare a come le formule colazionali stavano rappresentando questa immagine, a un modello un po' più sofisticato che permette veramente di catturare queste informazioni e poterle riutilizzare in maniera disparata. Vedremo alcuni esempi di come possiamo utilizzare questa informazione una volta che è stata catturata e registrata all'interno di un modello. Questo è l'ecosistema dei dati di VSCoL. Quindi, per farla molto semplice, abbiamo un libro in formato di codice che noi vogliamo descrivere e tutto ciò che riguarda la struttura fascicolare viene registrata all'interno di un documento XML. Qui abbiamo un esempio sul lato, non dobbiamo andare a capire esattamente come funziona l'XML o a leggere questo codice. Tutto ciò che dobbiamo ricordarci è che è una descrizione strutturata che permette di assegnare a ogni foglio all'interno della nostra struttura fascicolare un'informazione e come questo foglio si comporta all'interno della struttura, quindi è collegato con qualcuno, se lo è fisicamente conjoined, quindi conforma il fascicolo con quello, o ci sono altri modi in cui questo foglio è stato incluso all'interno della nostra struttura. Ci sono dei sottofascicoli, e tutto questo viene registrato all'interno del file XML. Una volta che abbiamo le nostre informazioni nel file XML, abbiamo una serie di programmi, diciamo, che vanno a leggere le informazioni e rivedono l'informazione e ce la ripropongono in maniera più, diciamo, palatabile per quanto riguarda un utente umano. Quindi possiamo da qui tornare a formulare il tutto tramite delle formule colazionali se vogliamo, o più importante, possiamo andare a trasformare il tutto in una serie di diagrammi che sono di molta più facile e immediata acquisizione. Oltre a questo, possiamo andare a mappare all'interno del nostro sistema anche altre informazioni che possono andare a farci capire meglio come questo oggetto sia stato costruito, cosa è successo nel tempo e quali altre informazioni vogliamo andare a registrare, ma tutto ciò che la cosa tutto nasce dal nostro file XML. Una volta che noi abbiamo il nostro file XML che registra le informazioni, il nostro file XML possiamo trasformarlo tramite questo script e il tutto viene trasformato in un diagramma. Questo diagramma che vediamo sullo schermo è un diagramma generato automaticamente, quindi direttamente dalle informazioni che abbiamo nell'XML, noi schiacciamo play e il computer sarà in grado di leggere il file XML e trasformarlo in un diagramma di questo tipo. E tra parentesi, questo è il codice della Marciana che avevamo visto nella nostra prima parte della lezione per quanto riguarda il multispettrale. Quello che è importante da capire è che in questa visualizzazione vediamo immediatamente dove ci sono dei fascicoli che sono stati inseriti, dei bifogli che sono stati inseriti, ci sono delle strutture di cucitura molto strane, quindi ogni linea orizzontale che vedete è il filo di cucitura che fa trapassare il nostro fascicolo. E tutto questo registrarlo con una formula colazionale per me sarebbe stato il file XML di VSCoL, permette di registrarlo in maniera molto puntuale, tant'è che appunto il computer è in grado di leggere quelle informazioni e poi trasformarla in questa serie di diagrammi che a una persona che è atta a leggere questi diagrammi è immediato. Cosa

cosa stiamo vedendo. Un'altra serie di informazioni che sono direttamente registrabili e poi visualizzabili con VSCALL sono tutto ciò che riguarda l'uso del tipo diverso di pergamena per quanto riguarda l'origine animale. Abbiamo fatto una collaborazione con Beast2Craft, che era un progetto che è stato finanziato dalla ERC, quindi fondi europei, specificatamente su come poter rilevare la specie animale della pergamena utilizzata nei manoscritti. Hanno guardato per lo più manoscritti europei. E tramite la mappatura di queste informazioni dentro al sistema di VSCALL possiamo immediatamente visualizzare nei nostri diagrammi se stiamo guardando il lato pelo, quindi il lato che era all'esterno dell'animale, o il lato carne, quindi il lato che era verso l'interno dell'animale, il tipo di animale che è stato utilizzato, quindi era una pecora, era una capra, era un vitello o una serie di altri animali che sono stati identificati nelle nostre strutture. La segnazione di pattern e di colori ci permette di visualizzare il tutto immediatamente all'interno dei nostri diagrammi. Ripeto, nelle formule colazionali tutto questo sarebbe impossibile. Un'altra visualizzazione che è immediatamente fatta da VSCALL è quella di visualizzare le immagini, no, le nostre immagini volanti, quelle che non avevano più una connessione una con l'altra, vengono rimesse assieme, quelle che erano fisicamente collegate vengono rimesse assieme nel digitale e il diagramma ci permette di capire dove siamo all'interno della nostra struttura. Quindi queste due pagine sono fisicamente collegate nel manoscritto, ma sono due pagine separate perché sono la prima e l'ultima pagina del fascicolo, quindi hanno un sacco di pagine in mezzo. Nel digitale sarebbero pagine volanti, qui le cerchiamo di riunire in modo che uno possa studiare anche il fascicolo e il modo in cui questo si sviluppa all'interno del codice. Questo è un altro caso molto particolare. Si tratta di una visualizzazione del palinsesto del galeno siriaco, il cui, diciamo, si trova nella stessa biblioteca privata del palinsesto di Archimede che abbiamo visto nella parte precedente. E in questo caso la maggior parte del manoscritto si trova appunto in questa biblioteca privata, ma sono stati identificati dei fogli che sono sparsi in altre biblioteche. In questo caso, ad esempio, questi due fogli erano fisicamente uniti quando il manoscritto stava nella biblioteca del monastero di Santa Caterina sul Sinai all'inizio, poi questo manoscritto è stato trafugato. Varie vicissitudini, alcune pagine sono finite in altre biblioteche, come ad esempio questa pagina che è finita alla Biblioteca Vaticana e il resto del palinsesto che è stato preso e sta in questa biblioteca privata fuori di Washington DC. Queste pagine erano però fisicamente collegate e con il sistema di VSCALL le possiamo riunificare nonostante siano separate da un intero oceano adesso. Tutto ciò che ho detto per quanto riguarda le formule colazionali non vuol dire che non siano un buon metodo, sono un metodo che ha un suo utilizzo molto particolare e molto puntuale, però appunto non permettono di fare molte cose. Una volta che noi abbiamo la nostra formazione all'interno del sistema di VSCALL, possiamo comunque rigenerare delle formule colazionali e utilizzare le formule colazionali per poter stampare ad esempio i cataloghi o altre cose che normalmente vengono fatte con le formule colazionali. Ultimamente, 2 anni fa, è uscita un'interfaccia grafica che permette di poter utilizzare il sistema di VSCALL e ognuno può chiedere un account registrandosi liberamente al sito, qui c'è il link. E una volta che noi abbiamo creato il nostro account, possiamo generare all'interno di un'interfaccia grafica serie di strutture molto complesse, come in questo caso, senza doverci preoccupare di capire come funziona il modello XML che sta alla base di VSCALL. Quindi noi semplicemente andiamo a
aggiungere, togliere, aggiungere informazioni.

azioni, aggiungere fogli tramite l'interfaccia grafica e all'interno dell'intera faccia grafica, nel retro, si verrà a creare un file XML che permette appunto di poi generare tutto quello che ci serve per quanto riguarda la struttura fascicolare. Però appunto l'interfaccia grafica permette di poter fare il tutto senza doverci preoccupare di capire cos'è l'XML o come funziona l'XML. Quindi vi chiedo, una volta che abbiamo capito come funzionano queste formule calcolazionali e com'è fondamentale la struttura fascicolare, quali sono i vantaggi di una modellizzazione di dati rispetto alle formule calcolazionali o diagrammi non automatizzati? Ora andremo a vedere la differenza fondamentale che c'è tra fisicità e materialità. Abbiamo visto appunto che quando ci domandavamo come potevamo portare nel digitale le materialità dell'oggetto e abbiamo parlato appunto di materialità usando la schwa perché appunto non è una, è plurima. Perché parliamo di plurime materialità? Andiamo a vederlo perché dobbiamo fare una differenza fondamentale tra quello che è fisicità e quello che è materialità. Possiamo definire la fisicità come l'insieme infinito di attributi fisici che compongono la realtà dell'oggetto. Quindi abbiamo il nostro oggetto e questo ha una sua fisicità, nel senso che è costituito da un insieme di pagine, di pergamena, su queste pagine di pergamena di una certa specie, con un certo assemblamento di lato pelo e lato carne, ci sono degli inchiostri, ci sono delle formazioni, ci sono un sacco di altre cose che noi possiamo andare a studiare e tutto questo è la sua fisicità. L'oggetto ha un insieme infinito di informazioni che contiene all'interno del suo essere oggetto in questo mondo. La materialità, invece, è una proprietà emergente che dipende dall'attenzione di un qualche osservatore che isola come significanti alcuni attributi particolari, separandoli dal continuum della fisicità dell'oggetto. Cosa intendiamo con questo? Allora, intanto abbiamo detto che la materialità è una proprietà emergente che dipende dall'attenzione di un qualche osservatore. Quindi la materialità entra in gioco quando c'è un osservatore, quando c'è uno studioso che vuole andare a studiare un aspetto particolare dell'oggetto. E quando andiamo a studiare questo aspetto particolare, andiamo a separare questa particolarità dal continuum, quindi dall'insieme infinito di proprietà che è la fisicità dell'oggetto. Se pensiamo al tutto questo nel digitale, cosa comporta? Comporta che ogni volta che noi vogliamo andare a studiare, a digitalizzare un aspetto particolare del nostro oggetto, dovremo andare a capire che stiamo catturando solo alcune informazioni e che la nostra tecnica di digitalizzazione è fatta in modo tale che è specifica e ci permette di catturare quelle informazioni molto bene, ma probabilmente nel cercare di fare questo andremo a ignorare molte altre cose e questo non è un aspetto negativo del tutto, ma è un aspetto positivo perché andiamo a semplificare l'oggetto nella sua interezza e andiamo a pescare soltanto quello che ci interessa per poterlo studiare in questo caso particolare. Arriverà un studioso, si occuperà di altre cose e quell'altra informazione deve essere ricatturata in un altro modo. Ci interessa un altro aspetto, rivedremo un po' come poterlo catturare, poterlo studiare. Ogni volta ne creiamo un modello, un sottomodello che ci rappresenta soltanto alcuni aspetti fondamentali che ci interessa studiare per rispondere a una domanda specifica. Quindi, se torniamo alla nostra domanda fondamentale dell'inizio del corso, di queste lezioni, era come possiamo portare nel digitale il libro come oggetto e le sue materialità? Per questo avevo parlato di sue materialità con lo schwa, che non è una materialità, ma è una materialità plurale. Ogni volta che noi vogliamo andare a studiare un aspetto, dobbiamo pensare a un modo in cui lo possiamo fare. Come possiamo portare nel digitale ognuno di questi aspetti, quindi abbiamo visto il multispettrale per quanto riguarda il modo in cui
i vari materiali si comportano.

all'interno del nostro oggetto, sotto le varie diverse lunghezze d'onda, e come possiamo separare una risposta dall'altra. Abbiamo visto la tridimensionalità, che permette di capire come altre informazioni possono essere catturate per quanto riguarda il modo in cui la pergamena è preparata o come questa si è deformata nel tempo. Abbiamo visto le strutture fascicolari. Queste non le potevamo acquisire semplicemente tramite delle fotografie o delle tecniche di fotografia particolari. Ci sono delle tecniche che adesso ti permettono di vedere il libro come oggetto e fare delle sezioni trasversali, un po' come quando andiamo in ospedale e facciamo un MRI. Lo stesso si può cominciare a fare nel libro, ma ci sono comunque troppe informazioni. Quindi, per quanto riguarda la struttura fascicolare, abbiamo visto che un modello come quello di Viscoh o come quello che più semplificato è dietro alle formule correlazionali, permette di catturare queste informazioni e di portarle nel digitale in modo che possano essere riutilizzate. Ognuno di queste deve essere lì per catturare e per digitalizzare un aspetto particolare. Una volta che noi abbiamo fatto questo, e è un processo che va ripetuto, è un processo che va rivisto ogni volta che abbiamo una materialità in più che vogliamo trasformare nel digitale, possiamo arrivare alla creazione, petalo dopo petalo, strato dopo strato di informazione, di oggetti culturali digitali. Cosa intendiamo con questo? L'oggetto culturale digitale è la visualizzazione, l'oggetto digitale che si contrappone al bene culturale iniziale di cui abbiamo cominciato a lavorare. Il bene digitale, il bene culturale ha tutte le informazioni nella sua fisicità, l'oggetto culturale digitale invece ha una serie di informazioni, ognuna di queste catturate tramite metodi diversi. Il tutto deve essere integrato, quindi il risultato del nostro multispettrale, il risultato della nostra fotogrammetria o delle nostre strutture fascicolari, il tutto deve essere integrabile, quindi tutte queste informazioni devono parlarsi una con l'altra. Tutto questo ci permette di poter lavorare nel digitale sull'oggetto culturale di partenza. Ma, come abbiamo detto, ogni volta che noi andiamo a digitalizzare, andiamo a recuperare alcune informazioni particolari, ma molte altre sono tralasciate e rimangono nello stato originale della fisicità dell'oggetto. Una volta che noi abbiamo il nostro oggetto digitale, possiamo andare a fare cose che non potremmo fare con l'oggetto originale e potremmo rispondere a delle domande che ci siamo posti, ma molto probabilmente queste porteranno ad altre domande che ci porteranno a dover guardare altri aspetti che non avevamo ancora incluso nel nostro digitale. Quindi torneremo all'originale, che ha tutte le sue informazioni nella sua fisicità, e troveremo un altro modo per poter estrarre altre informazioni che ci permettono di modellizzare, di analizzare, di rendere quantificabili alcuni suoi aspetti. Quindi potremo aggiungere un altro petalo alla nostra margherita dell'oggetto digitale e così in un processo infinito. Il che vuol dire che il digitale non serve per poter sostituire l'oggetto originale. Ci permette di studiarlo in maniera diversa. Ci permette di studiare in maniera anche molto più efficace alle volte, molto più efficiente, però soltanto per alcuni aspetti. Dovremo poi tornare all'originale che ci fornirà altre informazioni e questo crea un circolo infinito che ci permette di lavorare con i due oggetti, quello originale e quello digitale, in parallelo. Quindi, come ultimo spunto di riflessione, vi chiedo: potete pensare agli altri aspetti materiali che non sono tradizionalmente digitalizzati? Come potremmo digitalizzarli? Quale altro petalo voleste aggiungere alla margherita del vostro oggetto che volete studiare? Come poteste aggiungere questa margherita all'oggetto culturale digitale? Con questo abbiamo finito la lezione, quindi rivediamo gli spunti di riflessione che abbiamo visto in questa parte della lezione. Bastano delle fotografie a catturare e descrivere un bene culturale? Quali sono i vantaggi della modellizzazione dei dati rispetto alle formule correlazionali o a diagrammi non automatizzati? Puoi pensare agli altri aspetti materiali che non sono

tradizionalmente digitalizzati, come potremmo digitalizzarli. Con questo abbiamo concluso questa lezione sui documenti e i libri antichi nel digitale. E vi ricordo che potete trovare materiale aggiuntivo e altre informazioni sulla pagina web del corso del sito dell'Ateneo. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Sorrentino e sono un docente di semiotica. Il mio campo di competenza specifico è quello dello studio dei processi di globalizzazione e di glocalizzazione. Questi processi vengono, diciamo così, studiati a partire da quelle che sono le retoriche di marca. In questo corso in particolare ci occuperemo di Branded Culture and Entertainment. È un corso destinato a chi si occupa di brand e di comunicazione ed è rivolto soprattutto a coloro che in qualche modo vogliono comprendere e gestire quindi anche quelle che sono le relazioni fra il brand e la cultura. Queste relazioni vengono anche capite e meglio comprese attraverso lo studio delle nuove forme di comunicazione di marca, ovvero le forme che vanno verso l'intrattenimento. Quindi, diciamo, in questo corso abbracceremo tutti questi temi. Vediamo quali sono gli argomenti nel dettaglio del corso. Inizieremo con un approfondimento del beverage, cioè della comunicazione nata e sviluppata intorno a questo settore di mercato. In particolare ci vedremo come i grandi marchi di birra sviluppano delle strategie di comunicazione. Strategie di comunicazione che, lo vedremo, mettono sempre in gioco un certo rapporto fra il globale e il locale e si posizionano all'interno di questi poli e molto spesso ridefiniscono quelli che sono i confini fra questi due mondi, fra queste due realtà. Addirittura inglobandole entrambe in un ibrido, diciamo così, che abbiamo chiamato il glocale. Il secondo argomento è quello della moda. In particolare, appunto, vedremo quali sono le ultime strategie di comunicazione messe in campo dagli attori di questo settore. La moda è un grande laboratorio di sperimentazione della comunicazione. Infatti vedremo dei prodotti audiovisivi davvero eccellenti che mostrano come quelle che sono le nuove tendenze della comunicazione di massa verso l'intrattenimento. L'ultimo argomento, l'ultimo macro tema che tratteremo sarà quello della città. Vedremo infatti come le istituzioni gestiscono le immagini della città. In un excursus storico che ci porterà dalle identità visive, dalla gestione delle identità visive, alla produzione audiovisiva, quindi alle narrazioni audiovisive. Bene, questo corso è, come abbiamo detto, rivolto a tutti coloro che vogliono comprendere meglio le logiche della comunicazione contemporanea e quindi anche a coloro che lavorano nell'ambito della comunicazione. Bene, la presentazione termina qui. Io vi rimando ovviamente alle pagine del corso presenti sul sito dell'Ateneo, in modo tale che possiate approfondire quelli che sono gli argomenti e i temi del corso. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do un caloroso saluto. Arrivederci.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate.

0: Il professor Marco Ciavarro, docente uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
2: I'm Noemi, I was born in Rome. I work full time for a company.
3: My name is Devon. In 2015 I became a refugee.
2: I chose Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.
4: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo di heritage marketing per il sense making. In particolare, gli argomenti di questa lezione sono lo stakeholder engagement e creazione di valore, la memoria e cultura organizzativa e lo storytelling per il sense making. Come vedete già dalla struttura degli argomenti di questa lezione, siamo qui nell'ambito della comunicazione interna, quindi del marketing interno. Ci rivolgeremo quindi in tutta la lezione a coloro che vengono chiamati collaboratori dipendenti di un'azienda. Il primo argomento è l'employee engagement e la creazione di valore. Che cosa andremo a vedere qui? Innanzitutto definiremo che cos'è l'employee engagement, quindi l'ingaggio del dipendente e come si crea valore all'interno del luogo di lavoro e soprattutto cercheremo di comprendere come l'heritage può essere una variabile importante della creazione di questo valore. Partiamo da chi sono gli stakeholder aziendali. Abbiamo al centro del grafico l'impresa. E poi una suddivisione tra stakeholder interni e stakeholder esterni. Tra gli stakeholder

esterni, i fornitori di un'azienda, la società, la comunità quindi in generale, il governo, i creditori, gli azionisti e i clienti a cui di solito si rivolge il marketing. Dal lato invece degli stakeholder interni abbiamo appunto gli employee, i dipendenti, ma anche la rete di vendita, i manager e i proprietari di un'azienda. Quindi, come vi dicevo, questa lezione si svolge, si occupa in particolare degli stakeholder interni e ancora più in particolare appunto degli employee, cioè i dipendenti di un'azienda, tra cui anche sicuramente i manager fanno parte. Che cos'è l'employee engagement? È la misura del grado di coinvolgimento dei dipendenti nella cultura aziendale. Quindi è una misura. L'employee engagement si misura ed è esattamente quanto un dipendente è coinvolto all'interno della cultura di un'azienda. Esistono tre tipi di engagement nell'employee engagement. Da un lato c'è il work engagement, che è l'engagement che riguarda l'attività di lavoro specifica del collaboratore, del dipendente. In questo caso si ha a che fare con termini come ispirazione, motivazione o immersione all'interno del proprio lavoro. Esiste poi un altro tipo di engagement che riguarda il lavoro di gruppo, quindi non è soltanto la mia attività, ma anche se sono ingaggiato come collaboratore, come dipendente all'interno del team di cui faccio parte. Qui si parla di valori come l'accettazione, il commitment, quindi diciamo l'ingaggio, e l'effort, lo sforzo aggiuntivo che molti di noi fanno all'interno del proprio ambito lavorativo, che magari se non ci fosse l'engagement farebbero un po' meno. Esiste poi un terzo livello di engagement che non riguarda il proprio lavoro o il proprio team, ma che riguarda l'organizzazione, quindi l'azienda. È un ingaggio verso l'azienda. In questo caso, di che cosa ci occupiamo quando misuriamo l'engagement? Dell'intenzione di rimanere, quella che si chiama anche retention, quindi quanto un dipendente è affezionato, in qualche modo ingaggiato con la sua azienda, al punto di non lasciarla nel caso gli venga offerto un nuovo lavoro. Questo è un ambito molto importante per le aziende ultimamente. Chi si occupa di comunicazione interna e di risorse umane ha gravi problemi nel mondo moderno a far sì che le persone rimangano nell'azienda, perché c'è molto hopping, si chiama job hopping, scambio da un luogo a un altro, il cambio di azienda. L'advocacy, quindi l'essere una sorta di brand ambassador della propria azienda, e l'ultimo in cima alla nostra piramide, il pride, l'orgoglio di far parte di un'azienda. Pensate che questi tre insieme, soprattutto il pride e l'advocacy, fanno sì che certe aziende siano più scelte di altre aziende dai lavoratori quando cercano un lavoro, perché vogliono lavorare in un luogo che non soltanto gli dà un buon lavoro, ma è un luogo di lavoro di cui essere orgogliosi. Rientriamo anche un po' nella dimensione, tra virgolette, etica del luogo di lavoro, ma non soltanto. Termini come well-being, diversity, iniziano a diventare importanti nella cultura aziendale proprio per cercare di accrescere questo famoso concetto di employee engagement. L'employee engagement influenza direttamente la motivazione a contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Quindi non è soltanto una questione di coinvolgimento e quanto io voglio cercare di trattenere le persone all'interno della mia azienda in maniera positiva, chiaramente, ma anche quanto queste persone possono concorrere al raggiungimento dei miei obiettivi. Quindi l'azienda lo fa, perché sicuramente c'è anche dei motivi etici dietro, ma lo fa anche perché un buon ambiente di lavoro, un ingaggio del personale permette più facilmente all'azienda di raggiungere i suoi obiettivi aziendali. E quel famoso extra effort, il discretionary effort di cui vi parlavo. Quali sono i driver dell'employee engagement una volta che l'abbiamo definito?

di sicuro la visione dell'azienda, no? Cioè, io lavoro e sono più ingaggiato in un'azienda di cui condivido la visione, di cui conosco e condivido la visione. I leaders, gli inspiring leaders. Avere un capo che ti ispira nel lavoro è fonte di ingaggio. L'allineamento con gli obiettivi aziendali vale come per la visione. Devo capire qual è l'obiettivo aziendale, io devo essere allineato a quell'obiettivo. Tutta la comunicazione, interna e non solo, anche esterna. Quanto più comunicazione c'è, quanto più comunicazione su canali che mi interessano o altro, quanto più io sarò ingaggiata al lavoro. Le opportunità di crescita, chiaramente, perché l'impiegato, il collaboratore comunque è razionale, quindi ok, a tutta la parte emotiva, ma nell'ambito di lavoro è interessato chiaramente anche all'opportunità di crescita. Quante più opportunità di crescita io avrò nel mio lavoro, quanto più sarà possibile che cresca l'engagement. Tutto il clima organizzativo, l'organizational environment, un clima organizzativo positivo fa crescere l'ingaggio delle persone, il rispetto mutuale. Questo è un ambito su cui le aziende ultimamente stanno lavorando tantissimo, soprattutto appunto vi dicevo per il well-being, per il benessere e per tutta la questione che riguarda la diversity e l'inclusion. E molte aziende stanno lavorando proprio sul rispetto, soprattutto nell'ambito del linguaggio. E poi, lasciato per ultimo, ma non per questo meno importante, quali sono i valori importanti dell'azienda? Quanto più io conosco questi valori e sono allineato ad essi, quanto più il mio ingaggio sarà maggiore nei confronti della mia azienda. Quindi all'interno di questi driver, questi sono tutti i driver che permettono all'ingaggio del collaboratore di accrescere. Cosa cerca anche il collaboratore? Cerca di dare un senso, sia il consumatore lo cerca, ma anche chi lavora all'interno di un'azienda, i dipendenti. Cos'è il sense making? È il processo attraverso il quale le persone cercano di dare senso e interpretare le situazioni e gli eventi che vivono, specialmente quando sono inaspettati o ambigui. Questo ha sicuramente appunto senso verso l'esterno, ma anche verso l'interno. Dare un senso alla propria azienda e al proprio lavoro, permette alle persone di immaginare cosa può succedere successivamente e dare un senso e comprendere anche come agire nel caso in cui avvenga una situazione improvvisa e inaspettata. Quindi, cosa riguarda il sense making? Riguarda la costruzione di una comprensione a partire dalle esperienze. All'interno di un'azienda esiste una memoria organizzativa, lo vedremo dopo, e tutto ciò, i valori, le comunicazioni di un'azienda, la visione, la missione, i leaders o altro, creano dei costrutti, una storia aziendale, un clima aziendale o una memoria che mi permette di dare una costruzione, mi permette di costruire una comprensione a partire da ciò che è successo, quindi dalle esperienze che io o altri hanno fatto all'interno dell'azienda per cui lavoriamo. Attenzione a una cosa, che il sense making non è un processo solo individuale, quindi non sono solo io che do un senso alle cose, ma spesso avviene attraverso interazioni sociali per costruire una visione condivisa della realtà. È quello che vi stavo dicendo, vi stavo accennando. Non è soltanto la mia esperienza, ma anche l'esperienza degli altri, che appunto costruisce insieme questo sense making, questo dare un senso all'esperienza dentro il lavoro. E in questo modo si costruisce una visione non soltanto comunicata, ma condivisa e a partire dalle esperienze di ognuno di noi. In azienda, dare un senso, il sense making, proprio per tutti i motivi che abbiamo visto fino ad adesso, viene anche chiamata apprendimento organizzativo. Quindi è un continuo apprendimento, un continuo formarsi

sul campo all'interno di un'azienda. Tutto questo apprendimento da parte di ognuno di noi poi crea appunto questa visione condivisa.

di coloro che sono venuti prima di me all'interno di un'azienda creano una memoria a partire appunto da colui che ha fondato, per esempio, l'azienda stessa. In questo modo si costruisce l'identità organizzativa, quindi il famoso passato, presente e futuro serve a dare senso all'azienda e a senso al lavoro che faccio all'interno dell'azienda. Permette di creare un senso di appartenenza attraverso la narrazione del vissuto organizzativo. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui io sto costruendo una mia identità organizzativa, sto costruendo appartenenza. Appartenenza a un progetto, non soltanto a un'azienda, a un progetto, a degli obiettivi, alla visione, ai valori dell'azienda. E questo spesso parte proprio dall'heritage, in particolare dalla narrazione, dallo storytelling di un'azienda e del suo vissuto organizzativo. Prendo la storia dell'azienda, la storia del fondatore, la storia di alcuni momenti particolari, di avvenimenti particolari dell'azienda e su quella e sulla la racconto di essa io baso la cultura organizzativa della mia azienda che mi permette di creare un senso di appartenenza verso i collaboratori, quindi di farli stare un po' come se fossero a casa all'interno dell'azienda e gli permettono anche appunto di comprendere il senso del loro lavoro. L'heritage agevola il richiamo ai valori e alla cultura aziendale. Come qualsiasi forma di storytelling, l'esemplificare determinati momenti, il raccontare determinati momenti, mi permette di agevolare il richiamo ai valori, nel senso che mi permette di renderli più facili, più fruibili. Pensate che certi valori sono molto intangibili all'interno di un'azienda. Spesso se andate a guardare i valori delle aziende, insomma, richiamano a valori molto alti e intangibili. Raccontare un aneddoto o qualche cosa permette di farli rientrare nella sfera del pratico e quindi del rendere un po' la storia aziendale, un po' quella favola che ha alla fine una morale e che richiama ai valori e alla cultura aziendale. Guida il comportamento presente e futuro grazie a quello passato. Come tutto ciò che, di cui si ha memoria, no? Come il bambino che se ha toccato la prima volta il fuoco, forse non lo ritoccherà più perché sa che se c'è la fiamma si brucerà. Tutto ciò che riguarda la memoria storica di un'azienda e l'heritage, quindi, permette anche di avere un vantaggio nel momento in cui si inizia a comprendere come agire in determinati momenti. Quindi è come se fosse una forma, di esempio che permette di guidare il comportamento di ciascun dipendente in generale dell'azienda, comportamento presente e immaginarsi quello futuro. Diventa un esempio di vita. Arriviamo agli spunti di riflessione di questa prima parte relativa all'employee engagement. Sapresti definire l'employee engagement e i suoi driver? Perché l'heritage è importante per il sense making interno? Veniamo ora al secondo argomento di questa lezione, la memoria e cultura organizzativa. In particolare cercheremo di comprendere appunto come la memoria all'interno di un'azienda permette di costruire la cultura dell'azienda stessa. Che cos'è la memoria? La memoria evoca il passato per dare un senso al presente e al futuro. Ritorna qui la memoria come costruzione di senso. Abilita il ricordo della storia, o meglio, una selezione di essa, ma è in costante evoluzione. Questo è un punto importante a mio avviso, perché la memoria fa sempre venire in mente la storia, cioè quello che è già passato
o meglio, come scritto bene qui, una selezione di essa, perché non ci ricordiamo tutto, ma soltanto dei passaggi che abbiamo

selezionato come importanti o che qualcun altro ha selezionato prima di noi come importanti. Ma la memoria non va vista solo verso il passato, va visto anche verso il futuro, perché è in costante evoluzione. La memoria di un'azienda la stiamo facendo anche noi oggi, lavorando in quell'azienda. Questo è importantissimo. Ricordatevi anche un'altra cosa, che un fatto, qualcosa che quando è avvenuto poteva essere positivo, oggi può non essere visto allo stesso modo positivo. Quindi anche il concetto di memoria storica positiva o negativa è rivisto in costante evoluzione, va sempre visto e riportato all'oggi. Tant'è che certi passaggi dell'heritage di un'azienda vengono a un certo punto un po' dimenticati o non hanno più la stessa importanza come ce l'avevano qualche anno fa. La memoria poi viene messa in scena in luoghi fisici e simbolici. Questo cosa significa? Che perché viva la memoria essa deve essere messa in scena, cioè deve essere in qualche modo, deve diventare il contenuto di qualcosa che si vive all'interno di un'organizzazione. Può essere fatto, per esempio, attraverso un museo di impresa, attraverso un archivio, oppure, tramite la celebrazione dell'anniversario di un'azienda, dove, specialmente attraverso la messa in scena in luoghi fisici e simbolici, cioè luoghi che sono importanti per l'azienda stessa. Per questo vi dicevo il museo d'impresa, per esempio, all'interno di una sede storica o di un negozio storico o altro. È importante perché ci sia questa compenetrazione di anche fisica nel luogo in cui certi, per esempio, eventi sono avvenuti. Ha due variabili, quindi il tempo e lo spazio. Il tempo perché appunto riguarda l'heritage, ciò che è passato nell'azienda, sempre appunto, quando pensate all'heritage pensate sempre a passato, presente e futuro, nell'omnitemporalità che è tipica dell'heritage, però comunque è sicuramente il tempo come variabile, ma non meno importante è la variabile spazio, perché un'azienda e la memoria organizzativa di quell'azienda hanno senso soprattutto in determinati luoghi. Immaginate la Fiat e Torino, pensando a questo. Celebrare l'anniversario della Fiat in una città differente da Torino si può fare sicuramente, però forse non ha la stessa iconicità di mettere in scena quell'anniversario nel luogo dove la Fiat è nata. La memoria organizzativa cos'è quindi? È l'insieme di informazioni raccolte sulla storia di un'impresa che possono essere utilizzate per assumere decisioni nel presente. Anche in questo caso ritorna il concetto di esemplificazione, no? La memoria organizzativa, cioè tutto ciò che ho raccolto sul passato, mi permette di prendere delle decisioni e di definire quali possono essere i miei comportamenti presenti e quelli futuri rispetto all'azienda stessa e al mio luogo di lavoro. Come può essere la memoria organizzativa? Testuale, ok? Quindi, non so, un'autobiografia aziendale, la vedremo più avanti. Materiale, una pubblicità, un oggetto iconico o altro, o orale. In alcuni casi, certe storie all'interno delle aziende si raccontano in maniera informale tra i dipendenti che appunto narrano determinati aneddoti dell'azienda. Molto famosi sono gli aneddoti, per esempio, che riguardano Michele Ferrero e la nascita della Nutella o la nascita dell'ovetto Kinder. Sono stati raccontati più volte anche dalla moglie di Michele Ferrero. Quindi, per dire, certi aneddoti hanno anche una forma orale, la memoria orale è stata sempre anche, diciamo, per gli antichi importante. L'heritage marketing cosa fa? Rende visibili tracce anche invisibili del passato e rende visitabili i luoghi della memoria aziendale. Quindi
rientriamo nell'ambito dell'heritage marketing.

0: Quindi lo sfruttamento degli strumenti di marketing e dell'heritage come contenuto di questi strumenti. Cosa fa? Rende visibili. Alcuni valori, vi dicevo, sono invisibili, la memoria organizzativa è invisibile, ma il marketing cerca di renderlo visibile e rende visitabili i luoghi della memoria aziendale. Quindi rende accessibili luoghi che altrimenti sarebbero chiusi e che permettono a un'azienda di narrare la propria storia, la propria memoria, anche per creare senso di appartenenza e per ingaggiare i propri dipendenti. Vi voglio portare un esempio che è quello della centrale dell'acqua di Milano. Siamo alla centrale dell'acqua di Milano, l'antica centrale Cenisio, uno degli impianti di sollevamento e di pompaggio dell'acqua potabile più antichi della città. Venne costruita e inaugurata nel 1906, l'anno in cui a Milano si tenne l'Esposizione Universale, proprio per rispondere a un'esigenza straordinaria di risorsa idrica dovuta a quell'evento. E anche perché la città in quegli anni stava crescendo molto, soprattutto da queste parti, intorno a Piazza Diocleziano e intorno a Via Cienisio. La centrale ha funzionato fino alla fine degli anni 80, poi è stata dimessa e recentemente è stata riportata in vita grazie a un attento restauro conservativo portato avanti da MM. Realizzata su progetto dell'ingegner Franco Minorini dell'Ufficio Tecnico del Comune di Milano, la stazione di pompaggio Cienisio rientra nella tipologia costruttiva fuori terra, distinta da quella sottoterra, altro sistema tipico dell'epoca. Viene edificata secondo i dettami di uno degli stili architettonici in voga nella seconda metà dell'Ottocento, all'interno dell'eclettismo milanese, il neoromanico, caratterizzato in particolare dalla ripresa dei caratteri tipici dell'architettura romanica lombarda, come l'arco a tutto sesto e l'uso del laterizio. La centrale presenta le stesse forme sobrie che caratterizzano e rendono riconoscibili le infrastrutture pubbliche progettate in quegli anni, come le mense aziendali e le scuole. A pianta rettangolare con copertura a falde e una struttura in muratura continua, ha un apparato decorativo essenziale. Tra gli elementi ornamentali che ne movimentano la sobrietà, notiamo la bicromia dei materiali impiegati e il leggero rilievo delle fasce decorative che scandiscono le superfici esterne. I mattoni in laterizio a vista a spigolo vivo sono alternati a porzioni di intonaco cementizio, con lavorazione che imita la pietra bordacciata. La muratura esterna è ripartita anche da lesene che si congiungono nella parte alta, con un'ampia cornice terminale. E in basso poggiano su uno zoccolo aggettante, delimitando così le ampie vetrate rettangolari in cui si aprono gli ingressi e le finestrature. Questo consente di disegnare una successione di archi a tutto sesto, quasi un richiamo agli antichi acquedotti romani. All'interno della centrale, nella sala macchine, si conservano gli antichi macchinari che servivano all'epoca per l'estrazione e la distribuzione dell'acqua potabile alla città. L'edificio rappresenta per la città un'importante testimonianza storico e tecnologica e anche di architettura industriale. Nel luglio del 2018 questo è diventato il museo d'impresa di MM. MM ha cioè aperto questo spazio gratuitamente a tutta la cittadinanza e al proprio interno si svolgono attività diversificate e interconnesse che hanno come obiettivo principale quello di far conoscere i valori, la storia e le professioni legate all'acqua pubblica. Alla sommità dell'ingresso principale della centrale dell'acqua su Piazza Diocleziano fa bella mostra di sé lo stemma cementizio della città di Milano, sormontato da una corona turrita.
1: Vi ho voluto fare vedere questo video perché è un esempio di come un luogo storico importante per, in questo caso, la società MM.

come di Milano, diventa in realtà un luogo importante per costruire la memoria organizzativa di MM, ma in realtà anche la memoria di tutta la città di Milano. Ed è per questo motivo che appunto la Centrale dell'Acqua è diventata anche un museo di imprese che è aperta a tutti i visitatori, non soltanto agli stakeholder interni. E su questo faccio un inciso. È vero che vi ho detto che questa lezione ha come principale target l'heritage marketing nei confronti dei collaboratori, quindi degli stakeholder interni, ma è anche vero che al giorno d'oggi non è possibile più tanto distinguere ciò che ha come target i collaboratori da ciò che ha come target anche tutta un po' la comunità e gli stakeholder esterni. In questo caso, questo è un modo di far fruire la memoria organizzativa di un'azienda a tutta la collettività, ma è anche un modo di dare un senso a chi lavora, in questo caso appunto in MM. Molti degli eventi interni di questa società si svolgono infatti presso la Centrale dell'Acqua, che non è appunto solo un museo, ma anche un luogo su cui si può investire per fare degli eventi e ingaggiare in questo modo i collaboratori. Cos'è la cultura organizzativa che si lega alla memoria organizzativa? È ciò che l'azienda ha assimilato nel corso della sua storia, a tre livelli. Il primo livello è quello degli artefatti, che include architettura, comportamenti, abbigliamento, tutto ciò che un po' si vede. I valori, cioè la filosofia, la missione, i principi di un'azienda, e tutto ciò che è tacito, gli assunti taciti, le convinzioni inconsce, le percezioni, i sentimenti, è tutto ciò che si percepisce se si fa parte appunto di un'azienda. Vediamo un po' un esempio con McDonald's e vediamo i suoi tre livelli. A livello degli artefatti possiamo parlare dell'iconica M, degli archi o del modo in cui quasi tutti i suoi punti vendita siano simili, quindi l'architettura che ritorna, il logo che ritorna, determinate cose che appunto ritornano e che riguardano gli artefatti. Da un punto di vista dei valori, vediamo, leggiamo insieme quali sono i valori di McDonald's che si possono trovare un po' ovunque nei siti internet di McDonald's, ma non solo. L'inclusione, l'integrità, la famiglia, la comunità locale e la persona. Rispetto a ciò che invece è tacito, possiamo parlare da un lato del suo fondatore, su cui poi è stato fatto anche un film, The Founder, e poi qui lascio dei punti interrogativi perché non facendo parte di questa azienda non mi è possibile immaginare quali siano gli altri assunti taciti della stessa. Vediamo gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Sapresti definire la memoria organizzativa? Quanti e quali sono i livelli che compongono la cultura organizzativa? Passiamo al terzo argomento di questa lezione, lo storytelling per il sense making. Andremo a vedere come, quindi, l'heritage, in particolare la narrazione di questo dell'heritage di un'azienda, può creare contenuti per dare un senso all'interno, ma abbiamo visto anche all'esterno dell'azienda. Esistono tre forme di narrazione aziendale: quella che chiamiamo racconti dal campo, cioè i casi studio, quindi la creazione di un caso studio. Abbiamo visto McDonald's analizzare i valori, i comportamenti, i negozi o altro, quindi la definizione di un racconto dal campo che viene appunto dall'azienda e viene raccontato. Esiste poi una narrazione aziendale che si chiama racconti del campo. In questo caso la differenza rispetto al primo riguarda il fatto che ci sono più voci in questo caso, quindi sono i racconti del campo, per cui per esempio invece di un caso studio, si raccolgono e si fanno interviste all'interno dell'azienda per raccontare le voci di tante persone che lavorano all'interno di essa. L'ultimo esempio di narrazione aziendale

quello delle storie di impresa. Su questo andiamo a focalizzarci in questa ultima parte della lezione. Che cosa sono le storie di impresa? Sono razionalizzazioni strumentali del passato. Servono a creare degli esempi, quindi si usa il passato come strumento per raccontare qualcos'altro, per rendere più facile la comprensione di qualcos'altro. Spiegano gli eventi organizzativi. Quindi uso la storia di impresa per spiegare che cosa è successo all'interno della mia impresa. Rivendicano l'unicità dell'organizzazione. L'heritage ha un valore immateriale unico e permette un posizionamento unico dell'azienda, o comunque difficilmente imitabile, dell'azienda. Le storie di impresa servono proprio a rivendicare questa unicità. Io ti racconto la storia della mia impresa per farti vedere quanto sono unico. Trasmettono valori e comportamenti aziendali. Se io racconto una storia, spesso la finalità di quella storia è di darti una sorta di morale. In questo caso si può dire che le storie di impresa servono a trasmettere dei valori, i valori aziendali e i comportamenti, in modo tale ad avere appunto quel famoso esempio che mi permette di comprendere come mi devo comportare quando mi trovo davanti a una certa situazione. Generano e riflettono i cambiamenti aziendali. Questo soprattutto quando, per esempio, c'è un cambio di leadership ad alti livelli o altro, le storie di impresa permettono anche di far comprendere questi cambiamenti e di rifletterli all'interno della storia aziendale. Cos'è il senso e il significato dell'organizzazione? E perché si usano le storie? Perché le storie aiutano la comprensione, perché integrano quello che si sa di un evento con quello che si è ipotizzato. Suggeriscono un ordine causale tra eventi che in origine sono percepiti come non interconnessi. Consentono di parlare di cose assenti e di connetterle con cose presenti a vantaggio del significato. Sono mnemotecniche che permettono di ricostruire eventi complessi precedenti. Possono guidare l'azione prima che siano formulate delle routine e possono arricchire le routine quando sono state formulate. Consentono di costruire un database dell'esperienza da cui è possibile inferire come vanno le cose. Quindi le storie sono importanti per tante cose, perché ci aiutano a comprendere determinati fatti, a comprenderne cosa avviene prima, cosa avviene dopo, perché una cosa ha generato qualcos'altro, quindi l'ordine causale degli eventi, a rendere tangibile ciò che ci sembra difficile, intangibile, un po' assente. E ci permette anche di ricordare, sono delle mnemotecniche, no? Delle tecniche per ricordare determinati passaggi, tant'è che anche bambini spesso si raccontano le storie per ricordare determinate cose che magari devono studiare a scuola. Possono guidare le azioni, quindi non sono fini a se stesse, ma mi permettono di comprendere appunto come agire in determinate situazioni e creano il database dell'esperienza, una sorta, appunto, ritorniamo alla memoria collettiva. Tra gli strumenti delle storie abbiamo l'autobiografia organizzativa, che è uno strumento prezioso per narrare l'organizzazione. È un'autonarrazione dell'identità dell'organizzazione, questo perché, essendo un'autobiografia, sono io che la sto scrivendo a decidere quali sono i contenuti da cui un'autonarrazione dell'identità, cioè di quello che io voglio che la mia azienda sia. Ed sono anche un veicolo di trasmissione di valori e modelli comportamentali. Amatori dice anche che sono magistra vitae, cioè sono delle maestre di vita le autobiografie organizzative. Facciamo un esempio, quello di Reale Mutua, che appunto ha fatto due autobiografie organizzative. La prima, la vedete qui, è quella che è stata fatta
del 1928 che racconta i primi 100 anni di vita di Reale Mutua. L'altra è più recente, a cura di Luca Ponzi, e appunto racconta gli ultimi 2 secoli, quindi uno strumento importante e molto utilizzato dalle aziende. È quello dell'autobiografia. Non deve per forza essere sotto forma di libro. Per esempio, nel sito di Lavazza è possibile andare a guardare questa sezione del sito che riguarda le nostre origini, dove appunto viene raccontata anche in questo caso l'autobiografia aziendale di Lavazza, in una cronistoria molto interessante. Andiamo a vedere gli spunti di riflessione di questo ultimo argomento. Sapresti definire le 3 forme di narrazione di impresa? Sapresti descrivere le funzioni dell'autobiografia organizzativa? Andiamo così alla fine della lezione a vedere quali sono gli spunti di riflessione totale, quindi il riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire l'employee engagement e i suoi driver? Perché l'heritage è importante per il sense making interno? Sapresti definire la memoria organizzativa? Quanti e quali sono i livelli che compongono la cultura organizzativa? Sapresti definire le 3 forme di narrazione di impresa? Sapresti descrivere le funzioni dell'autobiografia organizzativa? A questo punto siamo giunti alla fine di questa lezione. Per qualsiasi materiale aggiuntivo e per i materiali della lezione che avete visto, vi rimando al portale di Ateneo all'interno del corso.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uni Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uni Nettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento

0: a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione tratta sonno e neuromodulazione. Gli argomenti quindi saranno l'architettura del sonno, sonno e interazione tra sistemi biologici, neuromodulazione e memoria nel sonno. Parliamo del sonno e dell'architettura del sonno perché abbiamo visto che l'apprendimento che è la dimensione continua del nostro cervello, del nostro corpo-cervello. Ha bisogno del sonno. In realtà il sonno è fondamentale per la sopravvivenza. Noi possiamo vivere più a lungo digiuni che senza dormire. Senza dormire moriamo prima che senza mangiare. Il sonno è lo stato del corpo-cervello ricorrente, reversibile, caratterizzato da non responsività e disancoraggio percettivo dall'ambiente. Il ritmo veglia-sonno può essere descritto attraverso due grandi processi, un processo S da sonno, che è un processo omeostatico che induce e regola il sonno, e un processo C, definito anche pacemaker circadiano, che promuove la veglia e l'allerta attraverso cicli di circa 24 ore. Il ciclo veglia-sonno, quindi il ciclo C, il processo C circadiano, è un sistema di attivazione di arousal ascendente ed è come se esistesse un

interruttore ipotalamico che attiva i percorsi ascendenti talamo-corticali. Il circuito attraversa la regione della congiunzione tra tronco encefalo e prosencefalo, dove Von Economo ha osservato che le lesioni causano sonnolenza profonda. Quindi il primo dei due attori principali, dei due definitori di questo stato veglia-sonno, è un circuito profondamente sottocorticale, ma che attiva tutto il livello talamo corticale, dove la lesione induce proprio una sonnolenza continua. La controparte, il processo S, il processo di sonno, è un sistema omeostatico che induce sonno attraverso delle proiezioni del nucleo preottico ventrolaterale che va alle componenti principali del sistema di eccitazione ascendenti. Quindi vedete che ci sono proprio le strutture da cui partiva il segnale di attivare il circuito talamocorticale e di renderlo vigile, ma viene inibito da questo nucleo, tanto che le lesioni in questa regione, sempre Von Economo, ha osservato che causano insonnia. Quindi la disattivazione e l'impossibilità di un buon funzionamento del nucleo preottico ventrolaterale implica proprio una impossibilità di cadere addormentati. All'interno, quindi il grande ciclo circadiano, ritmo circadiano, che è nella interdipendenza, nella relazione favorevole tra questi due processi, S e C, induce il sonno che a sua volta ha una forte ritmicità. Quindi il sonno può essere proprio stadiato, si chiamano proprio stadi del sonno, quando leggete S sono stadi del sonno, 1, 2, 3, 4. All'interno, diciamo, del primo entra il sonno REM, vedete che sono proprio delle fluttuazioni dei cicli che partono dal ritmo. Dallo stadio 1, 2, 3 e 4, sempre con un crescere di caratteristiche neurofisiologiche, per cui tipicamente si stadia attraverso elettroencefalogramma ed elettromiogrammi. E questa ritmicità, che è dell'ordine di un'ora e mezza, due, dura tutto l'intervallo del sonno. Vedete che la durata dei cicli effettivamente cambia con l'approfondimento del sonno. Vedete che qui andiamo dalla prima ora di sonno fino all'ottava e si allungano infatti i periodi REM all'interno di questa ciclicità. Quindi abbiamo già menzionato due grandi classi, due grandi tipi di sonno. Il sonno che viene chiamato anche ortodosso, è quello non REM e che è caratterizzato dalle onde lente, quindi di sonno a onde lente, lo slow wave sleep, che effettivamente copre la maggior durata, quindi il 75-80% del sonno, con questi stadi che vanno ad approfondirsi, dove c'è un aumento effettivamente di attività a onde lente. Viene chiamato ortodosso in un certo senso in opposizione al paradosso del sonno REM. Effettivamente il sonno REM, che copre appunto il 20-25% dell'attività cerebrale, della durata del sonno, con un'attività cerebrale desincronizzata, un'atonia muscolare e rapidi movimenti oculari, viene chiamato paradosso proprio perché ha delle caratteristiche particolarissime, cioè l'attività elettroencefalografica è quasi quella della veglia. Abbiamo una comunicazione con i muscoli importantissima, se non fosse che i muscoli sono impediti dall'attuare, tanto che il sonnambulismo nasce proprio da un disaccoppiamento, dalle impossibilità di inibire in modo completo tutte le attività muscolari. E è accompagnato da questi rapidi movimenti degli occhi che sappiamo essere caratteristici della veglia. Noi sappiamo che in veglia, quando guardiamo anche una cosa fissa, il nostro coordinamento motorio va nelle regioni degli occhi, in questi
frontal high field, nelle regioni che proprio sono

totalmente dedicate al controllo degli occhi ed in modo automatico noi continuiamo a scandagliare anche un'immagine completamente ferma, quindi una foto, usando di tutte le nostre competenze per guidare i nostri movimenti oculari in funzione di quello che stiamo guardando. Nel sonno nel sonno paradosso, nel sonno REM, effettivamente noi abbiamo questi movimenti oculari che hanno moltissimo a vedere con i movimenti oculari che abbiamo utilizzato durante la veglia e che permettono di sostenere l'apprendimento a cui il sonno dà un contributo enorme. Come spunti di riflessione, ci sono circuiti cerebrali distinti che controllano il passaggio dalla veglia al sonno e viceversa. I circuiti che regolano il ciclo veglia-sonno sono corticali. Vi è una ciclicità anche interna al periodo di sonno. Ed ecco che ci avviciniamo ad una dimensione fondamentale svolta dal sonno. Il sonno integra i tre sistemi di controllo. Lo facciamo attraverso la psico-neuro-endocrino-immunologia, la PNEI, che studia le relazioni bidirezionali tra sistema nervoso, ormonale e immunitario. E la PNEI è nata abbastanza recentemente perché si sono accumulate informazioni che mettono a fuoco che il sistema nervoso non può funzionare se non assieme a quello endocrino e immunitario. Ed infatti l'apnei, la ripercorriamo nei cenni storici, vede Ansel che nel 1936 comprende che la reazione di stress è indipendente dalla natura dello stimolo, sia esso fisica, infettiva, psichica. Negli anni 70 Ugo Bezzedovski vede che l'aumento della produzione del cortisolo da parte dei surreni causa una soppressione della risposta immunitaria. Edwin Blalock negli anni 80 vede che i linfociti hanno recettori per gli ormoni e i neurotrasmettitori prodotti dal cervello. Quindi nell'arco, diciamo, del Novecento, neanche inizissimo, quindi nel 1936 ci sono le prime osservazioni importanti, quindi meno di un secolo fa, si inizia a comprendere che c'è questa interrelazione critica tra le nostre risposte allo stress effettivamente hanno iniziato ad attivare che il comportamento nelle sue dimensioni. Tenete conto che la risposta allo stress è qualcosa di fondante del nostro comportamento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce benessere la capacità di rispondere alle condizioni stressanti, sviluppando le proprie capacità, le proprie abilità nel comprendere come contribuire al benessere comune. Quindi è chiaro che i meccanismi che sottostanno alla nostra reazione alle difficoltà ambientali ci guidano a capire tutto il funzionamento del nostro cervello. E la comprensione della indipendenza, diciamo, della assolutezza delle risposte allo stress, quindi indipendentemente dalle condizioni che le hanno generate, ci ha guidato nel comprendere quali sono i meccanismi di base che sottostanno. I linfociti, quindi, diciamo, gli attori principali del sistema immunitario, hanno fortemente a che vedere con i neurotrasmettitori. Ed in effetti il sistema immunitario attivato cronicamente altera l'attività cerebrale. Utilizzando topi geneticamente modificati come modello, l'attivazione cronica delle cellule T portava a una sostanziale carenza dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina nel cervello, con cambiamenti comportamentali dominati da comportamenti di tipo ansioso e di paura. In effetti gli autori hanno proprio visto che se modulano la quantità di cellule T, che è proprio fatto separando gli animali sani, gli animali wild type, gli animali senza aver indotto quella modifica genetica che non fa esprimere, che altera il sistema immunitario,
alzando in modo cronico.

la produzione di cellule T e quindi delle cellule caratteristiche del sistema immunitario. E cosa hanno visto? Che questo implica, quindi ho lasciato il colore azzurro perché il colore azzurro è il colore degli animali geneticamente modificati che creano il modello di alterazione del sistema immunitario. Si vede in questa imaging con spettroscopia di massa che permette di andare nelle varie strutture a verificare la quantità di un certo, di una certa molecola. E sono andati proprio a misurare la dopamina negli animali, nei topi wild type e in quelli modificati. Vedete che è palese la minor espressione di dopamina in questi animali. E la cosa è palese è che questo si riverbera in un completo cambiamento del comportamento e vedete che gli animali in cui erano espresse in modo assolutamente eccessivo e cronico le cellule T, si muovono molto meno, sia diciamo, nel braccio aperto che in quello bloccato, quindi anche indipendentemente dalle condizioni ambientali, loro sono fortemente inibiti dal movimento. E lo stesso hanno delle caratteristiche di esplorazione dell'ambiente fortemente inibite. Quindi, questo fortissimo legame tra sistema nervoso e sistema immunitario che viene esattamente mediato alterando l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, tanto che è proprio definita dal circuito dello stress. Quindi qui vediamo con codifiche diverse, in realtà sono proprio degli ormoni, sono corticotrophin releasing hormone e la CTH, l'adreno corticotrophic hormone, ma li vedete codificati come neurotrasmettitori perché sono prodotti dall'ipotalamo e dall'ipofisi, quindi due strutture squisitamente neuronali, ma sono, vedete, diciamo, con il bordo giallo perché effettivamente hanno proprio una funzione ormonale, come anche il nome rimanda. Ormonale significa che la molecola è inserita nel circolo e va a agire come molecola su un altro organo, tipicamente in questo caso la ghiandola surrenale, che sono queste strutture che sovrastano ciascuno dei reni, e quando recepiscono l'arrivo di CRH e ACTH, producono cortisolo, andando a loro volta ad attivare ipotalamo-ipofisi. Quindi questo circuito nell'essere iperattivato ci mette in uno stato di allerta continuo. Quindi l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, in risposte a condizioni ritenute avverse o nocive, aiuta l'organismo a reagire, facilitando la reazione di attacco-fuga, tanto che il cortisolo, agendo sul metabolismo, aumenta l'energia disponibile attraverso l'aumento di glucosio disponibile e la soppressione di processi che consumano energia, come il sistema immunitario. Quindi vedete che da un lato è un circuito, quello ipotalamo-ipofisi sul rene, che protegge la reazione d'allerta, la relazione a un allarme, ma dal punto di vista cronico sta attaccando un sistema fondamentale per il nostro benessere, che è quello immunitario. Quindi vedete sempre che i ritmi, il passare da delle condizioni più complicate, più di crisi, a quelle di maggior sicurezza, sono fondamentali. In realtà noi siamo fatti per rispondere a modifiche, ad alterazioni, ma dobbiamo poter reagire per periodi più o meno limitati, c'è anche molta elasticità, quindi si possono reggere anche per settimane e mesi delle condizioni difficili, ma poi c'è bisogno per forza di che quel ritmo ci riporti alle nostre condizioni più di sicurezza e di serenità, altrimenti il sistema va in un circuito perverso in cui quei meccanismi di feedback che fanno in modo di rimanere nelle condizioni stazionali, nelle condizioni, nei range fisiologici, non ce la fanno più a compensare.

L'interazione tra ritmo sonno-veglia e sistema immunoendocrino. Le citochine proinfiammatorie come l'interleuchina 1 e l'interferon alfa promuovono il sonno ad onde lente e sopprimono il sonno REM. La produzione di interleuchina 1 dipende dalle stesse strutture che regolano il ciclo veglia-sonno, tra cui l'ipotalamo. Abbiamo detto che il sonno è il grande mediatore dei tre grandi sistemi di controllo del corpo, nervoso, ormonale e immunitario, ed infatti l'interazione tra questi tre sistemi è fortissima e si parlano, le strutture che vanno a regolare il ciclo sonno-veglia e quelle di equilibrio dei tre grandi sistemi. Le citochine, quindi gli attori principali del sistema immunitario che inducono il sonno, influenzano anche il sistema immunitario periferico, agendo sul sistema linfatico e interagendo con l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene. Quindi continuiamo ad arricchire e la PNEI ha fortissimamente supportato tutta l'attività che ha permesso di comprendere la relazione tra questi tre grandi sistemi e come esse interagiscono nel sonno, dandoci uno strumento eccezionale per pian piano tenerne conto in tutte le nostre azioni protettive del benessere. Quindi, come spunti di riflessione, su quali sistemi si concentra la PNEI, quali condizioni ambientali attivano fortemente l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, quale effetto hanno le citochine proinfiammatorie sulle caratteristiche del sonno. E veniamo adesso a questo esempio che tratta neuromodulazione e memoria nel sonno, in cui ci avviciniamo un po' alle frontiere di quello che l'uomo sta imparando su tutti questi processi e come interagire con essi. Sonno e plasticità neuronale. È assolutamente consolidato il fatto che il modello di consolidamento sistemico attivo tiene conto che gli eventi durante la veglia sono codificati in reti neocorticali e ippocampali, quindi il fatto di comprendere quello che accade durante il sonno si fonda sulla chiara consapevolezza che il sonno va a consolidare qualcosa che è successo in veglia. Chiaramente noi vogliamo consolidare memorie di fenomeni a noi occorsi e che ci interessa di averli sempre a disposizione e di poterli recuperare. Quindi il consolidamento durante il sonno sottolinea che durante il successivo sonno, a ciò che vogliamo consolidare, a ciò che abbiamo iniziato ad apprendere, durante il successivo sonno ad onde lente, le oscillazioni lente corticali guidano la ripetuta riattivazione delle rappresentazioni indotte in veglia nell'ippocampo, in sincronia con le sue increspature e i fusi talamo corticali. Quindi c'è una consapevolezza sempre maggiore, diciamo, lavori fortemente consolidati di autori, diciamo, citati migliaia di volte, proprio perché sono riusciti a mostrare con una grande chiarezza la relazione feed forward, quindi che dalla sincronizzazione proveniente da neuroni corticali a quelli ippocampali, e sapete che l'acquisizione di nuova memoria nasce da strutture corticali che hanno recepito quello che è arrivato dal mondo e inviano all'ippocampo delle informazioni specifiche, delle attivazioni fondamentali che l'ippocampo tiene latenti, in accordo con le proiezioni ippocampo, talamo e quindi nuovamente corteccia, che vengono riattivate durante il sonno. Questa sincronizzazione che va nella direzione corteccia, ippocampo, talamo, feed forward, sono supportate dalla sincronizzazione nell'altra direzione. Quindi c'è un continuo parlarsi di strutture con questa attività ciclica che arriva dalla corteccia, ippocampo, talamo,
E dal talamo la sincronia delle tre strutture crea rafforzamento e pone proprio la sincronizzazione a sua volta, quindi di feedback. Quindi la coincidenza tra attività del fuso durante lo stato di upstate di oscillazione lenta depolarizzante corticale, una struttura, diciamo, di linguaggio che permette di descrivere i fenomeni complessi che arrivano e che si esprimono.

due cellule a livello corticale, ipocampale e talamico. Quello che vi racconto adesso è un esperimento in cui, utilizzando gli elettrodi che è stato necessario impiantare in pazienti epilettici farmacoresistenti, e in questo mi preme moltissimo aprire la sottolineatura dell'importanza fondamentale che ha a livello scientifico, sia a livello di nuove competenze che di aiuto reciproco, proprio il fatto che noi continuiamo a utilizzare sempre meglio quello che è necessario fare per curare. Allora, i pazienti epilettici farmacoresistenti sono pazienti che vanno alla chirurgia, quindi è necessario fare delle indagini che servono proprio per farli star meglio, ma utilizzandole bene, noi possiamo arrivare a capire molto meglio una serie di processi e possiamo costruire cure più efficaci per loro. E poiché abbiamo capito processi importanti che si possono avvantaggiare moltissimo della registrazione profonda, di registrazioni che non potremo mai realizzare in una persona sana, saranno utili anche ai sani e ad altre condizioni oltre alla loro. Quindi, in questo senso, cerchiamo di allontanarci sempre di più dagli interventi invasivi negli animali, in cui si inducono i danni per capire cosa creano, che effettivamente, diciamo, è un processo che è stato utilissimo, che ha sicuramente rivoluzionato la nostra capacità di comprendere, però che secondo me è proprio da abbandonare, da lasciare ad epoche storiche per fortuna superate, perché adesso possiamo essere molto più attivi nel comprendere come mai delle tecnologie hanno effetti positivi, come mai, quali sono i meccanismi che curano, e possiamo fortemente utilizzare in termini anche conoscitivi procedure che servono a far star meglio delle persone, ma che al contempo sono fortemente invasive. E in effetti, quindi, in 18 pazienti con epilessia farmacoresistente, gli autori hanno creato delle condizioni sperimentali in cui, in due sessioni notturne successive, quindi sono persone che sono impiantate con elettrodi e quindi vanno, dormono, tengono questi elettrodi per moltissimi giorni. E quindi si può studiare il sonno fisiologico, che è una condizione fondamentale perché tanto di quello che si è capito sul sonno viene da un lato sempre dai disturbi del sonno, dalla narcolessia, dall'insonnia. Oppure si creano delle condizioni sperimentali in cui tipicamente la gente viene tenuta in deprivazione di sonno, poi va e per un'ora, due dorme, perché capite che insomma seguire un'ora, una notte di sonno è chiaramente un impegno dal punto di vista, diciamo, dell'attività di scienziati abbastanza drammatico, sia in termini di tempi richiesti e che alterano loro il loro ciclo veglia-sonno, e quindi sono lì meccanismi che vanno protetti e ridotti al minimo. In questo caso le persone sono impiantate in modo continuativo per giorni e vengono registrati e stimolati, adesso lo vedremo. Durante una notte, appunto, con il sonno naturale, oppure con il sonno naturale, ma durante l'induzione di una stimolazione. Prima e dopo ciascuna di queste notti, le persone eseguono un compito di apprendimento, tipicamente associativo, e di richiamo, e quindi di verifica della memoria acquisita dopo la notte di sonno. La stimolazione. La stimolazione è un real-time closed loop, che è una nomenclatura piuttosto complessa, di cui adesso vi mostro esattamente come viene costruita, che vuol dire che proprio in diretta, in modo continuo online, viene tenuto conto dell'attività cerebrale e data una stimolazione che ne tiene conto. Come misure per andare a verificare gli effetti di
di questa stimolazione.

hanno considerato due dimensioni: la memoria, quindi se c'era un'efficacia della stimolazione che era stata indotta, e qual era il correlato elettrofisiologico. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno registrato dalla regione del lobo temporale mediale ed in effetti voi vedete che qui riportano l'andamento nel tempo di quello che registri dalla regione del lobo temporale mediale e quando è in fase all'attività a onde lente di questa regione, sono andati a stimolare la sostanza bianca frontale. Questa stimolazione durava circa 45-90 minuti e quando dico che la stimolazione, scusate, la stimolazione avveniva nell'arco di 45-90 minuti, ma era costituita da 5 minuti di stimolazione e 5 minuti di riposo, quindi questo intervallo completo. E appunto avviene durante gli stati ad onde lente come registrati dal lobo temporale mediale e che sono queste valli che voi osservate in questo tracciato blu. La stimolazione è apportata nella sostanza bianca della corteccia orbitofrontale ed è costituita da una volta ogni 4, quindi all'interno di questi 5 minuti non è sempre attiva una stimolazione, è costituita da una volta ogni 4 secondi, quindi quarto di Hertz, si danno dei blocchetti di stimolazione ad altissima frequenza 100 Hz per 50 millisecondi. Quindi è un'idea di creare una stimolazione a onde lente attraverso questo tipo di blocchetti una volta ogni 4 secondi. Quindi diciamo loro strutturano una cosa che è molto simile alla onda che sta avvenendo nel lobo temporale mediale. E loro guardano se sono in sincronia o no, quindi abbiamo detto che le due stimolazioni sono stimolazione contro sonno naturale, però loro creano, ecco, ed è qui rappresentato, due condizioni sperimentali fatte in persone diverse. Allora, la stimolazione frontale, quando voi vedete le tracce rosse, vuol dire che è stata verificata l'attività in questi punti del lobo temporale mediale segnati in azzurro e in sincronia con la sua attività delta è stata data lo stimolo in questi punti che vedete del lobo frontale. In realtà, come condizioni di controllo, è stato considerato di dare la stimolazione anche in regioni diverse dal lobo frontale. E l'altro aspetto di controllo è che la stimolazione non era sincrona, cioè aveva le stesse caratteristiche, ma veniva data in momenti a caso, non in fase con l'attività a onde lente. Qual è il risultato che hanno osservato? Che in tutti i pazienti, allora loro facevano durante la fase di apprendimento questa associazione tra figure e oggetti, insomma erano delle foto con delle figure. Poi nel momento del recall, quindi dopo la notte di sonno, voi vedete che questo è quello che succede dopo la notte di sonno senza stimolazione. E questo è quello che succede dopo la notte di sonno con stimolazione. Cioè il compito in tutti i soggetti trattati con una stimolazione frontale sincrona a quello che succede nel lobo mediotemporale hanno migliorato la capacità di recall. Quindi la loro memoria è migliorata in tutti i casi. Addirittura quello che hanno osservato è che nelle condizioni di controllo, sia che la stimolazione venga data in regioni che distraggono quel circuito fondamentale che si deve sincronizzare, che abbiano stimolato altre regioni, addirittura c'è un peggioramento delle abilità mnesiche. E l'altra cosa fondamentale che hanno osservato è che

la stessa stimolazione ha potenziato la sincronizzazione tra le attività ondeolente corticali e l'attività talamo-ippocampale. Diciamo, viene qui riportato quanto sono più in fase le regioni a seguito della stimolazione. Vedete che questi tondi sono ampi perché in alcune regioni particolarmente intensi, perché c'è un andare in fase, è aumentata la sincronizzazione, quanto sono in fase le attività di queste regioni. E quello che hanno osservato in modo fantastico è che la sincronizzazione della rete cortico-ippocampale talamica aumenta insieme al miglioramento della memoria. Cioè c'è una correlazione evidente tra quanto è diventato più sincrono quel circuito e quanto la memoria si è consolidata. Quindi, come spunti di riflessione, vogliamo porre: quale circuito si sincronizza durante il sonno slow wave sleep, contribuendo al consolidamento sistemico? Con la neuromodulazione possiamo interagire con i fenomeni fisiologici che sottendono la memoria? Le modifiche di attività delle reti coinvolte sono legate alle modifiche comportamentali? E veniamo quindi alla sintesi di tutti gli spunti di riflessione. Circuiti cerebrali distinti controllano il passaggio dalla veglia al sonno e viceversa? I circuiti che regolano il ciclo veglia-sonno sono corticali? Vi è una ciclicità anche interna al periodo di sonno? Su quali sistemi si concentra l'apnei? Quali condizioni ambientali attivano fortemente l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene? Quale effetto hanno le citochine pro-infiammatorie sulle caratteristiche del sonno? Quale circuito si sincronizza durante il sonno slow sleep, contribuendo al consolidamento sistemico? Con la neuromodulazione possiamo interagire con i fenomeni fisiologici che sottendono alla memoria? Le modifiche di attività delle reti coinvolte sono legate alle modifiche comportamentali? Siamo qui a completare questo nostro racconto dedicato a sonno e neuromodulazione. Mi preme sottolineare che abbiamo approfondito uno studio veramente estremamente promettente su quanto la interazione tra la nostra comprensione dei fenomeni neuronali che sottostanno al comportamento e la capacità tecnologica sempre più potente nel poter specificare caratteristiche delle stimolazioni, regioni sempre più chiare in cui noi possiamo apportare quelle stimolazioni, la comunicazione tra quello che noi registriamo e quello che noi facciamo, quindi la potenzialità nell'andare sempre di più a interagire con quei fenomeni di sincronizzazione che sono alla base della plasticità. Anche se li abbiamo studiati in una condizione sperimentale che adesso è ancora molto, molto lontana da quello che può essere applicato in persone sane, ma ci insegna cosa è possibile fare, cosa è utile fare e cosa possiamo fare. Con questo vi ringrazio dell'attenzione e vi rimando per tutti gli approfondimenti al sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Grazie a voi.

0: A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

E benvenuti, sono il professor Gianluca Della Maggiore, insegno in quest'Ateneo e mi occupo specificamente di ricerca nel campo del cinema, della televisione, della fotografia e dei nuovi media. In questo corso di film e visual culture, affronteremo l'argomento cinema a partire dalla particolare prospettiva aperta dagli studi di cultura visuale. Gli studi di cultura visuale sono un campo di ricerca che è piuttosto recente, possiamo farlo partire alla fine degli anni 90 del secolo scorso e si occupano dell'intero dominio delle immagini, evidentemente anche delle immagini in movimento e delle forme di esperienza visiva ad esse correlata attraverso una prospettiva transdisciplinare. Questo corso mette proprio al centro questo. Da un lato gli studi di cinema, da un lato gli studi di cultura visuale. E quindi vediamo come sono gli argomenti, i macroargomenti di questo corso. Partiremo sempre in ordine cronologico, alternando le due visioni, studi di cinema e studi di cultura visuale. Partiremo dunque dal cinema delle origini, per poi declinare un particolare caso di studio dei film realizzati a fine Ottocento su Leone XIII, che ci permettono di entrare nell'ambito della cultura visuale del periodo. Affronteremo poi la cultura del montaggio delle avanguardie e la cultura visuale staliniana, dunque partiremo con l'analisi delle culture del montaggio di quelle che sono le avanguardie cinematografiche storiche degli anni 20 e 30, pensiamo all'impressionismo francese o al cinema delle avanguardie sovietiche, per poi soffermarci appunto su un caso di studio molto particolare che cambia completamente il quadro della cultura sovietica, vale a dire la cultura visuale negli anni staliniani, dagli anni 30 agli anni 50. Affronteremo poi il cinema classico hollywoodiano e la cultura visuale di Hitchcock, sempre con questo duplice sguardo. Faremo un focus generale su quella che è il cinema narrativo classico di Hollywood, quindi la Hollywood degli anni 20 e degli anni 60, declinando tutte le varie tipologie di forme cinematografiche di quel periodo, per poi soffermarci su un caso di studio interessante che è quello della cultura visuale propria di un regista. Dei più importanti della classicità hollywoodiana che è Alfred Hitchcock, che lo faremo attraverso gli strumenti della cultura visuale che ci permetteranno anche di fare dei collegamenti molto interessanti con la storia dell'arte e la storia delle immagini presa nel suo senso complessivo. Un altro argomento che affronta questo corso è quello della crisi della forma classica del cinema moderno e la cultura visuale dell'Italia del 1948. Vedete come se c'è sempre questo intreccio tra una descrizione ampia e articolata di un momento storico per il cinema, quindi la crisi della forma classica del cinema moderno fa riferimento a tutte quelle correnti cinematografiche che hanno definito la modernità del cinema, il neorealismo italiano, la Nouvelle Vague francese e la New Hollywood degli anni 70, quindi affronteremo in senso generale, per poi andare nel particolare analizzando quella che è stata la cultura visuale in un momento storico particolare dell'Italia del dopoguerra, 1948, andando a analizzare in particolare quello che è il cinema di propaganda. Infine, affronteremo l'argomento della nuova spettatorialità ludica del cinema postmoderno e la musica visualizzata. In questo caso il quadro ampio è quello di una nuova forma di visione in senso ludico, il bagno di sensazioni proposto dal cinema della postmodernità che va declinato nel suo senso complessivo, per poi arrivare ad un caso di studio specifico che ci immette in quello che è il flusso intermediale, ipertestuale, ipermediale della musica visualizzata, dalla nascita del videoclip negli anni 80 per arrivare alla musica visualizzata
di TikTok che contraddistingue l'humus social mediatico.

dei nostri giorni, a noi contemporaneo. Bene, questo è sono queste le macro aree del nostro corso di Film and Visual Culture. Io vi saluto, spero di vedervi davvero numerosi a questo corso e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento relativi a questo corso si trovano sulla pagina web del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a un'altra lezione. Questa sarà particolarmente interessante perché l'argomento mi appassiona è l'empowerment e la formazione empowerment. Gli argomenti che toccheremo sono le radici teoriche e le metodologiche della formazione dell'orientamento empowering, le fasi del processo di orientamento di formazione empowering. Radici teoriche e metodologiche della formazione e dell'orientamento empowering. Favorire l'empowerment diventa sempre più necessario in un mondo caratterizzato da continui cambiamenti. In un mondo caratterizzato da veloci cambiamenti tecnologici, ambientali e sociopolitici, persone, gruppi e organizzazioni devono sviluppare le competenze per adattarsi a questi mutamenti dei contesti e trasformarli in nuove opportunità. Gli psicologi di comunità hanno sviluppato strumenti per facilitare questa transizione. Cioè, molti degli strumenti che vi ho già, di cui vi ho già parlato a lezione sono proprio questi strumenti che aiutano a governare o a capire come ci si può adattare in meglio ai cambiamenti che arrivano e non soltanto subirli. Per esempio, avete visto i profili di comunità, per esempio, avete visto l'analisi organizzativa multidimensionale. Oggi faremo un discorso su una tecnica che racchiude molte degli altri capacità e della psicologia di comunità, e per questo è così interessante. Questo è soprattutto un metodo per crescere l'empowerment di individui e gruppi. Abbiamo già descritto, utilizzando la OM, di potenziare le organizzazioni. La formazione Empower è un altro metodo di intervento per favorire l'empowerment individuale e di gruppo. Là abbiamo la OM è per le organizzazioni, le associazioni, dalla piccola azienda alle associazioni di volontariato, e invece questo che impariamo. La formazione empowering è utile per sia individualmente per migliorare le mie capacità di affrontare i cambiamenti e soprattutto nei piccoli gruppi in cui sono inserita, dalla famiglia agli amici, ai gruppi del lavoro, eccetera. Cosa vuol dire empowerment?

Favorire l'acquisizione di potere, rendere in grado di, permette a individui, gruppi e comunità di accrescere le proprie capacità di controllare attivamente la propria vita, capacità di influenzare i processi decisionali, per esempio, consapevolezza critica del contesto sociopolitico e azione collettiva. Cioè, il potere di solito è una connessione negativa, ma noi non parliamo del potere negativo di proibire qualcosa a qualcuno o di impedire di fare qualcosa a qualcuno. Questo invece è un potere potenziante. L'empowerment è la capacità di favorire l'acquisizione, di rendere in grado qualcuno di fare qualcosa, per cui è tutta un'altra connotazione di poteri. Infatti, quando ho scritto un libro chiamato Amore e Potere, mi hanno detto: ma perché hai messo una brutta parola come potere vicino amore? Ma non è una brutta parola il potere. Potere può essere concepito in questi termini, un grande strumento nella nostra vita. Dobbiamo sentirci potenti per poter continuare a vivere, anche a lottare e a cambiare e a prendere il meglio dalle situazioni e dei contesti. Ricordatevi che la psicologia di comunità studia l'individuo tra l'individuo e il contesto, sempre questa interazione che noi cerchiamo di capire e l'empowerment rende in grado di capire di più queste interazioni. La formazione empower punta a far emergere nodi problematici e desideri di cambiamento. Utilizza un approccio storico, cioè sottolinea l'importanza di capire il proprio passato e quello del gruppo di appartenenza. Questo è un aspetto molto importante. Noi certe volte quando cerchiamo un partner, cerchiamo di capire qualcosa della sua famiglia, ma se è di buona famiglia, nel senso di se ha una buona posizione economica, se ha studiato. Raramente studiamo, diciamo, qual è il patrimonio emotivo che questa persona si porta con sé, come erano i suoi nonni, come erano i suoi genitori. Mentre invece in questo metodo vedrete che noi studiamo delle cose per farci capire di più il passato delle persone, non solo i nostri genitori, ma gli amici, ma il gruppo in cui eravamo intorno, i parenti, praticamente il nostro gruppo sociale. Cosa fa? Anche analizza i punti, forze e limiti dei contesti gruppali, organizzativi e comunitari. Non c'è nessun contesto che non abbia anche qualche punto forza, per cui noi cerchiamo di studiare tutte e due. Favorisce soprattutto la formazione empowerment nel gruppo, un aiuto reciproco tra i membri. Incoraggia pluripossibilità di cambiamenti. Questo è molto importante perché se io ho in testa soltanto un cambiamento possibile e voglio soltanto quella cosa, voglio arrivare solo a quell'obiettivo, certe volte non riesco. Bruscaglioni, che è una delle maggiori persone che hanno sviluppato queste teorie, dice che bisogna avere almeno due o tre obiettivi da raggiungere, per cui se non raggiungo l'obiettivo A, raggiungerò il B, raggiungerò il C, cioè devo avere pluripossibilità di cambiamenti. Gli psicologi di comunità mettono l'accento sulla componente sociopolitica perché l'individuo è empower non solo quando è capace di sperare e porsi obiettivi e raggiungerli, ma quando è consapevole dei fattori sociopolitici che incidono sulla sua esistenza. Certe volte io ho parlato con molti studenti che dicevano che non si interessano di politica, ma la politica non è andare a votare soltanto. La politica è capire quali sono i cambiamenti importanti che sono in atto nella società che influenzeranno noi. Per esempio, a psicologia loro dicevano non è importante, dico sì, ma se fanno una legge per fare che gli psicologi possano andare di più dai consultori o creano delle case di comunità, come adesso io sto promuovendo, dove voi potete lavorare, ah, professoressa, ha ragione, allora sì, il governo può fare una legge, dico, non è proprio il governo, è il Parlamento che fa le leggi, ma il governo può attuarlo. Cioè, l'ignoranza totale di come funziona la politica non è una cosa positiva, non è empowering. Empowering vuol dire capire i contesti e la componente politica è ovviamente uno degli importantissimi, diciamo, componenti del contesto. Allora, le strategie di intervento empowering che imparerete
incoraggio interpretazioni.

pluralistiche dei problemi sociali. Esamino le origini storiche dei problemi sociali e le disuguali distribuzioni dell'accesso alle risorse del contesto sociale. Questo è molto importante perché interpretazioni pluralistiche vuol dire che io ho sempre più di una narrativa su una storia, una situazione. Per esempio, l'intelligenza artificiale in questo momento è un problema, ma è anche una possibilità. Allora io devo capire sia quali sono i pericoli dell'intelligenza artificiale che sta arrivando nel mondo con tutti i robot, ma anche possibilmente gli usi utili. E per cui da una parte guardo sempre in modo pluralistico, mai una cosa sola, mai un solo parere. Ma esaminiamo le origini storiche, perché già i problemi sociali hanno origini storiche di solito e hanno costruito dal passato quelle che sono le diseguali distribuzioni di accesso alle risorse. Ci sono bambini che non possono andare all'asilo perché non hanno asili dove ci sono loro. Ci sono dei bambini che non hanno abbastanza da mangiare nel mondo ancora. E ci sono bambini che hanno migliaia di giocattoli. Cioè, le differenze di classe, le differenze di genere, le differenze di razza, le differenze etniche portano a una disuguaglianza del contesto sociale e delle risorse. E allora è importante che noi capiamo, questo è l'altro aspetto della politica, si chiama sociopolitica, qui l'aspetto socio-economico, quali sono, com'è sono i tuoi contesti. Allora, la formazione Empowering vuole promuovere progetti di empowerment che creano legami e aumentino il capitale sociale. Occorre dare voce a narrative minoritarie esistenti, a nuove metafore, copioni e ruoli empowering. Come dicevo anche prima, è importante avere varie narrazioni, varie spiegazioni degli eventi, in modo che un punto di vista mi offre uno spunto su come affrontare il problema, un altro punto di vista mi offre uno spunto per come affrontare lo stesso problema. E questa è l'importanza della formazione empowering. Cittadini empowered sono capaci di fare buone scelte. Molte persone si lamentano di aver scelto il lavoro sbagliato, il partner sbagliato, ma spesso è perché non sono stati abbastanza attenti ai loro desideri e ai loro limiti, e per cui hanno fatto scelte che non erano adatte a loro o erano poco adatte. Per cui è importante che l'empowerment, quando io mi sento più empowered, più capace di controllare la mia vita, più capace di fare qualcosa per farmi andare meglio la mia vita, io faccio scelte migliori. Occorre promuovere l'empowerment individuale e gruppale, cioè la fiducia di poter influenzare positivamente il corso degli eventi e di avere un grado di controllo su quel che succede. Questo aiuta a fronteggiare i momenti di crisi, quando tendiamo a sentirci scontenti e impotenti. Questo è importantissimo perché a tutti capita qualche volta di sentirsi scontento e impotente. E noi abbiamo una marea di suicidi nel mondo, tra i più anziani e tra i più giovani anche. Perché? Perché la gente non riesce a recuperare quello che cerchiamo di recuperare questa mattina, l'empowerment. Il senso che tu hai un minimo di controllo sulla tua vita. Tutti hanno almeno un minimo di controllo sui propri pensieri, per cui è importante che noi diventiamo più empowered anche per affrontare i momenti di crisi della vita. Favorire l'empowerment migliora la fiducia di poter influenzare positivamente gli eventi, per cui la formazione empowered in qualche modo è un modo di ricostruire e modificare il senso delle situazioni e i cambiamenti degli schemi interpretativi. Questo è cruciale. Cioè, io non devo avere un'opinione sola su una cosa, devo averne almeno due o tre. Pluriopinioni, pluriopportunità. Il processo di empowerment ha una metodologia che punta a stimolare un processo di acquisizione di potere generativo effettuato attraverso l'accrescimento delle capacità di controllare attivamente la propria vita e di influenzare le decisioni attuando azioni utili al raggiungimento dei risultati desiderati. Questo è
il nocciolo, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che dobbiamo avere

queste pluripossibilità, queste plurinterpretazioni, in modo da poter cambiare anche noi nel modo in cui guardiamo le cose. E infatti cosa fa? Utilizza saperi di varie discipline. Il modello di formazione Empowering integra i saperi elaborati da un insieme di discipline, dalle neuroscienze alla psicologia di comunità, dalla sociologia dei nuovi media, alla formazione degli adulti, per favorire la crescita globale della persona e la sua capacità di influenzare il proprio futuro e il contesto in cui opera. Avete capito da dove arrivano queste narrazioni diverse? Da non studiare cosa hanno fatto sociologi, antropologi, diciamo scrittori, persone che hanno esaminato quel fenomeno che io sto esaminando, che ho un punto di vista solo su quel fenomeno, sono sicura di avere ragione io, e magari invece leggendo, studiando, integrando, come abbiamo fatto noi in questo contesto di formazione Empowering, mi si apre la mente a una nuova interpretazione. Questa apertura della mente è quella che comincia l'empowerment. Perché questo processo integra strumenti elaborati in vari ambiti. Cioè, non è che dovete proprio leggere tutti i libri, ma dovete capire gli strumenti. La formazione Empower include apporti metodologici della psicologia di comunità, della psicologia del lavoro, per lo sviluppo dell'empowerment personale. Perché si rintracciano anche dei riferimenti ai gruppi di autocoscienza femministi e alle esperienze autobiografiche. Come vedete, questo metodo di cui io sono una delle principali esponenti mi sta molto a cuore perché sono riuscita a mettere insieme pensieri e strumenti elaborati da studiosi e da persone come le femministe o altri attivisti che hanno cercato di capire un fenomeno da altri punti di vista. Per cui mi sento, la formazione Empower rende più ricchi di interpretazioni possibili e utilizza i saperi di varie discipline. L'ideale all'inizio sarebbe di avere un antropologo, uno psicologo, un artista, tutti insieme a fare una cosa, perché ma è difficilissimo radunare 5, 6 o 7 persone di discipline diverse, può capitare qualche volta. Ma noi possiamo sempre utilizzare i saperi di varie discipline. Questo, io enfatizzo su questo perché è molto importante. Non è che devo averli tutti intorno a me, devo avere i loro saperi intorno a me, devo capire quali sono le loro teorie e quali sono i loro strumenti di intervento, perché io li posso usare, io posso imparare a usare. Questa è un'altra forma di empowerment, essere convinti che i saperi di una disciplina non sono solo di quella disciplina, sono anche di chi si avvicina alla disciplina. Non sarò mai brava come uno sociologo, ma potrò capire delle cose di sociologia e mi potranno servire. Psicologia di comunità, come vedete, è una delle fonti, ovviamente. L'altra è la prassi femminista e le teorie di Habermas. Esperienze formative della formazione degli adulti e modelli fatti anche da italiani come Colletti e Miller che sono stranieri. Per cui qui per esempio abbiamo messo insieme almeno quattro punti di vista che già aiutano molto a vedere le cose in modo diverso. Poi c'è soprattutto dallo sociologo Giddens abbiamo preso la teoria della modernità e identità sociale, cioè tutti noi parliamo sempre di identità, l'identità femminista, l'identità dei maschi, delle donne, dei trans. L'identità negli ultimi 40 anni è diventata un punto focale della nostra persona. Cioè, noi abbiamo tutti il desiderio di avere un'identità. Questa cosa è una cosa buona, provoca anche molti litigi e molte dissidi fra le identità diverse che sono in contrapposizione, magari per uno stesso obiettivo. Allora, invece, quello che è interessante nel cambiamento empowering è che non devo fratturare un'altra identità, devo aggiungere a un'identità che già ho e per cui non devo fratturarla, ma devo aggiungere qualcos'altro. Per cui è un cambiamento per aggiunto. Questa è una cosa molto importante. Perché? Perché praticamente cambiamento per aggiunta vuol dire che io aggiungo al mio patrimonio di conoscenze, di modi di fare, di pensare,

altro modo, ma non devo per questo rinnegare totalmente quello che avevo prima, perché anche quello che avevo prima ha qualche elemento di positività che magari mi serve ancora. Lo ripeto perché questo è molto importante. A volte si pensa che se io lascio una persona, per esempio, quella persona diventa totalmente negativa e io non devo fare niente che quella persona faceva. Non è vero. Quella persona probabilmente aveva degli aspetti positivi che possono rientrare dentro di me, che io posso prendere. Questo vale per ogni tipo di sapere, che non è tutto buono o cattivo. C'è la capacità di differenziare e dunque di aggiungere delle cose positive senza respingere il resto. La definizione migliore che io amo è questa qua, che è uno stato, il cambiamento empowering si raggiunge quando hai un nuovo e più ampio spettro di possibilità che include e comprende alcune delle possibilità precedenti, ma ne aggiunge di nuove e significative. Per cui, come vedete, integra il passato con il presente. L'orientamento e la formazione empowering puntano a far emergere desideri e affrontare nodi problematici. Noi adesso vedremo con quale metodo noi facciamo questo. Esplorando le emozioni positive che promuovono l'empowerment e le emozioni negative che possono ostacolare il raggiungimento dei mutamenti desiderabili. Distinzione tra bisogni legati all'esperienza passata che evocano disagi e mancanze e desideri che proiettano nel futuro e tendono a creare possibilità nuove. Vorrei fermarmi un attimo sul pensiero di Bruscaglioni, che è uno dei maggiori esperti di empowerment personale, che distingue giustamente tra bisogni. Se io dico ho un bisogno, in qualche modo mi ricordo di una carenza, per cui punto a una cosa che mi manca e mi porta nel passato, se mi manca è perché non l'ho avuto in passato. Mentre invece il desiderio proietta nel futuro, tendono a creare possibilità nuove, per cui l'empowerment è più centrato sui desideri futuri che sui bisogni. Prima di tutto i bisogni sono necessari, mentre, se sono veramente bisogni, mentre i desideri sono mutevoli, sono cangianti, sono pluripossibili e per cui lavorando sui desideri si può essere più facilmente colmi di pluripossibilità. Allora, come avviene la formazione e l'orientamento empowerment? Cosa facciamo? Allora, noi facciamo emergere i desideri e potenziamo le emozioni positive che le portano a raggiungere i desideri e soprattutto depotenziamo le emozioni negative. Spesso qualcuno di noi ha avuto l'esperienza di pensare a qualcosa e subito una voce dentro dice: ma no, non ce l'avrai, non ce la riesci, non ce la fai. Queste sono le parole negative che seguono alle emozioni negative di paura, vergogna, insomma, le emozioni negative che rendono difficile poi il conseguimento di un obiettivo. Noi utilizziamo un approccio orientato al futuro, ma prima aiutiamo a capire il proprio passato personale, ma anche quello del sociale del nostro gruppo di appartenenza e poi focalizziamo nell'immaginare diversi possibili futuri. Questo è il percorso. Praticamente si parte da un passato personale, passato sociale, e si focalizza poi nell'immaginare diversi, plurimi possibili futuri, non uno solo. Se dovete ricordarvi una cosa da questa lezione, non pensare mai a un desiderio come fosse l'unico della tua vita, ma avere pluridesideri. Capire, confrontare col mondo e i contesti e per cui avere più possibilità di raggiungere. Varietà di strategie formative collaborative anche online. Voi adesso avete anche la possibilità di usare internet, per cui noi utilizziamo sia metodologie in presenza, ma anche online di tipo asincrono, possibilmente diluite nel tempo per offrire l'opportunità di consolidare l'apprendimento individuale e promuovere l'aiuto reciproco tra i partecipanti. Questa è una cosa a cui io sono molto affezionata perché l'ho sperimentata all'università per 6 anni, facendo proprio delle ricerche pre e post, utilizzando lo stesso insegnante e mettendo in un gruppo di

controllo in un gruppo sperimentale casualmente gli studenti che volevano fare il seminario. E è molto importante offrire questa opportunità di fare sia una parte della lezione online, perché abbiamo visto i risultati, era che sia la faccia a faccia, sia l'online, trasmettevano le competenze e le conoscenze, ma anche alcune cose diverse. Se io voglio approfittare, diciamo, del meglio delle due, devo usarle tutte e due, per cui si chiama formazione blended. Punti di riflessione per questa parte. Ti piacerebbe poter frequentare un corso di formazione empowering? Con quali obiettivi? Ora entriamo nella parte più interessante del fasi del processo di orientamento e formazione empowering. Cosa succede? La prima fase è di rimotivazione, esplorazione dei desideri e dei vari possibili futuri. L'obiettivo qui in questa prima fase è aiutare le persone a conoscere le proprie motivazioni e desideri autentici e individuarne le connessioni storiche e contestuali tramite tecniche come il romanzo lavorativo, il romanzo scolastico familiare e i romanzi mediatici generazionali e personali. Perché ho aggiunto i romanzi, tutti lo sanno che ovviamente sono influenzati anche dalle loro famiglie, eccetera, ma abbiamo aggiunto i romanzi mediatici, cioè perché i grandi mass media che sono avvenuti in questo secolo, con le persone che stanno sul telefonino e su internet da 3 ore e mezza a 8 ore e mezza al giorno in tutto il mondo, è importante l'influenza che i media hanno su di noi, molto più di prima. E per questo noi abbiamo creato 2 strumenti che fra poco vi illustro. Allora, la prima parte esplora i desideri di cambiamento della cultura, della microcultura familiare, tramite tecniche come il romanzo familiare, il romanzo lavorativo e il romanzo scolastico. Si cerca di incrementare la capacità di comprensione delle microculture familiari, rivalutarne gli aspetti positivi e le energie possibili, neutralizzando i miti familiari negativi. Questa è la cosa che dobbiamo fare tutti nella vita, anche quelli che non vogliono fare la formazione empowering. Per capirci meglio, dobbiamo tutti cercare di... Il romanzo familiare non è altro che... Il romanzo familiare, infatti, ci aiuta a liberarci dell'influenza dei ricordi negativi del passato, a ritrovare desideri sepolti da anni, rintracciando la genesi del nostro patrimonio emotivo, in particolare i modi in cui i nonni, genitori, fratelli esprimevano emozioni negative come rabbia, ira, gelosia, vergogna, invidia, e positive come risate, gioia, sorpresa, entusiasmo. Pensate che la ricerca emerge che le famiglie che ridono hanno figli che ridono, addirittura per generazioni. Abbiamo delle influenze molto importanti dal clima emotivo che abbiamo visto nelle nostre famiglie, soprattutto nel modo in cui venivano gestite le emozioni negative. Le persone si separano spesso, non vanno d'accordo, perché hanno problemi di rabbia, ira, gelosia, vergogna o invidia che non riescono a gestire. Ovviamente alcuni arrivano al femminicidio, addirittura non riescono a gestire la rabbia e l'ira, ma anche nelle emozioni positive alcune famiglie scoraggiano le risate, con magari le frasi il riso abbonda sulle labbra degli sciocchi, o non fanno tante cose gioiose insieme. Per cui per ognuno di noi è importante capire il romanzo familiare, cioè cosa ci ha dato emotivamente la nostra microcultura familiare. Un altro esempio di come facciamo questo. Quali sono gli interessi dei tuoi nonni che potrebbero costituire per te un input o uno stimolo? Quali erano i valori dei tuoi nonni riguardo al denaro, al lavoro, ai ruoli di genere, politica, agli scopi della vita? Quali miti familiari emergono da storie familiari o da proverbi citati spesso dai vostri genitori? A chi volete o non volete assomigliare? Queste due domande sono molto importanti. E di solito nelle famiglie ci sono dei miti o dei riti o dei proverbi che vengono passati da un familiare all'altro. E anche importantissimo,
Noi sentiamo intimamente

che vogliamo assomigliare più al nonno, ma non all'altro nonno, o al mio padre, a mia madre, una sorella, un fratello. Sono tutte cose su cui riflettere, perché possono aiutarvi a cambiare in meglio e a capire perché certe volte voi fate delle cose distruttive, voi fate delle cose che sabotano la vostra vita, e cioè che rendete difficile la vita a voi stessi. Se la famiglia è importante, figurarsi quanto sono importanti esplorazioni mediatiche e generazionali in questo periodo. E noi infatti chiediamo due cose. Quali sono i programmi televisivi, film, canzoni più seguiti della vostra preadolescenza? Questo è, diciamo, il romanzo che noi chiamiamo generazionale, cioè tutti quelli di una generazione che hanno visto certi programmi tendono infatti ad avere alcuni ricordi simili. E per esempio, non so, di cartoni animati, per esempio di alcuni programmi televisivi, per esempio di alcuni tipi di film. E adesso ovviamente dipende dai media che hanno tutti avuto nel loro periodo adolescenziale. Per esempio, i ragazzi del 2020 hanno tutti i social, gli altri non ce l'hanno. E per cui praticamente le persone sono state influenzate da una miriade diversa di media televisivi e nuovi media. E per questo è anche molto interessante capire dagli 11 ai 14 anni quali erano stati i tuoi pensieri e come ti hanno influenzato, quale influenza hanno avuto nel vostro look, nel modo che avevi di vestirti, sulle tue idee politiche, sul modo di concepire i valori importanti della vita, i rapporti sentimentali. Questa riflessione è importantissima perché spesso noi non pensiamo più alla nostra adolescenza quando siamo più grandi e invece un sacco dei problemi e dei punti forza che noi abbiamo derivano proprio da quel periodo molto fertile, dagli 11 ai 14, quando abbiamo scoperto il mondo fuori. E scoprendo il mondo fuori ci siamo fatti delle opinioni e abbiamo scelto, come dicono adesso, dei follower. Abbiamo avuto qualcuno che abbiamo seguito. Chi sono le persone che imitavamo? Perché è importante? Dobbiamo riflettere a questo romanzo mediatico generazionale, perché è molto importante. Ma un secondo è uguale, mente importante, il romanzo mediatico personale, cioè quello di oggi. Dimmi cosa ogni giorno guardano i tuoi neuroni specchio. È emerso che mentre i più anziani ricordavano la faccia del compagno di banco di seconda media, le generazioni adolescenti del secolo XXI rammentavano maggiormente l'aspetto fisico, i comportamenti di influencer, noti personaggi dei cartoni animati, videogiochi, trasmissioni televisive o siti internet preferiti. Questo è molto interessante, perché questo lo stanno ancora studiando, ma è affascinante, perché in questo momento con i neuroni specchio, voi sapete, i neuroni specchio sono, diciamo, i neuroni che tendono a imitare quello che vedono e per cui noi tendiamo a anche avere l'emozione che può avere una persona mentre fa una cosa, mentre noi solo la guardiamo. Allora, avendo capito che i neuroni specchio sono veramente parte del patrimonio degli esseri umani, la tendenza a imitare è la tendenza umana. Allora, qui, per esempio, però, abbiamo fatto delle ricerche con gruppi, con anziani, cioè persone su 70 anni che non avevano neanche la televisione all'inizio e altre persone che hanno avuto soltanto la televisione, diciamo, normale, poi quella di Berlusconi e poi man mano tutte l'internet e le altre cose. E la differenza è fondamentale. La domanda, in Italia abbiamo le classi Tana. Cioè si sta in classe con un compagno per un anno intero, stai magari a fare il compagno di quel compagno. Beh, la maggior parte degli anziani, sessantenni, settantenni, ricordavano benissimo la faccia del compagno. Questi no. I ragazzi giovani, una minoranza assoluta ricordava un compagno di classe, mentre ricordavano e potevano descrivere, potevano anche disegnare, addirittura noti personaggi dei cartoni animati. I cartoni animati sono stati dei grandi amori per queste generazioni più giovani. I videogiochi, per i ragazzi in particolare, trasmissioni televisive o siti internet preferiti, film preferiti. Per cui veramente l'influenza mediatica su questa generazione sembra superare l'influenza

ed è un'ipotesi da verificare, che non sono ancora tante le ricerche, ma stiamo andando nella direzione in cui praticamente fra poco davvero noi avremo più amici virtuali di amici.

guardare i punti deboli pure. Quali sono i tuoi veri punti deboli, che tu non racconteresti mai in un'intervista, ma che ci sono? Quali sono i tuoi punti forza nascosti, che magari nascondi, ma che invece sono lì? E per cui questo di solito piace moltissimo. E viene fatto per valorizzare le esperienze professionali e personali, ma valorizzare anche ciò che si conosce e si sa fare. Comprendere dove si possono trasferire le proprie competenze e abilità e utilizzare meglio le proprie responsabilità. Alla fine di questa fase, questo è quello che sono capaci di fare. Il bilancio della competenza, appunto, aumenta l'empowerment perché mira a aumentare l'efficacia. Nel percorso di formazione Empower, il gruppo supporta i membri che stanno effettuando il bilancio di competenze. Perché lo facciamo in gruppo? Perché magari quando una persona del gruppo ricorda una cosa, ah, dice anch'io lo facevo, anch'io lo so fare. Cioè è come se ci fosse una memoria collettiva, gruppale, che sveglia la memoria individuale e per cui rende consapevole la persona e il gruppo della pluripossibilità. È la parola che noi usiamo più spesso, cioè la varietà delle cose che ci riguardano, che possono diventare competenze importanti. E arriviamo alla fase terza, che è una delle mie preferite. Si esplorano i contesti ambientali e io sono una psicologa di comunità, per cui ovviamente amo questa parte. L'obiettivo principale in questa fase è quello di evidenziare l'importanza delle interazioni tra individuo e contesti, nel promuovere empowerment o impotenza e frustrazione. Questo è un aspetto molto importante. I partecipanti allora hanno a disposizione diversi strumenti per analizzare le risorse e le criticità dei loro contesti di appartenenza. Le tecniche di piccolo gruppo che noi insegniamo, la OM per le organizzazioni, i profili di comunità, l'analisi organizzativa multidimensionale partecipata, il lavoro di gruppo e di rete in gruppi territoriali e virtuali come i social network. Esaminando tutte queste cose, io riesco a leggere i loro contesti, sia virtuali sia reali, in maniera da vedere se combaciano, diciamo, in qualche modo, o se hanno altre idee o altri desideri che emergono da questo confronto con i contesti. E infine l'ultima parte, che è la parte conclusiva, si tenta di individuare le congruenze tra i desiderata individuali e organizzativi e le richieste dei contesti di appartenenza. Questa individuazione di congruenza tra desideri individuali e competenze acquisite, richieste e opportunità dei contesti di appartenenza è molto importante perché se non c'è nessuna congruenza tra quello che io voglio e quello che i contesti offrono, trovare spazio del possibile diventa difficile. Ma noi tentiamo in ogni modo di trovare spazio del possibile e progettare avviando un percorso di pluripossibilità. Di nuovo, enfatizzando le pluripossibilità. Allora, facciamo uno spunto di riflessione. Quali delle quattro fasi della formazione Empowering ti interessa maggiormente? Perché? E vedi qua un riepilogo di spunti di riflessione per aiutarti a ricordare. Ti piacerebbe poter frequentare un corso di formazione empowering? Con quali obiettivi? Questo è molto importante, se ti piacerebbe almeno, perché vuol dire che sei già portato a fare una cosa empowering. Se invece proprio non vorresti farne uno per niente, devi chiederti perché. Quali delle quattro fasi della formazione empowering ti interessa maggiormente? Questa è una domanda interessante. Ti piace più scoprire i tuoi desideri? Ti piace più scoprire le tue competenze? Ti piace più capire la congruenza fra tuoi desideri, competenze e contesti ambientali? Oppure veramente alla fine ti piace verificare quali sono le tue pluripossibilità che emergono alla fine della quarta fase? Pertanto, l'impauno e la formazione empowering è, diciamo, un grosso contributo allo sviluppo della persona e alla sua capacità di non solo individuare nuovi desideri a qualunque età, ma di poterli perseguire

esaminando i patrimoni emotivi che ha avuto nel patrimonio familiare e nel patrimonio della sua cultura di appartenenza, ma anche, molto importante, è sempre di più importante, sono i media. Nel lavoro che ho fatto sui media mi sono accorta che, per esempio, all'università i ragazzi che lavoravano nei gruppi online sono diventati addirittura più amici dei ragazzi che hanno lavorato faccia a faccia, che era contrario alla mia ipotesi. Io pensavo che i gruppi online avessero sicuramente una capacità di dare più informazioni, perché potevi riguardare sempre tutto quello che era scritto, ma che ci fosse un rapporto visivo, emotivo, empatico di più fra coloro che erano nel gruppo faccia a faccia. Invece, con mia grande sorpresa, noi abbiamo trovato che un anno dopo tutti avevano imparato le cose di conoscenze, tutti avevano imparato le competenze, in quel caso era un gruppo di socio-affettivo, ma soltanto alcune persone del gruppo online avevano fatto la fatica di andare fuori, cioè di vedersi anche fuori, e non solo per studiare, ma per fare qualcosa insieme, cioè erano diventati veri amici. Per questo, diciamo, la formazione empowering blended è ancora quella che io preferisco, perché è quella che offre tutte e due le possibilità di poter lavorare e beneficiare di tutte le particolari caratteristiche dell'online, del mondo virtuale, e però anche lo stare insieme faccia a faccia ha alcuni vantaggi. Per cui io vi ringrazio, siamo alla fine della lezione e vi auguro di rivederci presto per un'altra lezione.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia,

0: Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono.
2: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: accessuniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione.

Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti, maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto, e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente

ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi, esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa, vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. Tratteremo l'NFT e il metaverso. Andiamo a vedere gli argomenti. Vedremo prima di tutto gli NFT per il social media marketing, come poterli utilizzare, e il metaverso, la nuova frontiera del social media marketing. Andiamo a vedere il primo argomento, gli NFT per il social media marketing. Prima di tutto partiamo dalla definizione di NFT, che cos'è? Un non-fungible token, ossia dei certificati digitali basati sulla tecnologia blockchain volti a identificare in modo univoco, insostitutibile e non replicabile la proprietà di un prodotto digitale. Quindi la possibilità, grazie appunto alla tecnologia della blockchain che abbiamo discusso nella lezione sul Web3, e il futuro delle community nel social media, che abilita questa nuova tipologia di proprietà digitale che nelle precedenti iterazioni del web 1 e il 2 non era resa veramente possibile. In secondo punto, vediamo che è un nuovo paradigma nella gestione del diritto di proprietà, proprio perché dimostra in modo univoco e pubblico questa caratteristica. Quindi la vera innovazione di questo tipo di prodotto, chiamiamolo così, di tecnologia, è quella di ovviamente essere sopra, essendo sopra la blockchain, di essere pubblico e quindi essere visibile da tutti, che la proprietà e anche la verificazione e la validità di questa proprietà di asset digitali che altrimenti in altri modi non erano possibili da essere verificati. Vediamo le modalità di utilizzo, quindi prima di tutto con la proprietà intellettuale, con il gaming, certificati, documenti finanziari e real estate. Quindi proprietà intellettuale può trattare di qualunque tipologia di asset digitale, come dicevamo prima, e questa è stata ed è. Lo vedremo poi con qualche esempio pratico di progetto in quest'ambito, ma una delle rivoluzioni più interessanti dove si è arrivati a tramutare vere e proprie mammere, come dire, permettetemi il termine, immagini, a appunto proprietà intellettuale, a tradurre nel mondo digitale quello che è il mondo anche dell'arte stessa e quindi di arrivare a come dire, valutare in modo simile nel quale avviene nel mercato dell'arte sul digitale dei progetti legati a delle immagini puramente digitali. Il secondo aspetto è legato al mondo del gaming, quindi alla possibilità di introdurre questo tipo di NFT all'interno del mondo dei videogiochi, sempre ovviamente online, anche con dei meccanismi, come abbiamo accennato nella precedente lezione, di play to earn, per esempio, che è un modello dove l'incentivo all'utilizzo al gioco, diciamo all'utilizzo del gioco, possa avere una vera e propria remunerazione da parte del produttore, dell'azienda proprietaria del gioco per gli utilizzatori. Quindi tutto

ciò perché può avvenire grazie all'NFT? Perché viene di nuovo comprovata questa proprietà, questa esperienza digitale quando prima non era realmente possibile. Certificati, abbiamo parlato diciamo, del mondo del gaming, in questo caso parliamo più del mondo dell'education, per esempio, quindi con l'exploit del mondo dell'education online, quindi dei corsi e delle certificazioni ottenute in questo modo, quello che rende possibile l'NFT è la certificazione da parte della parte dell'istituzione, da parte da chi eroga, come dire, quello specifico corso, di produrre un vero e proprio attestato, che ovviamente avviene comunque, ma essenzialmente che possa essere verificato al 100% come provenienza se emesso in forma puramente digitale. Quindi l'aspetto dei certificati può essere vicino a questo mondo, ma anche a quello delle cosiddette micro credenziali, quindi anche certificati di, per esempio, di partecipazione ad eventi che possono essere conferenze o, diciamo, di altro tipo, e o di attività all'interno di quello che abbiamo discusso essere un po' il modello diciamo, organizzativo del futuro, che si chiama DAO, quindi delle organizzazioni decentralizzate, e quindi essere uno degli strumenti principali per misurare l'attività all'interno di queste organizzazioni puramente virtuali e digitali. Il mondo della documentazione finanziaria passa attraverso l'aspetto in particolare dello smart contract, ma in questo caso anche dell'NFT, che è estremamente vicino come concetto, e quindi anche qua parliamo della disintermediazione diciamo, di figura diciamo, professionale o istituzionale in alcuni casi nella compravendita. E quindi un esempio, diciamo, pratico, ma che ci porta anche al punto della real estate, può essere quello di produrre, diciamo, di rilasciare, il termine tecnico è minting, quindi come avviene proprio con la valuta, rilasciare questa, coniare in qualche modo l'NFT per frazionare la proprietà di un real estate, diciamo, di un prodotto immobiliare. Quindi c'è il concetto anche di legare il mondo digitale a quello analogico, a quello reale, e insomma, quindi vediamo da qui che le modalità di utilizzo sono veramente tantissime. Queste sono, tra l'altro, non ovviamente esaustive, anche perché sappiamo, diciamo, essere una tecnologia, come tutte, in continua evoluzione, e in questo, diciamo, in questo esempio ancora diciamo, propone varie possibili evoluzioni. In questo grafico vediamo un tasso di crescita del mercato degli NFT che diciamo che inizia in qualche modo nel 2020, e qui vede una proiezione fino al 2030. Inizia quindi nel 2020 con un mercato di 0,02 billion, ma nel solo corso di 12 mesi arriva ad essere 4 billion, quindi decisamente, come dire, numeri da capogiro per quanto riguarda una crescita anno su anno tendenzialmente di qualsiasi mercato, e questo, tra l'altro, solo e soltanto nel mercato degli Stati Uniti, quindi un pezzetto, sicuramente un pezzo importante, perché è uno dei mercati più avanti, uno dei mercati da cui è nato anche questo tipo di mercato. E vediamo anche il lato, quindi prevista una crescita
del 34% anno su anno, decisamente molto alta rispetto ad altri mercati, ma vediamo anche una differenza fra quello che è in blu scuro e in blu chiaro, tra l'essere la parte di asset fisici e asset digitali. Che cosa significa? Significa che nonostante nasca appunto l'NFT come un mondo ovviamente prettamente digitale, sempre di più diciamo, l'evoluzione o anzi diciamo, l'accompagnamento avviene anche nel mondo analogico con diciamo, la produzione o il rilascio di il lancio di prodotti fisici. Quindi sicuramente crea un mercato e amplifica un mercato anche già esistente, oltre a crearne uno nuovo. Il ruolo nei social media è quello di, prima di tutto, abilitare la monetizzazione del contenuto digitale. Il valore è determinato dalle community e dai social, quindi gioca un ruolo fondamentale. E il social media lo vede come piattaforma di vendita e scambio. Quindi monetizzazione del contenuto digitale, ne abbiamo parlato passando dal Web 2, dove diciamo, c'è l'interazione, la condivisione. Anche e soprattutto nei social media si passa a una fase del Web 3 dove si può essere proprietari del proprio del contenuto che viene condiviso e quindi non renderne, diciamo, non abilitare il profitto soltanto alla piattaforma del social media, Facebook, Instagram, qualunque essa sia, ma essere proprio il creatore, il consumer, diciamo, il prosumer, come comunque lo vogliamo chiamare. Quello che poi ne riesce a guadagnare direttamente perché ha prodotto qualcosa. Il valore è determinato dalla community e dai social perché? Perché il valore di un NFT, in realtà il valore di qualunque cosa, ne è dato dalla, diciamo, quanto è la domanda, e la domanda in questo è l'offerta, ovviamente domanda e offerta, ma in questo caso è determinato da quanto è richiesto all'interno delle community, i social media giocano un ruolo indubbiamente importantissimo nel creare, diciamo, l'effetto virale, nel creare la domanda e offerta e quindi diciamo sono centrali. Il social media come piattaforma di vendita e scambio, perché abbiamo visto qualche esempio e qualcos'altro vedremo anche in questa lezione, ma tramite proprio i social media avviene sempre di più questo tipo di trasferimento di vendita. Nella fase iniziale, l'NFT viene venduto, scambiato principalmente tramite piattaforme marketplace dedicati, OpenSea, diciamo, alcuni diciamo, delle più conosciute. E però piano piano si sposta anche perché dovendo passare da un utilizzo di nicchia, un utilizzo diciamo limitato, sempre di più verso un utilizzo come dire, di massa, di adozione di massa, deve entrare all'interno di flussi o di utilizzi di piattaforme che sono di massa. E quindi abbiamo visto qualche esempio appunto nella lezione sul Web3, dove piattaforme di social media Web 2 come Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, eccetera, sempre di più si sono organizzate per introdurre questo tipo di funzionalità all'interno appunto della propria piattaforma e quindi abilitare la vendita, lo scambio di NFT anche e soprattutto perché molte sono basate su il media delle immagini e quindi possono, diciamo, avere un caso d'uso molto, molto semplice e molto diretto. Funzionano come un grafo sociale perché forniscono uno strato di data point su come le persone sono collegate. Se due fan di un artista comprano un NFT, sono collegati al grafo di quest'artista, essendo sul database pubblico e abilitano la creazione di community token, cosiddetti token gated. Funzionano come un grafo sociale perché essendo visibili, diciamo, tracciate, diciamo, le transazioni pubbliche diciamo, a chiunque, quindi anche se in modo anonimo, ma pubbliche sul ledger della blockchain, e quindi è possibile sempre vedere chi è collegato con chi e quindi anche per questo emula quello che abbiamo discusso essere alla base del social media, il grafo sociale, un network sociale.
E l'esempio specifico è

se due fan di un artista comprano un NFT, sono collegati a quell'artista, perché di nuovo andiamo a vedere anche da un punto di vista di commercio, diciamo di vendita, il passaggio anche del, come dire, di quel prodotto, perché molte volte, diciamo, viene acquistato, rivenduto e via dicendo. E quindi andiamo a capire, tra l'altro, tutto lo storico della vendita e anche dell'interazione, se entriamo, come abbiamo detto, anche nelle certificazioni, nel credentialing, quindi una serie di attività che, come dire, possono essere vere e proprie attività di interazione, come avvengono nei social media più tradizionali. La creazione di community token gated, che cosa significa? Significa che token, abbiamo detto, essere essenzialmente diciamo, non è un NFT, è una sorta di valuta, come dire, che viene creata da zero, diciamo, dal soggetto, dalla community che abbiamo analizzato precedentemente, che poi può accumulare di valore in base al, diciamo, possibile scambio e quant'altro, quindi dinamiche classiche di mercato, ma che normalmente viene, come dire, coniata, rilasciata per, appunto, da qui token gated, per essere, funzionare come cancello, quindi come barriera all'accesso, e successivamente quindi abilitare il tracciamento, diciamo, di quella singola, come dire, entità, ripeto, perché non deve essere necessariamente collegata a un'identità, come dire, anagrafica precisa, ma del coinvolgimento di quella persona all'interno della community. Nello specifico, un social media web 2, nel senso, ricordo che il termine o la differenza anche all'interno dei social media fra Web 2 e Web 3 è che il Web 2 vede social media, piattaforme social media principalmente private e centralizzate a livello anche soprattutto infrastrutturale, quindi di server e quant'altro, mentre il Web 3 vede anche nelle possibili evoluzioni o diciamo, versioni speculative dei social media come Facebook, Twitter, eccetera, delle versioni di social media decentralizzate, quindi completamente costruite sulla blockchain, completamente diciamo, senza, come dire, unico proprietario e con una serie di pro, contro e caratteristiche che abbiamo già discusso. Cosa stavo dicendo? Che Discord, che è invece una piattaforma Web 2, quindi è proprietà della società Discord e via dicendo, è importante, ne parleremo brevemente, perché è una piattaforma che abilita e dal quale è nato molta parte del movimento di cui stiamo parlando. Ed è una piattaforma lanciata nel 2015 di social gaming inizialmente e VoIP, quindi molto legata alla condivisione dell'esperienza di gioco essenzialmente degli utenti, e che ha raggiunto oltre 350 milioni di utenti registrati, di cui circa 150 milioni di utenti attivi mensili, quindi nel corso di 5-6 anni, quindi una importante crescita che la riporta, più o meno, se ci ricordiamo i numeri delle altre piattaforme che abbiamo analizzato, molto vicina ai 400 milioni che hanno, ad esempio, Twitter e Reddit, che sono senza dubbio fra le altre principali, di certo molto lontana dai, come dire, 2,8 miliardi di Facebook, ma che è nata, come vedevamo, per uno scopo molto, molto specifico e per una demografica che non vediamo nei dati, ma ha senza dubbio una forte, come dire, è spostata molto, in modo molto forte su una fascia molto giovane, molto legata alla generazione Z, proprio perché, come abbiamo detto, è nata soprattutto per lo scopo del gaming. Perché ne parliamo? Perché, come abbiamo detto, nel tempo si è sviluppata per essere un pezzo, diciamo, fondamentale della costruzione delle communities e di tutto il mondo che ruota intorno agli NFT. Questo perché? Perché la possibilità,
e di creare, come dire, le community all'interno di Discord è estremamente facile, nel senso che la piattaforma rende possibile una estrema, direi, personalizzazione della struttura della community che si vuole creare. Ha a disposizione una serie di funzionalità che in qualche modo sono proprio perfette per questo scopo, che si tratta sicuramente dalla parte, diciamo, di creazione di gruppi, di conversazioni, di, diciamo, scambio, interazioni e via dicendo, classiche del mondo del social media, ma anche la parte audio, la parte video, quindi le integra un po' tutte quelle che abbiamo, come dire, analizzato in passato. Ma soprattutto ha anche delle funzionalità più avanzate che riguardano l'inserimento di bot, quindi di software che in modo automatico possono moderare o abilitare alcuni permessi, alcune attività e quindi, morale della favola, appunto, si presta per essere ovviamente anche tra l'altro. Non da poco, in modo tendenzialmente gratuito, a mettere su con, come si suol dire, con un click, questa parte fondamentale del mondo degli NFT. Perché è una parte fondamentale nel mondo degli NFT? Perché il mondo degli NFT, almeno nella versione, come dire, iniziale, embrionale, al di fuori del concetto, diciamo, specifico di proprietà digitale, che può essere appunto applicato a qualunque cosa e quindi essere molto universale, ha visto come, diciamo, esplode dell'utilizzo, del movimento che, diciamo, analizziamo perché è, diciamo, necessario capirne il fenomeno. E le dinamiche e appunto conseguenze da un punto di vista tecnico, pratico sui social media, ma anche in qualche modo, come dire, culturale, ha abilitato la community sul quale sono stati costruiti poi i vari progetti di NFT. Ne vedremo uno fra poco, abbastanza, diciamo, fra i più conosciuti. Perché il valore nel momento in cui pensiamo alla property, alla proprietà digitale, pensiamo di provare appunto la comprovare la proprietà di un asset, ma in tanti casi, come abbiamo discusso, anche dimostrarne il valore o crearne il valore. Ecco, nella creazione del valore, la dimensione e, come dire, da una parte scopo, da una parte la dimensione e anche l'engagement, quindi, diciamo, la bontà, come dire, della community, ha determinato poi il valore di particolari progetti di NFT che in qualche modo sono diventati propri prodotti di un'azienda in qualche modo. Quindi vediamo come stiamo trattando, diciamo, un cambiamento quasi epocale da quello che abbiamo detto, dall'essere l'azienda con i media tradizionali all'azienda con i social media, diciamo, tradizionali classici, che prima di tutto è, diciamo, si propone come azienda in un nuovo media, ma poi che vede i consumatori essere, come dire, i principali promotori del social media. E in questo ulteriore caso dell'NFT, vediamo diciamo, diciamo, in modo, diciamo, molto, molto pronunciato il consumatore che, diciamo, crea un'azienda, crea un prodotto, ne crea il valore, quindi, diciamo, è proprio capovolta al 100% un po' quel tipo di insomma, struttura e relazione che abbiamo analizzato. Quindi questo, diciamo, è il motivo per il quale sicuramente è importante vedere Discord più che lo strumento in sé, che poi sicuramente nel tempo può cambiare, ecco, la necessità di avere la community come punto fondante. Alcuni altri esempi da menzionare sono mirror.xyz per la scrittura, YouHive, remunerazione per i creatori sui social, e OpenSea, piattaforma per la vendita e per lo scambio degli NFT. Mirror.xyz è,
Molto, molto interessante perché essenzialmente è una piattaforma di

publishing, come può esserlo Medium, come può esserlo, diciamo, tante altre di microblogging, come la vogliamo chiamare, dove, diciamo, gli utenti, almeno nel Web 2, hanno, come dire, pubblicato i propri contenuti, condivisi, eccetera, eccetera. E via dicendo, mentre quindi il funzionamento in qualche modo di base, o meglio, l'obiettivo è lo stesso,

beneficio economico, anzi partecipa alla, come dire, creazione e amplificazione del beneficio economico che ha Medium, perché è una società ovviamente e deve fare profitto, e passa a un modello dove, diciamo, Mirror.xyz sicuramente, come dire, avrà dei vantaggi, avrà degli obiettivi, e non è, diciamo, tutto, diciamo, al contrario al 100%, però dove la parte centrale per l'utente stesso diventa: vendo l'NFT del mio articolo, ne guadagno, diciamo, può essere, diciamo, anche per una cifra, come dire, mediamente bassa, ma si capovolge proprio il meccanismo e, diciamo, di funzionamento. YouHive invece è un'alternativa, diciamo, a una di quelle al social classico, che può essere il Facebook di social media decentralizzato, ma che usa l'NFT per la remunerazione dei creator sui social. Quindi anche qua diventa che il post, adesso senza, anche perché cambia, diciamo, molto, molto frequentemente, senza la specifica, può avere una dinamica di remunerazione tramite NFT, perché è stato molto ingaggiante, perché ha ricevuto molte visite. Quindi entrano dei meccanismi finanziari, ma soprattutto, come dire, legati alla proprietà, ecco, del contenuto, anche nel social media, diciamo, come social media classico, sempre grazie in particolare all'NFT. E OpenSea invece è una piattaforma di scambio di NFT, fra le più famose, che essenzialmente è un marketplace, quindi rende possibile, appunto, essenzialmente vendita e acquisto e vendita. Uno dei più famosi esempi di progetti NFT è senza dubbio quello di Bored Ape Yacht Club, lanciato nel 2021 e che ha raggiunto un prezzo in dollari fino a 3,4 milioni di dollari, e tra l'altro ha visto varie celebrità, vari personaggi famosi che hanno, come dire, partecipato, ovviamente, diciamo, acquistato a, come dire, cifre da capogiro, quello che, ripetiamo, come abbiamo detto prima, essere un pezzo, diciamo, d'arte, tra virgolette, un'illustrazione, ma puramente ed esclusivamente digitale. E l'azienda madre, che è Yuga Labs, è arrivata ad essere valutata fino a 4 miliardi di dollari. Quindi un progetto nato con, adesso credo, 10.000, o comunque un numero fra gli 8 e 10.000, che è un numero che è sempre, almeno nella fase iniziale degli NFT, stato di riferimento per il rilascio della, diciamo, collezione d'arte, e che ha visto, come dire, cifre di questo tipo essere pagate per ogni singolo pezzo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa rende gli NFT abilitatori alla nuova generazione di social media? E passiamo al prossimo argomento: metaverso, la nuova frontiera. Prima di tutto partiamo dalla definizione di metaverso. Che cos'è? È la prossima iterazione di Internet, un unico, condiviso, immersivo, persistente spazio virtuale tridimensionale in cui gli esseri umani sperimentano la vita in modi che non potrebbero fare nel mondo fisico. Una definizione ovviamente di conseguenza futuristica rispetto al tema che ovviamente stiamo trattando, che ci porta un po' anche all'estremizzazione, diciamo, al guardare in avanti, per quanto ovviamente questo sia possibile rispetto al mondo dei social media, e che quindi, come abbiamo appena visto insieme, porta tutto quello che conosciamo sul digitale con un'esperienza immersiva. Quindi cerca di replicare in qualche modo l'analogico nel digitale, ma ovviamente facendo sì che facendo ciò può abilitare anche diverse modalità e cose che ovviamente non sarebbero possibili nel mondo reale. E è abilitato da alcuni fattori: prima di tutto dalla tecnologia,
Quindi

Quindi senza questa ovviamente non sarebbe possibile svilupparlo dalle piattaforme e dai consumatori. Qui vediamo nel grafico alcune altre caratteristiche che parlano di quali sono i transformer, cioè cosa trasforma, ci trasforma, aiuta a portare in questa dimensione. L'artificial intelligence per creare gli avatar, quindi diciamo le figure, come dire, virtuali e rappresentative della figura reale, appunto umani digitali e conversazione spontanea. L'Internet of Things per collegare in modo seamless, in modo fluido, il mondo 3D virtuale con gli spazi nel mondo reale, quindi la capacità di interagire con prodotti fisici ma portandoli nel virtuale. E l'extended reality, intesa come forma di realtà aumentata, realtà virtuale e mo realtà modificata per visualizzare e utilizzare i dati nel 3D. Quindi stiamo parlando di modifica della realtà in base all'ecosistema che andiamo a creare. Le interfacce cervello-computer sono anche queste tendenzialmente estremamente, come dire, avveniristiche e completamente ancora da perfezionare a dir poco, però ovviamente puntano a rimpiazzare il computer tradizionale, o meglio i control screen e l'hardware tradizionale. E quindi cercano di diciamo, far diventare tutto ancora più integrato. La blockchain di cui abbiamo parlato, invece abilita la decentralizzazione, del metaverso e, quindi assicurarsi la sicurezza della digital content, della proprietà del digital content e, le ultime due, spatial edge computing, quindi tutto l'aspetto, diciamo, più legato, all'interazione con il mondo reale, di quello, digitale. Per diciamo, assomigliare alla realtà e modeling 3D e ricostruzione di nuovo per riuscire a riportare tutto in questo nuovo mondo. Quindi tantissime cose, tantissime tecnologie, tante diciamo, ancora completamente da rifinire a dir poco, però questo riguarda la tecnologia, le piattaforme ne abbiamo un po' parlato e quindi in generale sono quelle che in realtà, come quelle Web 2, come Facebook stessa, che abbiamo detto si trasforma in Meta proprio per questo scopo, in realtà perché hanno i fondi per diciamo, sviluppare tutta questa tecnologia e perché altrimenti sarebbe un po' complicato, che è estremamente, come abbiamo visto, è tanta, è molto costosa e quindi possono farlo solo loro. E abbiamo visto che Meta ha investito nel 2021, solo nel 2021, 20, 10 rotti miliardi di dollari in questo progetto, quindi cifre incredibili. E i consumatori, perché senza i consumatori, come si suol dire, non c'è vita, ecco, quindi questo tra l'altro nel momento in cui ne stiamo parlando, ovviamente è un problema, diciamo, non indifferente. Investire decine e decine di miliardi in una tecnologia, se poi la utilizzano in quattro, ovviamente è diciamo, poco remunerativo e diciamo, nelle fasi iniziali in realtà di qualunque tecnologia è un problema perché è accessibile, ha un costo molto alto, è accessibile a pochi, c'è un interesse limitato, quindi diciamo, lunge dall'essere una certezza, ma potrebbe determinare insomma, l'evoluzione o meno di questo mondo. E a proposito dei mondi, quali sono quelli che diciamo, giocano molto, puntano molto sul concetto del metaverso, del gaming, quello della produttività, quello dell'e-commerce e quello del social media, chiaramente. Quindi qui vediamo diciamo, che all'intersezione c'è il metaverso, ma vediamo che ci sono i mondi cosiddetti audience first, authentic social media, che sono quelli che abbiamo coperto in tantissime lezioni,
oppure l'adozione di

diciamo, quei prodotti, tecnologie legate alla produttività decentralizzata o remota, il lavoro da remoto, che anche qui abbiamo toccato in alcune parti come Airtable, Zoom, quindi l'idea del video conferencing, del lavoro da remoto, e la democratizzazione dell'e-commerce con progetti come Shopify, e-commerce, diciamo, che possono quindi entrare in una nuova, diciamo, dimensione, più quella del gaming, che senza dubbio è la, diciamo, forse quella più, come dire, in prima linea, perché ovviamente più è immersiva un'esperienza di gioco e più è divertente. Quindi queste sono le principali. Gli elementi del metaverso quali sono? Sono combinazioni di tecnologie e cambi di paradigma culturali. Quindi qui vediamo una serie di come dire, elementi che sono di modelli di business come i marketplace, i social media, ma vediamo anche appunto i digital asset come gli NFT, vediamo appunto come gli NFT, che sono anche qui più, in modo più specifico, la digital currency, l'online shopping, tutti elementi che abbiamo in qualche modo anche trattato nelle diverse lezioni, ma che nel metaverso, diciamo, si mettono ancora di più insieme. E ovviamente, come dicevo, non sono solo tecnologici, ma anche culturali, perché l'idea di la properties digitale deve essere, diciamo, insomma, adottata prima di tutto da un punto di vista pratico, tecnologico, ma poi anche culturale. In questo grafico vediamo le percentuali di preferenza su quale ambito essenzialmente i consumatori si vedono entrare o, diciamo, utilizzare il metaverso. Prima di tutto quelle legate al mondo del lavoro, quindi con la possibilità di sfruttare di più e anzi meglio, diciamo, il lavoro da remoto con la realtà aumentata, con il metaverso. Nel secondo posto c'è arte e live entertainment, quindi tutto il mondo che abbiamo anche toccato legato, diciamo, all'arte, al video, diciamo, al tempo libero. La parte di diciamo, aspetto finanziario e di investimento rimane comunque abbastanza importante con il 48%, e a seguire quella dell'education, che faccio un esempio, diventa diciamo possibile come dire, a partecipare a delle lezioni ed avere come dire, un'esperienza diciamo su qualunque tema anche più immersiva per gli studenti, e poi la parte di online dating e socializzazione, quindi l'aspetto di relazionale, l'aspetto del gaming, che abbiamo detto essere senza dubbio molto interessante, e la parte di adult entertainment. Quindi copriamo veramente tutte le industrie possibili del digitale, ma senza dubbio quella del mondo del lavoro sembra essere in prima linea. In questo caso la domanda interessante che viene posta è se il metaverso può rimpiazzare i social media come nel momento in cui viene posta la domanda è utilizzato e conosciuto, e essenzialmente viene divisa poi fra se può rimpiazzarlo al 100% o parzialmente. Comunque in totale raggiunge oltre il 65%, 66%, quindi nuovo, questo è il motivo per cui ne parliamo ad oggi. E vediamo che una grossa fetta però parla di un replacement parziale. Questo, di nuovo, essendo ancora abbastanza agli albori, tutto da capire e da vedere, essendo ancora poco utilizzata in complessivo, ma comunque anche con una fetta interessante di persone che già vedono, prevedono di poterlo rimpiazzare al 100%. Un altro elemento che sicuramente abilita anche, diciamo, visto che abbiamo parlato di social commerce, è quello dell'esplorazione dei prodotti preacquisto, la condivisione con gli utenti e le esperienze immersive. Quindi tutto quello di cui abbiamo parlato ad oggi nel metaverso ovviamente può avere maggiore condivisione, può essere immersivo e può
diciamo quello che abbiamo visto con gli esempi di realtà aumentata o di social commerce,

può avvenire all'ennesima potenza nel metaverso, nel momento in cui diciamo, potrebbe sostituire quasi uno a uno, diciamo, quello che è l'esperienza retail, ad esempio. Il grafico che vediamo invece qua racconta quali sono i top player paragonati con diciamo, i player del metaverso. Quindi in verde ci sono i player del metaverso, quindi per esempio gamer, giocatori che hanno usato Fortnite, Minecraft, diciamo i principali giochi che appunto iniziano a toccare ad essere entrare in questo mondo, e il totale dei giocatori diciamo del mondo gaming, e vediamo che effettivamente, anzi in alcune parti sono sovraindicizzati, ma riescono ad arrivare a quasi la totalità della fetta. E nel caso di TikTok, il 41% di giocatori del metaverso ha usato TikTok nei precedenti 6 mesi. Quindi vediamo delle percentuali che iniziano a essere molto interessanti. Principali preoccupazioni sono senza dubbio privacy, monopolio di Facebook, perché ci sono più dati catturati, il furto di identità e l'impersonificazione e gli aspetti legali. Quindi, in modo molto semplice, diciamo, si digitalizza tutto, c'è maggiore possibilità diciamo, a meno di alcune tecnologie di utilizzo, ma comunque di non aver verificata la propria identità. E appunto degli aspetti legali non indifferenti, o meglio, che andranno capiti completamente da zero, essendo è tutto completamente nuovo. Alcuni esempi, oltre a quelli che abbiamo visto, del metaverso sono Meta Horizon, Axie Infinity e Roblox. Meta Horizon è il prodotto per il workplace di Facebook, di Meta, dove, come vediamo più o meno dall'esempio, si cerca di portare l'esperienza del lavoro da remoto, la collaborazione, anche con appunto degli avatar, con diciamo, una digitalizzazione al 100%. Axie Infinity invece è un gioco che gioca, scusate il gioco di parole, ma sul play to earn, che è il concetto di essere remunerati per quanto si gioca, a quanto tempo si spende nella piattaforma, e Roblox che invece permette la creazione vera e propria di nuovi universi, di nuovi mondi da parte degli utenti. Nikeland invece è un esempio di prodotto creato da Nike, quindi un retail brand che ha lanciato il proprio showroom nel metaverso, che ha ottenuto più di 7 milioni di visitatori in un solo anno, e ha creato eventi con celebrità sportive e creato prodotti digitali esclusivi come appunto scarpe NFT essenzialmente. E lasciato la possibilità di creare spazi personali per ogni utente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le opportunità per i brand all'interno del metaverso? E vediamo il riepilogo di spunti di riflessione. Cosa rende gli NFT abilitatori alla nuova generazione di social media? E quali sono le opportunità per i brand all'interno del metaverso? La lezione è finita, vi ringrazio dell'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine del sito web del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Entriamo nel vivo di questa video lezione su sistemi interconnessi, sul problema della realizzazione e su un esempio di sistema meccanico. Gli argomenti che affronteremo saranno un recap sui sistemi interconnessi, i sistemi interconnessi, le cancellazioni a seguito di interconnessione, la realizzazione di un nucleo di variabile complessa, un modello di automobile e l'analisi in frequenza. Partiamo dal primo argomento, un recap sui sistemi interconnessi, in particolare sulle interconnessioni in serie o cascata, in parallelo e in retroazione o feedback, e le proprietà di tali interconnessioni e l'impatto che esse comportano sugli autovalori del sistema interconnesso complessivo. Vediamo infatti che il primo tipo di interconnessione è la cosiddetta cascata o serie di due possibili sistemi, il sistema S1 caratterizzato dalla matrice dinamica A1 e il sistema S2 caratterizzato dalla matrice dinamica A2. L'interconnessione in cascata o serie non modifica gli autovalori dei due sistemi di partenza, vale a dire che il sistema complessivo interconnesso avrà uno spettro che è l'unione degli spettri delle due matrici dinamiche, A1 e A2. L'interconnessione in parallelo di due possibili sistemi, li chiamiamo di nuovo S1 ed S2 con relative matrici dinamiche A1 e A2, anch'essa non modifica la collocazione degli autovalori. Quindi anche in questo caso gli autovalori del sistema interconnesso saranno l'unione dello spettro della matrice A1 e dello spettro della matrice A2. Il terzo tipo di interconnessione che vediamo è la cosiddetta retroazione o feedback, per cui il sistema complessivo che risulta dall'interconnessione ha autovalori in numero pari alla somma degli autovalori di A1 e degli autovalori di A2, ma modificati. E questa proprietà dell'interconnessione feedback di modificare la collocazione degli autovalori dei sistemi che interconnette consente di stabilizzare sistemi instabili e velocizzare sistemi lenti. Vediamo ora sul tablet un esempio di questa interconnessione, per cui abbiamo un segnale di ingresso U, un segnale di ingresso U1 che va sul sistema S1, la cui uscita Y1 viene misurata al termine, l'uscita del sistema viene poi inviata in ingresso U2 al sistema S2, la cui uscita viene, per esempio nel caso di retroazione negativa, sottratta all'ingresso del sistema complessivo per dare luogo all'ingresso del sistema S1. Quindi il sistema interconnesso complessivo sarà il sistema rappresentato dal riquadro grande in cui l'ingresso è U e l'uscita è Y. Al termine di questo argomento, lo studente dovrebbe essere così in grado di verificare con un esempio lo spostamento o meno della posizione degli autovalori a seconda della struttura di interconnessione scelta, prendendo alcuni possibili esempi. Il secondo argomento consiste nella trattazione di alcuni esempi di sistemi interconnessi proprio con lo scopo di verificare le proprietà delle interconnessioni e l'impatto che queste hanno in termini di collocazione degli autovalori dei sistemi che interconnettiamo. Si considerino
i due sistemi lineari S1 ed S2 caratterizzati rispettivamente dalle equazioni x1 punto uguale a U1, y1 uguale a x1 più U1 e x2 punto uguale a x2 più U2, y2 uguale a x2 più U2.

uguale a 2x2. Interconnettiamo i due sistemi come nella figura riportata nella slide. Abbiamo prima il sistema S1, poi il sistema S2, dopodiché l'uscita del sistema S2 viene misurata e riportata in retroazione negativa unitaria. È negativa la retroazione perché l'uscita viene sottratta dall'ingresso, è unitaria perché il guadagno del ramo o catena di reazione è unitario. Rispondiamo ora ai seguenti quesiti. Discutiamo la stabilità dei singoli sistemi. Discutiamo la stabilità della serie dei due sistemi. Scriviamo poi la rappresentazione del sistema interconnesso nello spazio di stato e infine discutiamo la stabilità del sistema interconnesso. Discutiamo la stabilità dei singoli sistemi. Il sistema S1 è caratterizzato dalle equazioni x1 punto è uguale a 1, y1 è uguale a x1 più 1. Questo sistema ha evidentemente un solo autovalore in lambda 1 uguale a 0. L'autovalore a parte reale nulla e pertanto deduciamo che il sistema è semplicemente stabile. Invece, il sistema S2 è caratterizzato da una dinamica dello stato x2 punto uguale a x2 più u2 e un'equazione di uscita y2 uguale a 2x2. Deduciamo immediatamente dalla dinamica di x2 che questo sistema ha un solo autovalore in lambda 2 uguale a 1. Poiché questo autovalore ha parte reale positiva, deduciamo che S2 è instabile. Quindi, ricapitolando, un sistema semplicemente stabile e un sistema instabile. Discutiamo ora la stabilità della serie dei due sistemi. Il sistema risultante dalla serie di S1 e S2 avrà come autovalori l'unione dei due autovalori, l'autovalore in 0 e l'autovalore in 1. Dato che il sistema S2 ha un autovalore con parte reale strettamente positiva, la serie dei due sistemi è evidentemente instabile. Scriviamo ora la rappresentazione del sistema interconnesso nello spazio di stato. Se si scrivono le equazioni considerando come ingresso del sistema la somma dell'ingresso del sistema S1 e l'uscita complessiva, e se si scrive l'uscita del sistema interconnesso come y di t coincidente con l'uscita del secondo sistema, proprietà che seguono direttamente dall'interconnessione scelta, si ottiene il seguente sistema di equazioni che rappresenta il sistema complessivo, quindi x1 punto sarà uguale a meno 2x2 più u, x2 punto sarà uguale a x1 meno x2 più u. E l'uscita complessiva del sistema interconnesso sarà uguale a 2x2. Il sistema risultante dall'interconnessione è quindi quello rappresentato dalle equazioni x1 punto uguale a meno 2x2 più u, x2 punto uguale a x1 meno x2 più u, y uguale a 2x2. Discutiamo ora la stabilità del sistema interconnesso. La matrice dinamica di questo sistema, così come lo abbiamo appena rappresentato, è la matrice A 2x2, 0, meno 2, 1 e meno 1. Per valutare la stabilità di questo sistema è sufficiente calcolare il polinomio caratteristico della matrice, che si scrive come il determinante di lambda i meno la matrice A, vale a dire il determinante di lambda 2 meno 1, lambda più 1, e il polinomio risultante sarà lambda quadro più lambda più 2. Poiché questo polinomio caratteristico è un polinomio di grado 2
e tutti i suoi coefficienti sono concordi in segno e

non nulli, allora gli autovalori saranno entrambi a parte reale strettamente negativa, per cui deduciamo che il sistema complessivo è asintoticamente stabile. È molto importante essere arrivati a questa conclusione perché deduciamo da questo risultato la capacità dell'interconnessione a retroazione negativa o controreazione di stabilizzare sistemi che non sono originariamente asintoticamente stabili. Infatti, il sistema S1 dal quale siamo partiti era semplicemente stabile e il sistema S2 invece era addirittura instabile. Al termine di questo argomento, lo studente può ripetere l'esercizio interconnettendo i due sistemi anziché in serie in parallelo e studiare poi le proprietà dell'intero sistema interconnesso applicando di nuovo la retroazione negativa unitaria. Il nuovo argomento che ora affrontiamo è quello delle cancellazioni a seguito di interconnessione. Le interconnessioni che abbiamo visto, serie, parallelo e retroazione, comportano un fenomeno che è il cosiddetto fenomeno della cancellazione, vale a dire la funzione di trasferimento del sistema complessivo evidenzierà la perdita di raggiungibilità o di osservabilità o di entrambe, sia raggiungibilità che osservabilità, degli autovalori dei sistemi originari. Vediamo ora con alcuni esempi di che cosa si tratta. Si consideri la seguente cascata di sistemi: x1 punto uguale a x1 più 1, y1 uguale a x1 e il secondo sistema invece è caratterizzato dalle equazioni x2 punto uguale a meno x2 più u2, y2 uguale a meno 2x2 più u2. Li interconnettiamo in cascata, come nella figura. Calcoliamo ora le funzioni di trasferimento dei due sistemi che abbiamo disposto in cascata, S1 ed S2. La funzione di trasferimento del primo sistema è pari a 1 su S-1. La funzione di trasferimento del secondo sistema è pari a S-1 su S+1. Vediamo ora sul tablet come siamo arrivati a calcolare le due funzioni di trasferimento. La funzione di trasferimento del primo sistema, W1 di S, si può calcolare come la matrice C del primo sistema per SI, in questo caso I è pari a 1 perché ci troviamo ad avere a che fare con un sistema a un solo ingresso e a una sola uscita, meno A1, la matrice dinamica del primo sistema, elevato alla meno 1 per B1 più D1. In questo caso C1 per il sistema S1 è pari a 1, A1 per il sistema S1 è pari a 1 e B1 per il sistema S1 è sempre pari a 1. D1 invece è pari a 0. Deduciamo quindi che la funzione di trasferimento sarà uguale a S-1 alla meno 1 e quindi 1 su S-1. Invece la funzione di trasferimento del secondo sistema è uguale a C2 per S per 1 meno A2 alla meno 1 per B2 più D2, applicando la stessa formula del caso precedente. C2 è uguale a meno 2, A2 è uguale a meno 1, B2 è uguale a 1 e D2 è uguale a 1. Pertanto, applicando questi valori, si ottiene che la funzione di trasferimento W2 è uguale a meno 2 per S più 1 alla meno 1 più 1, quindi meno 2 su S più 1 più 1, che si può riscrivere come S meno 1 su S più 1. E con questo abbiamo concluso il calcolo.

calcolo delle funzioni di trasferimento dei due sistemi. Arriviamo ora a calcolare la funzione di trasferimento del sistema complessivo. Poiché abbiamo scelto un'interconnessione a cascata, essa sarà il prodotto delle due funzioni di trasferimento, quindi 1 su S-1 per S-1 su S+1, il che è uguale a 1 su S+1. Quindi vediamo che si verifica la cancellazione del polo in 1 di W1 con lo 0 in 1 di W2. Quindi si cancella questo polo con questo 0 e resta 1 su S+1. È avvenuta una cancellazione polo 0. Che cosa implica questo tipo di cancellazione che è una diretta conseguenza dell'interconnessione in cascata? Essa implica che il corrispondente autovalore è divenuto non osservabile. Verifichiamo la perdita di osservabilità per questo autovalore a partire dalla rappresentazione nello spazio di stato dell'intera cascata, quindi del sistema interconnesso, che si può scrivere come x1 punto uguale a x1 più u, x2 punto uguale a meno x2 più x1 e y uguale a meno 2x2 più x1. Possiamo evincere da questa rappresentazione la matrice dinamica A, 1, 0, 1, meno 1, la matrice B, 1, 0, e la matrice C uguale a 1 e meno 2. Verifichiamo ora la perdita di osservabilità dell'autovalore che ha subito la cancellazione. Il test dell'osservabilità dell'autovalore lambda uguale a 1 si può eseguire mediante il calcolo del rango di questa matrice A meno lambda I, alla quale orliamo sotto con la matrice C. Questa matrice dovrà essere calcolata in lambda uguale a 1, che è proprio l'autovalore rispetto al quale desideriamo eseguire il test di osservabilità. La matrice risultante è una matrice di 2 colonne e 3 righe, che quindi può avere al massimo un rango pari a 2, il numero di autovalori della matrice A. In questo caso vediamo 2 righe uguali, il che implica che il rango di questa matrice è solo un rango unitario, quindi inferiore al massimo rango possibile per questa matrice. Il fatto che questo test dia luogo a un rango 1 inferiore a 2 comporta la perdita di osservabilità per l'autovalore che stiamo testando. Concludiamo perciò che l'autovalore in lambda uguale a 1 non è osservabile. Quindi abbiamo verificato come l'interconnessione in serie generi una cancellazione polo 0 che determina la perdita di osservabilità di uno degli autovalori dei sistemi originari. E questa è proprio una conseguenza di questo tipo di interconnessione. Al termine di questo argomento vi lascio con uno spunto di riflessione. Lo studente può studiare l'interconnessione in parallelo dei sistemi S1 ed S2 e verificare l'eventuale perdita di raggiungibilità e osservabilità degli autovalori. È possibile utilizzare le medesime equazioni per i sistemi S1 ed S2 viste in precedenza. Il sistema S1, x1 punto uguale x1 più 1, y1 uguale x1, e il sistema S2, x2 punto uguale x2 più u2, y2 uguale a x2. In questo nuovo argomento affrontiamo il problema della realizzazione di un nucleo di variabile complessa. Il problema della realizzazione di un assegnato nucleo di variabile complessa è risolubile se e solo se le sue componenti sono funzioni razionali proprie. Vediamo quindi alcuni esempi di come ottenere, a partire da un nucleo di variabile complessa, la realizzazione in forma canonica raggiungibile, la realizzazione in forma canonica osservabile e la realizzazione minima. Partiamo ora da un nucleo di variabile complessa espresso
dalla funzione razionale propria h su s più a. Due sono le possibili realizzazioni a partire da questo nucleo. La prima è quella in cui scegliamo di attribuire la h al legame tra l'ingresso e la dinamica dello stato. Quindi x punto uguale a meno a per x di t più h per u di t, y di t uguale a x di t. Invece la seconda possibile realizzazione di questo nucleo è quella in cui scegliamo di attribuire il coefficiente h al legame che c'è tra lo stato e l'uscita misurata. Quindi x punto di t è uguale a meno a per x di t più u di t, y di t uguale ad h per x di t. Quindi, dato un nucleo di variabile complessa, rappresentato da una funzione razionale propria, ricaviamo queste due possibili realizzazioni. Se, per ipotesi, poniamo a uguale a 0 ed h uguale a 1, ci ritroviamo nella semplice realizzazione di un integratore. Vediamo ora il problema della realizzazione in forma raggiungibile. Supponiamo di avere un nucleo di variabile complessa così strutturato, quindi a numeratore b0 più b1s più bn-1 per s alla n-1 e a denominatore il polinomio a0 più a1s più an-1 per s alla n-1 più s alla n. Vediamo subito un esempio di nucleo di variabile complessa in questa forma. Lo chiameremo k di esempio, funzione di s, che è possibile rappresentare mediante questa matrice, per cui il primo elemento è 1 su s più 1, il secondo elemento è 1 su s. Ora possiamo riscrivere questo nucleo di variabile complessa come una forma che riproduce la forma che abbiamo visto in alto. Quindi una matrice di due elementi s e s più 1 e a denominatore il polinomio s quadro più s, questa ancora si può riscrivere in modo tale da mettere in evidenza le matrici b0 e b1 a numeratore, in modo tale da rispecchiare la forma in alto, e a denominatore i coefficienti a 0, che è nullo, il coefficiente del termine di grado 1, che è pari a 1, e il coefficiente del termine di grado 2, che è pari anch'esso a 1. Possiamo ora ottenere una realizzazione di questo nucleo di variabile complessa in forma canonica raggiungibile, vale a dire evidenziando le matrici AR, BR e CR. AR si può calcolare come la matrice di ordine 2 quadrata 0, 1, meno a 0, meno a 1. Sostituendo i valori meno a 0, meno a 1 precedentemente calcolati, si ottiene la matrice 0, 1, 0, meno 1. Più facile è il calcolo di BR, che è pari alla matrice 0, 1, e il calcolo della matrice CR, che invece si ottiene mettendo in sequenza le matrici B0 e B1 precedentemente calcolate. Se noi adesso effettuiamo il calcolo di CR per SI meno AR alla meno 1 per BR, torniamo ad avere esattamente il nucleo di variabile complessa dal quale eravamo partiti. Quindi questa che abbiamo ottenuto mediante le matrici AR, BR e CR è la realizzazione in forma canonica raggiungibile di un nucleo di variabile complessa che abbiamo ristrutturato nella forma vista precedentemente. Vediamo ora la realizzazione in forma canonica osservabile. Supponiamo di avere un nucleo di variabile complessa per un sistema a due ingressi e due uscite, quindi Q è uguale a P è uguale a 2, rappresentato da questa espressione. Possiamo ottenere una realizzazione in forma canonica osservabile, per cui
dalla moltiplicazione di CO per SI meno

a O alla meno 1 per B O si ottiene esattamente il nucleo di variabile complessa che abbiamo appena visto. Queste matrici saranno a O ottenuta dal calcolo della seguente matrice in cui sostituiamo ad A0 3 e ad A1 2 e otteniamo quindi questa matrice in cui i blocchi segnalati dalla matrice identità sono blocchi 2x2 come conseguenza del fatto che il sistema è a due ingressi e a due uscite. Calcoliamo anche la matrice BO che si otterrà disponendo in colonna le matrici B0 e B1 evidenziate precedentemente e infine calcoliamo la matrice CO che è semplicemente la sequenza dei blocchi 0 di ordine 2 e di ordine 1. Quindi in questo modo abbiamo calcolato le matrici che costituiscono la realizzazione in forma canonica osservabile di un nucleo di variabile complessa. Se applichiamo la formula CO SI meno AO alla meno 1 per BO, torniamo di nuovo ad avere il nucleo di variabile complessa da cui siamo partiti e quindi abbiamo calcolato la realizzazione che desideravamo. Al termine di questo argomento si lascia lo studente con uno spunto di riflessione, vale a dire, è possibile risolvere il problema della realizzazione minima mediante la tecnica di Gilbert per il seguente nucleo, che si può riscrivere come una somma di funzioni razionali strettamente proprie. I numeratori di tali funzioni rappresentate dalla sommatoria di tre funzioni sono K1, K2 e K3. Si lascia allo studente il compito di calcolare una realizzazione minima. In questo nuovo argomento affrontiamo il modello di una automobile e la relativa analisi in frequenza. Andiamo dunque a calcolare la rappresentazione modellistica di un'automobile che si muove lungo una linea orizzontale, riproducendo la forza che la spinge in avanti e le forze di attrito che si oppongono al moto. Vediamo dunque un veicolo di massa 1000 kg azionato tramite una forza di controllo U generata dall'interfaccia strada-pneumatico, ignorando la dinamica del motore, delle ruote ed eventuali altre dinamiche che sono coinvolte nella generazione della forza. Quindi, in conclusione, c'è una forza che tira l'automobile nel verso positivo delle ascisse ed è rappresentata dal vettore U. Invece, una forza di attrito si oppone al moto. Nella realtà dei fatti sono presenti attriti volvente, radente e viscoso che si appongono al moto e possono essere raccolti in un'unica forza rappresentata dal vettore BV con un coefficiente B pari a 10 newton per secondi su metri. Quindi abbiamo una forza di attrito che si oppone al moto, rappresentata da BV, dove per V si intende la velocità con cui si sta muovendo il veicolo lungo le ascisse. Ci poniamo ora i seguenti quesiti. Vogliamo calcolare la funzione di trasferimento del sistema che rappresenta il veicolo, PDS, con ingresso U e uscita V, la velocità del veicolo. Vogliamo poi tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della fase del sistema PDS. Partiamo dal primo quesito, che consiste nel calcolare la funzione di trasferimento del sistema. Il sistema sarà rappresentato dalle seguenti equazioni: m per v punto più b per v uguale a u. Questa equazione è una conseguenza dell'applicazione della seconda legge della dinamica, dove m per v punto rappresenta il prodotto della massa per l'accelerazione e gli altri termini sono le forze agenti sul veicolo. La forza esterna U
e un

una forza di attrito che si oppone al moto. Scegliamo di misurare l'uscita. Y di t è uguale a v di t. La scelta di misurare la velocità è finalizzata a poter comandare il veicolo affinché si mantenga una determinata velocità di crociera, una determinata velocità di riferimento. E questo è il principio che è alla base della logica del cosiddetto sistema di cruise control. A questo punto calcoliamo la trasformata di Laplace delle equazioni che abbiamo appena visto nel dominio del tempo. E la trasformata di Laplace sarà m per s per v di s più b per v di s uguale a u di s, y di s uguale a v di s. Quindi queste variabili rappresentano la velocità del sistema nel dominio di Laplace e l'uscita del sistema nel dominio di Laplace. A questo punto, se dividiamo l'uscita nel dominio di Laplace per la forza UdS nel dominio di Laplace, otteniamo la funzione razionale 1 su ms più b, che diventa 1 su 1000s più 10, sostituendo il valore attribuito alla massa e il valore attribuito al coefficiente di attrito, per ottenere infine la funzione razionale 0.1 su 1 più 100s, che costituisce la rappresentazione in forma canonica di Bode del sistema rappresentante il veicolo. A questo punto non ci resta che tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della fase associati alla funzione di trasferimento PDS. Per tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della fase della funzione di trasferimento PDS esistono diversi strumenti di calcolo. Esiste MATLAB ed esiste la sua versione gratuita Octave. Noi in particolare useremo ora il codice Python attraverso Colab come ambiente di sviluppo integrato. Attraverso questo link è possibile accedere all'ambiente di sviluppo integrato Colab, che mette a disposizione dell'utente i cosiddetti notebook, vale a dire dei blocchi note in cui scrivere e prototipare rapidamente del codice che si vuole eseguire. In questo caso scriveremo il codice che consente il tracciamento dei diagrammi di Bode del modulo e della fase di PDS. Quindi, il codice Python che consente il tracciamento dei diagrammi di Bode prevede l'importazione delle librerie necessarie per poter chiamare le funzioni che consentono di tracciare i diagrammi e poi la generazione di un oggetto, in questo caso chiamato sys, che rappresenta la funzione di trasferimento del sistema, e poi a sua volta un successivo oggetto che costituisce il diagramma di Bode associato all'oggetto sys e che è strutturato nella funzione di trasferimento, nel suo modulo magnitude e nella sua fase phase. Dopodiché è possibile effettuare il tracciamento delle figure mediante la funzione figure e le funzioni che tracciano la carta semilogaritmica e i diagrammi di Bode del modulo magnitude e della fase. Mediante il comando show è possibile infine visualizzare i diagrammi. Arriviamo dunque a vedere il risultato del tracciamento di questi diagrammi. Il primo diagramma mostra il contributo del modulo, che è quello di un contributo costante e pari a meno 20 dB, che in corrispondenza della pulsazione di rottura del polo in 10 alla meno 2 scende con una pendenza di meno 20 dB per decade. Quindi la discesa è rappresentata da questo tratto della curva, che è una discesa lineare a meno 20 dB per decade. Invece il diagramma di Bode della fase sarà quello tipico di un termine dovuto alla presenza di un polo, vale a dire un contributo che parte da 0 gradi
e che progressivamente scende a meno 90 gradi e la discesa comincerà a 0,1 per la pulsazione di rottura, quindi esattamente una decade prima della pulsazione di rottura, vale a dire a 10 alla meno 3, e poi proseguirà fino a una decade dopo la pulsazione di rottura, quindi a 10 alla meno 1. Ricordiamo che la pulsazione di rottura, come abbiamo visto

una forza che lo porta in avanti e dalle forze di attrito che si oppongono al moto, calcolato la funzione di trasferimento e tracciato i diagrammi di Bode del modulo e della fase, lo abbiamo fatto utilizzando il codice Python in Colab e le sue funzioni che consentono di tracciare i diagrammi. Al termine di questo argomento resta per lo studente uno spunto di riflessione. Lo studente può ripetere l'esercizio del tracciamento dei diagrammi di Bode ipotizzando un guadagno negativo scelto da anteporre alla funzione di trasferimento del sistema. In altri termini, se lo studente antepone alla funzione di trasferimento un guadagno negativo, tracciando i diagrammi di Bode potrà verificare certamente non un'alterazione nel diagramma di Bode del modulo, ma sicuramente un impatto sul diagramma di Bode della fase. Vi riepilogo gli spunti di riflessione che vi ho proposto. Lo studente verifichi con un esempio lo spostamento o meno della posizione degli autovalori a seconda delle possibili strutture di interconnessione scelte. Lo studente ripeta l'esercizio interconnettendo i due sistemi in parallelo. Lo studente studi l'interconnessione in parallelo dei sistemi proposti e verifichi l'eventuale perdita di raggiungibilità e osservabilità degli autovalori. Lo studente, infine, ripeta l'esercizio del tracciamento dei diagrammi di Bode, ipotizzando un guadagno negativo da anteporre alla funzione di trasferimento del sistema. Questa video lezione è conclusa. Per ulteriori approfondimenti si raccomanda allo studente di consultare il sito dell'Ateneo e in particolare le pagine relative a questo corso. Grazie per l'attenzione.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, benvenuti alla presentazione del corso Gestione dei sistemi energetici. Io sono Nino Di Franco, sono un ingegnere meccanico. Nell'arco della mia vita professionale ho lavorato per un anno in una cartiera e poi per tutto il tempo che mi ha coinvolto in attività energetiche presso l'Enea. Al termine della mia esperienza con Enea, sono diventato direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica. Attualmente sono professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia, dove insegno energetica elettrica. Vediamo il corso che vi propongo come l'ho articolato. Si tratta di gestire i sistemi dell'energia, quindi la tematica è molto ampia e molto complessa e molto sfidante. Ho articolato il corso in maniera tale da coprire tutti gli argomenti che devono interessare colui che poi un giorno dovrà gestire l'energia all'interno della propria organizzazione. Vediamo quali sono gli argomenti che ho introdotto. La questione energetica. Prima di tutto bisogna sapere che cos'è l'energia, perché ci interessiamo tanto di energia e quali sono le criticità a livello sia nazionale che globale riguardo l'approvvigionamento delle fonti energetiche. Dopodiché, quando si tratta di gestire sistemi energetici, la prima cosa da fare è intervenire. Solamente fidandoci della motivazione o dei comportamenti dei nostri colleghi, sottoposti, dipendenti, familiari, eccetera, non si va troppo lontano. Alla fine bisogna necessariamente intervenire dal punto di vista economico-finanziario, ossia bisogna investire in attività di risparmio energetico, acquisendo nuove impiantistiche, nuovi macchinari, nuovi strumenti. E bisogna dimostrare che l'acquisto di simili apparati ad elevata efficienza sia un buon affare, ossia che alla fine non ci rimettiamo soldi a fronte dell'energia che risparmieremo nel futuro. Ecco, tutta la tematica che riguarda come si fanno i conti in questo aspetto è trattato in questa parte dell'insegnamento. Dopodiché si tratterà di intervenire fisicamente, quindi dovremo sapere che cosa fare. E quali sono quindi gli interventi in area termica ed elettrica che possiamo implementare all'interno di tali settori per poter risparmiare sia combustibili sia energia elettrica. Poi parleremo di cogenerazione. L'attività della cogenerazione è un intervento che è al cuore di qualunque politica energetica da attivarsi presso le utenze finali e principalmente presso il settore industriale. È un intervento di tipo trasversale, può essere adottato in una molteplicità di settori, di stabilimenti, di capannoni, ma ci sono delle condizioni fondamentali che bisogna rispettare affinché un impianto di cogenerazione sia in grado di autosostenersi dal punto di vista economico. In questa sezione del corso parleremo proprio di questo. Poi parleremo di diagnosi energetica, ossia avendo l'incarico di dover gestire i sistemi energetici all'interno della nostra organizzazione, dovremo prima di tutto saper fare una fotografia dello stato dell'arte, ma non solo la fotografia, ma anche una fotografia in prospettiva, ossia sapere come e dove intervenire per poter risparmiare energia in condizioni di equilibrio economico. Poi parleremo di certificazione energetica. La certificazione energetica è un addentellato di una direttiva proveniente dall'Unione Europea che è stata recepita in Italia con diversi provvedimenti e che mira a assegnare un'etichetta di efficienza ai nostri edifici. E questo serve per le utenze finali che si apprestano a comprare un nuovo edificio o andare in affitto in un edificio, li informa sul grado di energivoricità dell'appartamento o della casa stessa. In tal maniera i cittadini sono in grado

di sapere a priori se in quella casa si consumerà tanta o poca energia, in maniera tale da potersi fare i conti in tasca, prima di, procedere con l'acquisto o con la firma di un contratto. Poi parleremo della norma UNI. La norma UNI CEI EN ISO 50001 è la norma sui sistemi di gestione dell'energia. Anche questo è uno degli aspetti fondamentali attorno a cui ruota tutto il dibattito sulla gestione dell'energia in una qualunque organizzazione. Quando si tratta di intervenire in questo settore, spesso si interviene in maniera contingente, c'è un'emergenza, si interviene e si risolve l'emergenza, ma poi altri problemi si presenteranno nel futuro. E quindi per evitare di dover dipendere sempre dalle contingenze, da guai che possono avvenire in qualunque momento, da improvvise imposizioni normative che ci possono mettere in difficoltà, sarebbe il caso di introdurre un sistema di gestione. Il sistema di gestione è proprio un apparato di procedure interne da implementare all'interno dell'organizzazione, le quali nel loro complesso sono in grado di garantire l'alta direzione sul fatto che all'interno di quell'organizzazione l'energia è seguita lungo tutta la filiera, da quando entra in azienda fino a quando esce sotto forma di emissioni, fino a ogni suo singolo aspetto gestionale, dalle responsabilità alle risorse, alle tempistiche per intervenire sempre in questo settore. Poi parleremo di fonti rinnovabili, eolico e fotovoltaico, e di idrogeno. Ovviamente chi gestisce i sistemi dell'energia deve sapere anche qual è l'offerta tecnologica nel campo delle fonti rinnovabili, in quanto spesso ci sentiamo coinvolti nel processo di transizione energetica, la quale mira a decarbonizzare l'economia. Ecco, questo deve essere fatto cum grano salis, deve essere fatto in maniera ragionata, senza andare incontro a bagni di sangue economico-finanziari, ma solamente intervenendo in maniera razionale. Ecco, in questa sezione del corso vedremo quali sono pregi e purtroppo difetti del ricorso a simili fonti ed anche del ricorso al vettore idrogeno. E poi parleremo di incentivi, perché l'efficienza energetica, il risparmio energetico, che è ciò a cui deve mirare colui che gestisce l'energia, è difficile da potersi ottenere. È difficile da potersi ottenere e non a caso gli Stati e l'Europa in primis hanno previsto tutta una serie di imposizioni, limitazioni, sanzioni e dove non arriva il bastone, e arriva la carota. La carota sono le incentivazioni che ormai da tanto tempo, soprattutto in Italia, sono previste a favore di interventi che mirano a risparmiare energia. Ci sono diverse forme incentivanti in Italia, vedremo le principali e vedremo qual è, ne è l'articolazione e quali sono i benefici che hanno portato fino ad oggi. E poi, operando nel settore dei sistemi energetici, dobbiamo sapere anche con chi dovremo avere a che fare, dobbiamo sapere anche quali sono quindi le istituzioni che dall'alto governano il mondo dell'energia e dobbiamo sapere al nostro livello chi troviamo, ossia chi sono gli attori upstream e downstream, chi sono gli attori che governano e chi sono gli attori a cui sono indirizzate le norme e che devono operare nel campo. E quindi vedremo tutta una serie di istituzioni e di figure professionali che operano in questo campo. Detto questo, io ho presentato il corso Sistemi in gestione dell'energia. Se volete avere maggiori dettagli e ragguagli sul corso stesso, potete fare riferimento alla pagina web all'interno del sito web dell'Ateneo. E detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione e sono sicuro che una volta che avrete seguito questo corso, avrete una visione ampia e obiettiva e realistica di quello che succede nel mondo dell'energia.

0: 1. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, a maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
3: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono Nora Moll, docente di questo Ateneo e vi accompagnerò durante il vostro percorso all'interno della letteratura comparata, che è la disciplina all'interno della quale si colloca questo ciclo di lezioni. In questa prima lezione, intitolata I fondamenti della letteratura, dall'autore al testo, porremo le basi per una comprensione generale della letteratura, generale, e quindi affronteremo la letteratura da un punto di vista sovranazionale oltre che interdisciplinare. Non faremo quindi un discorso di tipo cronologico e storico, confrontandoci con una letteratura nazionale in particolare, ma andremo a analizzare dei concetti più generali che ci permettono di mettere insieme contesti, sistemi letterari differenti, riconoscendo degli elementi che essi hanno in comune, ma anche quelli che li distinguono gli uni dagli altri. Innanzitutto però una premessa. Dobbiamo bene renderci conto da che punto di vista

vista noi parliamo, ovvero in questo caso che il nostro punto di vista è quello della letteratura europea e occidentale. Dobbiamo definire bene la nostra cosiddetta location, concetto con il quale ci confronteremo più avanti e più in dettaglio, fermo restando che le caratteristiche della letteratura europea e occidentale non sono le stesse in tutta la letteratura mondiale e che ci sono sistemi letterari ben diversi. Procederemo quindi per le tappe seguenti e così intitolate: l'autore, l'immaginario, dall'opera al testo. Partiamo quindi dal primo elemento, ovvero l'autore. È l'entità che si pone all'inizio della comunicazione letteraria, che ha delle caratteristiche che andiamo poi a esplorare in questa sezione della lezione. Ma poniamoci, per cominciare, delle domande. La prima è la seguente: chi è l'autore o l'autrice di un testo letterario? Ma dobbiamo rincalzare con una seconda domanda: come possiamo definirlo in termini generali e in relazione al suo operato, alla sua azione riversata in un testo? Ora, c'è una disciplina definita come ricerca biografica e critica biografica dei testi, che ha una certa tradizione anche nell'ambito della letteratura italiana, ma che non ha portato di fatti grandissimi frutti, proprio perché questa ricerca molto spesso è andata a, fare la caccia al tesoro circa i dettagli psicologici, oltre che biografici, ma anche intimi degli stessi autori e delle stesse autrici. Dobbiamo invece renderci conto di una situazione, diciamo, globale che si evidenzia facendo alcuni esempi. Il primo può essere quello di Omero, grandissimo poeta, no? Che ha dato il via, possiamo dire, alla tradizione occidentale della poesia, ma che, secondo le ricerche più recenti, si identifica non come un singolo poeta, peraltro mitizzato e anche rappresentato a livello di rappresentazioni figurative innumerevoli volte, ma esso si identifica con una serie di autori, di poeti, di bardi, no? Quindi non è, Omero non esiste, non c'è un solo poeta di questo nome. Altro esempio, William Shakespeare. William Shakespeare presenta sul piano biografico tantissime lacune e sono state fatte quindi delle ingiunzioni, delle ipotesi che talvolta sono anche un po' fantasiose, per arrivare a ricostruire una biografia che però non può essere ricostruita pienamente e in maniera chiara. Altro esempio totalmente opposto a quello appena fatto è quello di Johann Wolfgang von Goethe, illustre poeta e drammaturgo tedesco, altro esponente della letteratura mondiale. Goethe ha ben pensato di scrivere una autobiografia in ben 48 volumi, intitolata Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, Poesia e Verità, in parte pubblicata postuma, in cui presenta se stesso al suo pubblico. Ma anche qui non possiamo con certezza stabilire se ciò che Goethe racconta in relazione soprattutto alla sua carriera di poeta, di grande scrittore, se tutti questi dettagli corrispondono alla verità. Altri autori e autrici hanno pensato di nascondersi dietro dei nomi. Si pensi per esempio agli eteronimi usati da Fernando Pessoa, nomi come Alvaro de Campos, Ricardo Reis e anche Alberto Caeiro,

pseudonimi, anzi eteronimi, come ho detto, attraverso i quali il poeta modernista Fernando Pessoa ha cercato di moltiplicare più che celare la propria identità, presentando dei volti di autori ipotetici, volta per volta diversi, e cambiando quindi anche le strategie letterarie delle opere che portavano nomi diversi. Ulteriore e ultimo esempio è quello della scrittrice italiana Elena Ferrante, una delle scrittrici italiane tuttora viventi, più tradotte e anche amate, e che porta uno pseudonimo. Non sappiamo in realtà nulla di questa scrittrice. Non è possibile quindi intervistarla, chiederle circa dei dettagli autobiografici, anche se sembra che ve ne siano tante anche nelle sue opere, nei suoi romanzi che partono dall'amore molesto, i giorni dell'abbandono, per arrivare al ciclo dell'amica geniale, tanto amato e tradotto in moltissime lingue. Quindi in mezzo a tutte queste incertezze, ma anche, come abbiamo visto, depistamenti e autofinzioni, quel che possiamo sicuramente dire di un autore è, con riferimento all'importante studioso Paul Ricoeur, l'autore è colui che ha avuto l'iniziativa, cioè colui che ha cominciato. Aver avuto l'iniziativa, aver cominciato, significa per Ricoeur aver espresso allo stesso momento una intenzione, laddove l'intenzione è un carattere dello svolgimento dell'intera azione nella sua relazione con la situazione globale. Questa è una definizione molto generale di intenzione. Vediamo come questa definizione si ripercuote sull'espressione letteraria, sulla comunicazione letteraria. L'intenzionalità, difatti, significa, in termini letterari, che un autore ha iniziato una comunicazione con un lettore potenziale, ipotetico, anche futuro, quindi ponendosi all'inizio di una comunicazione extratestuale che si conclude solamente attraverso la ricezione della sua opera, del suo testo, attraverso la lettura. Appunto la ricezione da parte di un lettore, di un critico, del pubblico letterario. All'interno di questa comunicazione, diciamo, extratestuale si colloca la comunicazione intratestuale, che vede ai propri estremi un narratore e un narratario, e quindi si conclude all'interno della stessa testualità. L'intenzionalità quindi ha innanzitutto una valenza comunicativa, come abbiamo visto, ma essa ha anche una valenza formale. Quindi l'autore, nel cominciare questa azione sul piano letterario, intanto decide il come, no? Il come del fare letterario, quindi il genere, lo stile, la forma della sua opera, oltre a decidere il cosa, no? Quindi il tema, la storia, i personaggi. Sono tutti elementi però che vengono calati nello stesso testo, su cui quindi non è necessario che egli o ella, no? L'autore o l'autrice si pronunci attivamente. Vediamo questa intenzionalità espressa nel gioco letterario. E dobbiamo anche aggiungere una cosa: anche se interrogassimo, quando interroghiamo autori, autrici ancora viventi circa il proprio fare letterario, insomma, non possiamo essere sicuri di ricevere la pura verità, tant'è che la tradizione, gli scrittori sono coloro i quali imbastiscono delle belle menzogne. Dal punto di vista della ricerca letteraria attuale,

quindi ha solamente senso confrontarsi con lo stesso testo e non spendere fatica a interrogarsi circa la biografia di un autore. Ma portiamo avanti il discorso citando le parole di un filosofo americano, Noel Carroll, che dice: l'intenzione di un autore si scopre nell'opera ed è l'opera stessa, nella sua forma intenzionale, che costituisce il criterio per l'attribuzione di un'intenzione. Sembra un po' il cane che si morde la coda, ma ecco, è un po' questo anche il lavoro del filosofo, evidenziare dei concetti che a prima vista ci sembrano palesi, ma che analizzandoli in dettaglio rivelano comunque una propria complessità. Quindi, nel veicolare l'intenzione dell'autore, una grande opera, e qui facciamo un passettino avanti nel nostro ragionamento, un'opera è atta a trasformare qualcosa, oltre che qualcuno, perché come vedremo fra poco, un'opera letteraria trasformerà il suo lettore, lascerà delle tracce anche in una tradizione attraverso le letture e il riuso fatto dai critici, che potranno decidere di trasformare questo testo in un testo di riferimento, farlo entrare in un canone, ma potranno anche decidere di, come dire, censurarlo, non parlarne, ecco, farlo in qualche modo morire, no? Perché lo estraggono da questo flusso della tradizione. Ma torniamo all'idea che l'opera trasformi una cosa, che cosa? Un contesto letterario, un contesto che non è solo un sistema storico-culturale, ma è anche un contesto di generi, fatto da vari generi, concetto, termine sul quale torneremo più avanti nel nostro corso. E quindi, ecco, quest'opera trasformerà generi, forme, convenzioni, stili, farà smuovere questo sistema letterario. Ecco, insomma. Fermiamoci a questo punto, rimandando quindi, no, ulteriori esplicazioni circa il concetto perlomeno di genere letterario a un passo ulteriore nel nostro corso, ma discutiamo ancora per un momento circa questo concetto di intenzionalità, perché anche se ci sembra molto plausibile, insomma, capibile, non tutti i critici sono d'accordo circa questa intenzionalità espressa dall'autore attraverso e nel testo. Tra gli studiosi storici della letteratura, che sono gli uni a favore e sostengono l'intenzionalità e gli altri che la criticano, si oppongono ad esso, possiamo individuare due grandi nomi, due grandi esponenti. L'uno è Michail Bakhtin, che è a favore dell'intenzionalità, e l'altro, dall'altro lato, è il francese Roland Barthes. Bakhtin, per cominciare dallo studioso, dal critico, filosofo russo, che scrive negli anni 20-30 del Novecento, Bakhtin mette in chiaro un concetto molto importante. L'autore è e rimane un'entità estranea, esterna alla comunicazione narrativa. Adesso più che altro parliamo di comunicazione narrativa. Quindi è fuori dagli spazi, luoghi del testo, ma entra in esso in maniera, come dice Bakhtin, tangenziale, comunque esprimendo se stesso attraverso la composizione del testo. Questo concetto, in realtà, come qualcuno di voi saprà, è stato ripreso poi negli anni 60 del Novecento da Wayne Booth attraverso l'idea dell'autore implicito, autore implicito che si identifica come
tutta una serie di intenzioni

calate nel testo come ombra silenziosa che l'autore reale depone in un testo, strategie, no? E diremmo quasi intenzionalità che poi il lettore competente, che presenta certe caratteristiche, saprà decifrare, decodificare. Ma torniamo ancora a Bakhtin. In un famoso saggio su Dostoevsky, raccolto in un volume intitolato Estetica e Romanzo, che vede appunto raccolti dei saggi che risalgono agli anni 20 e 30, sempre bene definire quando è stato composto anche un testo critico, testo che però è stato tradotto in italiano soltanto negli anni 70, infatti l'edizione di Estetica e Romanzo è del 79. Ecco, Bakhtin, in uno di questi saggi, parlando di Dostoevsky, famosissimo romanziere russo, specifica che l'intenzionalità di questo scrittore russo risieda nella costruzione di una forma radicalmente nuova, innovativa, e che allo stesso momento una visione del mondo, oltre che la visione di una umanità. Ecco, e questa forma coincide con il realismo polifonico, oltre che dialogico. Ecco, realismo polifonico e dialogico è forma innovativa che fa di questo romanziere un vero artista, artista che si differenzia dal ideologo che cerca quindi di convincere il proprio uditorio, il proprio pubblico, no, delle proprie idee. Vediamo meglio di che si tratta andando a leggere una citazione presa proprio dal saggio in questione. È opportuno sottolineare ancora una volta l'attività positiva della nuova posizione dell'autore nel romanzo polifonico. Sarebbe assurdo pensare che nei romanzi di Dostoevsky la coscienza dell'autore non venga affatto espressa. La coscienza del creatore del romanzo polifonico è presente costantemente dappertutto in questo romanzo ed è in esso sommamente attiva. Ma la funzione di questa coscienza e le forme della sua attività sono altre da quelle presenti nel romanzo monologico. La coscienza dell'autore non trasforma le altre coscienze, cioè le coscienze dei protagonisti, in oggetti e non dà loro determinazioni definitive dall'esterno. All'autore del romanzo polifonico si richiede una enorme e intensissima attività dialogica. Attività dialogica e romanzo polifonico sono parole chiave fondamentali, create da Bakhtin e che ancora oggi circolano nella critica letteraria, nella teoria letteraria e che hanno una grande validità. Ma che significa? Intanto l'autore si mette, come dire, in ascolto dei propri personaggi, non si impone su di loro attraverso questo imprinting della propria coscienza. Qui Bakhtin parla di coscienza, potremmo usare anche altre parole come idee, ideologia. Quindi l'autore, lo scrittore, non forgia, non caratterizza i personaggi a sua somiglianza, dà loro libero gioco, libero spazio di espressione, e appunto mettendosi in ascolto e dialogando anche lui con essi. Quindi il romanzo, genere del quale stiamo parlando attraverso l'esempio di Dostoevsky, analizzato appunto da Mikhail Bakhtin, il romanzo è un genere, specie quando interpretato in questa maniera, è un genere letterario incredibilmente aperto. Aperto a cosa? Alle varie coscienze individuali, alle varie idee, alle varie ideologie, così come alle grandi costruzioni culturali. Tuttavia, come abbiamo già accennato, non tutti la pensano così e quindi arriviamo all'esponente più famoso della corrente degli anti-intellettuali.

intenzionalisti, il già citato Roland Barthes. In un articolo del 1969, intitolato La morte dell'autore, il critico francese afferma infatti che non possiamo mai dire con certezza da dove un autore stia parlando e anche chi parli. Questo è ancora più drastico, chi parli in uno scritto. Leggiamo un estratto dal saggio già citato. La scrittura non è né costruzione né intenzionalità, bensì distruzione di qualcosa, distruzione della voce, dell'origine, è perdita e non costruzione dell'identità. Beh, insomma, è un'affermazione anche sconvolgente. Ecco, per Barthes l'autore si cancella entrando nel suo testo, si annienta. E questo è il senso di morte dell'autore. Egli non scrive quindi per scopi transitivi, ma sempre per scopi intransitivi, decostruendosi, non costruendo la propria identità. Quindi il gioco letterario, se vogliamo usare questa metafora, per Barthes consiste in una struttura disinteressata che viene recepita da un lettore che la decostruisce per ricostruirla e costruirla all'interno di un orizzonte che non attiene alla comunicazione intersoggettiva, ma che si colloca solamente nel regno del letterario. In tempi più recenti ci saranno critici che si spingeranno ancora oltre, sempre su questa scia dell'anti-intenzionalità, e immaginando e mettendo in atto delle letture definite come controautoriali, in cui cercheranno di sgombrare il terreno da quello che viene percepito come ostacolo alla lettura critica, ovvero l'autore, in questo senso controautoriali. Poi c'è anche una corrente che attecchirà in ambito nordamericano e nello specifico nell'ambito del New Criticism, è questo tipo di lettura controautoriale e che prescinde proprio totalmente dalla considerazione dell'autore, è definita come close reading, come quindi lettura critica che sta proprio addosso al testo, alle sue caratteristiche linguistiche, ai suoi aspetti simbolici, entrando nelle pieghe del testo e fornendo una interpretazione, che lascia molto spazio alla libertà del critico. Talmente tanto spazio che, potrei aggiungere, talvolta viene prevaricato lo stesso testo, oltre a non prendere ha fatto in considerazione non solo l'autore, ma anche il contesto nel quale è concepita un'opera. Poi c'è un ulteriore passaggio, sempre se vogliamo adottare anche, diciamo, una linea cronologica, ripercorrendo la critica letteraria, la teoria letteraria a proposito di questo concetto. C'è un passaggio che va collocato negli anni Ottanta. E negli anni Ottanta emergono gli studi postcoloniali, animati da teorici, ma anche scrittori, che non appartengono al contesto europeo e che hanno, soprattutto un passato coloniale, i paesi in cui sono nati e in cui operano molte volte, prevedono quindi questo passato, diciamo, coloniale e imperiale, imperialista. Quindi questi autori, come dire, andranno in contrasto con la teoria occidentale, attingendo qui e là ad essa, ma proponendo un altro tipo di figura di autore, autore per il quale è assai importante

il proprio posizionamento in una cultura. E per questo concetto, si usa l'espressione di location. E vediamo quindi come definire la location. La location è il punto di vista dell'autore, ma anche del critico, che secondo questa teoria è tutt'altro che neutrale, che non può prescindere dalla sua appartenenza culturale, sociale, etnica e di genere, e che equivale ad una presa di posizione da parte della cultura, a partire dalla quale egli attua una critica al colonialismo e al eurocentrismo. Quindi scrittori e insieme teorici che provengono dall'Africa, dall'India, che ha una grande tradizione di studi postcoloniali in India, sostengono la necessità di porre in primo piano la propria appartenenza a un contesto, ma non solo, pongono in primo piano le proprie caratteristiche biografiche, quindi l'appartenenza non solo culturale, sociale, ma anche etnica, oltre che di genere. Possiamo a questo punto però concludere questa prima parte della lezione con una domanda che farà da spunto di riflessione. Cosa si intende per intenzionalità dell'autore? L'immaginario. Ecco, ci si spalanca un ambito esteso, un orizzonte veramente variegato a questo punto davanti. L'immaginario che cos'è? No? Nella sua accezione qui artistico-letteraria, più che filosofica, perché c'è una lunga e complessa tradizione anche di filosofi che hanno ragionato su questo concetto. E per avvicinarci a questo concetto è bene citare da un saggio di George Steiner, illustre comparatista americano con radici europee. Nel momento in cui deponiamo il libro, non siamo più quelli che eravamo prima di leggerlo. Le grandi opere d'arte ci attraversano come venti di tempesta, spalancando la porta delle nostre percezioni e investendo l'architettura delle nostre convinzioni con la loro potenza trasformatrice. Noi cerchiamo di registrare il loro urto e di riorganizzare la nostra casa sconquassata secondo un nuovo ordine. Cosa ci vuole comunicare Steiner qui con le sue parole, che sembrano riassumere le emozioni di tanti di noi lettori, attraverso qui una metafora che ben descrive l'esperienza estetica della letteratura, della lettura e il potere trasformativo che la letteratura esercita su di noi. Steiner quindi si riferisce a un'esperienza estetica che è diversa e non si limita soltanto a un processo cognitivo, processo cognitivo che prevede tappe che prevede anche la lettura, come il formulare ipotesi, il colmare delle lacune, il ricomporre una linea temporale, organizzare i fatti attraverso delle connessioni, ecco, sono tutte attività che la lettura richiede, quindi attività di tipo cognitivo. Ma l'esperienza della lettura non si limita a questo e viceversa è anche distinta da quella fantasticheria che tutti noi pratichiamo, ma che, come dire, non risponde a delle regole, non è circoscrivibile, è diversa da quello che definiamo come territorio dell'estetico. Aggiungiamo che quel territorio e attingere a quel territorio ci aiuta a completarci, ci aiuta a conoscerci meglio, ci permette di porre delle domande al mondo, ci permette di quindi diventare altri da noi, no? È quello che dice Steiner parlando della casa, no? Sconquassata dalla lettura e

che va poi ricomposta secondo un nuovo ordine. Quindi ci siamo trasformati attraverso la lettura. Aggiungo la lettura di opere che hanno un alto valore estetico, non solo, che ci sanno comunicare qualcosa in un momento preciso della nostra vita. Possiamo però proseguire ribadendo che il lettore è sempre qualcuno che presenta un interesse, che formula una scommessa, e qui ci è utile una riflessione di Vittorio Spinazzola. Per chi legge, il testo deve avere un valore di scambio adeguato. Io dedico me stesso alla lettura solo in quanto mi prefiggo di trarne una remunerazione adeguata. Siamo dunque sul piano di un'economia psichica in cui ogni soggetto leggente formula preventivi di spesa, controlla profitti e perdite, stende i bilanci di costi e ricavi. Ora, se prima eravamo all'interno di una metafora architettonica, parlando di una casa sconquassata, qui la metafora è quella economico-finanziaria. E potrei aggiungere un'ulteriore riflessione alle parole di Spinazzola. La lettura non è esente da rischi. Leggendo rischiamo di far crescere delle ansie, di far crollare certezze che avevamo, di vivere incubi, paure, ma anche di confrontarci con una dimensione di felicità che è difficile raggiungere nella nostra vita vera, che non è quella delle vite di carta, dei personaggi nei quali ci immedesimiamo. Quindi abbiamo detto del potere trasformativo, abbiamo parlato dell'interesse del lettore, aggiungiamo anche che la lettura ha un potere costruttivo, e questa volta vorrei citare delle parole famosissime di Italo Calvino. Chi siamo noi? Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture e di immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. A questo punto, diciamo, rimane solo da aggiungere che Calvino, grande umanista, oltre che scrittore e saggista, è forse ultimo degli umanisti del Novecento italiano, ma anche europeo, ancora dà un valore grandissimo alla letteratura e alla lettura. Oggi sicuramente il potere delle immagini visive e dei media audiovisivi è altrettanto, se non ancora più, importante. Ecco, media che ci trasformano, ogni tanto ci sommergono, ma sicuramente si sono spinti in primo piano rispetto all'esperienza estetica della letteratura e della lettura. Tuttavia va anche ricordato che Calvino, in diversi saggi, oltre a parlare appunto di testi letterari che lo hanno trasformato, che hanno inciso fortemente sulla sua creatività, autori come Ariosto, ma anche Stevenson, per tutto il filone avventuroso, oltre che fantastico, della sua produzione letteraria. Ricordiamoci anche che lo stesso Calvino era amante di fumetti e quindi molto esposto a queste trasformazioni della cultura, alle nuove proposte, no? Che nel corso del Novecento emergono in ambito europeo. A questo punto, certi che potremmo continuare ancora a lungo su questa scia, è bene però formulare una domanda di riflessione che ci farà da spunto. Cosa comporta l'esperienza estetica della lettura sul piano dell'immaginario,

Passiamo quindi all'ultimo argomento della nostra lezione, dall'opera al testo. Abbiamo quindi visto più in dettaglio la parte

In realtà il secondo ha avuto la meglio nella tradizione critica e teorica e viene ormai usato in base a la necessità di confrontarsi con qualcosa che non presenta la materialità di un libro. Infatti anche quel termine va un po' escluso dal lessico critico letterario, soprattutto quando procediamo a un'analisi di cosa di un testo e neanche di un'opera, perché presupponiamo in questo caso tutta una serie di aspetti teorici che vengono veicolati dalla stessa intenzione di operare un'analisi testuale. Analisi testuale che prevede, come dire, vari passaggi, partendo dalle componenti descrivibili come la forma, andando a riflettere sulla dimensione, simbolica, del contenuto, quindi andando ad attraversare tutta una serie di caratteristiche linguistiche, strutturali, oltre che narratologiche, per formulare anche delle ipotesi di interpretazione. Dobbiamo innanzitutto, confrontandoci con il concetto di testo, ricordare che un testo è innanzitutto un discorso e quest'idea è stata ben espressa dal semiologo e filologo Cesare Segre, che definisce il testo in questa maniera. Il testo letterario è un atto di comunicazione linguistica. Non fermandosi però a questa definizione, diciamo, abbastanza elementare, aggiungendo invece che esso è polisemico, quindi provvisto di una varietà di significati, è destinato a comunicare i suoi significati ai lettori o ascoltatori attraverso processi di pubblicazione, come dire, un'opera che rimane nel cassetto di qualcuno, di un autore, non arriva a esprimersi in quanto testo che può essere letto e recepito vivendo attraverso questa ricezione attraverso il tempo, attraverso i secoli. Altra caratteristica del testo è che esso sia considerabile opera d'arte. Ecco qui rispunta fuori il concetto di opera, per la sua conformazione formale e la mancanza di finalità pratiche immediate. La pubblicità è anche creatività, ma la pubblicità, per fare un esempio un po' drastico, presenta delle chiare finalità economico-pratiche, finanziarie, immediate. A tutti gli autori farà piacere guadagnare qualcosa attraverso la vendita dei propri libri e talvolta hanno anche bisogno di questo ed è giusto, corretto che sia così. Ma non è quella la principale e la prima caratteristica di un'opera d'arte. Inoltre, concludiamo con questa serie di definizioni del testo, esso è in grado di provocare reazioni positive o negative di gradimento o anche di partecipazione alla lettura. Il testo quindi è una nozione astratta che è molto diversa da quella di libro, no? Che ha una sua materialità, anche se sappiamo ai giorni nostri il libro può essere dematerializzato, può esistere come audiobook o comunque insomma come ebook anche. E è quindi una nozione astratta che spinge ancora una volta in primo piano il lettore, cioè il circuito comunicativo all'interno del quale il testo va collocato. Per estremizzare, senza il lettore il testo non si realizza, non sopravvive. La nozione di testo bisogna ancora specificare particolarmente felice anche per un altro motivo e andiamo ancora a

citare da Cesare Segre. Nell'uso comune, testo, che deriva dal latino textus, tessuto, sviluppa una metafora in cui le parole che costituiscono un'opera sono viste, dati i legami che le congiungono, come un tessuto. Questa metafora, che anticipa le osservazioni sulla coerenza del testo, allude in particolare al contenuto del testo, a ciò che sta scritto in un'opera. Mentre i linguisti, è un po' quello l'ambito in cui opera in realtà Segre, partendo da tale metafora, cioè del textus tessuto, partendo da essa hanno estesamente ragionato sulla coesione interna di un testo, coesione data dalle singole parti che creano un unicum, potremmo aggiungere. Per i comparatisti è ancora più importante una nozione direttamente correlata con quella del testo e della testualità, ovvero l'intertestualità. E vorrei un po' riprendere questa nozione che dovreste già conoscere, ma che non va, come dire, accantonata neanche quando definiamo appunto il testo. Difatti, ogni testo è virtualmente circondato da altri testi, e anche da sempre rinnovati contesti che mettono in comunicazione opere appartenenti a vari autori, e vissuti momenti storici distinti. Quindi, per riprendere un'altra definizione autorevole, questa volta di Giulia Kristeva, il testo è una rete di senso potenzialmente infinita, il prodotto dell'intreccio di differenti codici, discorsi e ideologie, secondo una libera modalità combinatoria in cui non vi è più nessun autentico atto di parole, ma soltanto riedizioni e assemblaggi di una long onnipotente. Vedete bene che ancora una volta ci troviamo di fronte a una posizione critico-teorica che è dalla parte della depersonalizzazione del processo creativo, no? Che si colloca di più nella corrente anti-intenzionalista, no? Proprio quando Kristeva parla della long onnipotente, no? Seppure, come abbiamo visto durante questa lezione, queste idee sono state soggette a discussioni, no, e opinioni contrastanti, quel che comunque rimane assolutamente valido è il concetto di inter- e transtestualità, che è un fondamento inappellabile ed è un concetto con cui lavora moltissimo la letteratura comparata. La letteratura, in poche parole, vive di altra letteratura, attinge a piene mani come una vera e propria spugna ad altri linguaggi, a altri prodotti della cultura, assorbe quindi in sé dei discorsi e ideologie fino a creare una rete polifonica e interconnessa. Possiamo quindi concludere il nostro percorso con una domanda che farà da spunto di riflessione. Quali sono le caratteristiche generali del testo letterario? E possiamo infine riepilogare tutti gli spunti di riflessione che sono stati proposti durante questa lezione. Cosa si intende per intenzionalità dell'autore? Cosa comporta l'esperienza estetica della lettura sul piano dell'immaginario? E infine, quali sono le caratteristiche generali del testo letterario? La lezione è conclusa, per ulteriori approfondimenti vi rimando alle pagine del corso, nel sito del nostro Ateneo. Arrivederci.

0: Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'ANVUR ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
3: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
4: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
5: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
3: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
4: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
5: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
3: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
5: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
4: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
4: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
3: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional

0: to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo di heritage marketing, il processo di heritage marketing. Andiamo a vedere gli argomenti di questa lezione. Parleremo di auditing, che è la prima fase del processo di marketing, di heritage marketing, il visioning, seconda fase, l'implementation e il managing, la terza fase del processo di heritage marketing, e controlling, quarta e ultima fase del processo di heritage marketing. Passiamo subito alla prima fase del processo di marketing, è quella di auditing, è quella dove io vado a fare un'analisi dei fattori del mio heritage e ad ascoltare in qualche modo gli stakeholder interessati in modo da comprendere quali sono i fattori su cui ha più senso giocare nella mia strategia di heritage marketing, cioè nella seconda fase del processo. Andiamo quindi infatti a vedere che proprio l'auditing è l'analisi dell'identità aziendale e dei fattori legati al patrimonio dal punto di vista degli stakeholder. In cosa consiste? È un'analisi approfondita dell'identità dell'azienda al fine di valutare la presenza e isolare gli elementi maggiormente simbolici attorno a cui costruire la strategia per i diversi stakeholder. Quindi vado a definire una strategia successivamente basandomi su delle informazioni, su dei dati attendibili perché sono stati analizzati in maniera, diciamo, scientifica, anche attraverso, vedremo, delle analisi di mercato. Esistono due passaggi di questa fase di auditing.

La prima è quella dell'identificazione dei fattori di heritage, quindi io vado ad analizzare internamente la mia azienda e vado a definire su quali fattori puntare. Vi ricordo che l'heritage è comunque una selezione di elementi che provengono dal passato e che possono essere utilizzati nel presente e nel futuro. Quindi vado in questa fase proprio a selezionare questi elementi. Successivamente vado a fare un'analisi degli stakeholder, quindi vado proprio ad ascoltare, si dice in questo caso, gli stakeholder per vedere cosa per loro è importante della mia azienda e quali elementi dell'heritage risultano più simbolici, possiamo dire così. È una fase importante anche perché è possibile che ciò che per me è importante, che io ho analizzato come fattore, come punto di forza del mio heritage, non è detto che sia lo stesso per gli stakeholder. Quindi ho bisogno di fare questo match tra ciò che per me è importante o ciò che ritengo importante e ciò che ritengono importante tutti gli stakeholder interni e esterni, in modo tale da capire quali elementi siano realmente importanti per definire poi successivamente la strategia di heritage marketing. Per definire gli elementi e fare un'analisi appunto da un punto di vista interno, si utilizza il quoziente heritage, che è stato inventato da Hurd ed altri nel 2007. Ci troviamo qui davanti a un prisma che mette insieme quali sono all'incirca all'interno di un'azienda i possibili fattori, punti di forza della strategia di heritage. Da un lato vediamo la longevità, il fatto di essere un'azienda longeva, di avere più generazioni di imprenditori che sono stati, diciamo, famosi o sono stati in qualche modo dei brand ambassador dell'azienda. Vedremo poi il caso che vi ho portato in questa lezione. I valori dell'azienda, la possibilità di avere dei simboli da utilizzare, il logo, il marchio, un prodotto iconico. Quanto l'heritage è importante rispetto all'identità dell'azienda e poi tutta la parte di track record, che è tutta la performance aziendale, momenti storici, soprattutto da un punto di vista economico, dell'azienda. Posso avere più di questi fattori e in questo modo posso anche definire, proprio moltiplicando, tra virgolette, l'uso di un simbolo, dei valori, la longevità, le performance e l'heritage importante nella brand identity dell'azienda per definire appunto qual è il mio quoziente di heritage. Posso anche andare a guardare altri elementi, comunque, oltre quelli definiti da Hurd e altri. La figura del fondatore. In molte aziende, appunto, crea una sorta di fiaba collettiva. Personaggi famosi che sono intervenuti all'interno dell'azienda, per esempio Gio Ponti per quanto riguarda la Richard Ginori o altri designer famosi in alcune aziende. Eventi specifici, quindi non è soltanto la fondazione di un'azienda, ma anche alcuni momenti importanti per l'azienda, dove magari c'è un cambio di passo, si inventa un nuovo prodotto o altro. Tutta la parte di comunicazione. L'heritage non è soltanto chi siamo, ma anche ciò che abbiamo comunicato come azienda, per cui in molte aziende gli archivi storici riguardano per esempio tutti gli aspetti pubblicitari dell'azienda, perché come nel caso per esempio della Campari, ci sono stati dei grandi disegnatori, dei grandi designer tipo De Pero che hanno per esempio fatto dei manifesti per la Campari, quindi anche tutta la parte di comunicazione o il fatto di aver creato una musichetta che ricorda sempre un po' quell'azienda, vedremo a cosa ci riferiamo, e tanti altri fattori, non solo dati oggettivi ma anche soggettivi, come il peso di alcuni fattori nell'immaginario collettivo. Ci sono prodotti iconici, per esempio, che hanno creato l'immaginario.

immaginario collettivo di alcune aziende è un po' di tutta l'Italia. Nel corso di questa lezione utilizzeremo il caso di un'azienda italiana storica e capirete meglio che cosa significa entrare nell'immaginario collettivo con dei prodotti iconici, di questa azienda. Cosa andiamo a fare anche? Andiamo ad analizzare gli stakeholder, ad ascoltarli. Quindi dobbiamo appunto effettuare un'attività di ascolto dei principali stakeholder per rilevare cosa? Le loro idee, cosa pensano? Quali sono i loro sentimenti? Quindi sì, è quello che pensano, però qual è il sentimento di fondo? Quali sono le emozioni a cui sono legati rispetto al mio marchio, al mio brand, ai miei prodotti? Appunto le emozioni. E poi le attitudini. Comprano ancora i miei prodotti? Sono interessati a, per esempio, fare delle attività? Comprare qualche prodotto creato nell'ambito del retromarketing? Andiamo al caso che vi dicevo oggi. Seguiremo un po' questo caso in tutte e quattro le fasi, del processo di marketing, giusto per farvi comprendere, meglio con un esempio che appunto ci porteremo per tutta la lezione di cosa stiamo parlando. Il caso è quello dell'Appiaggio. Andiamo intanto ad analizzare la storia dell'Appiaggio. Le origini è la Prima Guerra Mondiale. Nel 1884 nasce a Sestri Ponente, Genova, l'azienda di Rinaldo Piaggio, inizialmente focalizzata sull'arredamento navale. Quindi fondatore Rinaldo Piaggio e si occupa appunto di arredamento navale all'inizio l'azienda. All'inizio del Novecento l'azienda si diversifica entrando anche nel settore ferroviario, quindi arredamento navale. Settore ferroviario è un po' diversa dalla Piaggio che appunto conosciamo oggi. Nel 1915, con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, Piaggio si dedica alla produzione di componenti per velivoli come ali e carlinghe. Iniziamo ad avvicinarci in qualche modo alla Piaggio, produttrice di prodotti iconici che conosciamo. Nel dopoguerra è la nascita della Vespa. Anni 20 e 30, Piaggio continua a operare nel settore aeronautico, ma cerca nuove strade per diversificare la produzione. Nel 1946, questo è un anno storico, nasce la Vespa, un'invenzione rivoluzionaria che cambierà la mobilità individuale e diventerà un simbolo dell'Italia del boom economico. Siamo negli anni di Enrico Piaggio, quindi non c'è più Rinaldo Piaggio, ma c'è Enrico Piaggio. Non è il fondatore dell'azienda, ma sicuramente è uno dei personaggi più importanti della Piaggio, tanto che per molti è considerato quasi il fondatore. È lui che fa nascere la Vespa, prodotto iconico che è entrato appunto nell'immaginario collettivo. Mi riferivo esattamente a questo quando vi parlavo di definire non soltanto dei dati oggettivi o il famoso quoziente, ma anche comprendere come un prodotto iconico come la Vespa sia entrato nell'immaginario collettivo di tutti quanti noi e diventa un elemento di heritage molto importante per la Piaggio. Negli anni 50 e 60 la Vespa conquista il mondo, quindi marketing internazionale, diventando un'icona di stile e praticità. Piaggio amplia la sua gamma con altri modelli di scooter. Successivamente la diversificazione e la crescita internazionale. Negli anni 70 e 80 Piaggio si diversifica ulteriormente, entrando nel mercato delle moto con modelli come la Guzzi e la Gilera. Quindi anche qui non è più soltanto la Piaggio e la Vespa, ma altri modelli. Altri brand come appunto la Guzzi e la Gilera. Anni 90 l'azienda rafforza la sua presenza internazionale, acquisendo altri marchi storici come l'Aprilia e la Moto Guzzi. Ancora più espansione. Tutta questa storia ve l'ho raccontata perché vi serve a far comprendere, per chi non la conosceva,
di cosa stiamo parlando, quindi quali elementi di

Heritage poteva utilizzare la Piaggio per fondare la propria strategia di heritage marketing. Quindi, se adesso dovessimo andare a definire cos'è la Piaggio oggi, potremmo dire che nel nuovo millennio la Piaggio continua a innovare introducendo nuove tecnologie e modelli elettrici e si afferma come uno dei principali produttori mondiali di veicoli a due ruote. Quali sono quindi i fattori di heritage della Piaggio dopo questa carrellata? Principalmente direi Enrico Piaggio, che trovate qui, e poi tra i vari prodotti iconici della Piaggio sicuramente la Vespa, ma anche l'Ape. Quindi questi sono soltanto alcuni dei fattori di heritage, sono sicura che la Piaggio ne ha individuati tanti altri, ma giusto per farvi capire, si va a cercare la storia per definire quali sono degli elementi importanti e iconici, sia chiaramente per l'azienda, ma anche all'esterno. Quali sono gli spunti di riflessione di questa prima parte, questa prima fase del processo di heritage marketing? In cosa consiste la fase di auditing? Sapresti descrivere a cosa serve il quoziente heritage? Andiamo adesso alla seconda parte del processo di marketing, quella di visioning, che è appunto la creazione della strategia di marketing all'interno del processo di heritage marketing. Siamo quindi arrivati giunti appunto alla seconda fase, che è la creazione di una visione condivisa sull'identità e l'immagine aziendale e sul patrimonio. In cosa consiste? È l'elaborazione di una visione condivisa del ruolo dell'heritage. Quindi, una volta che io ho definito quali sono i fattori, su quelli punto per definire la mia strategia e la costruzione della mia visione condivisa e della mia brand identity, che poi si spera diventi anche brand image. Definisco gli obiettivi della strategia, identifico i target, quindi a chi mi rivolgo con la mia strategia di heritage marketing, un piccolo inciso. Quando parliamo di visione, abbiamo in mente due componenti della visione. La prima è la componente essenziale, è quella che è veicolata a tutti con molteplici obiettivi e strumenti. Quindi è una visione, una world vision, una visione intera, che va un po' verso tutti. È come se facessimo una sorta di marketing indifferenziato pensando al targeting. Quindi è una componente essenziale, l'heritage, è rivolta a tutti, non è soltanto una strategia di comunicazione. Ha anche però una visione funzionale, la componente funzionale, che è veicolata a target specifici con obiettivi e strumenti specifici. In questo caso, quindi, da componente essenziale diventa funzionale, cioè mi serve a comunicare. A quel punto però io dovrò fare cosa? Dovrò fare un'operazione di targeting sicuramente, quindi definire uno o più target a cui comunicare il mio heritage e per ognuno di loro dovrò definire sia degli obiettivi specifici che degli strumenti di comunicazione specifici per comunicare a loro. Chiariremo a breve tutto quello che abbiamo adesso detto. Vediamo infatti come, per esempio, alcuni obiettivi possono essere declinati relativamente ad alcuni target e strumenti. Se io ho come obiettivo aziendale quello di legittimarmi, avrò come target principale quello della comunità, spesso la comunità di riferimento di un'azienda, per cui Pontedera per la Piaggio, Torino per la Fiat o altro. Quindi avrò in mente sicuramente una comunità,
spesso appunto quella del territorio di riferimento, però non è detto perché alcune aziende

sono così importanti di avere come comunità di riferimento una comunità molto più allargata rispetto al luogo storico dove hanno la sede. E che cosa farò per legittimarmi da un punto di vista dell'heritage? Utilizzerò come strumento o come strumenti tutti quelli che riguardano la comunicazione istituzionale, quindi il sito internet, le relazioni con i media, quindi con i giornalisti, per cui farò dei comunicati stampa o altro. L'idea è appunto quella di legittimarmi come un'azienda del territorio, un'azienda che ha portato, porta e porterà valore all'interno dello stesso territorio, dando valore che può essere economico, dando posti di lavoro, ma anche valore sociale, e in generale anche culturale. Vedremo, come con alcuni strumenti di, comunicazione. Se ho come obiettivo quello dell'induction, retention e recruiting, sto guardando all'interno dell'azienda e quindi sto avendo come target quello dei collaboratori. L'induction sono tutti quegli strumenti, quegli obiettivi, che servono all'azienda per fare quello che, sempre con un altro termine inglese, si chiama onboarding, cioè far entrare una persona all'interno della cultura aziendale quando è stata appena assunta, no? Quindi tutto ciò che porta a bordo le persone appena assunte, è questo l'induction. La retention è il concetto per cui una volta che una persona è dentro la mia azienda, io cerco di trattenerla perché quella persona ha valore per me e non voglio che il valore creato su quella persona possa andare, per esempio, a un mio concorrente, per cui sono tutti quegli obiettivi che cercano di trattenere il collaboratore all'interno dell'azienda. E il recruiting è un'altra cosa importante che guarda all'interno, in realtà guardando il fuori, cioè sono tutte quelle attività che un'azienda fa, è l'obiettivo di essere appetibile all'esterno per tutti coloro che stanno cercando lavoro, no? Nel mercato del lavoro, anche il mercato del lavoro è anche un mercato e quindi tutte le attività che riguardano il recruiting diventano importanti. Spesso, sempre di più, questo lo dicono le ricerche, chi cerca lavoro sta cercando altro, oltre che un posto dove andare a sedersi in una scrivania, ma si vuole legare a dei valori, alla storia, e vuole credere in quello che fa, vuole essere ingaggiato, diremo oggi, per cui può essere anche il corporate heritage un elemento che riguarda appunto un obiettivo di recruitment. Come vi dicevo, in questo caso il target sono i collaboratori o potenziali tali nel caso del recruitment e dentro ci stanno tutti gli strumenti di comunicazione interna. Possono essere dei podcast interni, può essere un evento di celebrazione dell'anniversario dell'azienda, tanti strumenti che appunto fanno capo alla comunicazione interna di un'azienda. Posso avere come obiettivo quello del posizionamento. L'heritage è un elemento di posizionamento molto forte perché è unico o comunque difficilmente imitabile e quindi molte aziende utilizzano l'heritage proprio con l'obiettivo di posizionarsi nella mente del consumatore in una posizione ben definita e distinta da quella dei concorrenti. In questo caso il target è sicuramente un target esterno e in particolare è riferito ai clienti o ai consumatori di un'azienda. Quali strumenti si utilizzano? Tutti gli strumenti di comunicazione esterna di marketing, quindi l'advertising principalmente, possono essere le relazioni pubbliche, il product placement o tutte le operazioni per esempio di retromarketing con la creazione di un prodotto nuovo. Andiamo a esplicitare sempre rispetto al nostro caso. Siamo negli anni 90, giusto per farvi un quadro di questo periodo, c'è una minaccia da parte dei competitor asiatici nel settore degli scooter, in cui la Piaggio è forte fino appunto prima degli anni 90.
Giovanni Alberto Agnelli inizia quindi a lavorare su una strategia di heritage marketing. Capisce che ha bisogno

bisogno di posizionarsi in qualche modo nella mente dei consumatori in maniera differente da tutti i nuovi competitor asiatici che magari non avevano la storia e l'heritage che aveva la Piaggio in Italia. Quali sono i suoi target e obiettivi? Da una parte appunto i clienti con un posizionamento classico e iconico, come icona, ma innovativo. Quindi lui decide che per diciamo, sopravvivere a questa battaglia di mercato, possiamo definirla così, ha necessità di posizionarsi come icona, come qualcosa di classico, quindi lui si riferisce sicuramente alla Vespa, ma allo stesso tempo come qualcosa di innovativo, cioè non classico rimasto lì, ma un classico che innova, o è sicuramente comunque un'icona. Non essere troppo rivolti al passato, non essere troppo distaccati dal passato. Queste sono citazioni fatte proprio dagli uomini di marketing della Piaggio. Rispetto ai collaboratori, decide di fare una strategia che è un collante dell'identità da riaffermare a causa delle trasformazioni aziendali. Tutta la storia che sta dietro ai nostri marchi è motivo d'orgoglio per i nostri dipendenti. Vedete le frasi iconiche che fanno capire quali erano i due obiettivi strategici, dell'azienda in quel momento rispetto all'heritage. Arriviamo agli spunti di riflessione di questa seconda parte del processo di marketing. In cosa consiste la fase di visioning? Sapresti elencare alcuni obiettivi della strategia per tipologia di target? Siamo giunti alla fase di implementation and managing, terza fase del processo di heritage marketing. Abbiamo visto che abbiamo definito nella prima fase tutta la parte di quali sono i fattori di heritage importanti. Nella seconda fase abbiamo definito la strategia, quindi la parte di visioning dell'azienda. Andiamo adesso a vedere come si implementano le decisioni prese nella seconda fase del processo di marketing. Siamo quindi arrivati appunto a questa terza fase, che è quella in cui definiamo il marketing mix legato al patrimonio che viene implementato per raggiungere il target identificato. Quindi andiamo a vedere nel caso della Piaggio quali decisioni sono state prese per definire sia il posizionamento strategico rispetto ai clienti, sia tutte le azioni che riguardano appunto i dipendenti. In cosa consiste? Consiste nella ricognizione e recupero delle tracce del vissuto dell'organizzazione anche con esperti esterni. Quindi, cosa faccio? Vado proprio a cercare di comprendere e di fare una ricognizione e anche recuperare tutte le tracce del mio heritage, facendomi magari anche aiutare da qualcuno più specializzato rispetto all'argomento che voglio appunto, su cui voglio indagare. Definisco il budget e le responsabilità. Potete immaginare come, ovviamente, per operazioni di questo genere sia necessario stanziare un budget all'interno dell'azienda, soprattutto se l'idea che ho è quella di istituire, per esempio, un museo d'azienda, un archivio aziendale o altro. In alcuni casi diventa infatti necessario, soprattutto rispetto alle responsabilità, definire delle unità organizzative preesistenti o ex novo, per esempio delle fondazioni, che mi permettono poi di gestire il patrimonio aziendale, l'heritage aziendale. Quindi non è una scelta banale investire sull'heritage, avrò bisogno di un budget e spesso anche di alcune unità organizzative che si occupano principalmente solo di quello. All'interno della fase esiste anche la scelta degli strumenti di heritage marketing e marketing mix. Quali sono i principali strumenti di heritage marketing? Sono quattro. Abbiamo lo storytelling, quindi dentro cui c'è il sito web, il social network, i video corporate e la monografia. Avrò
tutti gli strumenti che riguardano il branding, quindi l'identità visiva e il retro branding. Avrò strumenti che riguardano le relazioni pubbliche, ad esempio gli eventi, il merchandising o l'associazionismo, e avrò come strumento quello dato da alcune unità organizzative, definiamole così, come il museo, l'archivio e la fondazione. Andiamole a vedere. Innanzitutto, vi volevo portare qui, quali sono gli strumenti più usati in Italia rispetto all'heritage marketing, prima di andare poi a vedere gli altri strumenti. Abbiamo la storia sul sito, che è utilizzata dalla maggior parte delle aziende, quasi la totalità, superiamo l'80%, siamo credo l'85%. Gli eventi celebrativi, i video, gli spot, i post sui social, la monografia aziendale, il branding, l'archivio, il museo. Questi sono due strumenti molto importanti, ma vedete che ancora sono poco utilizzate dalle aziende. L'associazionismo, il retro branding, la fondazione e il merchandising. Anche il merchandising sta in fondo a questa classifica, però in realtà negli ultimi anni è sicuramente uno degli strumenti che si sta iniziando a utilizzare un pochino di più, insieme appunto all'archivio e al museo. Andiamo a vedere cosa ha fatto Piaggio. Negli anni 90, siamo appunto negli anni in cui si prende la decisione di investire sull'heritage marketing, viene chiamato Tommaso Fanfani, professore di storia economica che lavora alla sistematizzazione e valorizzazione del patrimonio storico. Negli anni 2000 viene inaugurato il Museo Piaggio nei locali dell'ex officina Attrezzeria, uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso industriale di Pontedera. Quindi, dagli anni 90, tanti anni per definire, fare una ricognizione, selezionare il materiale e poi aprire negli anni 2000 il Museo Piaggio, dove, anche questa è una cosa importante, sicuramente a Pontedera, ok? Quindi sede storica della Piaggio, ma soprattutto nei locali di un'ex officina attrezzeria, che era appunto uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso industriale. Quindi si utilizza sicuramente lo strumento museo d'impresa, ma si utilizza soprattutto un sito storico dell'azienda nella città natale per creare il museo. È una scelta nella scelta. Andiamo a vedere com'è un po' il Museo Piaggio.

il dottor Piaggio mi ha incaricato di studiare un veicolo semplice, economico, di facile costruzione, alla portata di tutti. E naturalmente io ho l'idea di progettare un oggetto nuovo e mi sono entusiasmato moltissimo.

A Place to Dream, dice il claim finale di questo video presentazione del Museo Piaggio. Cosa potete vedere in questo video? Potete vedere delle scelte che sono state effettuate nel definire il museo, nel definire l'esposizione, nel definire il racconto di questo museo. È un museo della Piaggio, sì, ma è soprattutto un museo, come avete visto, della Vespa. Ci sono chiaramente altri prodotti iconici della Piaggio, ma la Vespa è l'elemento portante. La Vespa è il genio dietro la Vespa, tant'è che compare anche in sovraimpressione a un certo punto questo. E poi chi compare? Compare Enrico Piaggio, che racconta perché ha voluto investire in questo progetto che lui definisce nuovo. Quindi una scelta ben precisa di costruire un museo rispetto a un'icona, un prodotto iconico, ma soprattutto rispetto al genio, all'innovazione che sta dietro questo prodotto, non solo rispetto al prodotto, ma anche rispetto alla comunicazione. Se ci avete fatto caso, all'interno del video, dietro le vespe iconiche, c'erano anche tutte le pubblicità iconiche, che sono state fatte rispetto alla Vespa. E inoltre c'è anche, diciamo, l'heritage e l'art infusion, definiamola così, cioè tutto ciò che riguarda l'utilizzo dell'heritage anche attraverso modelli iconici di vespe che sono state, per esempio, create pensando all'arte, a tutto ciò che riguarda il mondo dell'arte. Avete visto, c'era anche una Vespa dedicata a Dalì, o anche rispetto a degli immaginari collettivi, la Vespa con Topolino, per esempio. Quindi, cosa fa la Piaggio? Definisce nelle fasi precedenti quali sono i suoi quozienti di heritage, definisce quali sono il suo posizionamento, cosa vuole fare. E crea un museo di impresa che nasce appunto negli anni 2000 e ruota attorno al loro prodotto iconico e al loro fondatore, Enrico Piaggio. Quali altre attività fa anche la Piaggio oltre a questa? Esiste un museo della Guzzi, utilizza tantissimo le user-generated content della comunità. Crea proprio delle call to action. Avete visto, la Vespa è un prodotto iconico che crea tribù e community. Loro utilizzano tanto questo fatto e all'interno del sito internet o all'interno dei due musei, che sono appunto della Piaggio, esistono tanti modi per condividere contenuti sui social e non solo, appunto anche dentro il sito internet. La Piaggio decide anche di fare retrobranding di prodotto e di utilizzare appunto il merchandising, per cui è possibile acquistare all'interno dei musei dei, non so, dei gadget che riguardano la Vespa, l'ape o altro, e in generale ha puntato anche tanto negli ultimi anni a fare retrobranding di prodotto, per cui dei modelli iconici di Vespa chiaramente innovati o dei colori storici della Vespa messi appunto sulle Vespe moderne. Fa anche delle pubblicazioni, per cui una monografia aziendale o altro. E fa anche delle mostre e degli eventi. Qui vedete appunto un'attività

attività di retrobranding di prodotto, qui siamo sul merchandising e qui invece arriviamo appunto a una pubblicazione, perché è una pubblicazione della Piaggio e del Futuro, edita da Rizzoli. Quali sono gli spunti di riflessione di questa terza parte della lezione? In cosa consiste la fase di implementing? Quali sono i principali strumenti di heritage marketing usati dalle aziende? Andiamo ora alla fase di controlling, quarta e ultima fase del processo di heritage marketing. È una fase molto importante perché chiaramente noi siamo dentro un'azienda e siamo dentro un processo. Questo processo, abbiamo visto, necessita di un budget e quindi comunque un processo costoso all'interno dell'azienda e ha degli obiettivi. È quindi necessario alla fase finale del processo di heritage marketing definire quali sono gli obiettivi e se sono stati raggiunti, quindi controllare i risultati. Siamo quindi alla fine del nostro percorso sul di heritage marketing. Siamo nella fase di controlling, dove andremo a monitorare i risultati e a correggere eventuali azioni. In cosa consiste? Consiste appunto nel monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso dati primari, quindi indagini. Vado per esempio a fare un questionario di soddisfazione rivolto a coloro che hanno visitato il mio museo. Vado a fare un'indagine di clima all'interno della mia azienda, dove vado a valutare se i miei collaboratori sono soddisfatti, se si sentono legati al brand, se hanno mai visitato il museo d'impresa che ho costruito. Oppure dati secondari, andando ad analizzare per esempio il sentiment sui social media rispetto a miei prodotti iconici, alla visita al museo o altro, a un'operazione di retro branding o retro marketing. Vado anche a guardare dei dati quantitativi, per esempio la partecipazione agli eventi, le vendite. Cioè, quando si parla di marketing, tantissimi anni fa si parlava sempre di marketing e vendite, adesso è come un po' se il marketing si fosse dimenticato delle vendite e andasse più a cercare di costruire un brand o altro, ma in realtà sempre fine ultimo di qualsiasi impresa è quello di vendere, di avere profitti e quindi chiaramente andrò anche a guardare questi dati che provengono dai miei dati aziendali e andrò ad analizzare se le vendite sono cresciute dopo le operazioni che ho fatto o per esempio se creo un evento andrò a controllare quante persone tra gli invitati sono venuti veramente poi al mio evento. Andrò poi a guardare anche dei dati qualitativi, per esempio le opinioni. Potrò andare a vedere cosa dicono anche di me i giornali, quindi farò un'analisi della rassegna stampa, di altro, se per esempio ho fatto un evento che celebra i 100 anni della mia azienda. Chiaramente non dovrò utilizzare tutte questi sistemi di monitoraggio, queste tipologie di indagine, ne sceglierò magari solo alcune che dipendono dagli obiettivi, quindi la tipologia dipende dagli obiettivi che mi sono posto all'inizio. Nel caso del Museo Piaggio, qualche dato: 700.000 visitatori, è stato premiato come miglior museo archivio d'Italia nel 2003, premio per miglior coinvolgimento dei social media al Corporate Art Awards del 2016. Al Corporate Art Awards è stato vinto proprio da lui, dal Museo Piaggio, nel 2023. Veniamo agli spunti di riflessione di questa ultima parte del processo di heritage marketing. In cosa consiste la fase di controlling? Andiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. In cosa consiste la fase di auditing? Sapresti descrivere a cosa serve il quoziente heritage? In cosa consiste la fase di visioning? Sapresti elencare alcuni obiettivi della strategia per tipologia di target? In cosa consiste la fase di implementing?
Quali sono i principali strumenti di heritage marketing usati dalle aziende? In cosa consiste la fase di controlling? E con questo siamo giunti alla

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Affrontiamo questa nuova lezione dedicata al lifelong learning, questo apprendimento continuo, questa dimensione che sta emergendo in tutta la consapevolezza della società, che è la dimensione da proteggere in ogni modo. E in effetti, i colleghi che hanno sostenuto nello sviluppare in particolare la grafica di queste, la rappresentazione grafica di queste lezioni, ha inserito questa immagine che voi vedete che mi ha fatto sorridere perché l'invecchiamento, chiaramente l'invecchiamento attivo è chiaramente una delle dimensioni importanti, anche dei grandi indicatori che la condizione sociale è valida, e possiamo avvalerci di un recente lavoro in cui hanno fatto vedere che con un studio longitudinale su 90 anni, hanno fatto vedere che i geni, la fama, il successo, il quoziente intellettivo non hanno praticamente alcun effetto sul benessere, sulla qualità di vita, che è protetta dalla qualità dei rapporti tra le persone che ci vivono vicino, la condivisione di interessi comuni e di lavorare insieme per quegli interessi e di mantenere la qualità dei rapporti tra le nostre persone care. Quindi, diciamo, questa scelta non poteva essere più azzeccata. Quindi parleremo di apprendimento continuo e qualità di vita, interdipendenza tra ricerca, accademia, impresa e media. Ci orientiamo con una bussola 3D. Apprendimento continuo e qualità di vita. La prima dimensione che tocchiamo è certamente quella della educazione, tanto che nell'indice di sviluppo dei popoli, che qui vengono rappresentati come qualità dello sviluppo, livello dello sviluppo in funzione dell'energia utilizzata,

contano quanta ricchezza gira in quella popolazione, quanto a lungo è atteso che si viva e gli anni di formazione. Allora, gli anni di formazione chiaramente è una sintesi come si può fare con gli indicatori. Io spero di trasmettervi all'interno di tutto il corso l'importanza tra le misure che si usano per osservare i fenomeni e la nostra conoscenza, quella che abbiamo di esso, quindi il fatto di riuscire a trovare le misure corrette, poterle raccogliere e la bontà e la profondità con cui comprendiamo i fenomeni sono due facce della stessa medaglia. Quindi gli anni di formazione raccontano solo di quanto proteggiamo la trasmissione dell'informazione. Noi siamo la popolazione, siamo la specie che tra tutti i primati anche ha scardinato la relazione tra lavoro svolto e proteggere me stesso. In un certo senso tutti i primati ancora hanno un po' che rapidamente dalla nascita, nell'arco di pochi mesi, o addirittura tanti animali, poche ore, devono essere indipendenti e darsi da fare per procacciarsi il cibo. Noi aspettiamo decenni, noi per decenni abbiamo creato una popolazione che ha bisogno che l'individuo, il nuovo nato, mantenga l'ambiente di forte dipendenza nella sopravvivenza, nella società di appartenenza, sia essa la famiglia, in senso stesso, poi su questo si può discutere fortemente sulle organizzazioni sociali, ma certamente quello che è evidente è che la persona diventa indipendente almeno nell'arco di 10-15 anni. E questo è stato però colto come uno degli indici di sviluppo, cioè la popolazione tanto è più sviluppata, è più nel benessere e tanto più riesce a allungare il periodo di formazione. Quindi il fatto di curare la qualità della formazione delle nuove generazioni è certamente uno dei cardini della sopravvivenza, e del benessere di una società. Certamente va curato anche tantissimo quali sono i contenuti di quella formazione e su questo l'uomo, secondo me, sta affrontando una nuova rivoluzione, in particolare nelle società come la società italiana. Nell'ultimo secolo, nel secolo Novecento, è stata adottata l'istruzione per tutti, l'obbligatorietà, diciamo, è stato colto la dimensione fondante di mandare i bambini a scuola, ma non perché siamo buoni, perché è conveniente per la società rispetto a mandarli a lavorare da bambini, ma certamente dalla scuola per tutti ad una nuova generazione di scuole in cui sia più consapevole quello che trasmettiamo, perché abbiamo un po' uniformato troppo la comunicazione dell'informazione e certamente sarà fondamentale andare a recuperare una personalizzazione che nella medicina sta emergendo in maniera più che evidente quanto sia fondamentale e altrettanto deve essere maggiormente acquisita la consapevolezza di proteggere ciascuno per le proprie abilità, le proprie competenze, che vuol dire in tanti casi anche dare la possibilità di realizzare delle operazioni quando siamo ancora piccoli. Uno sport, perché il ragazzino diventi un bravo sciatore, deve iniziare a 4, 5, 6 anni, ma se tu inizi a 15 non sarai mai un buon sciatore. Adesso faccio l'esempio dello sport perché è il più intuitivo ed è il più vicino a quanto la formazione deve parlarsi con le abilità individuali fin da bambini, non aspettare quando già certi giochi sono fatti. Invecchiamento attivo, abbiamo appena detto la attesa di vita è uno degli indicatori dello sviluppo di una società. Una sana longevità è frutto di un ciclo virtuoso che a sua volta sviluppa capitale umano e sociale, oltre che finanziario, che supporta gli attivatori di quella buona vita e quella buona longevità. Ed in effetti è sempre più evidente che le caratteristiche individuali e di una società sana si traducono in una longevità sana,

Se siamo attenti a mantenere una produttività, un legame fruttuoso tra il singolo e la società di appartenenza, questo proteggere questi meccanismi protegge il capitale, ripeto, nelle sue dimensioni umane, sociali e finanziarie, che può, proprio per il fatto che è disponibile, permettere l'abilitazione, attivare meccanismi di lavoro, di strutture sociali, di strutture sanitarie, di bontà del sistema, dell'ambiente fisico a cui apparteniamo, che permetteranno di proteggere quella sana longevità. Gli elementi che contrastano sono giusto il contrario di questi e indubbiamente vanno un pochino tenuti in conto, nel senso che in un certo senso adesso è sempre più consapevole il fatto che per proteggere una buona economia dobbiamo stare attenti a non produrre così tanta inquinamento che ci distrugge. E indubbiamente sono state priorità che si sono perse per decenni, molto a lungo, e che quindi adesso è diventato veramente critico e urgente tenere conto all'interno di questo circuito dei meccanismi che lo rendono sostenibile. Negli avanzamenti scientifici il lifelong learning suggerisce e indica con assoluta chiarezza che per promuovere la scoperta, agli scienziati che guidano gruppi di ricerca grandi e piccoli serve imparare come operano le persone. Spesso nel mondo scientifico la tecnologia e l'acquisizione di abilità tecniche è così preponderante, così invasiva ed è così necessaria, che può farci dimenticare il fatto che per arrivare ad una nuova scoperta, per comprendere qualcosa di nuovo, abbiamo bisogno di capirci tra noi e integrare seriamente le nostre competenze. Quindi la rappresentazione che questo lavoro su Nature propone è proprio l'idea che se il direttore d'orchestra non tiene conto di ciò che veramente rende sintoniche le persone, che è vero che può essere un po' lo spartito, ma è proprio l'esistenza del direttore d'orchestra che suggerisce che quello che è scritto nello spartito non basta a creare la coesione nemmeno a livello di un'orchestra che indubbiamente ha dentro lo spartito un'enorme guida. Questo è molto meno vero in strutture di ricerca, in persone che sul campo lavorino sulle nuove evidenze. E da un lato, io vi ho raccontato nella lezione sulle tecnologie quanto l'ambito, ad esempio, neuroscientifico sia palesemente il territorio della interdipendenza assoluta tra competenze diverse, perché il sistema nervoso ha bisogno, per essere capito, di essere indagato a livello di tutta la società, a livello comportamentale, a livello locale di gruppi di neuroni, a livello di singolo neurone e come funziona, a livello molecolare, a livello genetico. Sono competenze che sarà impossibile che una persona integri ed ecco che il fatto di integrarci tra noi, di riuscire a condividere gli obiettivi comuni, emerge come determinante per i reali avanzamenti. Lifelong learning nella vita aziendale. Mi ha sconcertato trovare una pubblicazione sulla Harvard Business Review, nella sua versione italiana, dove il presidente CEO della Best Bay scrive una descrizione che mi sembrava scritta da un neuroscienziato, e invece era il dirigente, era il presidente della Best Buy. Concentratevi sulle finalità e sulle persone. I profitti seguiranno. E dettaglia questa indicazione chiarendo: trovate significato a livello personale. Considerate che lo scopo delle imprese è contribuire al bene comune. Liberate la magia degli esseri umani. Ora, è curioso perché queste dimensioni sono alla base quasi del viver civile, e invece si sta imparando che producono ricchezza, che sono fondamentali perché i profitti crescano. Io ho sempre scherzato che
nel penultimo dei World Economic Forum.

quindi questi consessi fortissimamente interdisciplinari in cui si va a indagare quali sono le linee di sviluppo dei prossimi anni, chiaramente con una dimensione economica, World Economic Forum, ma assolutamente nella consapevolezza sempre più evidente che se non ci parliamo tra competenze diverse e finalità valide, non c'è nessuna economia che regge. E chi si è incontrato l'ultima volta in questo World Economic Forum ha iniziato a scrivere una lettera che chiede fateci pagare più tasse. Ora, chiaramente fa un po' sorridere perché se i grandi ricchi pagassero le tasse che devono, già staremmo benissimo. Ma è un po' come le leggi contro la schiavitù. È chiaro che ci sono delle dichiarazioni di interesse che comunque trasmettono una consapevolezza che ci metterà un po' ad arrivare alla realtà, ma indica una dichiarazione di avanzamento. Allora, i grandi ricchi, i grandi imprenditori, capiscono che o la gente sta benino, o manca la materia perché loro possano continuare ad arricchirsi. Quindi c'è questa consapevolezza che dipendiamo gli uni dagli altri anche per essere più ricchi. Il lifelong learning si esprime nell'architettura e nell'urbanistica. Io ho dedicato un'intera lezione a raccontare che quelle regole che governano la singola persona, fatte di feedback, sincronia e plasticità dipendenti dall'obiettivo, valgono per l'intera società e per gli ambienti costruiti. In un certo senso, il modello di rete neuronale, il modello di rete, permette di affrontare, di comprendere quali sono le forze governative, che cosa fa funzionare il sistema a queste diverse scale. E la Comunità Europea sta investendo somme ingenti sugli ambienti costruiti, ma guardate com'è il titolo di questo bando chiusosi il 3 di settembre. Supporting the creation of an accessible and inclusive built environment. Cioè c'è bisogno che gli ambienti costruiti siano accessibili e inclusivi. Il fatto che siano accessibili e inclusivi continua a rimandare nella consapevolezza che noi dipendiamo dall'ambiente in cui siamo ed è quindi che chiaro che se creiamo degli ambienti che proteggono la nostra resilienza cognitiva, il nostro benessere, potremo continuare a mantenere la bontà della nostra vita quotidiana e accessibilità e inclusività che sono così fondanti in termini sociali, vedete che si trasmettono, riverberano ed è molto chiaro che anche negli ambienti costruiti queste due dimensioni sono essenziali. Chiaramente energeticamente sostenibili, climaticamente neutri. Quindi sempre la sostenibilità come base della resilienza in cui le nuove scelte diventino fortemente consapevoli che le dimensioni che poi mantengono la nostra qualità di vita devono essere curate passaggio per passaggio. Come spunti di riflessione, quindi, che dimensione della vita tocca il lifelong learning? La durata della formazione delle nuove generazioni è tra gli indicatori dello sviluppo di una popolazione? Per promuovere avanzamenti nella conoscenza e stabilità sociale, serve considerare naturali propensioni e abilità delle persone? L'apprendimento continuo si esprime anche nelle strutture architettoniche e urbanistiche? Veniamo alla traduzione di questi concetti nell'interdipendenza tra ricerca, accademia, imprese e media. Lo racconterò attraverso quella che è stata l'esperienza mia professionale, ma solo come paradigma della interdipendenza tra queste grandi quattro dimensioni che mi pare che voi possiate anche aver colto quando noi descriviamo il lifelong learning alla dimensione individuale, sia di educazione che di qualità di vita nell'invecchiamento, a livello sociale, a livello delle nuove scoperte, a livello delle aziende, a livello degli edifici nei quali viviamo, nelle strutture urbanistiche a cui diamo forma, c'è dietro che si devono parlare le dimensioni formative di innovazione, quindi le strutture di ricerca, e
della vita di tutti i giorni con la necessità di produzione a tutti i livelli dalla quale dipendiamo per la nostra sopravvivenza.

evidenza e i media, la comunicazione. In qualche modo c'è una consapevolezza sempre più assoluta che tutto è relazione e quindi tutto è comunicazione. Il sistema nervoso ci insegna che il neurone o trasmette o non fa nient'altro, quindi che la comunicazione è la sua natura di vita, ma sappiamo anche che questo continua a parlarsi tra funzione, struttura e la forza di quando aspetta per capire cosa dovrà fare sono quello che rende quella comunicazione cardine. Ma in questo senso io ho voluto sottolineare come in una storia in cui io ero all'interno di un laboratorio del CNR in cui in due o tre lavoravamo alacremente e con una passione enorme per la possibilità di guardare l'attività elettrica neuronale attraverso una tecnologia, la magnetoencefalografia, che in realtà ha una finezza nel guardare proprio la dinamica nel tempo dell'attività neurale di cui mi sono innamorata allora e non ho mai smesso. Ma eravamo un piccolo gruppino all'interno del laboratorio per una buona decina d'anni. Dopo una decina d'anni, proprio il fatto di studiare l'attività elettrica nell'ascoltare il nostro sistema nervoso è emersa la necessità di interagirvi anche attraverso la neuromodulazione. Pian piano si sono avvicendate altre figure, ma il gruppo è sempre stato piuttosto piccolo ed è comparso questo alter ego, Luca Paolon, l'ingegnere senza il quale nulla di questo racconto che io vi ho fatto sarebbe stato possibile, in particolare nella consapevolezza di mettere al centro i bisogni delle persone, di badare se quello che noi facciamo risponde al bisogno di qualcuno e questa dimensione fortissima degli edifici assieme a tutto quello che noi facciamo a livello invece individuale. E poi è nata l'inizio dell'interazione con il mondo accademico, più direttamente con la Uninettuno, con cui c'è una collaborazione così forte. In realtà questa interazione si è arricchita con la forza di aver trovato una neuromodulazione che permette di alleviare la fatica. E in questa collaborazione sono nate nuove figure di collaboratori e colleghi e dottorandi. Quindi la interazione con le università, in particolare Uninettuno e l'altra storica con un'altra università in cui una delle persone che si è formata da me è andata ed è cresciuta e ormai vive come accademico, e l'ospedale. L'ospedale l'ho inserito tra le parti imprenditoriali, è chiaro che il mondo della sanità è un'imprenditoria molto speciale e indubbiamente io intendo anche proprio l'interazione tra strutture in cui anche il guadagno possa essere cardine, ma soprattutto il fatto che l'imprenditoria protegge la creazione di tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno, ad esempio per fare ricerca. Quindi, appunto, sottolineare che siamo interdipendenti in maniera critica, che non potremo mai fare nulla senza darci a vicenda. Addirittura con il mondo sanitario, cioè il fatto che al mondo sanitario dobbiamo la possibilità di seguire la nostra salute, e nel caso dei ricercatori c'è questo scambio continuo tra il mondo della salute che può attivarci e attenzionare quali sono le vie che è più importante risolvere, dove i problemi, perché vedendo le persone e la loro sofferenza possono suggerirti dove arriva la necessità di intervenire, ma chiaramente dai fronti scientifici, tecnologici, matematici, ingegneri, fisici, nasce la consapevolezza di dove è più possibile e di come è più possibile intervenire. Quindi, diciamo, direi che il mondo della sanità è un paradigma di dove tecnologia e competenze hanno bisogno di interagire e di integrarsi. E quindi un po' questa visione globale dove sottolineiamo come le strutture di ricerca che sono indicate in arancione si parlano, tra l'altro, attraverso questi canali che ho rappresentato con diversi colori, che è scrivere i lavori scientifici, che sono un po' uno degli strumenti, uno dei frutti dell'attività dei ricercatori. E anche lì la consapevolezza sta crescendo in modo fortissimo che la pubblicazione non può

essere l'unico frutto anche degli avanzamenti scientifici. C'è consapevolezza sempre maggiore che le pubblicazioni a sé stanti rischiano addirittura di essere poco affidabili. C'è un'enorme quantità di pubblicazioni che non vengono lette da nessuno. Diciamo, io scherzo che i lavori che io ho fatto sono sempre almeno qualche volta citati, ma in realtà non è assolutamente la norma. Cioè, tanti lavori non sono citati mai. Quindi stiamo attenti. Stiamo legati, capiamo quali sono le forme di espressione della nuova comprensione che sia veramente fruibile e utile anche solo a livello scientifico. Ed è chiaro che questo avviene nel momento in cui dobbiamo integrarci a livello di creazione di nuovi esperimenti, di progettare. La progettazione è uno degli strumenti elettivi in cui ci si collega ai finanziatori. I finanziatori hanno fondi che vengono prodotti a livello delle nazioni e quindi chiaramente che sono frutto di quel PIL al quale contribuisce tutta la popolazione, ciascuna per il proprio contributo, e permettono di selezionare, quindi di avere un buon indicatore anche top-down, quindi diciamo i finanziamenti permettono di guidare le scelte poi dei singoli ricercatori che si devono confrontare con quelle call per poter supportare il loro lavoro. E chiaramente la governance, io la metto come un'azione a sé, ma ritengo che sia uno dei cardini di quello che noi comprendiamo. Ripeto, noi per chiunque siamo e qualunque sia la nostra professionalità. È fondamentale che mentre in un'epoca molto giovane, quando noi iniziamo a fare qualcosa, ci affidiamo un po' completamente alle vecchie generazioni per selezionare, per capire, per procedere. Man mano che maturiamo, man mano che acquisiamo consapevolezza di come funzionano le cose, lì devono entrare le nostre scelte di priorità. Io ho come riferimento il metodo di Eisenhower che assolutamente confido che ciascuno acquisisca come proprio, soprattutto come effetto di una maturità. Il metodo di Eisenhower considera le cose in quattro classi: se sono prioritarie, sì o no per me, se sono urgenti. Se sono prioritarie e urgenti, le faccio. Se sono prioritarie ma non urgenti, le pianifico. Se sono prioritarie ma Se non sono, se sono urgenti, ma non prioritarie per me, le demando. E se sono non urgenti e non prioritarie, non facciamole. Cioè, tante cose, basta non farle. Sprechiamo una marea di tempo a fare cose che non gliene frega niente a nessuno e se non le facciamo neanche se ne accorge nessuno. Io penso che l'interazione tra questa consapevolezza che si acquisisce, tra l'altro, sia una proprio delle grandi forze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove praticamente ognuno è abbandonato a se stesso, nel senso che può fare come gli pare. Eppure siamo una delle istituzioni che assolutamente è all'avanguardia nel mondo, siamo nella manciata di istituzioni che dal punto di vista della ricerca sono al pari dei grandi internazionali, siamo in Europa una delle strutture che vince maggiormente. Cioè, mentre noi come accesso ai fondi europei, come nazione, siamo piuttosto fragili, il CNR è una delle massime istituzioni di ricerca, è tra le prime, forse la prima in Europa, nella capacità di vincere fondi europei. Quindi confidiamo che comprendendo le cose, badando le cose come sono, iniziamo a fare cose utili. Certamente proteggiamo di costruire feedback importanti, feedback che permettono di integrare le dimensioni che ciascuna competenza, ciascuna istituzione, sia essa accademica, di ricerca, imprenditoriale o dei media, può mettere in campo. Quindi, in sintesi, io dico, per avanzare professionalmente è necessario collaborare con altri colleghi? Quanto conta essere attenti a cogliere le opportunità che la vita fa incontrare? A che livelli è fondamentale sviluppare attenzione professionale? Veniamo all'ultimo aspetto che vuole essere un po' il mio take-home message.

ci orientiamo con una bussola 3D. E in qualche modo l'idea che tutto quello che vi sto raccontando vorrebbe fondare la affidabilità di procedure che noi possiamo applicare chiunque siamo, in qualunque condizione ci troviamo, e dal mattino alla sera, quando ci alziamo, fino a quando andiamo a letto. E il bambino, da quando nasce dalla pancia della mamma, fino all'anziano, quando va all'altro mondo. Ecco, ci sono tre regole d'oro, per questo l'ho chiamato bussola 3D, di cui una è proprio la regola d'oro. Prendi il buono disponibile. Nota, avvicina, studia, assapora quel che apprezzi attorno a te, facendo quel che ti risulta dolce e leggero. Ecco, se noi, da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a letto la sera, i bambini da quando nascono dalla pancia della mamma a quando vanno all'altro mondo, ciascuno di noi continuamente bada a quello che gli piace e cerca di farlo, ci ritroviamo immediatamente liberi da uno spreco di energie che ci porta a dimenticare quello che veramente è facile fare. Se invece noi facciamo quello che ci risulta naturale, quello che per noi è la nostra passione, daremo quel contributo esattamente come fanno le cellule che, quando passano dall'indifferenziato al differenziato, dipendono per quello che diventeranno dall'ambiente che hanno attorno in quell'istante, dalle comunicazioni chimico-fisiche ed elettriche che li incidono. Se la persona bada a quello che ha attorno, e questo è insito in noi, quando noi, il bambino nasce, inizia a fare dei giochi e a badare se quello che fa sia tra i pari che dalle sue figure formative è apprezzato. Questo continuo meccanismo di selezione di quello che a te ti viene naturale e che è apprezzato dagli altri è quello che ci forgia, che ci forma, che ci dà forma. Se noi iniziamo a utilizzare quello che ci viene naturale, noi sviliamo abilità che poi ci ritroveremo a nostra disposizione, come si dice. Impara l'arte, mettila da parte. C'è proprio l'idea che se noi abbiamo fiducia, che una cosa ci piace e questo ci permette di imparare a farla, di farla, è la vera spinta che ci porta ad allenare cose che altrimenti non ci interesserebbero. Invece, quando una cosa ci appassiona, noi iniziamo a farla. Io ho sempre l'esempio di mio fratello, che è un chirurgo ortopedico dedicato alla mano e quindi ha una chirurgia estremamente raffinata e precisa, che da bambino adorava fare i modellini. Eppure questo l'ha messo in una difficoltà emotiva incredibile perché era considerata una cosa che era inutile, che non serviva soprattutto da una delle due figure genitoriali. Il fatto di imparare a proteggere quello che all'altro piace è un allenamento continuo di ciascuno di noi che fa in modo che anche verso noi stessi lasciamo perdere le critiche, quello che vorremmo essere, quello che sarebbe meglio essere. E ci concentriamo su quello che siamo capaci di fare, ci mettiamo l'anima per imparare a farlo meglio, perché viene naturale volerlo fare meglio, perché ci appassiona. E quindi ha un frutto che mai sarebbe meglio. Concentrati su quel che c'è di buono, che ami, che ti piace, segui le persone che stimi. Guardate, è un cambio di prospettiva totale. Cioè, pensare che le cose potrebbero essere diverse da quello che sono è una deformazione culturale agghiacciante, cioè il mondo si è sviluppato così com'è per miliardi di anni e noi pensiamo che dovrebbe essere diverso, ma se Dio, come lo racconta nella Genesi la cultura ebraica, crea e poi guarda le cose e dice che bello, bella questa cosa, è fatta buona e giusta, Dio. Noi dovremmo andare a pensare che le cose dovrebbero essere diverse da quelle che sono. La forza della cultura è proprio poter guardare le cose per quelle che sono. Perché se tu tieni conto delle cose così come stanno, tu andrai a cercare, avrai la possibilità di usare il buono che c'è. Se invece stai a perdere tempo di come dovrebbero essere le cose rimangono come sono, solo che tu hai perso una marea di energie emotive e cognitive a pensare a qualcosa che stava là e non diventerà mai.

Invece focalizzare quello che è fatto bene negli altri, imparare a capire perché è fatto bene, gratificarlo, protegge quello stesso atteggiamento verso di noi. Proteggiamo e gustiamoci quello che siamo, tanto quello che non siamo non lo diventeremo mai. Non devi pensare se uno è meglio biondo o bruno, perché come sei, quello sei. Quindi lascia perdere se sarebbe meglio, perché il sarebbe meglio ti distrugge. Se ti emerge una critica, passa immediatamente a cosa apprezzi e ti piace. Mai non fare così, sempre suggerisci come vanno fatte le cose. Se noi liberiamo le nostre frasi, i nostri pensieri dal non fare così, il non fare così lascia un campo infinito di possibilità che tu non sai quale prendere. Invece fai. A me ha sconcertato in realtà mio figlio che una volta l'insegnante di educazione fisica mi ha raccontato dicendo: guarda, è stato l'unico a riuscire a dare ad una ragazzina che era impaurita, che non voleva fare una cosa così e a tirarla fuori. Nessuno di noi insegnanti c'era riuscito e lui ci è riuscito. Quando io gli ho detto: ma sai, Leo, mi hanno raccontato questa cosa, lui mi ha detto: eh sì, perché io gli dico fai così. Invece gli insegnanti ti dicono non fare, non fare, non fare. C'è proprio il cardine della comunicazione. Smettiamo di dire tra noi quello che non dobbiamo fare. Smettiamo di pensare noi a quello che non dobbiamo fare, perché il non fare rimane un disorientamento totale. Invece fare così, imparare a capire perché questa cosa funziona. Se tu provi a farla, immediatamente vedi che le cose ti vengono e ti liberi. Regola 2. Io ho dato una regola d'oro e le altre due le ho chiamate regole 2-3 perché effettivamente sono un po' una conseguenza di quella regola d'oro, ma ne evidenziano un aspetto interessante. Quando ti arrabbi, fai solo fatica doppia. Vivi in interazione con l'ambiente e l'ambiente vince sempre. Ho voluto rappresentarlo, tra l'altro, con grande gratitudine al mio professore, alla persona con cui io mi sono formata nel mondo medico, il neurologo, il professor Paolo Maria Rossini, che diceva, cioè era proprio uno dei suoi cardini, chi si arrabbia fa fatica doppia, ma io l'ho capito dopo decenni ho messo a fuoco la forza di questa seconda regoletta. La rabbia è una delle dimensioni della vita, cioè noi abbiamo una forza emotiva che ci guida, ma quando la dimensione di rabbia, di dispiacere, vince, ricordiamoci che viviamo in interazione con l'ambiente e l'ambiente vince sempre. Quel che ti spiazza spesso ti insegna a trovare soluzioni nuove. Quindi certamente la rabbia è una dimensione fondante delle nostre emozioni, quindi non è da non provare, è impossibile. Bisognerebbe morire prima di non provare più rabbia e dispiacere. Ma quella ti guida a capire che cosa ti piace, capire perché quella cosa ti fa arrabbiare, comprendere quali sono le ragioni e spesso questo ti guida a soluzioni nuove di libertà maggiore. Io ho avuto proprio un'esperienza personale fortissima su questo, ma effettivamente, regola 3. Aiuto, eccoci. Se nulla ti risulta più dolce e leggero, chiedi aiuto. Prima a chi c'è attorno a te, poi agli psicologi e al team multidisciplinare e ti verranno incontro. Chiedere aiuto è una delle dimensioni di libertà fondamentale. Quando diciamo prendiamo il buono che abbiamo attorno, funziona benissimo quando quel bilanciamento di feedback, sincronia, plasticità è già in una buona condizione fisiologica. Tenete conto che nulla è perfetto, il meglio è nemico del bene, invece esistono dei bilanciamenti fisiologici. La vita di buona qualità è legata a range fisiologici, non è legata a un'ottimizzazione, è legata a lasciare che le regole che dominano la vita abbiano luogo, ma ci siamo detti mille volte, le condizioni che dobbiamo affrontare possono portarci a una condizione di trauma. In quel caso abbiamo un indicatore ed è quando nulla ci

È più per noi dolce leggero e in quel caso chiediamo aiuto, sia che abbiamo attorno, ma spesso chi abbiamo attorno è parte del problema e quindi rivolgiamoci a coloro che hanno dedicato tutta la loro probabilità professionale a creare queste vie alternative e di alleviare le nostre sofferenze. La regola 3 dà un secondo aspetto che è ascoltiamo per capire. Ascoltiamo, troviamo misure per monitorare quello che succede, condividiamo le soluzioni compensative. E mi piace rappresentarlo attraverso quella che è stata l'esperienza del mio laboratorio che coordino, che è quella in cui quando vogliamo risolvere problemi di persone sane o di persone in condizioni di patologia, la prima cosa da fare è individuato chi è il beneficiario e ascoltare la sua condizione. Chiaramente nella mia esperienza era squisitamente l'organizzazione cerebrale dell'attività elettrica, dei suoi neuroni e andare a trovare delle misure che permettono di monitorare il problema che noi vogliamo risolvere. Perché monitorare è parte della soluzione. Prima di tutto ti indica quali sono le dimensioni fondanti del problema che vuoi risolvere. In secondo luogo sono la guida per capire, per applicare quel Plan Do Check Act che sappiamo essere lo strumento di avanzamento e costruire le procedure compensative. Quindi per chiudere questa sintesi della bussola 3D che volevo trasmettervi, c'è un obiettivo che possiamo perseguire da mane a sera, proteggendo il benessere nostro e altrui. La vitalità emotiva è la guida più affidabile. Se domina la rabbia, come possiamo correggere il tiro? C'è un segnale che può guidarci a chiedere aiuto? E veniamo quindi al riepilogo degli spunti di riflessione. Che dimensioni della vita tocca il lifelong learning? La durata della formazione delle nuove generazioni è tra gli indicatori dello sviluppo di una popolazione. Per promuovere avanzamenti nella conoscenza e stabilità sociale, serve considerare le naturali propensioni e abilità delle persone. L'apprendimento continuo si esprime anche nelle strutture architettoniche e urbanistiche. Per avanzare professionalmente, è necessario collaborare con altri colleghi? Quanto conta essere attenti a cogliere le opportunità che la vita ci fa incontrare? A che livello è fondamentale sviluppare attenzione professionale? C'è un obiettivo che possiamo perseguire da mane a sera, proteggendo il benessere nostro e altrui? La vitalità emotiva è la guida più affidabile. Ma se domina la rabbia, come possiamo correggere il tiro? C'è un segnale che può guidarci a chiedere aiuto? Ci siamo dedicati in questa lezione al lifelong learning, la dimensione fondante di tutta la vita che esprime il fatto che vita e conoscenza sono due dimensioni della realtà e che possiamo proteggere questa possibilità che la nostra struttura governata da feedback, sincronia, plasticità ci dà, solo se teniamo conto di qual è l'obiettivo cardine. Quindi l'obiettivo è gustare ciò che c'è di disponibile attorno a noi. Per ogni approfondimento avete a vostra disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso, e vi ringrazio immensamente dell'attenzione.

0: where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione. Si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate

delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a un'altra lezione che oggi parlerà di gruppo di lavoro e lavoro di gruppo. Gli argomenti che toccheremo sono la distinzione tra gruppo di lavoro e lavoro di gruppo, i contributi fondanti dei precursori negli anni 70 e 80, un modello formativo alla facilitazione dei gruppi di lavoro, del team building e il microsistema e il macrosistema, collocazione e ruolo del piccolo gruppo nel contesto sociale. Distinzione tra gruppo di lavoro e lavoro di gruppo. I gruppi di lavoro eterocentrati sono uno dei setting ambientali in cui operano i psicologi di comunità. Sono gruppi centrati prevalentemente su un compito, un obiettivo da raggiungere e si focalizzano sugli aspetti consci della relazione tra persone. Favoriscono lo sviluppo tra i membri di una interdipendenza operativa e di un senso di gruppo, variante a un minimo nelle brevi riunioni, per esempio, a un massimo un'equipe che svolge insieme anche il lavoro di gruppo. Vorrei spiegarmi un po' queste parole. Centrato e sul compito, autocentrati, sono per esempio i gruppi di terapia, dove la gente parla soltanto dei loro problemi o dei loro obiettivi. Eterocentrati vuol dire appunto che sono centrati su qualcosa di fuori, in questo caso su un compito. L'importante è che hanno un obiettivo da raggiungere e per raggiungere quell'obiettivo è un gruppo di lavoro perché c'è bisogno delle competenze diverse delle persone per raggiungere quell'obiettivo. È un gruppo di cui si parla non dell'inconscio delle persone, ma è prevalentemente tra un discorso di persone consapevoli che parlano di quello che sono consci. Favoriscono però, perché una grande interdipendenza operativa? Proprio perché sono insieme, non per fare gruppo, come potrebbe essere che aspettiamo l'autobus tutti insieme, siamo un gruppo, ma non siamo un gruppo di lavoro. Nel gruppo di lavoro invece c'è l'interdipendenza perché se manca Paolo che fa qualcosa, Giuseppina non lo sa fare, il gruppo deve aspettare perché i contributi di tutti sono importanti e per cui c'è un senso di gruppo che si sviluppa, che varia, per esempio nel caso più breve sono le riunioni. In una riunione, persone che lavorano insieme in un certo posto, c'è una riunione operativa per fare qualcosa, in quel momento il gruppo si trasforma in un gruppo di lavoro durante la riunione. O massimo può capitare che alcune persone lavorano continuamente in equipe, per esempio le equipe chirurgiche. Ci sono alcuni componenti che devono essere sempre presenti all'operazione.

da perseguire insieme. Cosa sono le dinamiche di gruppo? Sono le simpatie, le antipatie, sono, diciamo, vedremo il modo di fare, le lotte di potere. Ci sono dinamiche di gruppo di cui parleremo appunto in questa lezione, che si sviluppano anche nei gruppi di lavoro, ma sono dinamiche di gruppo. Allora, il gruppo di lavoro, più o meno formale, è costituito da persone che sono un'unità organizzativa con un certo grado di autonomia gestionale e operativa, al fine di raggiungere un obiettivo, cioè il gruppo di lavoro ha un obiettivo. Questa è la sua caratteristica più importante. E il lavoro di gruppo è il metodo che implica l'esistenza di un obiettivo operativo da conseguire, che coordina l'azione di più persone, che possono avere anche scopi, bisogni e desideri interdipendenti, ma hanno l'obiettivo in comune. Si ispirano ai T-Groups di Levin. Il T-Group può essere definito come un'esperienza di apprendimento per implicazione diretta, attraverso la quale i partecipanti acquisiscono una maggiore sensibilità ai fenomeni di gruppo e una più accurata percezione di sé e degli altri. Nei gruppi si tendono ad avere dei fenomeni di gruppi a seconda della fase di vita di gruppo, per esempio. In un gruppo appena iniziato le persone sono molto più dipendenti dal leader, in un gruppo dove c'è una grande discussione, c'è meno coesione. Alcuni fenomeni di gruppo avvengono, che sono dinamiche di gruppo, avvengono nei gruppi ed è importante conoscerle per poter andare avanti. Hai mai fatto lavoro di gruppo in uno dei gruppi che frequenti? Per poter distinguere se tu hai fatto soltanto gruppi in cui in realtà non hai fatto lavoro di gruppo o sì, invece. Allora, chi sono quelli che hanno cominciato a occuparsi di queste cose, i precursori degli anni 70 e 80? Lavorare in gruppo non è una capacità spontanea, ma è anche e soprattutto una capacità acquisita. Occorre essere addestrati a comunicare, sia nel senso di capacità di esprimersi, che di capacità di ascoltare, ed essere formati a cooperare, a organizzare il lavoro, a conoscere certe dinamiche dei gruppi e a gestirle. I prerequisiti per un lavoro di gruppo dunque sono: solo in presenza di obiettivi comuni, congruenti con il metodo di lavoro di gruppo e con partecipanti e conduttori preparati, si può ottenere un discreto funzionamento. In mancanza di questi prerequisiti, i gruppi, come setting ambientali, sono spesso fonte di malessere più che di benessere per i partecipanti. Scommetto che ognuno di voi aveva fatto già esperienza di una riunione e poi è uscito un po' annoiato, arrabbiato, non ha capito bene perché era lì. Ecco, questo è quando certe volte le persone vengono convocate, ma non per fare un vero lavoro di gruppo, mentre la riunione in se stessa è un lavoro di gruppo e dovrebbero essere presenti soltanto quelli che possono contribuire. I gruppi rappresentano la cinghia di trasmissione tra l'individuo e la collettività, per cui il gruppo è un setting da studiare e promuovere, in cui attuare le strategie di intervento della psicologia di comunità. Sentite cosa dice Mucchielli: ci sarebbe meno da lottare contro l'individualismo, la rivalità, la volontà di potenza, se la formazione al lavoro di gruppo iniziasse a scuola. Cioè, è una cosa che si acquisisce. La capacità di cooperare non è innata negli esseri umani, è più forte la capacità di prevaricare. Per cui quella di cooperare è molto importante da, diciamo, in qualche modo incoraggiare. I contributi innovativi di Enzo Spalto e di Due Johnson sulla cultura dei piccoli gruppi. Spaltro dice una cosa interessante, sostiene che nonostante i sospetti e le resistenze che i piccoli gruppi incontrano oggi in Italia, si può dire che lo sviluppo passa attraverso il problema dei piccoli gruppi e investe frontalmente grossi campi della convivenza come la politica, la ricerca e l'organizzazione. Cosa vuol dire Spaltro qua? Che i piccoli gruppi sono importanti in politica, in ricerca, nell'organizzazione, e dovrebbero essere molto più studiati, molto più aiutati, molti resi più funzionali, perché sono quelli che in qualche modo sono il tramite tra gli individui e la macro società. E sono per questo importantissimi, anche perché, secondo Spaltro,
Occorre passare da una cultura di coppia

una cultura di gruppo. Per Spaltro, la cultura di coppia ha come base il rapporto edipico e si caratterizza, fra l'altro, per unicità di comando, prevalenza della competitività, dipendenza e fedeltà come valori centrali. La cultura di gruppo ha invece il pluralismo, la differenziazione della leadership, la coesione di gruppo e il cambiamento come valori. Questo è importantissimo in questo momento storico dove abbiamo tanti governi autocrati, dove anche abbiamo famiglie autocrate, dove abbiamo anche posti di lavoro con autocrati. È importante capire che questo tipo di comando fa prevalere la competitività fra le persone e vuole la dipendenza e la fedeltà come valori centrali. Per cui la cultura di gruppo, invece, è per il pluralismo, per la differenziazione della leadership, cioè per competenze. Per esempio, un giorno posso io essere leader perché sono più bravo in questa cosa, un giorno posso essere io più competente, sono io il leader di quel momento del gruppo, e crea coesione di gruppo e cambiamento come valori. Per cui una società democratica, in realtà, secondo Spaltro, è questa che ha la cultura di gruppo. Allora, però, il passaggio dalla cultura di coppia alla cultura di gruppo non è facile, richiede uno sviluppo della capacità di fare lavoro di gruppo. Implica una transizione, la fase sociale dello sviluppo psichico di una persona. Comporta uno spostamento dall'eterotizzazione sulla società e sulla collettività. Cosa vuol dire Spalto in parole povere? Che non ci dobbiamo occupare soltanto di noi, il nostro io, lottando con tanti altri io per avere il potere assoluto, come vuole, diciamo, la teoria centrata sulla cultura di coppia. La cultura di gruppo erotizza, nel senso ama, si interessa, è entusiasmata dallo stare in gruppo, dal fare insieme, dal avere momenti di leadership e momenti di non leadership. Di variare, è un po' come un gruppo jazz rispetto a un'orchestra tradizionale che ha un capo, una gerarchia, eccetera. Il gruppo jazz, come sapete tutti, a un certo momento uno strumento dà un avvio, gli altri seguono, poi ancora c'è un cambiamento, cioè è creativo ed è pluripossibile il jazz. Infatti, per vivere più democraticamente, secondo i due Johnson, David Johnson e Frank Johnson, il lavoro di gruppo offre un modo per migliorare la qualità della vita dei setting di gruppi, analizzando la leadership, la modalità di prendere decisioni, di stabilire obiettivi, di comunicare, di gestire i conflitti di interesse, l'uso del potere, le norme e le tecniche di problem solving. Cioè, loro dicono che dobbiamo studiare per ognuno dei gruppi di lavoro in cui siamo inseriti, come facciamo queste cose, cioè come esercitiamo la leadership, come prendiamo le decisioni, come stabiliamo gli obiettivi, perché questo ci renderà tanto più potenti come gruppo, tanto più efficaci nel raggiungere l'obiettivo, tanto più noi siamo funzionali e sappiamo esaminare queste dinamiche che accadono mentre noi cerchiamo di fare queste, diciamo, funzioni. Allora, il primo punto di riflessione che vi propongo è: pensi che lo sviluppo del lavoro di gruppo possa aumentare le capacità di essere cittadini democratici? Un modello formativo alla facilitazione dei gruppi di lavoro e del team building è quello di Francescato e Ghirelli dell'88. Noi abbiamo fatto questo manuale perché facevamo formazione in giro nelle associazioni di volontariato, nelle piccole aziende, nelle scuole, e ci accorgevamo che una delle cose che la gente non sapeva fare era un lavoro di gruppo. E allora è che mancava questa educazione al gruppo di lavoro, e cioè a lavorare in gruppo, che vuol dire avere un obiettivo comune, ma non identico, per esempio. Perché io posso avere, diciamo, l'obiettivo di farmi ben volere dal capo, ma basta che io abbia anche l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo comune, cui bisogna avere in comune almeno un obiettivo generale, e poi ognuno può essere diverso. Cioè, è come se mancasse in Italia, infatti manca, perché a scuola l'unico lavoro di gruppo è copiare, purtroppo, no? Normalmente noi lavoro di gruppo

scuola dagli elementari, passiamo il lavoro che abbiamo fatto ai nostri compagni, oppure suggeriamo, e per cui siamo poco abituati. Infatti, gli altri paesi d'Europa lo dicono che siamo troppo individualisti in Italia, ma perché in realtà noi siamo in una classe, cresciamo in classi, in cui il gruppo è semplicemente un insieme di bambini che sono stati messi lì per raggiungere il numero 20, il 25, 30, o perché volevano fare una specie di distribuzione in un certo modo, ma non per fare diventare un gruppo coeso che ha un obiettivo comune. Per cui noi non impariamo fin da bambini a lavorare in gruppo. E per questo noi abbiamo inventato un modello formativo per facilitare questo gruppo di lavoro, cioè saper fare un lavoro di gruppo. Perché i gruppi di lavoro non funzionano se non fanno un lavoro di gruppo, se hanno un obiettivo da raggiungere. E per avere l'obiettivo da raggiungere devono avere delle persone formate che sono in grado di fare le funzioni di cui parleremo. Allora, il modello formativo infatti prevede vari nuclei con obiettivi diversi. Un primo nucleo mira a fornire ai partecipanti gli schemi teorici e gli strumenti per osservare e classificare i vari tipi di gruppo, analizzare le caratteristiche strutturali, di compito, di processo e individuali e cogliere le potenzialità e le aree problema dei gruppi di lavoro. Che vuol dire? Vuol dire che noi all'inizio discutiamo fra la differenza fra gruppi eterocentrati e autocentrati. Specialmente essendo psicologi, gruppi di terapia, che sono adesso molto noti anche in Italia, e gruppi di lavoro. E livello di consapevolezza, che è il livello inconscio su cui si lavora se si è psicodinamici, se si è invece comportamentisti, si lavora sui comportamenti. Cioè, quali sono le teorie, cosa dicono di osservare nei gruppi? E noi parliamo di diversi schemi teorici, gli strumenti per osservarli e soprattutto per capire e classificare i vari tipi di gruppo. E il gruppo di lavoro che fa il lavoro di gruppo, come vedremo, è un gruppo un po' speciale, che è un gruppo che deve avere la possibilità di fare, diciamo, degli incontri di gruppo o dei momenti di lavoro di gruppo in cui, e questo si chiamano, diciamo, è il momento in cui il lavoro di gruppo, inteso come contributo di ognuno, è importante. Il gruppo di solito ha caratteristiche strutturali, cioè ha il numero di partecipanti, dove è situato, quante volte si incontra, sono tutte caratteristiche strutturali. Ci sono persone che possono lavorare insieme per breve tempo, per un anno intero, eccetera. Analizzare il compito, cioè quali sono i compiti che deve svolgere, perché poi i compiti vengono suddivisi in vari compiti. Processo vuol dire quali sono le emozioni, diciamo, l'aria che tira psicologicamente in quei gruppi. Ci sono alcuni gruppi che si detestano, gruppi che si vogliono bene, gruppi che si vedono volentieri, gruppi che dicono che rabbia che sono in questo gruppo, eccetera. E poi i processi individuali, cioè ogni persona è diversa, ci sono persone che sono orientate al lavoro di gruppo, altre persone che preferiscono lavorare da soli. Per cui noi analizziamo ognuno dei nuclei si cerca di dare delle caratteristiche da guardare per cogliere le potenzialità e il problema dei gruppi di lavoro, usando tutte queste variabili. Poi, questo era come esaminare un gruppo. Qui noi individuiamo invece le diverse funzioni che il facilitatore può svolgere per migliorare le aree problema rispetto al compito o al mantenimento del gruppo, oppure evidenziare le criticità legate alle caratteristiche dei singoli partecipanti. Abbiamo fatto un elenco di possibili funzioni che vanno dal mantenere il gruppo in argomento fino a, diciamo, una serie di funzioni che hanno a che fare con, per esempio, negoziare i conflitti fra partecipanti, oppure individuare i punti di arresto del sistema, individuare i punti critici, cioè una serie di funzioni che il facilitatore può svolgere per migliorare. E infine anche i partecipanti vengono valutati in base alla loro capacità
svolgere queste differenti funzioni.

e osservare il proprio comportamento dei gruppi di lavoro per migliorarne il funzionamento. Questo è molto importante perché tutto l'apprendimento qua avviene in azione, cioè le persone sono in questo gruppo. E allora cominciamo con la parte teorica sui gruppi, poi andiamo su e loro possono vedere quello che le varie teorie dicono in questo gruppo, come si esprimono. Poi possiamo guardare come, diciamo, le persone insieme creano una certa atmosfera di gruppo, è chiamata, che può essere un'atmosfera che porta il gruppo a lavorare bene insieme, un'atmosfera che invece ostacola il lavoro di gruppo. E ancora, allora va capito se l'ostacolo sta nella funzione mal svolta, sta nelle caratteristiche di una persona o di una o due persone, sta nella leadership che non è funzionale. Cioè, per cui la cosa interessante e bellissima di questi gruppi, che è, diciamo, man mano è un apprendimento on the job. E infatti è molto simile poi ai processi di team building che vengono fatti adesso dappertutto nel mondo. Specialmente col Covid, tutti hanno dovuto fare il team building anche con Zoom, perché l'importanza di prendere alcune decisioni insieme era determinante e per cui bisognava addirittura, mi è capitato anche a me, di fare gruppi con persone che stavano, che ne so, nell'Oceania, negli Stati Uniti, nel Sudafrica, perché dovevamo decidere per un convegno cosa fare. Allora, in questo caso è molto importante che un gruppo sia ben facilitato, perché se si devono prendere decisioni per altri eventi, per esempio, da fare, è essenziale poter sia ascoltare i contributi dei vari membri e saper mediare, e saper fare una serie di funzioni, che adesso qui non ho, ma potete andare nel testo che avrete, che è intitolato, che è il vostro libro di testo, elenca anche le funzioni. Praticamente questa capacità dei gruppi è importante perché migliora il funzionamento del gruppo e così pure l'atmosfera che c'è nel gruppo e anche il benessere delle persone. Le persone, tutti voi avete avuto esperienza di un gruppo di lavoro, credo, o molti di voi l'avranno in futuro, in cui esci dal gruppo contento, con un senso di empowerment, con un senso di: ah, questo gruppo oggi abbiamo lavorato proprio bene, siamo arrivati più vicini all'obiettivo. Oppure esci stanco, morto, sfinito, con la voglia solo di fumare una sigaretta o bere qualcosa, e dici: oh, che gruppo, sono perso il tempo a venire qua. E cioè, per questo è così importante che noi impariamo a lavorare bene nei gruppi di lavoro, facendo vero lavoro di gruppo. E vi ricordo, continuo a ricordarvi, che l'importante è che le persone sono nei gruppi di lavoro, non a caso, ma devono essere lì con un obiettivo comune. Se io sbaglio e metto dentro una persona che ha l'obiettivo opposto, questa rovinerà, farà di tutto per rovinare il lavoro di gruppo. Per cui la selezione dei partecipanti è importantissima e noi dobbiamo riflettere quando guardiamo i gruppi, e questo insegniamo a cercare di capire, ma il problema dov'è? È nel compito che bisogna svolgere o nella leadership che non lo sa svolgere o nel fatto che alcuni partecipanti sono in realtà non interessati all'obiettivo comune. Questo è quello che crea frizioni in ogni famiglia, in ogni organizzazione, perché a volte ci sono le persone che remano contro l'obiettivo in realtà e magari ne sono consce o non sono consce. Allora, i piccoli gruppi vanno osservati nel comportamento dei membri, nelle cose che dicono, nelle cose che fanno, per migliorarne il funzionamento. Allora, questo modello ha altri nuclei formativi che tentano di affrontare situazioni di gruppo problematiche, esponendo i partecipanti a modalità di processo decisionale, comunicazione costruttiva, problem solving, creatività individuale di gruppo. La metodologia didattica impiegata consente a ogni partecipante di addestrarsi nelle diverse funzioni che possono essere svolte durante le riunioni, come partecipazione, osservazione, conduzione, verbalizzazione. Che vuol dire qui? In un gruppo, per esempio, la cosa più importante in un gruppo è capire i processi decisionali. Ma noi facciamo vedere che in realtà ci sono molti modi di decidere in un gruppo. Un gruppo molto, diciamo, gerarchico, in realtà la decisione

viene spesso fatta da autorità senza discussione tra i membri, cioè viene comunicata la decisione. Ci sarà un evento mercoledì e il gruppo di lavoro deve spostarsi per fare certe cose. Oppure c'è da autorità dopo discussione. Questo tipo di decisione ha i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Perché la prima va bene, l'autorità senza discussione? Perché, per esempio, nel caso di un incendio, non può il vigile capo dei vigili del fuoco chiedere un consenso ai suoi partecipanti per andare a fare delle cose. Deve prendersi la responsabilità veloce di fare le cose. Per cui non è sempre piacevole avere un capo che decide, ma è molto importante avere un capo che qualche volta sa decidere anche in maniera, diciamo, gerarchica. Al tempo stesso, di solito i gruppi preferiscono che il capo decida dopo aver fatto una discussione, cioè dopo aver sentito dei pareri. E per questo il capo deve essere capace di ascoltare i pareri, di favorire, per esempio, la partecipazione di quelli che sono più timidi, ma magari hanno delle buone idee, e poi alla fine può dire: decido io, grazie del vostro contributo. Ma in altri gruppi, dove sono molto più pari, come tendono ad essere i gruppi adesso, come i team building, dove i partecipanti si considerano dei pari, per esempio, bisogna usare o un voto a maggioranza o il consenso. Perché? Se queste persone poi vanno via dal gruppo, dal team building e lavorano da un'altra parte, devono essere convinte di fare la cosa che il gruppo ha deciso. Altrimenti, quando ognuno torna nel suo desk, fa quello che vuole lui. Per cui questo è molto importante. E noi continuiamo a parlare soprattutto di comunicazione costruttiva, cioè in un gruppo ci deve essere una comunicazione che aiuta a costruire la cooperazione. Allora cosa vuol dire? Che le persone devono sentirsi apprezzate e rispettate. Apprezzate e rispettate. Se si sentono non rispettate e non apprezzate, di solito non cooperano e fanno di tutto per fare una qualcosa di divisivo. E in questo caso, quando c'è un problema di questo tipo, si deve fare le problem solving. Noi presentiamo almeno 5 o 6 modi di fare il problem solving. E di creatività individuale di gruppo, perché i problemi diversi possono essere risolti in maniera diversa, capendo chi ha il problema, con un messaggio io, capendo se una persona va ascoltata attraverso, diciamo, l'ascolto attivo, capendo se bisogna usare il problem solving, inteso nel senso del brainstorming tra diverse soluzioni e capacità di scegliere fra queste soluzioni. Per cui lavorare in gruppo è affascinante, ma è anche molto complicato e occorre avere la preparazione giusta in tutte queste capacità, perché la metodologia didattica impiegata consente, nel nostro caso, a ogni partecipante di provare a osservare il gruppo, cioè quali sono le tue capacità di osservazione di queste dinamiche, cosa vedi tu? E condurre il gruppo, cioè vuoi fare il leader, tu pensi che il leader non vale neanche, ok, oggi falla tu la leader, fai tu il leader, vediamo. Loro simulano moltissimo in questi gruppi problemi per vedere come se la cavano in diversi tipi di problemi. E poi una parola importante, la verbalizzazione, cioè ogni gruppo deve essere verbalizzato, nei gruppi formali si fa il verbale, ma anche in questi gruppi di lavoro deve essere fatto il verbale, per non poi riandare sempre, diciamo, indietro perché non si ricordano le cose che sono state fatte prima. Il vantaggio enorme di fare questi gruppi online è che la piattaforma è già il verbalizzatore, ma la piattaforma verbalizza, cioè mette tutto quello che è stato detto. Occorre sempre rivedere, capire se questo che è stato detto aiuta a progredire o non a progredire il gruppo. Per cui è molto importante anche questo. Ogni unità formativa è articolata in tre momenti: una breve introduzione sul contenuto, una esercitazione pratica, cioè quella di cui parlavo adesso, si fa fare pratica, e il
individuazione dei fattori.

indicatori di fenomeni di gruppo. Cioè, si chiamano corsi attivi o corsi molto partecipativi perché in realtà ogni argomento c'è un contenuto, la leadership, si fa esercitazione pratica e si vede quale fenomeno di gruppo avviene in un gruppo in cui uno ha l'incarico di fare il leader gerarchico oppure il leader democratico. Certe volte il leader democratico non fa molto bene, perché si lascia sopraffare dai contributi del gruppo, per cui non sempre il leader democratico è il migliore, perché la leadership dovrebbe essere scelta in base all'obiettivo e al tempo che il gruppo ha per lavorare sull'obiettivo. Per cui l'attività formativa cerca sempre di avere questi tre momenti in cui hanno esempi ed esempi diversi di situazioni in cui devono per forza diventare più flessibili perché si accorgono che non è sempre giusto la modalità che loro preferiscono, ma che devono imparare anche a usare altre modalità per tutte le funzioni che fa un facilitatore del gruppo. Questo i partecipanti poi imparano a vedere le transazioni che avvengono tra individui e contesti gruppali e a guardare ai problemi dei gruppi da molteplici punti di vista. Questa formazione favorisce la coesione e l'interdipendenza tra i membri e identificare i punti forza su cui far leva per ottenere i mutamenti auspicati. Credo che nel corso di questa lezione, varie volte vi ho detto che la cosa importante è vedere le transazioni, cioè vedere cosa succede fra individui e contesti gruppali e guardare ai problemi da molti punti di vista diversi. Più riusciamo a interpretare la situazione in un modo che non è il solito o uno solo, e questo è molto importante perché c'è una conformità nel gruppo a volte, specialmente se è un gruppo che ha un po' di timore o diciamo anche ossequio verso il leader, a volte non riesce a offrire idee divergenti di cui il gruppo avrebbe bisogno. Allora, questo è identificare i mutamenti auspicabili, perché per esempio se questo è vero in un gruppo è importante che i membri vengano incoraggiati a dare anche opinioni divergenti. La formazione, se fatta in questo modo, favorisce la coesione, perché ognuno si sente accettato e aperto a poter parlare e esprimersi, anche quando l'idea non è completamente fatta e soprattutto la cosa più importante è la parola interdipendenza tra i membri, cioè un gruppo può fare lavoro di gruppo solo se c'è una interdipendenza. E la interdipendenza si sviluppa quando io mi accorgo che ognuno dei componenti ha qualcosa da dare al gruppo, qualcosa da proporre al gruppo, qualcosa che aiuta me e il gruppo a arrivare all'obiettivo. Cioè se l'interdipendenza, per farvi una. Vi ho già ricordato che i gruppi possono essere anche i gruppi di persone che aspettano l'autobus, ma non hanno un obiettivo comune, qui non sono interdipendenti. Noi possiamo vivere in una banca in cui siamo seduti tutti insieme in un posto, ma non siamo un gruppo che fa lavoro di gruppo, ognuno ha il suo lavoro. Per cui il lavoro di gruppo richiede la interdipendenza che dipende dall'obiettivo. L'obiettivo ha bisogno di più di una persona per essere raggiunto. Queste persone sono quelle che fanno il lavoro di gruppo. C'è un aumento dell'empowerment sociopolitico nei piccoli gruppi, perché quando si esamina la storia del gruppo e i tipi di potere esercitati nel gruppo, si dà voce anche a persone con meno potere e con storie diverse, e si favorisce l'emergere di interpretazioni che aiutano a transitare da modalità autoritarie a metodologie più democratiche. Allora, nei nostri gruppi spesso noi lavoriamo con gruppi, in psicologia e comunità si lavora con gruppi problematici, magari in una zona c'è una specie di frizione tra due etnie o tre etnie. Allora, quello che è importante è che noi diamo voce anche all'etnia che ha meno potere in quel posto, per sentire un punto di vista diverso, sentire le storie diverse. Perché solo le interpretazioni diverse ci faranno transitare da modalità autoritarie a metodologie più democratiche, perché ci servono l'una e l'altra,
Ho detto prima che qualche volta è giusto avere

un autoritario che fa in fretta perché c'è l'incendio. E come importante avere quella democratica che convince con consenso tutti, perché per esempio le persone quando si lasciano devono fare parte del lavoro di gruppo, ognuno per conto proprio. Allora se non sono ben convinte non lo faranno e anzi rallenteranno il lavoro. Per cui è molto importante questa slide che diciamo che, e questo vale anche per il nostro paese, vale in tutti i contesti, non vale solo nei piccoli gruppi. Se noi praticamente l'autorità autoritaria che sta aumentando, per esempio in molti governi europei, in tutto il mondo, sembra che il 70% vive su governi autoritari, ha certe cose che rende più semplici le cose, nel senso che le regole vengono applicate più in fretta, ma ha anche il problema di praticamente diminuire la libertà individuale e soprattutto la creatività individuale. Per cui bisogna trovare qualcosa che, come diceva Spaltro, praticamente acquisisca delle possibilità di variare da una modalità di leadership a un'altra modalità di leadership, perché così possiamo veramente progredire col meglio delle due cose. Questo modello formativo è stato utilizzato in scuole, associazioni, aziende produttive, servizi sociosanitari ed educativo-ricreativi. Ai corsi hanno partecipato dirigenti e quadri aziendali, sindacalisti, operatori del tempo libero, operatori dirigenti scolastici, psichiatri, ginecologi, pediatri, ostetriche, psicologi, sindacali sociali e volontari. Dunque, in Italia ci sono un gruppo di grandi professionisti, qui sono tutti professionisti, che hanno difficoltà a lavorare in gruppo. E fare lavoro di gruppo, perché l'Italia, ritorno a ricordarvi, siamo molto individualisti come persone, ce lo rimproverano sempre gli europei, che cambiamo sempre le regole, facciamo quello che ci pare, perché noi centriamo più sull'io che sul noi. È uscito recentemente un bellissimo libro di Robert Putman che parla di comunità contro individualismo. Io, essendo una psicologa di comunità, ovviamente cerco di spostare verso il noi, ma molto spesso in questi tutti se questi servizi ci hanno chiamato perché in realtà non avevano un noi sviluppato, ma troppi io, che competivano e per cui non riuscivano a raggiungere gli obiettivi di gruppo o gli obiettivi generali che si erano preposti, perché c'era la gente che a me personalmente mi ha detto: ma a me non mi importa niente l'obiettivo generale, io sono qua per avere il mio stipendio a fine mese, perché sono parole, eh? Sono discendenti da persone che hanno avuto molto poco nella vita e io sono l'unico della famiglia che finalmente ha un lavoro e me lo godo. Dico, ma te lo godi senza fare niente? Dice, facendo il meno possibile. Perché nei gruppi esistono anche questo tipo di persone e queste persone che hanno voluto fare questa formazione, anche questa persona va trovato un modo per motivarla, per lenire il suo rancore d'essere stata discriminata la sua famiglia e far vedere com'è fortunata stare in un gruppo che è simpatico, interessante, intelligente, eccetera. Cioè, praticamente ci sono varie realtà lavorative e praticamente questo metodo che abbiamo inventato si adegua a queste varie realtà lavorative perché, come vedete, c'è una varietà di problemi dagli aziendalisti ai sindacalisti, agli operatori del tempo libero. Cioè, evidentemente è una caratteristica non tanto solo italica, ma degli esseri umani, quella di essere più centrati sull'io che sul noi. E ci sono alcuni governi che aiutano i loro, hanno esagerato sul noi, per esempio il fascismo e il comunismo, e hanno spaventato e sono andati dall'altra parte sulla libertà individuale. Adesso probabilmente occorre cercare un giusto equilibrio fra libertà individuale e però anche scopi sociali. Hai mai fatto lavori di gruppo con i tuoi compagni a scuola o in contesti lavorativi? Microsistema e macrosistema, collocazione e ruolo del piccolo gruppo nel contesto sociale. Il piccolo gruppo è proprio in mezzo fra il microsistema della famiglia e il macrosistema del governo, delle istituzioni, diciamo, del paese, della nazione e adesso ovviamente con la globalizzazione del mondo intero, cioè i piccoli gruppi però sono importanti perché sono

momenti di, diciamo, congiungimento e di raccordo fra questo, fra il micro e il macro. Incremento delle moderne società, della presenza di tratti narcisistici nella popolazione. Le comunità odierne sono caratterizzate da atteggiamenti più escludenti che accoglienti e da una carenza di legame. Perché il piccolo gruppo è diventato ancora più importante in questo momento? Perché con tutti i social e tutti, diciamo, la parte online, c'è stato un incremento molto forte dei tratti narcisistici della popolazione, perché veniamo invitati a continuamente fare delle fotografie di noi stessi, mostrare queste fotografie agli altri e praticamente poi vedere se con i like se piacciamo o non piacciamo, per cui continuamente veniamo spinti a ricordare se noi piacciamo o no. Questo è particolarmente delicato per i ragazzini e gli adolescenti che stanno ponendosi il problema piaccio o non piaccio, chi sono, chi non sono, ma l'intera popolazione, anche i genitori. Cioè, se andate qualche volta a un ristorante oppure in qualunque posizione, a spiaggia, vedete intere famiglie in cui ognuno guarda il suo telefonino. Per cui le comunità odierne sono più escludenti che accoglienti e hanno una carenza di legami, perché noi abbiamo, anche dopo il Covid, meno amicizie di prima, meno amicizie di prima in generale. E per cui in questo momento il piccolo gruppo, far parte di un piccolo gruppo è importante. Il valore dei piccoli gruppi nell'era della globalizzazione dei social è aumentato, perché sono proprio i posti dove noi siamo in grado di capire cognitivamente il rapporto di interdipendenza che abbiamo con gli altri, ma non lo sentiamo emotivamente, perché manca la consapevolezza dell'interdipendenza. Cioè, i gruppi, diciamo, che vanno per esempio i piccoli gruppi possono avere un ruolo importante perché rappresentano delle strutture intermedie tra l'individuo e la comunità. Perché i grandi gruppi, per esempio come i concerti, danno un senso di comunità, ma non sono interdipendenti. Le persone poi sciamano tutti via. Per cui il piccolo gruppo diventa sempre più importante per migliorare i rapporti intimi, i rapporti di amicizia, i rapporti di fiducia, i rapporti di confidenza. Perché il lavoro di gruppo potenzia l'interdipendenza, permette di sperimentare attivamente condizioni di interdipendenza operativa, cioè e di solidarietà emotiva, di sviluppare atteggiamenti di rispetto delle differenze e di cooperazione per fini comuni. Ma creare gruppi di lavoro che fanno lavoro di gruppo è difficile perché richiede una mentalità plurale. Cosa vuol dire? Che se viene incoraggiato come ora dalla società il fatto di diventare più individualisti, di diventare più io, che mi espongo, che la cosa importante sono i likes, eccetera, io non avrò mai esperienze di interdipendenza operativa, cioè di sentire veramente che io e l'altra persona che sta nel gruppo con me siamo tutti e due necessari per fare le cose e soprattutto non avrò una solidarietà emotiva, che invece è molto importante sviluppare. E cooperare per fini comuni. Per cui questa mentalità plurale è veramente vitale nei piccoli gruppi, e nei piccoli gruppi viene più facilmente imparata. Hai mai sperimentato condizioni di interdipendenza, operatività e solidarietà emotiva? In quali circostanze? Riepilogo spunti di riflessione. Hai mai fatto lavoro di gruppo in uno dei gruppi che frequenti? Pensi che lo sviluppo del lavoro di gruppo possa aumentare la capacità di essere cittadini democratici? Hai fatto mai lavoro di gruppo con i tuoi compagni a scuola o in contesti lavorativi? Hai mai sperimentato condizioni di interdipendenza operativa e solidarietà emotiva? In quali circostanze? Abbiamo finito questa lezione, che spero vi abbia interessato. Io vi ringrazio per l'attenzione. E mi auguro di vedervi presto in un'altra lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza.

0: distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
2: Dovevo fare il medico. Non c'era mai stato un medico nella grande famiglia Stagno, io sarei stato il primo. Feci 5 anni d'università, poi mi misi una mano sulla coscienza. Io non ho manualità. Un giorno o l'altro avrei dovuto fare mettere un punto a qualcuno, non so, l'iniezione è troppo facile, ma mettiamo un intervento come mettere dei punti. Io non sarei stato capace. Pensate che il più piccolo dei miei fratelli, che io ho battezzato e che oggi è un medico, aveva il compito di allacciarmi le scarpe la mattina, perché io da solo non riuscivo a farlo. C'è anche da aggiungere che un giorno io ho detto uno scappellotto al mio fratellino e allora lui da quel giorno si rifiutò di allacciarmi le scarpe, anzi lo fece, ma a pagamento, e a me non mi restò altro da fare che accontentarlo. Abbandonata l'idea della medicina, per caso, andai a finire alla radio perché mi capitò di presentare uno spettacolo di studenti a Cagliari, di studenti universitari. Il direttore di Radio Sardegna mi sentì, gli sembrò che la mia voce andasse bene. I due annunciatori di Radio Cagliari in quel momento per varie ragioni non erano disponibili e così un bel giorno mi mandò a chiamare a casa appena arrivai a Radio Sardegna fui scaraventato dentro uno studio, mi dettero da leggere il Gazzettino Sardo e io ce la feci. Poi il lavoro di annunciatore, sia pure questo tipo di lavoro saltuario, non è che mi accontentasse, mi facesse molto felice. E allora imparai piano piano a scrivermele le notizie. Fu aiutato dai giornalisti di Radio Cagliari, dai più bravi, e così cominciai a fare le interviste e a scrivere i primi testi. Poi nel 1953 la RAI indisse il primo concorso per telecronisti. Io certamente non pensavo di andare alla televisione, non sapevo neanche cosa fosse la televisione, ma a Radio Cagliari i giornalisti con i quali avevo lavorato furono loro che mi costrinsero a fare la domanda alla RAI e pensarono loro a spedirla, a far tutto, a mandare anche le fotografie, le mie fotografie che la RAI richiedeva. Passò qualche mese e fui chiamato a Roma. A Roma feci l'esame. C'erano, mi ricordo, la lunga fila, centinaia di candidati in attesa in via Asiago, fino al Tevere addirittura arrivavano, lungo tutto Viale Carso. E io arrivai lì nel primo pomeriggio, ma la prova, il provino, mi fu

fatto verso sera. E ricordo ancora che Pugliese, che era allora il capo massimo della RAI, diciamo, mi disse: improvvisi una telecronaca, per esempio, su un avvenimento che le è familiare. Io scelsi una corsa pazza, frenetica di cavalli che si fa in un paese della Sardegna. E la prova andò bene. Un mese dopo fui chiamato a Milano per un secondo provino. Anche questo andò bene. E il 4 ottobre del 1954 cominciò il corso per telecronisti. Avevo dei colleghi bravissimi. Pensate, questo vi dà l'idea anche di cosa era la RAI allora, come sceglieva i candidati a un posto in televisione. Con me c'erano Umberto Eco, il filosofo Gianni Vattimo, Furio Colombo e due figure storiche del giornalismo sportivo in TV, che sono Paolo Rosi e Adriano De Zan. Finito il corso, io dissi a Guala, che era l'amministratore delegato della RAI allora, e che ci fece l'esame finale, dissi: guardi, mi disse che ero andato bene, che sarei stato assunto. Dissi: sì, assunto va bene, ma io voglio lavorare a Roma, perché a Roma c'è il governo, a Roma c'è il Papa, qui a Milano che faccio? La nebbia? Gli incidenti stradali? E insomma, fui accontentato e dal gennaio del 55 andai al telegiornale a Roma, che allora non era in via Teulada, ma in via Oslavia, a fianco alla sede della radio, via Asiago. E il direttore di quel primo telegiornale era una figura storica del giornalismo radiofonico, Vittorio Veltroni. C'erano dei miei colleghi che erano già lì da un po' di tempo, uno di questi molto bravo, che oggi non c'è più, mio carissimo amico Brando Giordani. Fu Brando Giordani, proprio lui, che mi dette i primi consigli. Io non sapevo che si doveva battere il ciak prima di un'intervista con la macchina da ripresa. Allora si girava col filo, col filmato, non c'erano i mezzi elettronici. Quindi Brando Giordani mi introdusse al giornalismo televisivo, ai trucchi del giornalismo televisivo, e così cominciai. Il mio primo servizio fu purtroppo un servizio su una tragedia che era successa. Era precipitato un aereo sul Terminillo ed era morta. Era un aereo delle linee aeree scandinave, se non vado errato, e comunque in questo aereo c'era la Miss Italia di allora, una ragazza molto carina, molto deliziosa. Questo fu il mio primo servizio. Poi vennero i servizi, diciamo quelli importanti, i servizi sulla politica, col Papa, eccetera. Conobbi Pio XII, che mi fece una grande impressione, questo Papa bianco, alto. E poi i presidenti della Repubblica, conobbi Einaudi, e poi Segni come presidente del Consiglio prima e come presidente della Repubblica dopo. E come presidente del Consiglio voglio raccontarvi un particolare che mi fa ancora oggi sorridere. Io andai lì per fargli un'intervista e con me c'era il direttore Veltroni. Io allora non ero ancora assunto, ero a borsa di studio. Allora mi avvicinai a Segni e in dialetto sardo gli dissi: guardi presidente, mi faccia un favore, mi chiami per nome, ognuno sa i fatti suoi. E gli feci, indicandogli che c'era con me il mio direttore. E Segni, facendo finta di nulla, parlava della scuola e a un certo punto disse: perché vede, caro Stagno, sul caro Stagno io vidi Veltroni che fece quasi un salto, insomma,
E quando uscimmo dal Viminale, perché allora la presidenza del Consiglio era al Viminale,

Veltroni mi disse: Titu, chiamandomi alla sarda, Titu, tempo indeterminato. Cioè mi fece capire che sarebbe finito il periodo della borsa di studio e io finalmente sarei stato assunto in pianta stabile. Adesso vorrei parlarvi del mio incontro con lo spazio. Anche questo è un caso. Una sera io stavo lasciando il telegiornale, sento una telescrivente che squilla, come quando c'è una notizia, viene battuta una notizia urgente. Vado a vedere, strappo la notizia, e la notizia è: l'Unione Sovietica ha messo in orbita il primo satellite artificiale, si chiama Sputnik. Io avevo letto qualcosa il giorno prima sui satelliti artificiali, così feci la notizia non limitandomi al semplice lancio, ma aggiungendo anche quali sarebbero state le prospettive di questa impresa compiuta dall'Unione Sovietica. E dallo spazio non mi sono liberato più. Dopo lo Sputnik vennero i lanci, venne Gagarin, e poi dopo Gagarin venne la Valentina Tereshkova, e poi Titov, e poi ancora Leonov, il primo astronauta sovietico che esce nello spazio. E poi i sovietici addirittura fanno le prime navicelle a tre posti, prima ancora. Gli americani sono ancora indietro. Però poi a un certo punto anche loro mandano un uomo in orbita. E poi ecco che comincia un grande progetto, che è il progetto Gemini, navicelle a due posti, che è la prova generale del volo verso la Luna. Navicelle con due astronauti che però provano in orbita tutte le manovre, il rendezvous, cioè l'incontro, e poi ancora il docking, l'aggancio e lo sgancio tra due veicoli in orbita. Tutte manovre che poi sarebbero state fatte dalle navicelle Apollo durante i voli lunari. Ricordo molto volentieri il progetto Gemini perché fu quello che mi dette la carica, l'entusiasmo per arrivare, per amare lo spazio, per amare queste imprese, per godere ogni volta che c'era un lancio da Cape Kennedy dall'Unione Sovietica. Ricordo il lancio del Saturno 5. Quindi io andai in America e feci un viaggio. Andai in America perché mi mandò in America l'allora direttore del telegiornale Fabiano Fabiani, il miglior direttore che abbiamo avuto, senz'altro. E lui si rese conto delle mie difficoltà di essere costretto a fare le telecronache, come si diceva allora, sul tubo, cioè stando in studio, non on the point, sul posto, ma lontano, ricevendo in cuffia dei telegrammi in inglese. La NASA mandava questi telegrammi e tu dovevi però fare una telecronaca che durava magari una o due ore. E a un certo punto il direttore si rese conto di queste mie difficoltà e di questi miei sforzi, andati fortunatamente poi alla fine bene, e mi premiò mandandomi in America a fare un viaggio di studio, un mese e mezzo in America, nelle principali basi spaziali e nelle industrie che in 12 stati collaboravano a quella impresa indicata dal presidente Kennedy nel 61 al congresso a Camere Riunite. Disse Kennedy allora: noi manderemo entro il decennio degli americani sulla Luna e li riporteremo a terra sani e salvi. E così cominciò il progetto Apollo, i viaggi lunari. Ne ricordo uno in particolare. Ero stato, fra l'altro, avevo subito appena un intervento chirurgico noioso, non grave, ma noioso. E reduce
da questi

intervento, dovetti fare la telecronaca del lancio, anzi del lancio di Apollo 8. Apollo 8, siamo nel dicembre del

0: 8, Frank Borman e dei suoi compagni Anders e Lowell a recitare in coro un passo dell'Antico Testamento, Mosè, primo libro di Mosè, Genesi.
1: In the beginning, God created the heaven and the earth.
0: In principio Dio creò il cielo e la terra era senza forma e vuota, e regnava il buio sulla superficie dell'abisso. Poi Dio disse sia la luce, e la luce fu, e lo Spirito divino aleggiava sulle acque. Ecco, questo episodio, che poi viene ricordato come la preghiera degli astronauti, è forse il più suggestivo, per quanto mi riguarda, nella giovane storia dell'astronautica. E poi c'è il lancio, la Luna. Passano da Apollo 8 sette mesi, da dicembre del 68 a luglio del 69, e poi c'è nel luglio del 69 la maratona lunare, 30 ore di trasmissione. E io credo che i più grandicelli tra voi forse ricorderanno che io ebbi il privilegio di commentare immagini in bianco e nero ancora vive nella memoria di milioni di donne e di uomini in ogni continente. Della Luna ricordo che non fu una telecronaca difficile, anzi, se devo essere sincero, fu una delle telecronache più facili che io abbia mai fatto, perché tutto andò secondo le previsioni, secondo il piano di volo, il librone che la NASA mi aveva spedito e come me aveva spedito a tutti i giornalisti, a giornalisti sportivi, a giornalisti spaziali di tutto il mondo. In questo librone praticamente veniva raccontata la missione minuto per minuto e tutto andò secondo questo libro. Quindi una telecronaca facile, tranne 12 minuti, che sono i 12 minuti che non potrò mai dimenticare, che ancora mi sogno la notte insieme alla maturità classica, non so, all'esame di anatomia patologica, alle cose, ai momenti più difficili della mia esistenza. Cioè, a un certo punto, nel momento più critico della missione, nel top della missione, quando la navicella Apollo 11 si distacca dall'orbita lunare per iniziare la discesa verso la superficie della Luna, un minuto prima mi viene detto non avrai le immagini perché il computer di bordo è sovraccarico di dati e non funziona e quindi gli astronauti dovranno fare la discesa a mano. Della ripresa televisiva non se ne possono occupare, verrà registrata e ve la manderanno più tardi. E allora che fai? Non ci sono le immagini, tu per 12 minuti devi raccontare quello che succede. Devi fare una radiocronaca, cioè devi parlare sempre. Ma il radiocronista è un signore che racconta, che sta sul posto, e vede delle cose e racconta queste cose a della gente che sta lontana e che queste cose non vede. Ma io non vedevo nulla e dovevo raccontare a persone che come me non vedevano nulla. Ma mi venne un'idea. Io dissi, l'immagine è molto importante. L'immagine in televisione è tutto. Vale molto più delle parole. Poi su questo punto ritorneremo. E allora pensai, adesso io conosco bene le macchine, conosco bene gli uomini. Sono stato a Houston e ho visto le simulazioni di certe manovre delicate, come appunto la discesa sulla superficie della Luna. Quindi facciamo immaginare alla gente, facciamo vedere alla gente quello. E allora i due uomini sono in piedi, uno accanto all'altro, hanno a disposizione uno spazio grande quanto la cabina di un ascensore. Davanti a loro

0: il quadro di comando, decine di leve, pulsanti, spie luminose. Armstrong e Aldrin stanno scendendo verso la superficie lunare. Velocità 5 metri al secondo, comunica Armstrong. Questo è uno dei pochi telegrammi in voce che dice. Velocità 5 metri al secondo. Approfitto di questo per dire alla gente, per dire agli spettatori, la velocità, ha comunicato Armstrong, è di 5 metri al secondo, ma scenderà mano a mano che l'astronave si avvicina alla superficie della Luna. Al momento dell'atterraggio la velocità sarà di un metro al secondo. Al momento dell'atterraggio nel mare della tranquillità, una landa desolata, tutta polvere e sassi, vicino all'equatore della Luna. Ecco, io credo che più di tante cose che dette e viste durante questa trasmissione, questa maratona lunare, la gente, molta gente ricordi proprio, sia più vivo nella gente il ricordo di queste, di questo pezzo di telecronaca, questo brano di telecronaca, fatto senza vedere nulla, con una grande emozione, con una grande paura.
1: Ha toccato il suolo lunare.
2: No, non ha toccato.
0: Dunque, della Luna, parlando della Luna, ho dimenticato di accennare alla, così, alla polemica, la garbata polemica con Ruggero Orlando: ha toccato, non ha toccato. Beh, la verità è che io mi sono trovato per una serie di disguidi tecnici a dover fare quei 15 minuti di telecronaca senza immagini, dover fare da solo, senza l'aiuto di nessuno. Credo che sia stato tutto sommato un bene. Perché? Perché guardando la telecamera, guardando il pubblico, essendo io in primo piano, risaltava quella che era la mia emozione che veniva trasmessa poi al pubblico. Un colloquio con Orlando sarebbe stato, secondo me, meno coinvolgente per quanto riguarda il pubblico. Ruggero era bravissimo, era uno straordinario commentatore, non un telecronista. Il telecronista è un altro mestiere, A proposito di quella della garbata polemica tra le due, devo dire che io seguì la navicella, la discesa di Apollo 11 fino a 2 metri. Poi, dopo i 2 metri, mi è sembrato di sentire Richardson. Era molto disturbata, che vuol dire toccato terra. Richardson. Ma mi è sembrato, posso anche essermi sbagliato. Comunque, quando era a 2 metri, io ho pensato a un elicottero. Quando un elicottero sta per toccare terra, va così e poi pum. Quindi a quel punto, 2 metri, un attimo di pausa, questo Richardson ha toccato. E Ruggero dice: no, non ha toccato. Allora mi ha spiegato, in realtà avevamo ragione tutte e due, lui mi ha spiegato: guarda Tito, che la navicella ha delle antenne che toccano il terreno, forse. Ma io non ho detto è atterrato, ho detto ha toccato il suo, perché aveva toccato con le... Poi 20 secondi dopo, boom, c'è stato l'atterraggio. La cosa comica anche è che con questa, chiamiamola litigata, insomma, ci siamo persi il comunicato del comandante Arzo, che dice Eagle has landed. Eagle, Aquila, è atterrata sulla Luna. Ce lo siamo per tutto, perché litigando tra noi. È lo spirito sportivo che un telecronista deve avere. Quel telecronista è un po' uno sportivo. Ecco, non a caso approfitto per

per parlare del mio passaggio allo sport quando ci fu la riforma della RAI nel 76. Io passai allo sport del TG1, mi occupai della domenica sportiva, misi, la domenica sportiva si faceva a Milano e quindi misi un giornalista di Milano, ragioni di geopolitica, a fare la trasmissione e scelsi Adriano De Zan. Quindi Adriano De Zan, mio vecchio collega del corso del 54, conduce questa trasmissione popolarissima. Gli affianco di volta in volta degli sportivi, il primo fu Nicola Pietrangeli, sportivi famosi, e la trasmissione va bene, l'indice di ascolto va bene. E mi faccio piano piano, mi creo una redazione di giovani, di ragazzi non raccomandati da nessuno, tantomeno da politici. E raccomando a questi ragazzi una cosa: ricordatevi che il giornalista sportivo non è, come molti credono, continuano a credere, un giornalista di seconda categoria. Giornalista sportivo deve essere un giornalista completo, che sa di politica, perché la politica è entrata nello sport. Lo sport non è mica una monade asettica, è un settore di vita come tanti altri, e la politica c'entra. Ci può entrare il costume, vedi lo scandalo delle scommesse. E allora ecco che se uno va a fare una telecronaca di calcio, ma sa solo di calcio, il dribbling, il gestire la palla, il 4-2-4, il 4-3-1-2, tutto questo va bene, ma bisogna che il giornalista sia pronto a fare un tipo di telecronaca diversa, dove appunto possono entrare la politica, il costume e tante altre cose. Vediamo se ho qualche ricordo particolare ancora di persone che ho incontrato. Beh, direi innanzitutto il personaggio che mi ha, due personaggi mi hanno colpito più di tutti. Papa Giovanni XXIII, che tra l'altro si può dire ha dato il nome alle mie figlie, a una certamente, Brigida, all'altra gliel'ho detto io il nome di Caterina, ma legato al Papa che inaugurava in via della Conciliazione, in piazza San Pietro, lì all'angolo, la statua di Santa Caterina. Di Papa Giovanni ricordo un episodio curioso. Ha scritto di me nel suo diario, e io l'ho appreso leggendo Famiglia Cristiana. Scrisse il Papa: il Santo Padre, divertito per le acrobazie di Tito Stagno, in servizio per la TV, disse al suo segretario, Monsignor Loris Capovilla, dobbiamo mandare un piccolo segno di rispetto a quel bravo giovanotto. Il piccolo segno di rispetto fu una foto che io ho nel mio studio del Papa con la firma autografa, e poi un rosario che mia moglie conserva, custodisce gelosamente, e poi ancora le medaglie del pontificato. Il Papa perché? Perché si divertì per le mie acrobazie? Perché io, aspettando che il corteo papale uscisse da San Pietro, mi ero messo, era presto, mi ero messo a leggere il giornale, fumavo, e a un certo punto mi è sembrato che qualcosa mi fosse passata velocemente davanti. Era il corteo papale, le automobili che sfrecciarono veloci davanti a me, e la macchina della RAI, una macchina scoperta con l'operatore e il tecnico del suono, si affiancò alla macchina del pontefice e via, partì a razzo. E allora io disperatamente mi misi a correre, battendo, credo, l'ultimo record di Mennea. E arrivato a 2 metri dalla macchina mi ci tuffai dentro, uscendo spettinato, impolverato, e vidi, uscendo a 20 metri da me, Monsignor Capovilla che mi indicava al Papa, è il Papa Giovanni XXIII che sorrideva, che rideva. L'altro personaggio di cui voglio parlare è Kennedy, John Kennedy, che io ho conosciuto pochi mesi prima

che venisse ucciso a Dallas. Lui venne in Europa, fece un giro in Europa, andò in Germania, ricordate il famoso discorso "Ich bin ein Berliner", io sono un berlinese. Venne in Italia e io lo seguì a Roma all'altare della patria, dove le pose una corona. E mi ricordo che lì fui guardato con sospetto dalla guardia del corpo del presidente, perché io ero seduto, ma un po' nascosto, sui gradini dell'altare della patria, e siccome il monitor prendeva in pieno il sole e quindi non vedevo l'immagine, mi spostai e mi nascosi un pochino sotto i gradini. Quindi, venendo fuori, la guardia del corpo del presidente diceva: "Ma chi è questo?" Insomma, non dico che tirarono fuori le pistole, ma certamente mi sorvegliarono. D'ora in poi fui sotto sorveglianza. Altri personaggi che ho conosciuto, ne ho conosciuto tanti. Ho conosciuto, parlando di Sophia Loren, quando la prima volta che andò in America, a Hollywood, partì da Ciampino, non c'era allora l'aeroporto di Fiumicino, da Ciampino Est. E io andai da lei col microfono e lei non mi spiccicò parola, ma scoppiò in un pianto dirotto. E io tendi il microfono così e in onda. La sera andarono 40 secondi del pianto di Sophia Loren. Fra l'altro, Sophia aveva un mazzo di rose che le aveva consegnato un regista, un produttore, non so bene, e così nel pianto me lo lasciò e io lo portai poi a mia moglie la sera. Rose stupende. Bene, la vita in televisione, la televisione com'è oggi, com'è cambiata? Beh, è cambiato il modo di fare le telecronache perché è cambiata la tecnologia. Una volta, ai miei tempi, una telecronaca si faceva a volte persino con tre sole telecamere, a volte con cinque. Io ricordo la telecronaca della Fiera di Bari, cinque telecamere, cinque, soltanto cinque. Poi, ricordo ancora, 11 telecamere della BBC a Londra, quando, durante la visita di Saragat, del presidente Saragat e del ministro degli esteri, che era Nenni, alla regina d'Inghilterra a Windsor. 11 telecamere, incredibile. Le immagini erano poche, quindi bisognava parlare molto. E a volte si parlava sotto l'immagine, diciamo, di un quadro, uno parlava di una vicenda, che ne so, di qualcosa che riguardava l'economia. Tutto questo alla gente non arrivava, perché l'immagine, ricordatevelo, si porta via fino al 90% dell'attenzione dello spettatore. Di attenzione per le nostre parole, per le mie parole, ne resta appena il 10%. Quindi, se poche sono le immagini, poche devono essere le parole. E non solo, ma le parole, e questa è una lezione, devono assolutamente riferirsi a ciò che si vede, perché lì è concentrata la maggior parte dell'attenzione. Darò degli esempi. E poi devono essere parole chiare, semplici, non diciamo istanza, ma diciamo richiesta. Ecco, non diciamo unità cinofile, ma diciamo cani, in modo che la gente capisca. Tutto quel po' d'attenzione la parola non se la deve portare via, non se la deve assolutamente portare via. E vi faccio un esempio: se sullo schermo compare un gatto, è inutile dire che questo è un gatto bianco con dei grandi baffoni, gli occhi gialli o verdi. Questo si vede benissimo. Ma se io dico, riferendomi strettamente all'immagine, dove è concentrata l'attenzione della gente, si chiama Biancaneve. Intanto dico che è una gatta. Do questa notizia. Ha 3 anni ed è la gatta preferita di Brigitte Bardot. Io tutte queste parole che si riferiscono strettamente a quello che in quel momento si vede nello schermo, il gatto, state tranquilli che arrivano tutte alla gente. Ma se, vedendo il gatto, io mi

metto a parlare, non so, degli alimenti per animali, la gente non mi segue più, non mi segue più. L'attenzione, ripeto, è sull'immagine. Questa è una cosa che i telecronisti dovrebbero tenere sempre a mente. La parola deve aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ecco, l'immagine non dice che il gatto ha 3 anni, lo dico io. Ecco, aggiungo questo all'immagine. Che siamo nella tecnica televisiva. Poi ho detto che ai miei tempi le telecamere per una telecronaca erano pochissime. Pensate che oggi per una finale di Coppa dei Campioni di calcio si usano 40 telecamere e altrettante telecamere vengono usate per una gara del campionato del mondo di Formula 1. Le telecamere coprono il rettilineo, le curve, le tribune, i box e poi piccole telecamere sono piazzate su ogni monoposto, su ogni vettura. In televisione si vede tutto e allora ecco perché bisogna parlare poco, si vede e soltanto aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ma c'è un'altra cosa, si vede, oggi è difficile, diventa sempre più difficile mentire in televisione, cioè cercare di falsare con le parole quello che le immagini ormai mostrano chiaramente a tutti. Ecco, pensando alla televisione di domani, io penso a una televisione che si avvicini sempre, che sia sempre più aderente alla realtà. Una televisione che rispetti, che sia costretta a rispettare la verità.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: che è la scienza, che è un po' la nostra passione, ma anche delle forme artistiche. Quindi avremo una disegnatrice e avremo chi suona il piano. Invito sul palco un nostro ricercatore di eccellenza, che è anche un referente del progetto NET, Fabrizio Vitali. Conosciuto anche come astrologo, diciamocelo. Ok. Fabrizio, io ti chiedo di invitare sul palco i tuoi compagni di questa splendida avventura e auguro a tutti una buona serata. Seguite 1, 2, 3 stella, perché è una magia che prende forma.
1: Buonasera. Paolo Sentinelli al piano. Donatella Giovannangeli alla matita.

Noi abbiamo trovato una notte, seguendo l'odore nella pancia della terra, una cosa che abbiamo chiamato la strada delle stelle. Sì, perché è qui che vengono a nascondersi le stelle, spaventate dalla vastità del cielo. E allora noi le riprendiamo, pezzo per pezzo, e le riconsegniamo al cielo.

0: Nella mia carriera ho avuto l'occasione di visitare dei luoghi più vicini. Ho andato in alcuni osservatori sulle caldere dei vulcani delle isole, sulle montagne dell'Arizona, Mount Grau,
1: in Cile, nel deserto dell'Atacama. E in quei luoghi il cielo è bellissimo. I cieli sono così bui che si possono vedere migliaia e migliaia di stelle. Si può rivedere perfettamente la Via Lattea, uno spettacolo che noi nelle nostre città abbiamo ormai perso da tanto tempo. E osservare il cielo, vediamo tutte queste stelle che ci sembrano immobili. L'universo in quel caso ci sembra così inamovibile, così fermo, così statico. In realtà, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, in ogni istante nell'universo accadono dei fenomeni di una spettacolarità inimmaginabile. Galassie che si scontrano, stelle che esplodono come supernove, energia che si trasforma in materia e viceversa, buchi neri che ingoiano stelle. Ci sono mille storie ogni secondo nell'universo e noi stasera vogliamo raccontarvi, ognuno con il proprio linguaggio, una di queste meravigliose storie, la nascita di una stella.

Allora, la nostra storia inizia da questa immagine. Questa è un'immagine presa da un telescopio della nostra galassia vicina, una nostra vicina di casa, è la galassia di Andromeda. Se noi potessimo osservare la nostra galassia, la Via Lattea, da fuori, potremmo più o meno somigliare ad Andromeda. Cosa sono le galassie? Le galassie sono degli enormi agglomerati di stelle, come diceva Galileo, innumerabili numero di stelle disseminate a mucchi. Miliardi e miliardi di galassie, centinaia di miliardi di stelle in una galassia, tutte legate gravitazionalmente tra loro, e che possono formarsi, possono distribuirsi in diversi tipi di disegni. Questa è una galassia spirale, anche questa è una bellissima galassia spirale, si vede di faccia e quindi è molto facile vedere quali sono le strutture principali delle galassie. Qui ne vediamo alcune. Intanto c'è un centro molto luminoso, perché nel centro ci sono molte stelle, c'è una densità di stelle molto più elevata che nelle zone più esterne e quindi vediamo una luminosità maggiore. Da questo centro poi partono dei bracci a spirale che sono formati anch'essi da stelle. Come vedete, tutta questa parte luminosa, queste sono tutte stelle, miliardi e miliardi di stelle che vanno a formare questa specie di girandola. C'è anche però una componente che è un po' meno luminosa, anzi un po' meno evidente, che sono queste zone più scure. Le vedete? Queste sono le zone che, anche se sono molto meno evidenti e forse molto meno belle da vedere, almeno da lontano, sono i luoghi dove noi andremo questa sera a raccontare questa storia. Di galassie ce ne sono moltissimi tipi, a galassie, a spirale, sferoidali, di molti tipi, ellittiche. Questa è una bellissima immagine di una galassia, sempre a spirale, ma questa è una galassia spirale barrata, perché le spirali non partono proprio dal centro, non partono proprio dal nucleo, ma partono alla fine di una barra che interessa tutta la zona centrale. Come vedete anche qui si vedono tutta la parte luminosa, sono le stelle, il centro è sempre luminoso, ci sono anche qui delle zone più scure. In quest'altra immagine invece vediamo una galassia vista di taglio, vediamo la zona centrale che è una specie di riconfinamento. Questa è una galassia molto bella, somiglia a un'astronave, è un disco esattamente, una specie di disco volante nello spazio. E qui vediamo il centro, molto luminoso, molto pieno di stelle, la spirale, il disco a spirale che si sviluppa in questo senso, noi la vediamo di taglio, quindi la vediamo molto sottile, e comunque qui è molto, molto più evidente la zona scura che a noi interessa così tanto. Ora, quello che noi stiamo assistendo è una simulazione, anche se basata su dati scientifici, è una simulazione, una specie di cartone animato, se volete, in cui stiamo entrando nella nostra galassia. Tutti i punti luminosi che vedete sono stelle, guardate, stelle a perdita di vista. E poi ogni tanto c'è qualche altro abitante un po' strano, tipo questa cosa qua. Guardate, sembra di essere in un acquario, no? E di nuotare in mezzo a tanti pesci o tanta materiale che galleggia nell'acqua. E questo è un viaggio che noi facciamo all'interno della nostra galassia, vediamo tantissime stelle e ogni tanto appunto vediamo questi oggetti così strani. Questi oggetti che non sono tondi, non sono piccoli, non sono stelle. Quelle sono quelle che noi chiamiamo nubi molecolari e sono degli immensi aggregati di gas e di polvere e hanno un'importanza fondamentale perché è all'interno di queste nubi molecolari che si formano le stelle. Hanno in generale delle forme molto irregolari, e ne vedremo un esempio fra poco, si sviluppano in tutte le dimensioni dello spazio, ci appaiono molto colorate perché colorate sono le componenti delle nubi molecolari. C'è gas, c'è polvere, adesso vedremo di cosa si parla. E in qualche modo questo viaggio somiglia anche, se volete, un po' al viaggio di un aereo che passi all'interno delle nubi della nostra atmosfera.

Andiamo a vedere un po' più in dettaglio cosa sono queste nubi molecolari. Questa è una bellissima immagine presa da un telescopio in cui si vede il complesso della nube molecolare di Orione. Qui si vede bene la complessità della regione. Quello che voi vedete, diciamo, colorato, luminoso, è la componente del gas. Qui lo vediamo in rosso, qui lo vediamo in bianco, ci sono diverse sfumature. E il gas cosa si intende? Il gas si intende atomi come l'ossigeno, come l'azoto, come quelli che noi abbiamo anche nella nostra Terra, quelli che noi ritroviamo sulla nostra Terra. E poi c'è la componente di polvere, che è quella che qui vedete più scura, diciamo quasi sul marrone, che è quella che in parte oscura la nostra vista, specialmente se noi andiamo a fare delle immagini nel visibile. Questa polvere agisce come una nebbia e quindi in qualche modo ci impedisce di vedere quello che c'è dietro. C'è molto più gas che polvere, ma questi sono due componenti essenziali delle nubi molecolari. Questo è un altro dettaglio di questa regione di Orione. Qui ritroviamo gli stessi ingredienti, il gas e le polveri. Vedete, qui già cominciamo a vedere delle stelle. Queste sono stelle giovani, appena nate, perché nelle nubi molecolari trovano terreno fertile per nascere le stelle. C'è la polvere che è oscura, il gas che splende. La polvere, com'è fatta la polvere? Noi astronomi chiamiamo la polvere quell'insieme di piccolissime particelle di metalli, di silicati, molto piccole, dell'ordine, stiamo intorno al micron, cioè al millesimo di millimetro. Voi prendete un millimetro, lo tagliate in mille parti e una di quelle parti è la dimensione tipica di queste particelle. Sono regioni freddissime, abbiamo temperature intorno ai 250-260 gradi sotto lo zero, sono delle densità bassissime. Noi possiamo avere 1000, forse 10.000 atomi o molecole per centimetro cubo, mentre l'aria che respiriamo noi in questo momento, nella nostra aria ci sono miliardi e miliardi di molecole per centimetro cubo. Quindi è una zona molto rarefatta, è quasi vuoto, però riusciamo a

vederla anche in questo taglio, anche e soprattutto al fatto che il gas poi, assorbendo la luce delle stelle, poi la riemette e noi lo possiamo osservare. Questo è un dettaglio della, sempre nella nebulosa di Orione, della cosiddetta nebulosa testa di cavallo, ovviamente si capisce il motivo, e qui si vede proprio lo stacco netto, la diversa componente gas e polvere. Il gas sta sopra, è quello colorato, e la polvere sta sotto, che oscura anche tutto quello che non c'è niente. Questa è un'immagine presa nel visibile e quindi non si capisce bene cosa c'è nella parte scura, ma se noi facciamo questa stessa immagine, noi prendiamo un telescopio che opera nell'infrarosso, quindi in una zona in cui il nostro occhio non è sensibile, ma noi sappiamo costruire degli strumenti che riescono a vedere nell'infrarosso, e l'infrarosso riesce a penetrare l'opacità di queste nubi e ci fa vedere oltre. Allora, se andiamo a vedere con un occhio infrarosso questa stessa regione, riusciamo a capire bene che in realtà, in effetti, quella zona scura, così impenetrabile, in effetti è un'enorme colonna di polvere entro la quale, al cui interno, poi si formeranno le stelle.

segnare sul nostro cronometro lo scorrere del tempo, perché abbiamo visto finora dove si formano le stelle e adesso cominciamo a capire come si forma, come inizia questo processo. E da qui cominceremo piano piano a contare il tempo. Non saremo precisissimi con i numeri. Quella che vi stiamo raccontando è una versione, una storia semplice, in qualche modo semplificata, del processo estremamente complesso della formazione stellare. Ma a noi non interessa questa sera la precisione, ci interessa capire cosa succede e soprattutto capire la bellezza dell'universo. Quindi T uguale a zero, noi abbiamo una nube molecolare, che vi ho detto prima, freddissima, molto poco densa. Se fosse per lei, lei rimarrebbe così in tempo indefinito, però ogni tanto succede qualcosa che innesca un processo che porterà poi forse alla formazione di una stella. E allora vediamo di cosa stiamo parlando. Questa è un'altra nebulosa, NGC 2174, gli stessi componenti. Se andiamo a fare uno zoom in quest'area e prendiamo un'immagine un po' più ad alta risoluzione, quello che vediamo è che la struttura di questa nube in questo particolare punto è un po' più frastagliata. Noi possiamo vedere in alcuni punti, per esempio qui o qui o qui, ci sono delle zone in cui sembrano condensarsi, sembra che ci sia della materia più densa, vedete? Si formano dei globuli e lì, insomma, sta forse succedendo qualcosa. Vediamo un altro esempio, questa è la nebulosa dell'Aquila, una delle zone, delle aree del cielo più studiate, più fotografate dagli astronomi, perché è di una bellezza veramente incredibile. Sono delle enormi colonne di polvere che si stagliano su un'enorme quantità di gas. E anche qui, se andiamo a vedere con un po' più dettaglio, vediamo queste piccole zone che si formano. Vedete questi piccoli globuli, questi piccoli ciccetti, no? Cosa sono questi ciccetti? Perché si formano questi ciccetti? Beh, uno dei modi in cui si può avviare il processo di formazione della stella è, per esempio, il fatto che ci sia vicino una stella molto brillante, anche molto giovane, quindi anche molto, energetica, che riscalda una parte di questa nube. E quando tu riscaldi una nube, anche quello che succede anche nella nostra atmosfera, quando tu riscaldi un gas, questo gas comincia ad avere dei modi più turbolenti, la pace, la quiete della nube viene completamente interrotta e quindi si possono creare in alcuni punti delle condizioni in modo tale che ci sia un addensamento di massa e di materia. E lì, in questi ciccetti, si stanno creando i primi semi per la nascita di future stelle. Tanto per avere un'idea, quei globuli hanno più o meno la dimensione del nostro sistema solare, perché lì all'interno ci saranno, poi si formeranno delle stelle. Ma c'è anche un altro modo per poter dare il via alla formazione di una stella, ed è per esempio l'esplosione di una supernova. Le stelle ovviamente nascono, vivono, fanno la loro evoluzione e poi alla fine a un certo punto vanno incontro alla fine della loro vita. E per stelle molto grandi, 10, 15, 20 volte, anche più grandi, più volte del nostro Sole, la fine è un'esplosione catastrofica che distrugge quasi completamente la stella. Al suo centro rimane o una stella di neutroni o un buco nero. Ma quello che succede è che l'esplosione dà vita ad un fronte d'urto, e se questo fronte d'urto interessa una nube molecolare vicina, questa nube viene compressa, viene trasformata, la densità di questa nube viene modificata e in alcuni punti si possono creare le condizioni necessarie e sufficienti perché una stella possa nascere.

Ci vogliono circa 10.000 anni, ordine di grandezza del tempo, perché si possano in qualche modo creare le condizioni. Ancora non è successo praticamente quasi niente. 10.000 anni, che a noi sembra un tempo lunghissimo, ma in termini cosmici è proprio veramente un soffio, per cominciare a capire che qualcosa può succedere. E a questo punto è la gravità che conduce il gioco. In tutta questa storia, nella formazione delle stelle, ci saranno tante condizioni, la temperatura, ci sarà il campo magnetico, ci sarà anche la composizione chimica della nube, insomma ci saranno tanti fattori, ma in realtà quello che guida è la gravità, perché la gravità è la stessa forza che noi ci sta tenendo attaccati a terra questa sera, è la forza che si sviluppa fra due corpi, solo per il solo fatto di essere un corpo, di avere materia. E la gravità è inarrestabile, una volta che in qualche modo si sviluppa, questa continua, fino a che qualcosa succederà per poterla contrastare. E allora che succede? Succede che prendiamo uno di quei globuli di prima, io qui l'ho rappresentato per semplicità come una sfera, no? Fatemi fare una semplificazione.

Che succede? Che nella parte centrale di quella nube, a causa di quello che è successo prima, il riscaldamento o la compressione di un'onda per l'esplosione di una supernova, al centro di questo piccolo globulo, di questa sfera, piccola si fa per dire, c'è un po' più di materia, c'è un po' più di densità. E quindi che vuol dire? Vuol dire che c'è un po' più di

Quindi a un certo punto si instaura il collasso di questa nube, cioè tutta la materia tende ad andare verso il centro e andando verso il centro le zone più interne si scaldano. Perché si scaldano? Perché questo gas, questa polvere, questa materia si sta comprimendo e quando voi comprimete un gas, questo si scalda. Vi vedo un po' scettici e allora, siccome noi siamo scienziati, andiamo a fare un piccolo esperimento. Tra l'altro immagino che qualcuno di voi si sia chiesto che ci sta a fare una pompa di bicicletta sul palco. E allora noi facciamo un piccolissimo esperimento e andiamo ad utilizzare una telecamera infrarossa, l'infrarosso che vi ho pure nominato prima, ed è l'infrarosso è una radiazione a cui noi non siamo sensibili, quindi noi con gli occhi non li vediamo, però è una radiazione che sta subito dopo la sensibilità del nostro occhio ed è sensibile alla temperatura. Ok? Alla temperatura dei corpi, soprattutto si vede nei corpi più freddi nel caso dell'universo. Come vedete, l'immagine che ho di questa telecamera infrarossa, di questa audience, è un'immagine in due zone. Le zone più scure, quelle più blu, più violette, sono le zone fredde, mentre tutti voi siete caldi, caldissimi, siete splendenti. L'uomo è un essere splendente, almeno nell'infrarosso, nel visibile non lo so, ma almeno nell'infrarosso siamo tutti splendenti. E se noi potessimo fare buio completo in questa sala, noi con i nostri occhi non vedremmo assolutamente niente, mentre la telecamera continuerebbe a riprendere questa immagine. Quindi questa è una telecamera che è sensibile alla temperatura e ci può far vedere cose che noi con l'occhio non vediamo. E allora andiamo a vedere che succede, per esempio, se io inquadro questa pompa di bicicletta. Questa pompa di bicicletta, dov'è? Eccola là. Eccola qua, io la sto inquadrando, la vedete? È scura, no? È scura perché è fredda, in confronto per esempio alla mia mano che la sta tenendo, ok? Quindi la pompa di bicicletta è molto fredda, vediamo se riesco a inquadrarla completamente. Ecco qua, ok? Voi la vedete pochissimo perché è la stessa temperatura del pavimento e quindi praticamente non si vede. Ma se io adesso vado a pompare l'aria, cosa sto facendo? Sto comprimendo il gas e vediamo cosa succede. Cosa sta succedendo? Che io sto cominciando a vedere, la sposto perché sennò si vede poco, sto cominciando a vedere che il gas, cioè l'aria in questo caso, che sta dentro si sta scaldando e quindi io comincio a vedere quello che succede nelle stelle. La fisica della pompa da bicicletta è la stessa che fa riscaldare il gas di questa protonube. E questo è importantissimo perché questa è una delle cose che continuamente succederà. È iniziato adesso a scaldarsi il gas, ma continuamente comincerà a scaldarsi fino a che poi, se ci riuscirà, la stella nascerà. Ritorniamo adesso alla nostra nube, che abbiamo detto si sta rimpicciolendo e che si sta scaldando. Però succedono anche altre cose. Per esempio, si sta un po' schiacciando, cioè non conserva più questa forma sferica, ma se noi prendiamo un corpo in movimento, quello che succede è che, per forza a causa della forza centrifuga, questo tende a schiacciarsi. La stessa nostra Terra non è una sfera perfetta, è quello che viene chiamato un geoide, cioè è una sfera con uno schiacciamento ai poli, perché il movimento rotatorio che ha assunto, che aveva fin dai primi momenti della sua formazione, ha fatto sì di poterla, ovviamente non era così veloce la rotazione, quindi non l'ha schiacciata su un disco, ma un po' l'ha schiacciata. Ed è un po' quello che succede con questo piccolo esperimento. Noi abbiamo un asse di rotazione con una sfera fatta con delle strisce d'acciaio, e se noi la mettiamo in rotazione, la forma sfera, a forza della forza centrifuga che si esercita sui lati, la schiaccia. E quindi la fisica di questa girandola è la stessa che agisce sulla nube protostellare. Succede anche un'altra cosa.
Succede quello che noi chiamiamo la conservazione del momento.

appunto angolare, che essenzialmente significa che se questa pattinatrice comincia la sua girandola con le braccia allargate, quando stringe a sé le braccia la sua velocità aumenta. Questo è un fenomeno molto noto in fisica e succede la stessa cosa per la protostella che sta tentando di nascere. Quindi se mettiamo insieme tutte queste cose, quello che noi abbiamo ad un certo punto è un'immagine di quello che noi chiamiamo il disco di accrescimento. La nube si è appiattita, è diventata un disco. Le zone esterne vanno ancora un po' piano, ma le zone interne stanno aumentando la loro velocità. Quello che voi vedete è una specie di girone infernale, pieno di... Queste sono le piccole particelle di polvere di cui vi parlavo prima, quelle piccole silicati grafite, dove poi si possono formare dei ghiacci di molecole organiche, anidride carbonica, ghiacci d'acqua. E tutto questo vorticosamente tende a finire al centro, dove al centro c'è quella che, a causa della gravità e quindi a causa di questa forza che spinge tutto verso il centro, è in questo momento la protostella. Non è la stella, io non la posso chiamare, non la possiamo chiamare ancora stella, è una protostella perché è un'idea, una promessa di stella, ma ancora non possiamo chiamarla stella. Comunque questo è, diciamo, più o meno quello che succede nelle fasi iniziali. Ma questa cosa noi la vediamo nelle nostre osservazioni, riusciamo a fotografarle con i telescopi? In realtà sì, se andiamo a vedere, ci sono molti, moltissimi esempi di questi dischi protostellari, protoplanetari, e se noi andiamo a fare uno zoom in questa regione di Orione, vediamo che ci sono degli oggetti un po' strani. In particolare, se prendiamo lo zoom di questo oggetto, vediamo una piccola lucetta al centro con un anello scuro intorno. Quello che stiamo vedendo, questa è un'immagine visibile, quindi stiamo vedendo la protostella che è illuminata dalla forza, dalla contrazione gravitazionale, e questo disco protostellare che gli sta intorno, che noi lo vediamo scuro perché abbiamo detto che la polvere agisce come una nebbia e quindi noi non riusciamo a vedere dietro cosa c'è. Quindi ci appare come una massa scura. Abbiamo anche un altro esempio, ce ne sono migliaia di questi esempi. Un altro esempio, questo è un disco protoplanetario visto invece di taglio. E quindi noi vediamo che al centro c'è la luce diffusa della protostella centrale, mentre quel baffetto scuro è l'oscuramento della polvere del disco. E come vedete, noi insomma in qualche modo siamo vicini a capire quello che sta succedendo in queste prime fasi.

La velocità della stella, della protostella continua ad aumentare perché continua a essere presente la forza gravitazionale che la comprime, continua a cadere materia su questa stella e la velocità continua ad aumentare. E qui succede una delle cose più incredibili di tutto questo processo. Perché se la velocità aumenta, può aumentare così tanto da mettere in pericolo la vita stessa della protostella, perché se questa velocità dovesse aumentare fino a dei valori in cui la forza centrifuga dovesse essere più forte della forza gravitazionale, quella stella, la protostella si potrebbe disgregare. E allora la natura ha escogitato un piccolo trucchetto e rimuove questo eccesso, vi ricordate il momento angolare, la legge della pattinatrice? Rimuove un po' di questo eccesso di momento angolare, cioè di questa rotazione, tende a rallentare la stella buttando via un po' di materia. Un po' di materia che gli arriva lì, lei la butta via. E quindi in questo modo riesce in qualche modo a rallentare. La butta via attraverso quelli che sono dei getti protostellari, quelli che noi chiamiamo getti protostellari, e dal polo nord e dal polo sud della protostella vengono fuori a causa della rotazione, a causa del campo magnetico, vengono fuori questi getti protostellari che aiutano la stella a rallentare e quindi in qualche modo la aiutano a salvarsi la vita. Li osserviamo questi nella natura, nelle nostre osservazioni? Sì, ne osserviamo tanti. Questa è una regione di formazione stellare in cui si vedono queste enormi colonne di polvere. Qui vediamo questi classici punti in cui sta succedendo qualcosa e qui vediamo qualcosa in più, perché da questo globulo, che è quello dove dentro si pensa si stia formando una stella, riusciamo a vedere questi che sono i getti protostellari. Anzi, a volte, anche nelle immagini del visibile, qui la protostella non la vediamo perché è completamente avvolta in questo bozzolo di

di polvere, ma vediamo invece il suo effetto, il suo oggetto protostellare. Quindi noi sappiamo che lì si sta formando una stella non perché la vediamo direttamente, ma perché vediamo i getti protostellari. Altri esempi, anche qui vediamo questo oggetto molto meno collimato, molto meno evidente, ma sicuramente presente. Ce ne sono tantissimi evidenti. In questa immagine, nel visibile, è molto poco evidente cosa stia succedendo, perché è tutto imbevuto e oscurato da questa polvere, ma se noi prendiamo di nuovo un'immagine nell'infrarosso, riusciamo a penetrare questa coltre di nubi, di polvere, e vediamo che qui si sta formando una stella che sta emettendo i suoi getti protostellari per sopravvivere. Questa è un'altra regione in cui ci stanno quasi una specie di fuochi artificiali, perché qui ne possiamo contare addirittura tre. Questo bellissimo, molto collimato, quindi molto sottile, molto potente. Quest'altro e anche questo qui sotto. Insomma, una bellissima immagine. L'ultimo esempio, ma anche qui ce ne sarebbero migliaia di esempi da fare, questa immagine in cui si vede questo benissimo, si vede questa doppia struttura di jet protostellare. Al centro non vediamo niente perché di nuovo oscurato dalla nube del disco, ma noi sappiamo che lì sta nascendo una stella perché vediamo i suoi getti.

Siamo intorno ai 100.000 anni, ordine di grandezza, centinaia di migliaia di anni per arrivare a questo punto. I jet, se riescono a fare il loro lavoro, rallentano la stella, la salvano da una possibile fine tragica, fine molto prematura, e finito il loro compito si estinguono. E quindi quello che

poi noi alla fine ritroviamo è il classico disco di accrescimento che continua ad accrescere materia sulla stella, sulla protostella, scusate. La protostella continua ad attirare stella su di sé, ma è possibile che della materia non cada direttamente sulla stella, ma cada e si aggreghi intorno ad un punto che si sta, che si trova in orbita intorno alla stella. Cos'è quello? Quello è un pianeta. Noi oggi sappiamo che il processo di formazione dei pianeti è intimamente connesso con il processo di formazione stellare. Infatti, come abbiamo sentito in questi giorni, praticamente quasi in tutte le stelle che osserviamo ci sono dei pianeti. È un meccanismo che nasce insieme, il processo alla fine è più o meno lo stesso, aggregazione di materia a causa della forza gravitazionale. Quasi tutta va nella protostella, può accadere che ci siano delle aggregazioni, come dire, un po' periferiche. E cosa succede in realtà? Questa è un'animazione che può rendere, se volete, un po' più chiaro quello che sta succedendo. Noi stiamo dentro, in questo caso, dentro il disco di accrescimento, ci sono milioni e milioni, miliardi di piccole rocce, piccoli asteroidi, grandi, piccole, che si scontrano, si frantumano, ma può succedere che in questo processo, siccome quando si scontrano poi c'è tanta energia e quindi si fondono i pezzi, allora può darsi che i pezzi più grandi, anche per effetto della forza gravitazionale, attirino a sé, conservino a sé quelli più piccoli, in un processo di accrescimento che una volta che è iniziato è difficile da fermare. E quindi quello che succede è che questa piccola roccia iniziale, man mano nel corso dei milioni di anni, centinaia e centinaia di milioni di anni, si accresce fino a diventare un pianeta. Questa potrebbe essere l'immagine della Terra circa 5 miliardi di anni fa, 4 miliardi di anni fa. Era un'immensa sfera di lava bollente, perché tutta l'energia degli scontri l'aveva resa completamente bollente. Questa poteva essere l'immagine della stella, della Terra, della prototerra che si stava formando agli inizi del processo di formazione del nostro Sole. Nostro Sole, che in realtà la storia che vi sto narrando è la storia della formazione del nostro Sole, è la storia della formazione di una stella simile al nostro Sole, con una massa simile al nostro Sole, quindi, se volete, è la storia probabile della formazione del nostro Sole. Quindi all'inizio la Terra era questa, era molto diversa da quella che noi vediamo adesso, erano le prime fasi della formazione della Terra, molta energia, tutta lava. A un certo punto però tutte queste rocce, tutti questi sassi, tutta questa materiale che va sulla Terra piano piano finisce, perché la Terra man mano che va avanti spazza via tutta la sua orbita, quindi la Terra piano piano comincia anche a raffreddarsi e quindi quell'enorme sfera di lava così fluida, così liquida, comincia a fare della crosta, come quando vediamo, no, le eruzioni dei vulcani. Ci sono delle zone ancora molto calde, la Terra si sta solidificando e quindi la Terra sta cominciando ad assomigliare un po' a quella che è la Terra come noi la conosciamo. In realtà cosa succede? Succede che proprio in questa fase, quando la Terra si sta raffreddando e quindi comincia piano piano a solidificarsi, noi pensiamo che ci sia stato un evento di collisione con un pianeta più o meno della massa di Marte e che da questa tremenda collisione che poteva determinare la fine della nostra Terra, in realtà poi la Terra sopravvive e si forma la Luna.

È successo quasi tutto, quasi. La protostella continua ad accrescere materia, la temperatura continua ad alzarsi, i pianeti si stanno formando e, mentre si formano, cominciano a raccogliere su di loro tutto quello che incontrano lungo la loro orbita. E quindi il disco protostellare, protoplanetario che avevamo visto prima, comincia a mostrare le tracce della formazione di questi pianeti. E noi queste cose le vediamo

Queste sono immagini prese da radiotelescopio ALMA, che ha fatto vedere anche il professor Maior ieri, in cui si vede la luminosità della protostella centrale e questo disco che mostra delle zone più scure, cioè di quelle zone dove non c'è più polvere. Perché non c'è più polvere? Perché si sta formando i pianeti e in quelle traiettorie si stanno formando i pianeti. Siamo nell'ordine dei 10 milioni di anni in questa, per arrivare a questa fase. Il tempo, adesso ci ha messo un po' più di tempo. Quindi i pianeti si sono formati, si stanno formando, man mano che va avanti il tempo, tutta la materia che sta sul disco viene a cadere o sulla protostella centrale o continua a cadere sui pianeti, piano piano si esaurisce e quello che abbiamo alla fine è un sistema con la protostella centrale, i pianeti gli orbitano attorno, una regione molto molto esterna in cui ci sono quelle che poi noi vediamo sulla Terra nel passaggio vicino alla Terra come comete. Ma io sto ancora parlando di protostella, perché non parlo ancora di stella? Perché manca l'ultimo dettaglio, che non è un dettaglio, ma è la cosa più importante. Abbiamo visto che la temperatura sta aumentando, ma deve aumentare di molto, di molto. Siamo partiti da meno 250 gradi sotto zero, ma noi dobbiamo arrivare a milioni di gradi nel nucleo centrale della stella perché si possano innescare al centro della protostella le reazioni termonucleari che possono fornire l'energia necessaria a contrastare questa forza immane della forza gravitazionale che fino ad allora non ha nessun contrasto. E quindi quando aumenta la temperatura gli atomi non sfuggono più, si possono fondere, l'idrogeno si trasforma in elio e Einstein ci dice che in questo passaggio parte della materia si trasforma in energia. E quindi questo è il processo, le reazioni termonucleari che forniscono energia e questa energia che è stata prodotta al centro della protostella, vuole uscire, quindi dal centro verso l'esterno, c'è la gravità che invece vuole andare dall'esterno verso il centro, e si crea un equilibrio. E l'equilibrio dà vita finalmente alla stella. Un 2-3 stella, adesso è nata la stella, è nato il nostro Sole, e questa è la nostra stella, che in questo momento sta bruciando idrogeno e lo sta trasformando in elio, da circa 5 miliardi di anni. Noi in questo momento siamo circa nel mezzo del cammin della sua vita, perché noi pensiamo che il Sole continuerà a brillare per altri 5 miliardi di anni, ma per arrivare a definire la stella, a far nascere la stella, ci è voluto alla fine 1 miliardo di anni, proprio per considerare la stella adulta, per considerare veramente la nascita di una stella. Quindi i tempi si sono un po' allungati. E quindi le stelle nascono e si nutrono della nube molecolare da cui sono nate. Quindi vediamo queste bellissime immagini di regioni di formazione stellare in cui la nube è stata erosa, è stata mangiata dalle stelle che vediamo al centro, queste stelle giovani. Guardate, questa sembra una specie di ostrica al cui centro queste mille perle hanno definito questa cavità. Queste sono tutte stelle giovani. Guardate che meraviglia, questo sembra una manciata di diamanti su un velluto rosso e nero. Se noi avessimo potuto prendere questa immagine qualche miliardo di anni fa, noi probabilmente avremmo visto questa immagine completamente piena di questo gas rosso, piena di polvere, piena di tutto il materiale che adesso invece è andata a formare le stelle. E quindi abbiamo le stelle nel loro nido vicino alla loro madre nube.

Le nostre stelle sono nate dalle loro nubi molecolari, poi si evolvono ognuna seguendo una strada diversa, dipende se sono stelle, se sono piccole. Faranno la loro vita e alcune di esse, le più grandi, finiranno la loro esistenza attraverso, abbiamo detto, l'esplosione di una supernova, che è un'esplosione catastrofica. Praticamente tutto quello che prima era la stella, adesso si rimette a disposizione dello spazio. E la stella che prima era nata da una nube, dopo l'esplosione di supernova, ritorna ad essere nube.

Grazie. Merci. Paolo Sentinelli. Donatella Giovannangeli. Grazie.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
5: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
6: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Si presenta Marcandalli Stefano per discutere la sua tesi triennale dal titolo La psicologia strategica applicata alla formazione nelle aziende. Relatrice la dottoressa Cersosimo Mariangela.
1: Buongiorno a tutti. La mia tesi è stata sviluppata sul tema della formazione nelle aziende, che è praticamente un'attività finalizzata allo sviluppo organizzativo, ma anche allo sviluppo della persona. E in merito a questo dobbiamo riconoscere la sua connessione ai costrutti di apprendimento e di sviluppo delle competenze. In merito a ciò dobbiamo riconoscere che vi sono diversi attori della formazione: abbiamo il committente, colui che foraggia l'intervento formativo, abbiamo il formatore, colui che lo progetta e lo eroga, e abbiamo i discenti, coloro che sono destinati ad apprendere, a sviluppare le proprie competenze. Sulla base degli interventi formativi e delle finalità che si vogliano raggiungere, si possono adottare diversi paradigmi della formazione, riconosciuti da Grimaldi e Taronna in formazione imitativa, colmativa, integrativa e maturativa, e poi si possono anche adottare diversi quadri teorici dell'apprendimento per sviluppare un intervento formativo efficace. Io qua ho elencato i principali autori dell'apprendimento individuale, apprendimento organizzativo e del brain-based learning, quindi l'apprendimento basato sulle ricerche neuroscientifiche. Quando parliamo di formazione dobbiamo riconoscere un intero processo formativo e non la semplice realizzazione, che è la parte manifesta che di solito si ritiene essere la vera formazione. Quindi partiamo sempre dall'analisi delle esigenze, dove praticamente si individuano i veri bisogni organizzativi, sulla base della quale si va a sviluppare una progettazione della formazione per passare poi alla realizzazione, e poi si valutano i risultati, che sono rintracciabili in reazioni, apprendimento, cambiamenti comportamentali e poi il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. La valutazione poi viene fatta anche su tutto il processo, tale per cui ad ogni fase si può agire retroattivamente sulle fasi precedenti in modo da aggiustare la formazione, in modo da raggiungere le finalità, quelle pattuite all'inizio con la committenza. Ci sono diversi metodi che possono essere applicati nella fase di realizzazione. Io qui ho messo la lezione frontale, l'autocaso, il role play, il caso, e ho citato anche la formazione empowering della psicologia di comunità, che è uno strumento che può essere utilizzato nelle organizzazioni per promuovere l'empowerment individuale e organizzativo nei discenti, in modo da permettere il raggiungimento di obiettivi organizzativi. Dopodiché, nella formazione, comunque è centrale al giorno d'oggi il tema delle soft skill, e ci sono diversi approcci che si occupano di farle sviluppare. Io in questa tesi ho esposto quelli che sono i contributi della Luke Business School, sui quali che sono i temi del

0: problem solving, facendo riferimento al modello di Laughlin, e per la leadership, che ho citato la leadership 4.0, e poi le malattie della leadership, che sono state individuate da una ricerca condotta dal centro proprio di ricerca e formazione della Luke Business School. Dopodiché per la comunicazione invece mi sono rivolto a un modello sviluppato facendo riferimento agli studi di Carl Rogers, quindi sulla base dell'empatia, da cui è poi nata l'ascolto attivo, che viene comunque utilizzato nelle aziende per promuovere proprio legami costruttivi tra manager e i collaboratori. Il cuore però della mia tesi è incentrato sulla psicologia strategica, o meglio conosciuta come approccio strategico, che è stato sviluppato da Giorgio Nardone, è fondatore del centro di terapia strategica, inventore della psicoterapia breve strategica, il quale ha sviluppato dei modelli di intervento che possono essere applicati nelle aziende per gestire in maniera efficace ed efficiente problematiche di diverso genere. Quindi abbiamo il modello di problem solving strategico, che è un modello di ricerca intervento che si ispira al modello di ricerca epistemologica di Karl Popper e permette di gestire la complessità dei problemi andando ad individuare le dinamiche di persistenza dei problemi ed andare poi ad applicare delle manovre basate su delle logiche non ordinarie, quindi con paradossi, contraddizioni, e poi sfruttando anche il principio della cosiddetta profezia che si autoavvera. E poi praticamente ci sono gli altri due modelli, quello di coaching strategico, che permette di intervenire sul sistema percettivo reattivo degli individui e quindi andare a sbloccare le loro performance, e poi il dialogo strategico, che è un insieme di tecniche persuasive evolute che permette di innescare dei cambiamenti in tempi rapidi nell'interlocutore. Concludo con la trasposizione dell'approccio strategico nella formazione nell'azienda, in quanto questo può essere sia contenuto formativo e permette di applicare anche una sorta di consulenza all'interno dell'attività formativa stessa, in quanto una volta che è stato esposto il modello si può intervenire su un caso presentato dai discenti e andare a risolverlo oppure sviluppare una strategia proprio durante l'attività formativa. Però una cosa peculiare del modello strategico è che praticamente questo può essere utilizzato per sviluppare l'intero processo formativo, quindi nelle quattro fasi di analisi delle esigenze, progettazione, realizzazione e di valutazione, andando quindi a trasporre quelli che sono i criteri di efficacia ed efficienza che caratterizzano l'approccio strategico proprio allo sviluppo dell'intera attività formativa, il che lo rende comunque sia uno strumento veramente utile da applicare per qualsiasi formatore. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie.
2: La commissione di laurea ha ascoltato la sua presentazione, ha valutato tutta la sua carriera. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in discipline psicosociali con la valutazione di 110 su 110 con il conferimento della lode.
3: Grazie mille.
2: Complimenti.
4: Congratulazioni.
2: Bene.
4: Per lei.
3: Grazie, è stato un piacere.

Uni Nettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Ambur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: Multilingua Post Lauream Online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources. And sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and Copeam was really good because it helped me make sense of all those information, to have them in a coherent way, and this was really useful. And of course the best way was that I got to come here in Dubai to report from the COP28 conference, and of course to give a window into this conference also to all of our viewers back in Croatia.
3: Hello, my name is Renan Haj and I'm a journalist from the Lebanon's National News Agency. I'm a green journalist and I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Uninettuno University. It's an Italian university and that collaborates with Copeam. And they delivered this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field. And I'm more and more passionate about it now.
0: Reporting Climate Change, micro-credentials for international journalists, è online, su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Neuroscienze della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Oggetto di questa tesi è stato indagare se effettivamente esiste correlazione tra infiammazione

emozione, sonno e umore. Fin dai tempi antichi, se torniamo anche indietro nel tempo al V secolo avanti Cristo, si è visto che fin dai tempi di Ippocrate erano state ipotizzate che una visione dell'uomo di tipo olistico ed integrato. Questo tema poi è stato ripreso dalla neurobiologia negli anni 50

l'attivazione delle interleuchine, del fattore di necrosi tumorale, piuttosto che invece uno stress moderato all'opposto può rendere più resistenti all'ossidazione. Un altro tema interessante sempre che lega il sistema immunitario al sistema endocrino e al sistema nervoso è il tema del sonno e della verifica della di quanto la qualità e la regolazione del sonno possano essere collegati. Quindi l'obiettivo è stato proprio della tesi è stata di andare a verificare che fosse presente da un punto di vista scientifico, quindi attraverso un'analisi sperimentale, questo tipo di correlazione. È stata effettuata un'analisi bibliometrica, un'analisi quindi una ricerca attraverso l'analisi di articoli relativi a questi tre temi, infiammazione, sonno, umore, nel database Web of Science, focalizzandosi su una finestra temporale dal 1995 al 2025. Gli strumenti di analisi che sono stati utilizzati sono l'Excel e il VOS Viewer. Le varie visualizzazioni ci aiutano a capire e a vedere queste correlazioni, le vediamo nelle pagine successive e riguardano quelli che sono i paesi, le riviste, le istituzioni, gli autori che sono più produttivi e effettivamente quali sono le parole chiave collegate che emergono da questo tipo di analisi, legate appunto ai temi di ricerca. In questa immagine vediamo la distribuzione della pubblicazione. La pubblicazione fa riferimento a 240 documenti, circa 200 articoli e una quarantina di review. E da come potete vedere dalla distribuzione temporale si ha un incremento di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Questa visualizzazione invece è fatta attraverso una visualizzazione di mappa di VOS Viewer che si focalizza su quelli che sono i paesi che hanno appunto una maggior produzione. Nella tabella la lista in termini di ranking dei primi 10 paesi e come potete vedere per ciascun paese nella tabella viene rappresentato il numero di citazioni delle parole appunto infiammazione, sonno e umore e il livello di collegamento tra i paesi. Questa immagine che ho dato è un'immagine di tipo temporale e da qui emerge come i paesi quindi più produttivi sono rappresentati da USA e da Cina e si vede che come Cina, Brasile, Sud Corea e Polonia sono quei paesi che hanno pubblicato più recentemente, quindi dove la ricerca su questi temi si è svolta negli ultimi anni. Qui invece abbiamo una visualizzazione delle riviste che sono più produttive. Si vede come Brain Behavior and Immunity and Journal of Affective Disorder sono due riviste dove in questa visualizzazione di densità abbiamo la maggior produzione e questa sempre in merito alle riviste una densità dove il legame tra le riviste è la cocitazione. Brain Behavior and Immunity rimane sempre al primo posto come potete vedere sia in termini di citazioni. Successivamente, ecco, il cuore della tesi si è concentrato nell'andare appunto a verificare che attraverso l'analisi e l'elaborazione di VOS Viewer emergessero effettivamente dei legami tra questi temi. E come vedete qui le prime 20 parole chiave richiamano temi, come abbiamo ipotizzato all'inizio, l'ansia, la depressione, le citochine, addirittura si fa riferimento all'interleuchina e all'E6, alla proteina C reattiva e nella rappresentazione delle parole chiave vengono rappresentati 4 differenti cluster. Quello in blu rappresenta la sfera dell'umore, quello in verde il sistema immunitario, quello in rosso invece si focalizza più su quello che è infiammazione e insonnia, il giallo invece è più focalizzato su cancro, cortisolo e aspetti di sintomi e fatica.
Per validare ulteriormente questo tipo di ipotesi iniziale, che già ritrova dei risultati nella visione di tipo di analisi di parole chiave, ho fatto anche un'analisi dei documenti vedendo quelli che sono collegati tra loro.

0: lavoro con i maggiori riferimenti biografici. La rappresentazione che vedete, divisa in 8 differenti cluster, fa riferimento, quindi in ogni cerchio c'è il riferimento di un documento, e possiamo vedere anche qui cluster che riprendono i temi che inizialmente sono stati ipotizzati. Quindi di nuovo l'umore e la depressione, il sonno e le patologie che possono essere collegate, disturbi psichiatrici, quindi di nuovo la validazione che l'umore è correlato a questi aspetti e sistema immunitario. Per concludere, attraverso questa analisi che è stata effettuata con questi tool di analisi, di elaborazione e di visualizzazione, abbiamo avuto una validazione di quelle che sono le ipotesi iniziali e si vede come c'è un forte legame, diciamo, interdisciplinare tra questi temi. E questa analisi ha messo in evidenza anche quelli che sono dei meccanismi sottostanti aspetti interessanti, quali ad esempio il sistema del microglia, il sistema linfatico. E diciamo, l'idea è che apra anche, diciamo, la porta a possibilità di ricerche future che si possano focalizzare, quindi nell'intraprendere delle analisi e delle proposte di interventi terapeutici volte al miglioramento della salute e del benessere della persona, cercando di abbracciare questi temi, quindi dando una visione integrata dell'uomo. Grazie.
1: Costantini Marta. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.
2: Grazie.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui

0: tecnici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Diciamo che la crisi della supply chain si è mostrata con gli aspetti che ben conosciamo: la crisi dei semiconduttori, la carenza dei componenti, lo shock dei trasporti e anche un meccanismo così estremamente complesso, complicato, diciamo, può essere stato compromesso. Quindi lo scopo di questo, diciamo, elaborato è appunto andare a verificare se i presupposti che hanno favorito la nascita e la crescita della Global Value Chain, ormai si parla di 50 anni fa, siano ancora validi oggi. E alla luce poi, tra l'altro, degli eventi, come diceva il professore, che hanno un po' sconvolto l'assetto, l'equilibrio geopolitico, economico e sociale, e che facciamo appunto coincidere con lo scopo

delle guerre dei dazi che hanno rotto un po' gli equilibri diplomatici tra le due grandi potenze massime, e a seguire la pandemia e la guerra in Ucraina, con le conseguenze economiche immediatamente derivate, come l'inflazione e lo shock energetico. Pertanto, diciamo, le ragioni di questa crisi vanno ricercate in tutti quei sintomi di malessere di cui soffriva questo sistema, questo modello, e che sono stati ignorati per lungo tempo dalle aziende, dalle multinazionali. In particolar modo, possiamo pensare alla grande concentrazione di la concentrazione della manifattura, della produzione di quella quota di manifattura mondiale che è stata concentrata in pochi paesi produttori, uno su tutti la Cina, che ha consentito appunto un monopolio, e dall'altra parte un certo grado di sudditanza, di dipendenza. Allo stesso modo, anche l'eccessiva lunghezza e frammentazione della catena di fornitura ha fatto sì che si perdesse un po' il controllo della fornitura, si perdesse il controllo del flusso delle informazioni, e con tutta questa frammentazione anche gli operatori presenti insomma, lungo questa catena si sono trovati in difficoltà perché molti di questi incapaci di prevedere la domanda, e generando appunto la famosa crisi della domanda e a sua volta l'inflazione. Detto questo, anche alla luce delle tensioni geopolitiche che si stanno verificando, è emerso in seno ai governi occidentali una certa necessità di riacquisire una propria autonomia strategica industriale persa nel corso dei decenni. A tal proposito sono state coniate degli scenari dagli economisti. Prendiamo per esempio il World Investment Report del 2020, che teorizzava quattro scenari possibili. Quello che prendo in considerazione in questo lavoro è appunto il reshoring, che consiste nel rimpatrio, nel ritorno di aziende che avevano prima delocalizzato la loro attività all'estero o comunque si erano affidati a fornitori stranieri e che adesso decidono di tornare a produrre in Italia o affidarsi a produttori locali. Sempre però mantenendo un orizzonte commerciale globale, quindi sempre guardando all'estero come obiettivo. Perché reshoring? Perché reshoring coniuga, diciamo, degli interessi dal lato imprenditoriale, ma anche dal lato pubblico statale. Si può dire che il reshoring nell'ottica di efficientamento dei costi può essere una valida soluzione dal momento che ci sono dei fenomeni che si stanno muovendo già da prima della guerra di dazi, come la convergenza dei paesi in via di sviluppo sta portando a un aumento del costo dei salari della manodopera a ritmi tripli, quadrupli rispetto al resto del mondo. Nell'immediato lockdown noi abbiamo sperimentato anche cosa vuol dire, cosa comporta l'aumento dei costi di trasporto, il nolo dei container è arrivato alle stelle. In più, coniuga anche delle esigenze di sicurezza, dal momento che, accorciando la filiera, si ha un miglior controllo del prodotto, dei fornitori, della qualità. E dal lato invece macroeconomico, dal lato dello Stato, dagli interessi della parte, insomma, dal punto di vista dello Stato, si hanno pressoché, insomma, infiniti benefici perché dal ritorno delle aziende in patria si scaturisce un beneficio, ne nasce un nuovo indotto. E che genera nuovi posti di lavoro, ovviamente genera maggior reddito e genera anche tutta una serie di investimenti in ricerca che poi sono praticamente che sono determinanti nel costruire uno sviluppo sostenibile futuro.
Perciò,

0: Ho dato spazio anche a quelle che sono le politiche industriali, proprio perché per vincere l'inerzia del mercato è necessario un intervento statale che più che incentivi le aziende a rientrare economicamente parlando, crei un terreno fertile nel quale le aziende possano prosperare. I maggiori trend che segneranno, diciamo, i prossimi decenni sono quelli delle energie rinnovabili e quello delle tecnologie, della componentistica elettronica, che sono quelli dove vediamo i maggiori sforzi da parte delle macro aree, da parte dell'Unione Europea col Chips Act, degli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act e della Cina con i suoi piani quinquennali. Insomma, diciamo che sono tutti percorsi simili tra loro e, insomma, dall'imponente mole finanziaria. Per quanto riguarda invece i casi aziendali, diciamo che la difficoltà iniziale è stata quella di incontrare una certa reticenza da parte delle aziende a parlare di dinamiche interne, a volerle condividere col pubblico. Ciò nonostante, comunque sia, abbiamo trovato due casi validi, estremamente validi, uno che si collega alla mia sfera territoriale e uno alla mia sfera lavorativa. Un primo caso è Monna Lisa, che è un'eccellenza della moda per bambini, è nata ad Arezzo, e l'altro è il gruppo Volkswagen, dove lavoro. E in questi casi ho cercato di, nelle interviste che ho svolto, ho cercato di individuare un cambiamento. Ho cercato praticamente di trovare una sorta di cambiamento intervenuto a seguito di questi eventi disruptive, insomma, dal 2018 in poi, dei cambiamenti dei modelli operativi. Per quanto riguarda Monna Lisa, possiamo osservare che intanto è un'azienda che non ha produzione interna, ma ha due binari, ha due tipi di produzione che seguono due linee di prodotti, una che riguarda i prodotti commercializzati, che sono prodotti interamente all'estero tramite fornitori, sotto la severa supervisione dell'ufficio acquisti che ne determina la qualità, il disegno, la composizione, eccetera. E l'altro sono i prodotti di alta gamma, che sono prodotti da fornitori italiani.
1: Ecco, qui c'è stato un cambiamento rispetto, diciamo, al periodo, pre-pandemia. Ecco, se c'è stato, qual è stato e se in un certo senso ha verificato un po' quella che è la nostra ipotesi di ricerca, di domanda,
0: Allora,
1: insomma, che ci siamo posti.
0: un cambiamento vero e proprio no, nel senso che la politica, quella di Monna Lisa, così come vedremo anche quella di Volkswagen, era di selezionare a monte dei fornitori capaci, validi, che comunque è un lavoro lungo, oneroso, costoso, soprattutto quando si va all'estero, e di conservare il rapporto con loro, chiaramente. Tuttavia, c'è comunque un lavoro di ricerca che continua parallelamente per cercare nuove soluzioni, anche più vicino. Quindi la discriminante non è la posizione geografica, ma la qualità del fornitore stesso.
1: In conclusione, Davide, io
0: In
1: cerco un po' di
0: conclusione, in
1: distinguere. Ecco,
0: conclusione,
1: noi possiamo dire che, cosa possiamo dire? Ecco,
0: possiamo dire che la
1: nei
0: negazione di una
1: nostri casi
0: tesi,
1: aziendali che abbiamo analizzato, ecco, poi
0: possiamo
1: in
0: dire in definitiva
1: generale.
0: che la negazione di una tesi è sta stessa una risposta. Le aziende che io ho intervistato, non hanno dimostrato che è in corso un movimento di ritorno delle imprese. Tuttavia è innegabile che il reshoring abbia una certa utilità, abbia un ritorno economico per il paese. Questo si scontra con le leggi del mercato. È anche vero che diciamo, i megatrend delle politiche industriali che sono in corso toccano altri settori rispetto a quelli che abbiamo analizzato, ma diciamo che potrebbero, secondo il mio personale punto di vista, andrebbero ad ampliare il gap produttivo che già esiste tra Europa e il resto del mondo.
1: Non lo so se i colleghi hanno qualche domanda.
2: È interessante il caso.
3: È interessante il caso, secondo me, ora io perché lo conosco un po' più direttamente, il caso del non tanto dell'azienda Monalisa, ma quello che tu dici è come dire, è l'evoluzione che c'è stata nei distretti industriali, quello che tu fai vedere con il caso Monalisa. E la Toscana è uno degli esempi dei distretti industriali. Nei distretti industriali cos'è successo? Siamo partiti da un insieme di aziende fortemente coeso, fortemente legato da rapporti di fornitura reciproca, di collaborazione, come può essere l'Ora Faretino, come può essere il Tessile Pratese. Questo modello ha funzionato almeno fino agli anni, primi anni 90. Quando questo modello è entrato in crisi, la soluzione che si è trovato è stata quella, a volte, non sempre, ma spesso, di delocalizzare processi produttivi in paesi a basso costo. Cioè, nel distretto pratese si è andati prima a produrre in Romania, perché costava meno. Poi dalla Romania ci siamo spostati in Turchia, perché costava meno. Poi dalla Turchia ci siamo spostati in Bangladesh, perché costava meno. Allora, tutto questo tipo di processo ha spaccato la logica di distretto industriale, perché il distretto industriale vive sulla possesso di know-how, di conoscenze. Allora, tutti i processi che noi dobbiamo, quello che sta avvenendo, secondo me, uno degli elementi importanti che può portare a un ritorno della produzione in Italia è l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi. Tutti i processi Industria 4.0, tutti questi finanziamenti sono tutti legati a migliorare la capacità produttiva della pubblica amministrazione anche nella prospettiva di riportare la produzione nel contesto nazionale. Quindi è complesso, è difficile perché c'è il problema della logica di mercato, c'è il problema del costo.
0: C'è una tassazione che non è agevola.
4: Io, se posso aggiungere una nota, vorrei dire che il candidato è stato molto brillante nell'affrontare la crisi della globalizzazione, perché oggi invece sono tutti in una visione di apoteosi, di grande esplosione. Anche io condivido con lei l'approssimarsi di una crisi e anzi già la generazione di tanti drammi della globalizzazione. La questione però è, giocando in Italia, il nostro sistema di eccellenze soffre il sistema fiscale, quindi questo va detto a monte della vostra ricerca.
0: E non solo.
4: Quale incentivo al rientro, al reshoring avrà? Non possiamo lasciare soltanto il privato, giocare tutto il merito della qualità, ma dobbiamo richiamare attraverso incentivi fiscali.
0: Allora, non abbiamo le armi per competere con la Cina, perché hanno, dico la Cina, come posso dire, insomma altre gambe. Però fondamentalmente abbiamo elementi, sfruttiamo elementi e l'unico, diciamo, settore in cui possiamo, la ricerca e lo sviluppo è l'unico settore in cui possiamo competere senza avere le economie di scala che...
1: Magari sfruttiamo l'intelligenza artificiale. Io credo che il candidato fa anche un altro aspetto molto molto importante, perché tutti si interrogano, no? Che fine farà la globalizzazione? Noi sappiamo, abbiamo la prima, la seconda, la terza ondata. Ora, oggi si parla di globalizzazione 4.0, però non sappiamo. Si parla di riglobalizzazione, delocalizzazione, di cosa? No, non si sa. Allora, quello, cosa interessante dal mio punto di vista, è più macro, e che mette il riferimento in relazione il resharing con il cambiamento della globalizzazione, che sostanzialmente avviene questo: nel momento in cui ci sono degli shock esterni, a prescindere dalle politiche fiscali, a prescindere da ogni cosa, le aziende ritornano ai propri confini nazionali. Questo è un richiamo, perché hanno paura di quello che succede. Un'azienda che adesso era impiantata in Ucraina, cioè a mezzanotte, a prescindere se la politica fiscale in Italia. Quello è un altro tema, poi, quello che dice la collega, molto più interessante di una fase successiva, che è appunto che è un percorso del governo, dei governi, ad intervenire con incentivi fiscali e

0: altre politiche per poter far rientrare le eccellenze italiane nel nostro territorio.
1: Quello che diceva la professoressa, insomma, è spiegato molto bene in un libro di Cottarelli di qualche anno fa, ma non solo Cottarelli chiaramente, però insomma effettivamente sono tanti.
2: Adesso il suo relatore menzionava la questione incertezza, e anche la questione incertezza ha giocato a danno della eccellenza Made in Italy, perché l'incertezza anche giudiziale ha delocalizzato, no, la nostra media e grande impresa, e valutando anche alla luce dei survey nella zona dell'Unione Europea, quante società invece sono state attratte da extra Unione Europea, per esempio in Irlanda, per esempio in Malta, quindi localizzando in Unione Europea però con paesi che avessero incentivi all'industria e incentivi anche qui di carattere fiscale e certezza nel trattamento.
0: 12%, quindi.
2: Quindi la sua analisi è pregevolissima, complimenti, ma i fattori sono davvero multispectrum.
1: Troppi per parlarne.
3: C'è da lavorare, c'è ancora da lavorare ancora. Va bene, grazie.
4: Davide Apuzzo, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 102 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Francesca Cattaneo, che ha svolto una tesi con me in marketing del turismo, una tesi dal titolo Il marketing del turismo nel trasporto aereo, strategie e impatti sul comportamento dei consumatori. La studentessa ha analizzato un po' quali sono i trend del marketing dei servizi, in particolare del marketing del trasporto aereo, qual è il mercato, poi ha analizzato e ha messo a confronto due compagnie aeree che hanno due business completamente differenti e alla fine ha voluto fare una ricerca.

0: sul campo attraverso una survey ai consumatori per cercare di comprendere quali siano i fattori di scelta o meno di una compagnia rispetto ad altra o di alcuni tipi di servizi che possono essere erogati in aeroporto. Lascio a lei la parola.
1: Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Appunto ho scelto questo argomento perché la relazione tra trasporto aereo e turismo è spesso sottovalutata, come se il volo fosse semplicemente un mezzo per raggiungere la destinazione. Con la mia tesi voglio dimostrare che il trasporto aereo non è accessorio al turismo, ma lo orienta, lo crea, lo rende possibile e lo fa attraverso precise strategie di marketing. Il mio lavoro nasce da una domanda: cosa guida davvero le scelte del passeggero aereo? Per rispondere ho articolato un percorso in tre fasi: contesto, strategie e consumatori. Quindi sono partita dalla teoria fino ad arrivare all'analisi dei dati. Partendo dal contesto, prima del 1978 il trasporto aereo era un sistema fortemente regolamentato, i prezzi dei biglietti erano altissimi, quindi l'accesso era elitario, le rotte erano definite dagli stati e la concorrenza praticamente non esisteva. La svolta arriva prima negli Stati Uniti nel 1978 con l'Air and Deregulation Act, successivamente anche in Europa nel 1992 con la liberalizzazione. Entrano nuovi operatori, i prezzi crollano e volare diventa accessibile a tutti. Oggi il mercato è aperto, la competizione è altissima e il consumatore è centrale. Nel 2024 sono stati trasportati 4,6 miliardi di passeggeri, con un load factor medio, quindi il riempimento dei voli, dell'83,5%. Parallelamente si è anche evoluto il modo in cui il marketing del turismo crea valore. In una prima fase il valore era nel prodotto, quindi nella prestazione tecnica, il trasporto del passeggero da A a B in sicurezza. Chiaramente tutte le compagnie offrivano lo stesso tipo di prodotto, diciamo, e si è iniziato a competere più sul servizio, quindi sulla relazione con il cliente, sul personale e la qualità dell'interazione. Anche il servizio si standardizza e oggi il valore è nell'esperienza, quindi ciò che il passeggero percepisce, sente e ricorda. Questo anche perché il servizio turistico è intangibile, non può essere provato prima di essere acquistato e nel caso specifico del trasporto aereo il rischio percepito è alto. Quindi il passeggero, il consumatore si affida a segnali indiretti ed è qui che il marketing diventa una funzione strategica. Le compagnie aeree operano in un mercato dalle caratteristiche strutturali precise, elevati costi fissi, una capacità produttiva rigida nel breve periodo e una quasi irreversibilità delle decisioni se si considera che il ciclo economico di un aeromobile può durare fino a 25 anni. Oggi l'età media della flotta mondiale è di 14,8 anni. La differenziazione avviene attraverso le 7 leve del marketing mix esteso. Sul prodotto, dalla configurazione della cabina alla differenziazione delle classi di viaggio per accontentare più disponibilità a pagare sullo stesso volo, i servizi di bordo e le strategie di unbundling, separando la tariffa base dai servizi accessori, gli stopover per rendere gli scali tecnici esperienze aggiuntive, poi il prezzo con il dynamic pricing e revenue management, tariffe che variano costantemente in base alle caratteristiche della domanda e ricavi ancillari da bagagli, posti e priorità. Poi la distribuzione con i canali digitali diretti, la gestione della rete e degli hub e il new distribution capability, il nuovo standard IATA per personalizzare l'offerta. Poi la promozione con i frequent flyer programs, la comunicazione sui social media, numerose sponsorship, partnership e co-marketing con aeroporti o destinazioni. Infine le tre leve specifiche dei servizi, le persone, quindi con la qualità del personale, l'assistenza in caso di imprevisti, i processi dal check-in digitale al customer journey integrato con il modern airline retailing e infine l'ambiente fisico per rendere tangibile il servizio, dalle caratteristiche della cabina fino agli spazi aeroportuali. Queste sette leve agiscono su tre momenti: l'anticipazione, la fruizione e il ricordo. La coerenza tra ciò che il marketing promette e ciò che il servizio offre determina il valore percepito e con esso anche la fedeltà. Ho deciso in seguito di comparare due compagnie aeree con modelli di business opposti tra di loro. Nel mercato del trasporto aereo esistono principalmente tre modelli.

di business, low cost, full service e leisure career. Ogni modello di business rispecchia un posizionamento competitivo, quindi come la compagnia vuole collocarsi nella mente del consumatore rispetto ai concorrenti. Ho scelto Ryanair e Qatar Airways. Ryanair utilizza un modello di business low cost. Nell'ultimo esercizio ha avuto un load factor molto alto del 94%. Utilizza un network point to point, quindi collega destinazioni in modo diretto, principalmente su aeroporti secondari, e collega 230 destinazioni, principalmente in Unione Europea. Sul prodotto offre trasporto base con degli optional a pagamento, da cui ricava dei ricavi ancillari che nell'ultimo anno hanno rappresentato addirittura il 34% del fatturato. La comunicazione ironica e provocatoria e sulla sostenibilità è una compagnia sostenibile grazie all'efficienza della flotta, perché ha aeromobili molto giovani e un alto load factor, appunto. Utilizza l'intelligenza artificiale principalmente per il pricing e l'ottimizzazione dei ricavi, e Skytrax è un'agenzia che ogni anno dà dei premi, fa delle classifiche delle compagnie aeree, e nell'ultimo anno è stata classificata come 11ª low cost airline. Per quanto riguarda Qatar Airways invece ha un modello di business che è full service premium, ha un load factor più basso dell'85% e utilizza un network hub and spoke, quindi con Doha come snodo centrale, collegando 177 destinazioni globali principalmente in modo indiretto. Il prodotto sono servizi inclusi nella tariffa del biglietto, cabine differenziate per classi di viaggio e un ricavo medio per passeggero più elevato senza saturare il load factor, appunto. Invece la comunicazione principalmente uno storytelling emozionali e molte sponsorship internazionali. Sulla sostenibilità utilizza carburanti sostenibili e ha l'obiettivo di carbon neutrality per il 2050. A differenza di Ryanair utilizza la digitalizzazione principalmente per la personalizzazione dell'esperienza del consumatore. E per quanto riguarda la reputazione, Skytrax gli ha assegnato il premio l'anno scorso come World's Best Airline. Chiaramente non esiste una strategia migliore di un'altra, ma esiste la coerenza tra appunto quello che il marketing offre e quello che poi il servizio propone. Il passeggero di Ryanair si accontenta di un servizio più basico nella misura in cui il prezzo pagato è realmente minore, e il passeggero di Qatar Airways è disposto a pagare un prezzo più alto, però in cambio vuole un'esperienza di bordo decisamente maggiore. Successivamente ho deciso di mostrare dei post che hanno appunto postato sulle loro pagine social le due compagniere per far vedere la differenza della comunicazione. Ryanair posta e scrive free food wrong airline, quindi cibo gratis, hai scelto la compagnia aerea sbagliata. Qatar Airways invece posta un video dove mostra cibo pregiato e sotto scrive why settle for less when you deserve the best, quindi perché accontentarti di meno quando ti meriti il meglio. Chiaramente qui si vede emblematicamente la differenza tra le due compagnie, in questo caso nella comunicazione. In seguito ho verificato empiricamente gli impatti sul comportamento dei consumatori delle strategie delle compagnie aeree, ho ottenuto 170 risposte in 20 giorni di raccolta dati, ho utilizzato una survey quantitativa descrittiva attraverso Google Forms online e anonimamente. Principalmente è stato strutturato con scale Likert da 1 a 5 per misurare l'importanza di alcuni fattori e il grado di accordo o di disaccordo rispetto ad alcune affermazioni. Il focus sono stati i fattori di scelta, il valore percepito e il comportamento post volo. Per quanto riguarda il profilo dei rispondenti, il campione predominante sono giovani adulti. Principalmente per il 64,7% tra i 18 e i 35 anni, che volano principalmente su voli a corto raggio, quindi meno delle 4 ore per l'82,4%, ed è principalmente una domanda leisure per il 71,8%, che effettua almeno 4 voli l'anno in aereo, 52,4%. Quindi il campione giovane leisure con una buona familiarità con il trasporto aereo, e quindi da ciò si deduce che è anche abituato al confronto grazie alla trasparenza informativa che si trova online con le piattaforme digitali.
Nella fase preacquisto

0: fattori di scelta i dati sono chiari. Il prezzo ha una media come importanza di 4,29, seguito subito dal costo totale di 4,2. Quindi il consumatore è consapevole delle strategie di unbundling che applicano le compagnie aeree e calcola il costo totale dell'intero viaggio. Seguono poi alcune caratteristiche tecniche del viaggio, come la durata, la puntualità, gli orari, ma come ultimo fattore di importanza rappresentato dai programmi fedeltà, con una media di 2,16. Per quanto riguarda il valore percepito, il dato che ha avuto la media più alta è l'assistenza in caso di problemi. Seguito poi dal comfort a bordo, dal servizio del personale. Questo significa sicuramente che il trasporto aereo è ad alto rischio percepito. E poi in seguito vedremo meglio questo aspetto. Per quanto riguarda il comportamento, l'attitudine di riacquistare un biglietto con la stessa compagnia aerea dopo un'esperienza positiva ha avuto una media di 4,12 e sempre dopo un'esperienza positiva la propensione al passaparola è di 3,95. Molto interessanti sono i dati della relazione tra la scelta della destinazione e il volo, con una media di 3,91 l'attitudine di scegliere la destinazione in base alle caratteristiche dei voli e con una media di 3,72 la dichiarazione di aver scelto almeno una volta la destinazione in base al volo. Nate numerose evidenze della mia ricerca, ho deciso di parlare principalmente di tre. La prima è il paradosso della fedeltà. Ho utilizzato un diagramma scatter perché pensavo che suddividendo i consumatori per frequenza di volo avrei trovato magari consumatori che viaggiavano con una frequenza maggiore più propensi a scegliere la compagnia in base ai programmi fedeltà. Ciò non è avvenuto per tutti, nel mio campione perlomeno, tutti hanno dato un'importanza bassa ai programmi loyalty, ma una propensione al riacquisto dopo un'esperienza positiva molto alta. Ciò significa che la fedeltà non si basa sui programmi fedeltà, ma sull'esperienza e sulla qualità vissuta a bordo. In seguito sicuramente l'importanza del service recovery come l'assistenza in caso di problemi con la media più alta. Quindi il consumatore giudica positivamente la compagnia aerea quando ha saputo fronteggiare un disagio più di quanto avrebbe fatto se quel disagio non fosse proprio avvenuto. Infine, il volo orienta la meta, le due linee, quella gialla rappresenta l'attitudine di scegliere la destinazione in base al volo, quella verde rappresenta la dichiarazione di averlo fatto, quella verde è leggermente più bassa, ma entrambe hanno la stessa tendenza. All'aumentare della frequenza di volo aumenta anche la propensione a scegliere la destinazione in base alle caratteristiche dei voli. Quindi per rispondere alla domanda iniziale, cosa guida davvero le scelte del passeggero aereo? Sicuramente il prezzo filtra, in una fase iniziale vince la convenienza economica ed è qui che le compagnie aeree low cost entrano nelle opzioni di scelta dei consumatori. L'esperienza valuta, il giudizio è costruito dall'assistenza in caso di problemi principalmente, ma anche da comfort, qualità del personale. Infine la qualità fidelizza, l'esperienza positiva genera riacquisto e passaparola. Trasversalmente a tutto ciò il volo orienta la destinazione e non il contrario. Ho voluto mettere una frase di Antoine de Saint-Exupéry che diceva che l'aeroplano ci ha svelato il vero volto della Terra. Prima dell'aereo le distanze erano reali. Dopo, con l'aereo, le distanze sono diventate tariffe, rotte, frequenze, variabili di marketing. Quindi il volo non è il mezzo per arrivare all'esperienza, ma è l'inizio dell'esperienza ed è il momento in cui si inizia a creare o a distruggere il valore dell'intero viaggio. Grazie.
1: Francesca Cattaneo, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 97 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese.
2: Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it's so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia.

0: Uni Nettuno nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti, di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto, digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi, esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto, esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio.

Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt. Daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. Tratteremo l'NFT e il metaverso. Andiamo a vedere gli argomenti. Vedremo prima di tutto gli NFT per il social.

media marketing, come poterli utilizzare e il metaverso, la nuova frontiera del social media marketing. Andiamo a vedere il primo argomento. Gli NFT per il social media marketing. Prima di tutto partiamo dalla definizione di NFT, che cos'è? Un non fungible token, ossia dei certificati digitali basati sulla tecnologia blockchain volti a identificare in modo univoco, insostitutibile e non replicabile la proprietà di un prodotto digitale. Quindi la possibilità, grazie appunto alla tecnologia della blockchain che abbiamo discusso nella lezione sul Web3, e il futuro delle community nel social media, che abilita questa nuova tipologia di proprietà digitale che nelle precedenti iterazioni del web 1 e il 2 non era resa veramente possibile. In secondo punto, vediamo che è un nuovo paradigma nella gestione del diritto di proprietà proprio perché dimostra in modo univoco e pubblico questa caratteristica. Quindi la vera innovazione di questo tipo di prodotto, chiamiamolo così, di tecnologia, è quella di ovviamente essere essendo sopra la blockchain, di essere pubblico e quindi essere visibile da tutti, che la proprietà e anche la verificazione e la validità di questa proprietà di asset digitali che altrimenti in altri modi non erano possibili da essere verificati. Vediamo le modalità di utilizzo, quindi prima di tutto con la proprietà intellettuale, con il gaming, certificati, documenti finanziari e real estate. Quindi proprietà intellettuale può trattare di qualunque tipologia di asset digitale, come dicevamo prima, e questa è stata ed è, lo vedremo poi con qualche esempio pratico di progetto in quest'ambito, ma una delle rivoluzioni più interessanti dove si è arrivati a tramutare vere e proprie mammere, come dire, permettetemi il termine, immagini, a appunto proprietà intellettuale, a diciamo tradurre nel mondo digitale quello che è il mondo anche dell'arte stessa e quindi di arrivare a come dire, valutare in modo simile nel quale avviene nel mercato dell'arte sul digitale dei progetti legati a delle immagini puramente digitali. La secondo aspetto è legato al mondo del gaming, quindi alla possibilità di introdurre questo tipo di NFT all'interno del mondo dei videogiochi, sempre ovviamente online, anche con dei meccanismi come abbiamo accennato nella precedente lezione di play to earn, per esempio, che è un modello dove l'incentivo all'utilizzo al gioco, diciamo all'utilizzo del gioco, possa avere una vera e propria remunerazione da parte del produttore, dell'azienda proprietaria del gioco per gli utilizzatori. Quindi tutto ciò perché può avvenire grazie all'NFT? Perché viene di nuovo comprovata questa proprietà, questa esperienza digitale quando prima non era realmente possibile. Certificati, abbiamo parlato di diciamo del mondo del gaming, in questo caso parliamo più del mondo dell'education, per esempio, quindi con l'exploit del mondo dell'education online, quindi dei corsi e delle certificazioni ottenute in questo modo, quello che rende possibile l'NFT
è la certificazione da parte della parte dell'istituzione, da parte da chi eroga, come dire, quello specifico corso, di produrre un vero e proprio attestato, che ovviamente avviene.

avviene comunque, ma essenzialmente che possa essere verificato al 100% come provenienza se emesso in forma puramente digitale. Quindi l'aspetto dei certificati può essere vicino a questo mondo, ma anche a quello delle cosiddette microcredenziali, quindi anche certificati di, per esempio, di partecipazione ad eventi che possono essere conferenze o diciamo di altro tipo e o di attività all'interno di quello che abbiamo discusso essere un po' il modello del diciamo organizzativo del futuro che si chiama DAO, quindi delle organizzazioni decentralizzate, e quindi essere uno degli strumenti principali per misurare l'attività all'interno di queste organizzazioni puramente virtuali e digitali. Il mondo della documentazione finanziaria passa attraverso l'aspetto in particolare dello smart contract, ma in questo caso anche dell'NFT, che è estremamente vicino come concetto, e quindi anche qua parliamo della disintermediazione diciamo, di figura diciamo, professionale o istituzionale in alcuni casi nella compravendita. E quindi un esempio diciamo pratico ma che ci porta anche al punto della real estate può essere quello di produrre diciamo di rilasciare il termine tecnico è minting quindi come avviene proprio con la valuta rilasciare questa coniare in qualche modo l'NFT per frazionare la proprietà di un real estate, diciamo, di un prodotto immobiliare. Quindi c'è il concetto anche di legare il mondo digitale a quello analogico, a quello reale, e insomma, quindi vediamo da qui che le modalità di utilizzo sono veramente tantissime, queste sono tra l'altro non ovviamente esaustive, anche perché sappiamo diciamo essere una tecnologia come tutte in continua evoluzione e in questo diciamo in questo esempio ancora diciamo propone varie possibili evoluzioni. In questo grafico vediamo un tasso di crescita del mercato degli NFT che diciamo che inizia in qualche modo nel 2020 e qui vede una proiezione fino al 2030. Inizia quindi nel 2020 con un mercato di 0,02 billion, ma nel solo corso di 12 mesi arriva ad essere 4 billion, quindi decisamente come dire, numeri da capogiro per quanto riguarda una crescita anno su anno tendenzialmente di qualsiasi mercato. E questo tra l'altro solo e soltanto nel mercato degli Stati Uniti, quindi un pezzetto, sicuramente un pezzo importante perché è uno dei mercati più avanti, uno dei mercati da cui è nato anche questo tipo di mercato. E vediamo anche il lato, quindi prevista una crescita del 34% anno su anno, decisamente molto alta rispetto ad altri mercati, ma vediamo anche una differenza fra quello che è in blu scuro e in blu chiaro tra l'essere la parte di asset fisici e asset digitali. Che cosa significa? Significa che nonostante nasca appunto l'NFT come un mondo ovviamente prettamente digitale, sempre di più diciamo, l'evoluzione o anzi diciamo, l'accompagnamento avviene anche nel mondo analogico con diciamo, la produzione o il rilascio di il lancio di prodotti fisici. Quindi sicuramente crea un mercato e amplifica un mercato anche già esistente, oltre a crearne uno nuovo.
il ruolo nei social media è quello di, prima di tutto, abilitare la monetizzazione del

contenuto digitale, il valore è determinato dalle community e dai social, quindi gioca un ruolo fondamentale, e il social media lo vede come piattaforma di vendita e scambio. Quindi monetizzazione del contenuto digitale, ne abbiamo parlato, passando dal Web 2, dove diciamo, c'è l'interazione, la condivisione, anche e soprattutto nei social media, si passa a una fase del Web 3 dove si può essere proprietari del contenuto che viene condiviso, e quindi non renderne, diciamo, non abilitare il profitto soltanto alla piattaforma del social media, Facebook, Instagram, qualunque essa sia, ma essere proprio il creatore, il consumer, diciamo, il prosumer, come comunque lo vogliamo chiamare, quello che poi ne riesce a guadagnare direttamente perché ha prodotto qualcosa. Il valore è determinato dalla community e dai social perché? Perché il valore di un NFT, in realtà il valore di qualunque cosa, ne è dato dalla, diciamo, quanto è la domanda, e la domanda in questo è l'offerta, ovviamente domanda e offerta, ma in questo caso è determinato da quanto è richiesto all'interno delle community. I social media giocano un ruolo indubbiamente importantissimo nel creare, diciamo, l'effetto virale, nel creare la domanda e offerta, e quindi diciamo sono centrali. Il social media come piattaforma di vendita e scambio, perché abbiamo visto qualche esempio e qualcos'altro vedremo anche in questa lezione, ma tramite proprio i social media avviene sempre di più questo tipo di trasferimento di vendita. Nella fase iniziale, l'NFT viene venduto, scambiato principalmente tramite piattaforme marketplace dedicati, OpenSea, diciamo, alcuni diciamo delle più conosciute. E però piano piano si sposta, anche perché dovendo passare da un utilizzo di nicchia, un utilizzo diciamo limitato, sempre di più verso un utilizzo, come dire, di massa, di adozione di massa, deve entrare all'interno di flussi o di utilizzi di piattaforme che sono di massa. E quindi abbiamo visto qualche esempio appunto nella lezione sul Web3, dove piattaforme di social media Web 2 come Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, eccetera, sempre di più si sono organizzate per introdurre questo tipo di funzionalità all'interno appunto della propria piattaforma, e quindi abilitare la vendita, lo scambio di NFT, anche e soprattutto perché molte sono basate su il media delle immagini, e quindi possono diciamo avere un caso d'uso molto, molto semplice e molto diretto. Funzionano come un grafo sociale perché forniscono uno strato di data point su come le persone sono collegate. Se due fan di un artista comprano un NFT, sono collegati al grafo di quest'artista, essendo sul database pubblico, e abilitano la creazione di community token, cosiddetti token gated. Funzionano come un grafo sociale perché, essendo visibili, diciamo, tracciate, diciamo, le transazioni pubbliche diciamo a chiunque, quindi anche se in modo anonimo, ma pubbliche sul ledger della blockchain, e quindi è possibile sempre vedere chi è collegato con chi, e quindi anche per questo emula quello che abbiamo discusso essere alla base del social media il grafo sociale, un network sociale. E l'esempio specifico è: se due fan di un artista comprano un NFT, sono collegati a quell'artista, perché di nuovo andiamo a vedere anche da un punto di vista di commercio, diciamo di vendita, il passaggio anche come dire, di quel prodotto, perché molte volte, diciamo, viene acquistato, rivenduto e via dicendo. E quindi andiamo a capire, tra l'altro, tutto lo storico della vendita e anche dell'interazione, se entriamo, come abbiamo detto, anche nelle certificazioni, nel credentialing, quindi una serie di attività che, come dire, possono essere vere e proprie attività di interazione, come avvengono nei social media più tradizionali. La creazione di community token gated, che cosa significa? Significa che token, abbiamo detto, essere essenzialmente
diciamo, non è un NFT, è una sorta di valuta, come dire, che viene creata da zero, diciamo, dal soggetto, dalla community che abbiamo analizzato precedentemente, che poi può accumulare di valore in base al, diciamo, possibile scambio e quant'altro, quindi dinamiche classiche di mercato, ma che normalmente viene, come dire, coniata, rilasciata per, appunto, per, da qui token gated, per essere, funzionare come cancello, quindi come barriera all'accesso, e successivamente quindi abilitare il tracciamento, diciamo, di quella singola, come dire, entità, ripeto, perché non deve essere necessariamente collegata a un'identità, come dire, anagrafica precisa, ma del coinvolgimento di quella persona all'interno della community. Nello specifico, un social media web 2, nel senso, ricordo che il termine o la differenza anche all'interno dei social media fra web 2 e web 3 è che il web 2 vede social media, piattaforme social media principalmente private e centralizzate a livello anche soprattutto infrastrutturale, quindi di server e quant'altro, mentre il web 3 vede anche nelle possibili evoluzioni o diciamo versioni speculative dei social media come Facebook, Twitter, eccetera, delle versioni di social media decentralizzate, quindi completamente costruite sulla blockchain, completamente diciamo senza, come dire, unico proprietario e con una serie di pro, contro e caratteristiche che abbiamo già discusso. Stavamo dicendo che Discord, che è invece una piattaforma web 2, quindi è proprietà della società Discord e via dicendo, è importante, ne parleremo brevemente, perché è una piattaforma che abilita e che dal quale è nato molta parte del movimento di cui stiamo parlando. Ed è una piattaforma lanciata nel 2015 di social gaming inizialmente e VoIP, quindi molto legata alla condivisione dell'esperienza di gioco essenzialmente degli utenti, e che ha raggiunto oltre 350 milioni di utenti registrati, di cui circa 150 milioni di utenti attivi mensili, quindi nel corso di 5-6 anni, quindi una importante crescita che la riporta più o meno, se ci ricordiamo i numeri delle altre piattaforme che abbiamo analizzato, molto vicina ai 400 milioni che hanno ad esempio Twitter e Reddit, che sono senza dubbio fra le altre principali, di certo molto lontana dai, come dire, 2,8 miliardi di Facebook, ma che è nata, come vedevamo, per uno scopo molto molto specifico e per una demografica che non vediamo nei dati, ma ha senza dubbio una forte, come dire, è spostata molto, in modo molto forte su una fascia molto giovane, molto legata alla generazione Z, proprio perché, come abbiamo detto, è nata per soprattutto per lo scopo del gaming. Perché ne parliamo? Perché, come abbiamo detto, nel tempo si è sviluppata per essere un pezzo, diciamo, fondamentale della costruzione delle communities e di tutto il mondo che ruota intorno agli NFT. Questo perché? Perché la possibilità di creare, come dire, le community all'interno di Discord è estremamente facile, nel senso che la piattaforma rende possibile una estrema, direi, personalizzazione della struttura della community che si vuole creare, ha a disposizione una serie di funzionalità che in qualche modo sono proprio perfette per questo scopo, che si tratta sicuramente dalla parte, diciamo, di creazione di gruppi, di conversazioni, di, diciamo, scambio, interazioni e via dicendo, classiche del mondo del social media, ma anche la parte audio, la parte video, quindi le integra un po' tutte quelle che abbiamo, come dire, analizzato in passato,
ma soprattutto ha anche delle funzionalità più avanzate che riguardano l'inserimento di bot, quindi di software che in modo automatico possono moderare o abilitare alcuni permessi, alcune attività. E quindi, morale della favola, appunto, si presta per essere, ovviamente anche tra l'altro non da poco, in modo tendenzialmente gratuito, a mettere su con, come si suol dire, con un click, questa parte fondamentale del mondo degli NFT. Perché è una parte fondamentale nel mondo degli NFT? Perché il mondo degli NFT, almeno nella versione, come dire, iniziale, embrionale, al di fuori del concetto, diciamo, specifico, di proprietà digitale, che può essere appunto applicato a qualunque cosa e quindi essere molto universale, ha visto come, diciamo, esplode dell'utilizzo, del movimento che diciamo, analizziamo perché è diciamo, necessario capirne il fenomeno e le dinamiche e appunto conseguenze da un punto di vista tecnico, pratico sui social media, ma anche in qualche modo, come dire, culturale, ha abilitato la community sul quale sono stati costruiti poi i vari progetti di NFT, ne vedremo uno fra poco. Abbastanza, diciamo, fra i più conosciuti, perché il valore nel momento in cui pensiamo alla property, alla proprietà digitale, pensiamo di provare appunto la comprovare la proprietà di un asset, ma in tanti casi, come abbiamo discusso, anche dimostrarne il valore o crearne il valore. Ecco, nella creazione del valore, la dimensione e come dire, da una parte scopo, da una parte la dimensione e anche l'engagement, quindi diciamo la bontà, come dire, della community ha determinato poi il valore di particolari progetti di NFT che in qualche modo sono diventati propri prodotti di un'azienda in qualche modo. Quindi vediamo come stiamo trattando diciamo, un cambiamento quasi epocale da quello che abbiamo detto, dall'essere l'azienda con i media tradizionali all'azienda con i social media, diciamo, tradizionali classici, che prima di tutto diciamo, si propone come azienda in un nuovo media, ma poi che vede i consumatori essere, come dire, i principali promotori del social media e in questo ulteriore caso dell'NFT vediamo diciamo, diciamo, in modo, diciamo, molto, molto pronunciato il consumatore che diciamo, crea un'azienda, crea un prodotto, ne crea il valore, quindi diciamo, è proprio capovolta al 100% un po' quel tipo di insomma, struttura e relazione che abbiamo analizzato. Quindi questo è diciamo, il motivo per il quale è sicuramente importante vedere Discord più che lo strumento in sé, che poi sicuramente nel tempo può cambiare, ecco, la necessità di avere la community come punto fondante. Alcuni altri esempi da menzionare sono mirror.xyz per la scrittura, YouHive, remunerazione per i creatori sui social e OpenSea, piattaforma per la vendita e per lo scambio degli NFT. Mirror.xyz è molto, molto interessante perché essenzialmente è una piattaforma di publishing, come può esserlo Medium, come può esserlo diciamo, tante altre di microblogging, come la vogliamo chiamare, dove diciamo, gli utenti, almeno nel Web 2, hanno come dire, pubblicato i propri contenuti, condivisi, eccetera, eccetera. E via dicendo, mentre quindi il funzionamento in qualche modo di base, o meglio l'obiettivo è lo stesso, ma questo esempio vede la piattaforma rendere disponibili all'acquisto in modalità NFT l'articolo che viene pubblicato dall'utente. Quindi capiamo come rispetto a prima, dove l'utente pubblica su Medium o la qualunque, non ne trae nessun tipo di
come dire, beneficio economico, anzi partecipa alla, come dire, creazione e amplificazione del beneficio economico che

che ha Medium, perché è una società ovviamente e deve fare profitto, e passa a un modello dove diciamo Mirror.xyz sicuramente, come dire, avrà dei vantaggi, avrà degli obiettivi, e non è diciamo tutto diciamo, al contrario al 100%, però dove la parte centrale per l'utente stesso diventa: vendo l'NFT del mio articolo.

che usa l'NFT per la remunerazione dei creator sui social. Quindi anche qua diventa che il post, adesso senza, anche perché cambia diciamo molto, molto frequentemente, senza la specifica, può avere una dinamica di remunerazione tramite NFT perché è stato molto ingaggiante, perché ha ricevuto molte visite, quindi entrano dei meccanismi finanziari, ma soprattutto, come dire, legati alla proprietà, ecco, del contenuto anche nel social media, diciamo come social media classico, sempre grazie in particolare all'NFT. E OpenSea invece è una piattaforma di scambio di NFT fra le più famose, che essenzialmente è un marketplace, quindi rende possibile appunto essenzialmente vendita e acquisto e vendita. Uno dei più famosi esempi di progetti NFT è senza dubbio quello di Bored Ape Yacht Club, lanciato nel 2021 e che ha raggiunto un prezzo in dollari fino a 3,4 milioni di dollari, e tra l'altro ha visto varie celebrità, vari personaggi famosi che hanno, come dire, partecipato, ovviamente, diciamo, acquistato a, come dire, cifre da capogiro, quello che, ripetiamo, come abbiamo detto prima, essere un pezzo, diciamo, d'arte, tra virgolette, un'illustrazione, ma puramente ed esclusivamente digitale. E l'azienda madre, che è Yuga Labs, è arrivata ad essere valutata fino a 4 miliardi di dollari. Quindi un progetto nato con, adesso credo, 10.000, o comunque un numero fra gli 8 e 10.000, che è un numero che è sempre, almeno nella fase iniziale degli NFT, stato di riferimento per il rilascio della, diciamo, collezione ed arte, e che ha visto, come dire, cifre di questo tipo essere acquistate, pagate per ogni singolo pezzo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa rende gli NFT abilitatori alla nuova generazione di social media? E passiamo al prossimo argomento. Metaverso, la nuova frontiera. Prima di tutto partiamo dalla definizione di metaverso. Che cos'è? È la prossima iterazione di Internet, un unico, condiviso, immersivo, persistente spazio virtuale tridimensionale in cui gli esseri umani sperimentano la vita in modi che non potrebbero fare nel mondo fisico. Una definizione ovviamente di conseguenza futuristica rispetto al tema che ovviamente stiamo trattando, che ci porta un po' anche all'estremizzazione, diciamo al guardare in avanti, per quanto ovviamente questo sia possibile rispetto al mondo dei social media, e che quindi, come abbiamo appena visto insieme, porta tutto quello che conosciamo sul digitale con un'esperienza immersiva, quindi cerca di replicare in qualche modo l'analogico nel digitale, ma ovviamente facendo sì che facendo ciò può abilitare anche diverse modalità e cose che ovviamente non sarebbero possibili nel mondo reale. E è abilitato da alcuni fattori, prima di tutto dalla tecnologia, quindi senza questa ovviamente non sarebbe possibile svilupparlo, dalle piattaforme e dai consumatori. Qui vediamo nel grafico alcune altre caratteristiche che parlano di quali sono i transformer, cioè cosa trasforma, ci trasforma, aiuta a portare in questa dimensione. L'artificial intelligence, per creare gli avatar, quindi diciamo le figure, come dire, virtuali e rappresentative della figura reale. Appunto, umani digitali e conversazione spontanea. L'Internet of Things per collegare in modo seamless, in modo fluido, il mondo 3D virtuale con gli spazi nel mondo reale, quindi la capacità di interagire con prodotti fisici, ma portandoli nel

nel virtuale e l'extended reality intesa come forma di realtà aumentata, realtà virtuale e mo realtà modificata per visualizzare e utilizzare i dati nel 3D. Quindi stiamo parlando di modifica della realtà in base all'ecosistema che andiamo a creare. Le interfacce cervello-computer sono anche queste tendenzialmente estremamente, come dire, avveniristiche e completamente ancora da perfezionare a dir poco, però ovviamente puntano a rimpiazzare il computer tradizionale, o meglio i control screen e l'hardware tradizionale. E quindi cercano di far diventare tutto ancora più integrato. La blockchain di cui abbiamo parlato invece abilita la decentralizzazione del metaverso e quindi assicurarsi la sicurezza della digital content, della proprietà del digital content. E le ultime due, Spatial Edge Computing, quindi tutto l'aspetto diciamo, più legato all'interazione con il mondo reale di quello digitale, per assomigliare alla realtà, e modeling 3D e ricostruzione di nuovo per riuscire a riportare tutto in questo nuovo mondo. Quindi tantissime cose, tantissime tecnologie, tante diciamo ancora completamente da rifinire a dir poco, però questo riguarda la tecnologia. Le piattaforme ne abbiamo un po' parlato e quindi in generale sono quelle che in realtà, come quelle Web 2, come Facebook stessa, che abbiamo detto si trasforma in Meta proprio per questo scopo. In realtà, perché hanno i fondi per sviluppare tutta questa tecnologia e perché altrimenti sarebbe un po' complicato, che è estremamente, come abbiamo visto, è tanta, è molto costosa e quindi possono farlo solo loro. E abbiamo visto che Meta ha investito nel 2021, solo nel 2021, 20, 10, 10 e rotti miliardi di dollari in questo progetto, quindi cifre incredibili. E i consumatori, perché senza i consumatori, come si suol dire, non c'è vita, ecco. Quindi questo, tra l'altro, nel momento in cui ne stiamo parlando, ovviamente è un problema, diciamo, non indifferente. Investire decine e decine di miliardi in una tecnologia, se poi la utilizzano in quattro, ovviamente è diciamo, poco remunerativo. Nelle fasi iniziali in realtà di qualunque tecnologia è un problema perché è accessibile, ha un costo molto alto, è accessibile a pochi, c'è un interesse limitato, quindi diciamo, lungi dall'essere una certezza, ma potrebbe determinare insomma, l'evoluzione o meno di questo mondo. E a proposito dei mondi, quali sono quelli che diciamo, giocano molto, puntano molto sul concetto del metaverso, del gaming, quello della produttività, quello dell'e-commerce e quello del social media, chiaramente. Quindi qui vediamo diciamo, che all'intersezione c'è il metaverso, ma vediamo che ci sono i mondi cosiddetti audience first, authentic social media, che sono quelli che abbiamo coperto in tantissime lezioni. Oppure l'adozione di diciamo, te prodotti, tecnologie legate alla produttività decentralizzata o remota, il lavoro da remoto, che anche qui abbiamo toccato in alcune parti come Airtable, Zoom, quindi l'idea del videoconferencing, del lavoro da remoto e la democratizzazione dell'e-commerce con progetti come Shopify, e-commerce, diciamo, che possono quindi entrare in una nuova, diciamo, dimensione, più quella del gaming, che senza dubbio è diciamo, forse quella più, come dire, in prima linea, perché ovviamente più è immersiva un'esperienza di gioco e più è divertente. Quindi queste sono le principali. Gli elementi del metaverso quali sono? Sono combinazioni di tecnologie e cambi di paradigma
culturali, quindi qui vediamo una serie di come dire, elementi che sono di modelli di business come i marketplace, i social media, ma vediamo anche appunto i digital asset come gli NFT, vediamo appunto come gli NFT che sono anche qui più, in modo più specifico, la digital currency, gli online shopping, tutti elementi che abbiamo in qualche modo anche trattato nelle diverse lezioni, ma che nel metaverso diciamo si mettono ancora di più insieme. E ovviamente, come dicevo, non sono solo tecnologici ma anche culturali, perché l'idea di la property digitale deve essere diciamo insomma adottata prima di tutto da un punto di vista pratico tecnologico, ma poi anche culturale. In questo grafico vediamo le percentuali di preferenza su quale ambito essenzialmente i consumatori si vedono entrare o diciamo utilizzare il metaverso. Prima di tutto quelle legate al mondo del lavoro, quindi con la possibilità di sfruttare di più e anzi meglio diciamo il lavoro da remoto con la realtà aumentata, con il metaverso. Nel secondo posto c'è arte e live entertainment, quindi tutto il mondo che abbiamo anche toccato legato diciamo all'arte, al video, diciamo al tempo libero. La parte di diciamo aspetto finanziario e di investimento rimane comunque abbastanza importante con il 48%, e a seguire quella dell'education, che faccio un esempio, diventa diciamo possibile come dire, a partecipare a delle lezioni ed avere come dire, un'esperienza diciamo su qualunque tema anche più immersiva per gli studenti, e poi la parte di online dating e socializzazione, quindi l'aspetto di relazionale, l'aspetto del gaming che abbiamo detto essere senza dubbio molto interessante, e la parte di adult entertainment. Quindi copriamo veramente tutte le industrie possibili del digitale, ma senza dubbio quella del mondo del lavoro sembra essere in prima linea. In questo caso la domanda interessante che viene posta è se il metaverso può rimpiazzare i social media, come nel momento in cui viene posta la domanda è utilizzato e conosciuto, e essenzialmente viene divisa poi fra se può rimpiazzarlo al 100% o parzialmente. Comunque in totale raggiunge oltre il 65%, 66%, quindi nuovo, questo è il motivo per cui ne parliamo ad oggi. E vediamo che una grossa fetta però parla di un replacement parziale. Questo, di nuovo, essendo ancora abbastanza agli albori, tutto da capire, da vedere, essendo ancora poco utilizzata in complessivo. Ma comunque anche con una fetta interessante di persone che già vedono, prevedono di poterlo rimpiazzare al 100%. Un altro elemento che sicuramente abilita anche, diciamo, visto che abbiamo parlato di social commerce, è quello dell'esplorazione dei prodotti preacquisto, la condivisione con gli utenti e le esperienze immersive. Quindi tutto quello di cui abbiamo parlato ad oggi nel metaverso ovviamente può avere maggiore condivisione, può essere immersivo e può, diciamo, quello che abbiamo visto con gli esempi di realtà aumentata o di social commerce può avvenire all'ennesima potenza nel metaverso, nel momento in cui diciamo, potrebbe sostituire quasi uno a uno diciamo, quello che è l'esperienza retail, ad esempio. Il grafico che vediamo invece qua racconta quali sono i top player paragonati con diciamo, i player del metaverso. Quindi in verde ci sono i player del metaverso, quindi per esempio gamer, giocatori che hanno usato Fortnite, Minecraft, diciamo i principali giochi che appunto iniziano ad entrare in questo mondo, e il totale dei giocatori diciamo del mondo gaming, e vediamo che effettivamente, anzi in alcune parti sono
sovraindicizzati, ma c'è,

riescono ad arrivare a quasi la totalità della fetta. E nel caso di TikTok, il 41% di giocatori del metaverso ha usato TikTok nei precedenti 6 mesi. Quindi vediamo delle percentuali che iniziano ad essere molto interessanti. Principali preoccupazioni sono senza dubbio privacy e monopolio di Facebook, perché ci sono più dati catturati, il furto di identità e l'impersonificazione e gli aspetti legali. Quindi, in modo molto semplice, diciamo, si digitalizza tutto, c'è maggiore possibilità diciamo, a meno di alcune tecnologie di utilizzo, ma comunque di non aver verificata la propria identità. E appunto degli aspetti legali non indifferenti, o meglio, che andranno capiti completamente da zero, essendo è tutto completamente nuovo. Alcuni esempi, oltre a quelli che abbiamo visto, del metaverso sono Meta Horizon, Axie Infinity e Roblox. Meta Horizon è il prodotto per il workplace di Facebook, di Meta, dove, come vediamo più o meno dall'esempio, si cerca di portare l'esperienza del lavoro da remoto, la collaborazione, anche con appunto degli avatar, con diciamo, una digitalizzazione al 100%. Axie Infinity invece è un gioco che gioca, scusate il gioco di parole, ma sul play to earn, che è il concetto di essere remunerati per quanto si gioca, a quanto tempo si spende nella piattaforma, e Roblox che invece permette la creazione vera e propria di nuovi universi, di nuovi mondi da parte degli utenti. Nikeland invece è un esempio di prodotto creato da Nike, quindi un retail brand che ha lanciato il proprio showroom nel metaverso, che ha ottenuto più di 7 milioni di visitatori in un solo anno, e ha creato eventi con celebrità sportive e creato prodotti digitali esclusivi come appunto scarpe NFT essenzialmente. E lasciato la possibilità di creare spazi personali per ogni utente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le opportunità per i brand all'interno del metaverso? E vediamo il riepilogo di spunti di riflessione. Cosa rende gli NFT abilitatori alla nuova generazione di social media? E quali sono le opportunità per i brand all'interno del metaverso? La lezione è finita, vi ringrazio dell'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine del sito web del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Entriamo nel vivo di questa video lezione su sistemi interconnessi, sul problema della realizzazione e su un esempio di sistema meccanico. Gli argomenti che affronteremo saranno un recap sui sistemi interconnessi, i sistemi interconnessi, le cancellazioni a seguito di interconnessione, la realizzazione di un nucleo di variabile complessa, un modello di automobile e l'analisi in frequenza. Partiamo dal primo argomento, un recap sui sistemi interconnessi, in particolare sulle interconnessioni in serie o cascata, in parallelo e in retroazione o feedback, e le proprietà di tali interconnessioni e l'impatto che esse comportano sugli autovalori del sistema interconnesso complessivo. Vediamo infatti che il primo tipo di interconnessione è la cosiddetta cascata o serie di due possibili sistemi, il sistema S1 caratterizzato dalla matrice dinamica A1 e il sistema S2 caratterizzato dalla matrice dinamica A2. L'interconnessione in cascata o serie non modifica gli autovalori dei due sistemi di partenza, vale a dire che il sistema complessivo interconnesso avrà uno spettro che è l'unione degli spettri delle due matrici dinamiche, A1 e A2. L'interconnessione in parallelo di due possibili sistemi, li chiamiamo di nuovo S1 ed S2 con relative matrici dinamiche A1 e A2, anch'essa non modifica la collocazione degli autovalori. Quindi anche in questo caso gli autovalori del sistema interconnesso saranno l'unione dello spettro della matrice A1 e dello spettro della matrice A2. Il terzo tipo di interconnessione che vediamo è la cosiddetta retroazione o feedback, per cui il sistema complessivo che risulta dall'interconnessione ha autovalori in numero pari alla somma degli autovalori di A1 e degli autovalori di A2, ma modificati. E questa proprietà dell'interconnessione feedback di modificare la collocazione degli autovalori dei sistemi che interconnette consente di stabilizzare sistemi instabili e velocizzare sistemi lenti. Vediamo ora sul tablet un esempio di questa interconnessione, per cui abbiamo un segnale di ingresso U, un segnale di ingresso U1 che va sul sistema S1, la cui uscita Y1 viene misurata al termine, l'uscita del sistema viene poi inviata in ingresso U2 al sistema S2, la cui uscita viene, per esempio nel caso di retroazione negativa, sottratta all'ingresso del sistema complessivo per dare luogo all'ingresso del sistema S1. Quindi il sistema interconnesso complessivo sarà il sistema rappresentato dal riquadro grande in cui l'ingresso è U e l'uscita è Y. Al termine di questo argomento, lo studente dovrebbe essere così in grado di verificare con un esempio lo spostamento o meno della posizione degli autovalori a seconda della struttura di interconnessione scelta, prendendo alcuni possibili esempi. Il secondo argomento consiste nella trattazione di alcuni esempi di sistemi interconnessi proprio con lo scopo di verificare le proprietà delle interconnessioni e l'impatto che queste hanno in termini di collocazione degli autovalori dei sistemi che interconnettiamo. Si considerino
i due sistemi lineari S1 ed S2 caratterizzati rispettivamente dalle equazioni x1 punto uguale a U1, y1 uguale a x1 più U1 e x2 punto uguale a x2 più U2, y2 uguale a 2x2. Interconnettiamo i due sistemi come nella figura riportata nella slide. Abbiamo prima il sistema S1, poi il sistema S2, dopodiché l'uscita del sistema S2 viene misurata e riportata in retroazione negativa unitaria. È negativa la retroazione perché l'uscita viene sottratta dall'ingresso, è unitaria perché il guadagno del ramo o catena di reazione è unitario. Rispondiamo ora ai seguenti quesiti. Discutiamo la stabilità dei singoli sistemi. Discutiamo la stabilità della serie dei due sistemi. Scriviamo poi la rappresentazione del sistema interconnesso nello spazio

di Stato e infine discutiamo la stabilità del sistema interconnesso. Discutiamo la stabilità dei singoli sistemi. Il sistema S1 è caratterizzato dalle equazioni x1' è uguale a 1, y1 è uguale a x1 più 1. Questo sistema ha evidentemente un solo autovalore in lambda 1 uguale a 0. L'autovalore a parte reale nulla e pertanto deduciamo che il sistema è semplicemente stabile. Invece il sistema S2 è caratterizzato da una dinamica dello stato x2 punto uguale a x2 più u2 e un'equazione di uscita y2 uguale a 2x2. Deduciamo immediatamente dalla dinamica di x2 che questo sistema ha un solo autovalore in lambda 2 uguale a 1. Poiché questo autovalore ha parte reale positiva, deduciamo che S2 è instabile. Quindi, ricapitolando, un sistema semplicemente stabile e un sistema instabile. Discutiamo ora la stabilità della serie dei due sistemi. Il sistema risultante dalla serie di S1 e S2 avrà come autovalori l'unione dei due autovalori, l'autovalore in 0 e l'autovalore in 1. Dato che il sistema S2 ha un autovalore con parte reale strettamente positiva, la serie dei due sistemi è evidentemente instabile. Scriviamo ora la rappresentazione del sistema interconnesso nello spazio di stato. Se si scrivono le equazioni considerando come ingresso del sistema la somma dell'ingresso del sistema S1 e l'uscita complessiva, e se si scrive l'uscita del sistema interconnesso come y di t coincidente con l'uscita del secondo sistema, proprietà che seguono direttamente dall'interconnessione scelta, si ottiene il seguente sistema di equazioni che rappresenta il sistema complessivo, quindi x1 punto sarà uguale a meno 2x2 più u, x2 punto sarà uguale a x1 meno x2 più u, e l'uscita complessiva del sistema interconnesso sarà uguale a 2x2. Il sistema risultante dall'interconnessione è quindi quello rappresentato dalle equazioni x1 punto uguale a meno 2x2 più u, x2 punto uguale a x1 meno x2 più u, y uguale a 2x2. Discutiamo ora la stabilità del sistema interconnesso. La matrice dinamica di questo sistema, così come lo abbiamo appena rappresentato, è la matrice A 2x2, 0, meno 2, 1 e meno 1. Per valutare la stabilità di questo sistema è sufficiente calcolare il polinomio caratteristico della matrice, che si scrive come il determinante di lambda i meno la matrice A, vale a dire il determinante di lambda 2 meno 1, lambda più 1, e il polinomio risultante sarà lambda quadro più lambda più 2. Poiché questo polinomio caratteristico è un polinomio di grado 2 e tutti i suoi coefficienti sono concordi in segno e non nulli, allora gli autovalori saranno entrambi a parte reale strettamente negativa, per cui deduciamo che il sistema complessivo è asintoticamente stabile. È molto importante essere arrivati a questa conclusione perché deduciamo da questo risultato la capacità dell'interconnessione a retroazione negativa o controreazione di stabilizzare sistemi che non sono originariamente asintoticamente stabili. Infatti, il sistema S1 dal quale siamo partiti era semplicemente stabile e il sistema S2 invece era addirittura instabile. Al termine di questo argomento, lo studente può ripetere l'esercizio
interconnettendo

i due sistemi anziché in serie in parallelo e studiare poi le proprietà dell'intero sistema interconnesso applicando di nuovo la retroazione negativa unitaria. Il nuovo argomento che ora affrontiamo è quello delle cancellazioni a seguito di interconnessione. Le interconnessioni che abbiamo visto, serie, parallelo e retroazione, comportano un fenomeno che è il cosiddetto fenomeno della cancellazione, vale a dire la funzione di trasferimento del sistema complessivo evidenzierà la perdita di raggiungibilità o di osservabilità o di entrambe, sia raggiungibilità che osservabilità, degli autovalori dei sistemi originari. Vediamo ora con alcuni esempi di che cosa si tratta. Si consideri la seguente cascata di sistemi: x1 punto uguale a x1 più 1, y1 uguale a x1 e il secondo sistema invece è caratterizzato dalle equazioni x2 punto uguale a meno x2 più u2, y2 uguale a meno 2x2 più u2. Li interconnettiamo in cascata, come nella figura. Calcoliamo ora le funzioni di trasferimento dei due sistemi che abbiamo disposto in cascata, S1 ed S2. La funzione di trasferimento del primo sistema è pari a 1 su S-1. La funzione di trasferimento del secondo sistema è pari a S-1 su S+1. Vediamo ora sul tablet come siamo arrivati a calcolare le due funzioni di trasferimento. La funzione di trasferimento del primo sistema, W1 di S, si può calcolare come la matrice C del primo sistema per S I, in questo caso I è pari a 1 perché ci troviamo ad avere a che fare con un sistema a un solo ingresso e a una sola uscita, meno A1, la matrice dinamica del primo sistema, elevato alla meno 1 per B1 più D1. In questo caso C1 per il sistema S1 è pari a 1, A1 per il sistema S1 è pari a 1, e B1 per il sistema S1 è sempre pari a 1, D1 invece è pari a 0. Deduciamo quindi che la funzione di trasferimento sarà uguale a S-1 alla meno 1 e quindi 1 su S-1. Invece la funzione di trasferimento del secondo sistema è uguale a C2 per S per 1 meno A2 alla meno 1 per B2 più D2, applicando la stessa formula del caso precedente. C2 è uguale a meno 2, A2 è uguale a meno 1, B2 è uguale a 1 e D2 è uguale a 1. Pertanto, applicando questi valori, si ottiene che la funzione di trasferimento W2 è uguale a meno 2 per S più 1 alla meno 1 più 1, quindi meno 2 su S più 1 più 1, che si può riscrivere come S meno 1 su S più 1. E con questo abbiamo concluso il calcolo delle funzioni di trasferimento dei due sistemi. Arriviamo ora a calcolare la funzione di trasferimento del sistema complessivo. Poiché abbiamo scelto un'interconnessione a cascata, essa sarà il prodotto delle due funzioni di trasferimento, quindi 1 su S-1 per S-1 su S più 1, il che è uguale a 1 su S più 1. Quindi vediamo che si verifica la cancellazione del polo in 1 di W1 con lo 0 in 1 di W2. Quindi si cancella questo polo con questo 0 e resta 1 su S più 1. È avvenuta una cancellazione polo 0. Che cosa implica questo tipo di cancellazione che è una diretta conseguenza dell'interconnessione in cascata?
Essa implica che il corrispondente autovalore è divenuto non osservabile. Verifichiamo la perdita di osservabilità per questo autovalore a partire dalla rappresentazione nello spazio di stato dell'intera cascata, quindi del sistema interconnesso, che si può scrivere come x1 punto uguale a x1 più u, x2 punto uguale a meno x2 più x1 e y uguale a meno 2x2 più x1. Possiamo evincere da questa rappresentazione la matrice dinamica A, 1, 0, 1, meno 1, la matrice B, 1, 0, e la matrice C uguale a 1 e meno 2. Verifichiamo ora la perdita di osservabilità dell'autovalore che ha subito la cancellazione. Il test dell'osservabilità dell'autovalore lambda uguale a 1 si può eseguire mediante il calcolo del rango di questa matrice A meno lambda I, alla quale orliamo sotto con la matrice C. Questa matrice dovrà essere calcolata in lambda uguale a 1, che è proprio l'autovalore rispetto al quale desideriamo eseguire il test di osservabilità. La matrice risultante è una matrice di due colonne e tre righe, che quindi può avere al massimo un rango pari a 2, il numero di autovalori della matrice A. In questo caso vediamo due righe uguali, il che implica che il rango di questa matrice è solo un rango unitario, quindi inferiore al massimo rango possibile per questa matrice. Il fatto che questo test dia luogo a un rango 1 inferiore a 2 comporta la perdita di osservabilità per l'autovalore che stiamo testando. Concludiamo perciò che l'autovalore in lambda uguale a 1 non è osservabile. Quindi abbiamo verificato come l'interconnessione in serie generi una cancellazione polo 0 che determina la perdita di osservabilità di uno degli autovalori dei sistemi originari. E questa è proprio una conseguenza di questo tipo di interconnessione. Al termine di questo argomento vi lascio con uno spunto di riflessione. Lo studente può studiare l'interconnessione in parallelo dei sistemi S1 ed S2 e verificare l'eventuale perdita di raggiungibilità e osservabilità degli autovalori. È possibile utilizzare le medesime equazioni per i sistemi S1 ed S2 viste in precedenza. Il sistema S1, x1 punto uguale x1 più 1, y1 uguale x1, e il sistema S2, x2 punto uguale x2 più u2, y2 uguale a x2. In questo nuovo argomento affrontiamo il problema della realizzazione di un nucleo di variabile complessa. Il problema della realizzazione di un assegnato nucleo di variabile complessa è risolubile se e solo se le sue componenti sono funzioni razionali proprie. Vediamo quindi alcuni esempi di come ottenere, a partire da un nucleo di variabile complessa, la realizzazione in forma canonica raggiungibile, la realizzazione in forma canonica osservabile e la realizzazione minima. Partiamo ora da un nucleo di variabile complessa espresso dalla funzione razionale propria h su s più a. Due sono le possibili realizzazioni a partire da questo nucleo. La prima è quella in cui scegliamo di attribuire la H al legame tra l'ingresso e la dinamica dello stato. Quindi x punto uguale a meno A per x di t più H per u di t, y di t uguale a x di t. Invece la seconda possibile realizzazione di questo nucleo è quella in cui scegliamo di attribuire il coefficiente H al legame che c'è tra lo stato e l'uscita misurata. Quindi x punto di t è uguale a meno a per x di t più u di t, y di t uguale ad h per x di t. Quindi dato un nucleo di variabile complessa rappresentato da una funzione

razionale propria, ricaviamo queste due possibili realizzazioni. Se per ipotesi poniamo a uguale a 0 ed h uguale a 1, ci ritroviamo nella semplice realizzazione di un integratore. Vediamo ora il problema della realizzazione in forma raggiungibile. Supponiamo di avere un nucleo di variabile complessa così strutturato, quindi a numeratore b0 più b1s più bn-1 per s alla n-1 e a denominatore il polinomio a0 più a1s più an-1 per s alla n-1 più s alla n. Vediamo subito un esempio di nucleo di variabile complessa in questa forma. Lo chiameremo k di esempio, funzione di s, che è possibile rappresentare mediante questa matrice, per cui il primo elemento è 1 su s più 1 e il secondo elemento è 1 su s. Ora possiamo riscrivere questo nucleo di variabile complessa come una forma che riproduce la forma che abbiamo visto in alto. Quindi una matrice di due elementi s e s più 1 e a denominatore il polinomio s quadro più s, questa ancora si può riscrivere in modo tale da mettere in evidenza le matrici B0 e B1 a numeratore, in modo tale da rispecchiare la forma in alto, e a denominatore i coefficienti A0, che è nullo, il coefficiente del termine di grado 1, che è pari a 1, e il coefficiente del termine di grado 2, che è pari anch'esso a 1. Possiamo ora ottenere una realizzazione di questo nucleo di variabile complessa in forma canonica raggiungibile, vale a dire evidenziando le matrici AR, BR e CR. AR si può calcolare come la matrice di ordine 2 quadrata 0, 1, meno a 0, meno a 1. Sostituendo i valori meno a 0, meno a 1 precedentemente calcolati, si ottiene la matrice 0, 1, 0, meno 1. Più facile è il calcolo di BR, che è pari alla matrice 0, 1, e il calcolo della matrice CR, che invece si ottiene mettendo in sequenza le matrici B0 e B1 precedentemente calcolate. Se noi adesso effettuiamo il calcolo di CR per SI meno AR alla meno 1 per BR, torniamo ad avere esattamente il nucleo di variabile complessa dal quale eravamo partiti. Quindi questa che abbiamo ottenuto mediante le matrici AR, BR e CR è la realizzazione in forma canonica raggiungibile di un nucleo di variabile complessa che abbiamo ristrutturato nella forma vista precedentemente. Vediamo ora la realizzazione in forma canonica osservabile. Supponiamo di avere un nucleo di variabile complessa per un sistema a due ingressi e due uscite, quindi Q è uguale a P è uguale a 2, rappresentato da questa espressione. Possiamo ottenere una realizzazione in forma canonica osservabile, per cui dalla moltiplicazione di CO per SI meno AO alla meno 1 per BO si ottiene esattamente il nucleo di variabile complessa che abbiamo appena visto. Queste matrici saranno AO ottenuta dal calcolo della seguente matrice in cui sostituiamo ad A0 3 e ad A1 2 e otteniamo quindi questa matrice in cui i blocchi segnalati dalla matrice identità sono blocchi 2x2 come conseguenza del fatto che il sistema è a due ingressi e a due uscite. Calcoliamo anche la matrice BO che si otterrà disponendo colonna le matrici B0 e B1 evidenziate precedentemente e infine calcoliamo la matrice CO che è semplicemente
la sequenza.

dei blocchi 0 di ordine 2 e i di ordine 1. Quindi in questo modo abbiamo calcolato le matrici che costituiscono la realizzazione in forma canonica osservabile di un nucleo di variabile complessa. Se applichiamo la formula CO SI meno AO alla meno 1 per BO, torniamo di nuovo ad avere il nucleo di variabile complessa da cui siamo partiti e quindi abbiamo calcolato la realizzazione che desideravamo. Al termine di questo argomento si lascia lo studente con uno spunto di riflessione, vale a dire: è possibile risolvere il problema della realizzazione minima mediante la tecnica di Gilbert per il seguente nucleo, che si può riscrivere come una somma di funzioni razionali strettamente proprie. E i numeratori di tali funzioni, rappresentate dalla sommatoria di tre funzioni, sono K1, K2 e K3. Si lascia allo studente il compito di calcolare una realizzazione minima. In questo nuovo argomento affrontiamo il modello di una automobile e la relativa analisi in frequenza. Andiamo dunque a calcolare la rappresentazione modellistica di un'automobile che si muove lungo una linea orizzontale, riproducendo la forza che la spinge in avanti e le forze di attrito che si oppongono al moto. Vediamo dunque un veicolo di massa 1000 kg azionato tramite una forza di controllo U generata dall'interfaccia strada-pneumatico, ignorando la dinamica del motore, delle ruote ed eventuali altre dinamiche che sono coinvolte nella generazione della forza. Quindi, in conclusione, c'è una forza che tira l'automobile nel verso positivo delle ascisse ed è rappresentata dal vettore U. Invece, una forza di attrito si oppone al moto. Nella realtà dei fatti sono presenti attriti volvente, radente e viscoso che si appongono al moto e possono essere raccolti in un'unica forza rappresentata dal vettore BV con un coefficiente B pari a 10 newton per secondi su metri. Quindi abbiamo una forza di attrito che si oppone al moto rappresentata da BV, dove per V si intende la velocità con cui si sta muovendo il veicolo lungo le ascisse. Ci poniamo ora i seguenti quesiti. Vogliamo calcolare la funzione di trasferimento del sistema che rappresenta il veicolo, PDS, con ingresso U e uscita V, la velocità del veicolo. Vogliamo poi tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della fase del sistema PDS. Partiamo dal primo quesito, che consiste nel calcolare la funzione di trasferimento del sistema. Il sistema sarà rappresentato dalle seguenti equazioni M per V punto più B per V uguale a U. Questa equazione è una conseguenza dell'applicazione della seconda legge della dinamica, dove M per V punto rappresenta il prodotto della massa per l'accelerazione e gli altri termini sono le forze agenti sul veicolo. La forza esterna U e una forza di attrito che si oppone al moto. Scegliamo di misurare l'uscita. Y di t è uguale a V di t. La scelta di misurare la velocità è finalizzata a poter comandare il veicolo affinché si mantenga una determinata velocità di crociera, una determinata velocità di riferimento. E questo è il principio che è alla base della logica del cosiddetto sistema di cruise control. A questo punto calcoliamo la trasformata di Laplace delle equazioni che abbiamo appena visto nel dominio del tempo. E la trasformata di Laplace sarà M per S per V di S più B per V di S uguale a U di S, Y di S uguale a V di S. Quindi queste variabili
rappresentano

la velocità del sistema nel dominio di Laplace e l'uscita del sistema nel dominio di Laplace. A questo punto, se dividiamo l'uscita nel dominio di Laplace per la forza Uds nel dominio di Laplace, otteniamo la funzione razionale 1 su ms più b, che diventa 1 su 1000s più 10, sostituendo il valore attribuito alla massa e il valore attribuito al coefficiente di attrito, per ottenere infine la funzione razionale 0.1 su 1 più 100s, che costituisce la rappresentazione in forma canonica di Bode del sistema rappresentante il veicolo. A questo punto non ci resta che tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della fase associati alla funzione di trasferimento PDS. Per tracciare i diagrammi di Bode del modulo e della fase della funzione di trasferimento PDS esistono diversi strumenti di calcolo. Esiste MATLAB ed esiste la sua versione gratuita Octave. Noi in particolare useremo ora il codice Python attraverso Colab come ambiente di sviluppo integrato. Attraverso questo link è possibile accedere all'ambiente di sviluppo integrato Colab, che mette a disposizione dell'utente i cosiddetti notebook, vale a dire dei blocchi note in cui scrivere e prototipare rapidamente del codice che si vuole eseguire. In questo caso scriveremo il codice che consente il tracciamento dei diagrammi di Bode del modulo e della fase di PDS. Quindi, il codice Python che consente il tracciamento dei diagrammi di Bode prevede l'importazione delle librerie necessarie per poter chiamare le funzioni che consentono di tracciare i diagrammi, e poi la generazione di un oggetto, in questo caso chiamato sys, che rappresenta la funzione di trasferimento del sistema, e poi a sua volta un successivo oggetto che costituisce il diagramma di Bode associato all'oggetto sys e che è strutturato nella funzione di trasferimento, nel suo modulo magnitude e nella sua fase phase. Dopodiché è possibile effettuare il tracciamento delle figure mediante la funzione figure e le funzioni che tracciano la carta semilogaritmica e i diagrammi di Bode del modulo magnitude e della fase. Mediante il comando show è possibile infine visualizzare i diagrammi. Arriviamo dunque a vedere il risultato del tracciamento di questi diagrammi. Il primo diagramma mostra il contributo del modulo, che è quello di un contributo costante e pari a meno 20 dB, che in corrispondenza della pulsazione di rottura del polo in 10 alla meno 2 scende con una pendenza di meno 20 dB per decade. Quindi la discesa è rappresentata da questo tratto della curva, che è una discesa lineare a meno 20 dB per decade. Invece il diagramma di Bode della fase sarà quello tipico di un termine dovuto alla presenza di un polo, vale a dire un contributo che parte da 0 gradi e che progressivamente scende a meno 90 gradi. E la discesa comincerà a 0.1 per la pulsazione di rottura, quindi esattamente una decade prima della pulsazione di rottura, vale a dire a 10 alla meno 3, e poi proseguirà fino a una decade dopo la pulsazione di rottura, quindi a 10 alla meno 1. Ricordiamo che la pulsazione di rottura, come abbiamo visto nel diagramma del modulo, è pari a 10 alla meno 2. E la velocità con cui avviene la discesa da 0 gradi a meno 90 gradi è una velocità di meno 45 gradi per decade. Quindi abbiamo, partendo dal modello matematico di un semplice veicolo caratterizzato da una
forza che lo porta in avanti e dalle forze di attrito che si oppongono al moto, calcolato la funzione di trasferimento e tracciato i diagrammi di Bode del modulo e della fase, lo abbiamo fatto utilizzando il codice Python in Colab e le sue funzioni.

antepone alla funzione di trasferimento un guadagno negativo, tracciando i diagrammi di Bode potrà verificare certamente non un'alterazione nel diagramma di Bode del modulo, ma sicuramente un impatto sul diagramma di Bode della fase. Vi riepilogo gli spunti di riflessione che vi ho proposto. Lo studente verifichi con un esempio lo spostamento o meno della posizione degli autovalori a seconda delle possibili strutture di interconnessione scelte. Lo studente ripeta l'esercizio interconnettendo i due sistemi in parallelo. Lo studente studi l'interconnessione in parallelo dei sistemi proposti e verifichi l'eventuale perdita di raggiungibilità e osservabilità degli autovalori. Lo studente infine ripeta l'esercizio del tracciamento dei diagrammi di Bode, ipotizzando un guadagno negativo da anteporre alla funzione di trasferimento del sistema. Questa video lezione è conclusa. Per ulteriori approfondimenti si raccomanda allo studente di consultare il sito dell'Ateneo e in particolare le pagine relative a questo corso. Grazie per l'attenzione.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

tutto il tempo che mi ha coinvolto in attività energetiche presso l'Enea. Al termine della mia esperienza con Enea sono diventato direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica. Attualmente sono professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia, dove insegno energetica elettrica. Vediamo il corso che vi propongo, come l'ho articolato. Si tratta di gestire i sistemi dell'energia, quindi la tematica è molto ampia e molto complessa e molto sfidante. Ho articolato il corso in maniera tale da coprire tutti gli argomenti che devono interessare colui che poi un giorno dovrà gestire l'energia all'interno della propria organizzazione. Vediamo quali sono gli argomenti che ho introdotto. La questione energetica. Prima di tutto bisogna sapere che cos'è l'energia, perché ci interessiamo tanto di energia e quali sono le criticità a livello sia nazionale che globale riguardo l'approvvigionamento delle fonti energetiche. Dopodiché, quando si tratta di gestire sistemi energetici, la prima cosa da fare è intervenire. Solamente fidandoci della motivazione o dei comportamenti dei nostri colleghi, sottoposti, dipendenti, familiari, eccetera, non si va troppo lontano. Alla fine bisogna necessariamente intervenire dal punto di vista economico-finanziario, ossia bisogna investire in attività di risparmio energetico, acquisendo nuove impiantistiche, nuovi macchinari, nuovi strumenti, e bisogna dimostrare che l'acquisto di simili apparati ad elevata efficienza sia un buon affare, ossia che alla fine non ci rimettiamo soldi a fronte dell'energia che risparmieremo nel futuro. Ecco, tutta la tematica che riguarda come si fanno i conti, in questo aspetto è trattato in questa parte dell'insegnamento. Dopodiché si tratterà di intervenire fisicamente, quindi dovremo sapere che cosa fare. E quali sono quindi gli interventi in area termica ed elettrica che possiamo implementare all'interno di tali settori per poter risparmiare sia combustibili sia energia elettrica. Poi parleremo di cogenerazione. L'attività della cogenerazione è un intervento che è al cuore di qualunque politica energetica da attivarsi presso le utenze finali e principalmente presso il settore industriale. È un intervento di tipo trasversale, può essere adottato in una molteplicità di settori, di stabilimenti, di capannoni, ma ci sono delle condizioni fondamentali che bisogna rispettare affinché un impianto di cogenerazione sia in grado di autosostenersi dal punto di vista economico. In questa sezione del corso parleremo proprio di questo. Poi parleremo di diagnosi energetica, ossia avendo l'incarico di dover gestire i sistemi energetici all'interno della nostra organizzazione, dovremo prima di tutto saper fare una fotografia dello stato dell'arte, ma non solo la fotografia, ma anche una fotografia in prospettiva, ossia sapere come e dove intervenire per poter risparmiare energia in condizioni di equilibrio economico. Poi parleremo di certificazione energetica. La certificazione energetica è un addentellato di una direttiva proveniente dall'Unione Europea che è stata recepita in Italia con diversi provvedimenti e che mira a assegnare un'etichetta di efficienza ai nostri edifici. E questo serve per le utenze finali che si apprestano a comprare un nuovo edificio o andare in affitto in un edificio, li informa sul grado di energivoricità dell'appartamento o della casa stessa. In tal maniera i cittadini sono in grado di sapere a priori se in quella casa si consumerà tanta o poca energia, in maniera tale da potersi fare i conti in tasca, prima di, procedere con l'acquisto o con la firma di un contratto. Poi parleremo della norma UNI. La norma UNI CEI EN ISO 50001 è la norma sui sistemi di gestione dell'energia. Anche questo è uno degli aspetti fondamentali attorno a cui ruota tutto il dibattito sulla gestione dell'energia in una qualunque organizzazione. Quando si tratta di intervenire in questo settore, spesso si interviene in maniera
contingente, c'è un'emergenza, si interviene e si risolve l'emergenza, ma poi altri problemi si presenteranno nel futuro. E quindi per evitare di dover dipendere sempre dalle contingenze, da guai che possono avvenire in qualunque momento, da improvvise imposizioni normative che ci possono mettere in difficoltà, sarebbe il caso di introdurre un sistema di gestione. Il sistema di gestione è proprio un apparato di procedure interne da implementare all'interno dell'organizzazione, le quali nel loro complesso sono in grado di garantire l'alta direzione sul fatto che all'interno di quell'organizzazione l'energia è seguita lungo tutta la filiera, da quando entra in azienda fino a quando esce sotto forma di emissioni, fino a ogni suo singolo aspetto gestionale, dalle responsabilità alle risorse alle tempistiche per intervenire sempre in questo settore. Poi parleremo di fonti rinnovabili, eolico e fotovoltaico, e di idrogeno. Ovviamente chi gestisce sistemi dell'energia deve sapere anche qual è l'offerta tecnologica nel campo delle fonti rinnovabili, in quanto spesso ci sentiamo coinvolti nel processo di transizione energetica, la quale mira a decarbonizzare l'economia. Ecco, questo deve essere fatto cum grano salis, deve essere fatto in maniera ragionata, senza andare incontro a bagni di sangue economico-finanziari, ma solamente intervenendo in maniera razionale. Ecco, in questa sezione del corso vedremo quali sono pregi e purtroppo difetti del ricorso a simili fonti ed anche del ricorso al vettore idrogeno. E poi parleremo di incentivi, perché l'efficienza energetica, il risparmio energetico, che è ciò a cui deve mirare colui che gestisce l'energia, è difficile da potersi ottenere, e non a caso gli Stati e l'Europa in primis hanno previsto tutta una serie di imposizioni, limitazioni, sanzioni, e dove non arriva il bastone e arriva la carota. La carota sono le incentivazioni che ormai da tanto tempo, soprattutto in Italia, sono previste a favore di interventi che mirano a risparmiare energia. Ci sono diverse forme incentivanti in Italia, vedremo le principali e vedremo qual è, ne è l'articolazione e quali sono i benefici che hanno portato fino ad oggi. E poi, operando nel settore dei sistemi energetici, dobbiamo sapere anche con chi dovremo avere a che fare, dobbiamo sapere anche quali sono quindi le istituzioni che dall'alto governano il mondo dell'energia e dobbiamo sapere al nostro livello chi troviamo, ossia chi sono gli attori upstream e downstream, chi sono gli attori che governano e chi sono gli attori a cui sono indirizzate le norme e che devono operare nel campo. E quindi vedremo tutta una serie di istituzioni e di figure professionali che operano in questo campo. Detto questo, io ho presentato il corso Sistemi in gestione dell'energia. Se volete avere maggiori dettagli e ragguagli sul corso stesso, potete fare riferimento alla pagina web all'interno del sito web dell'Ateneo. E detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione e sono sicuro che una volta che avrete seguito questo corso avrete una visione ampia e obiettiva e realistica di quello che succede nel mondo dell'energia.

Salve, benvenuti alla presentazione del corso Gestione dei sistemi energetici. Io sono Nino Di Franco, sono un ingegnere meccanico. Nell'arco della mia vita professionale ho lavorato per un anno in una cartiera e poi per

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti, scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro.

0: Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50

0: Abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, sono Nora Moll, docente di questo Ateneo e vi accompagnerò durante il vostro percorso all'interno della letteratura comparata, che è la disciplina all'interno della quale si colloca questo ciclo di lezioni. In questa prima lezione, intitolata I fondamenti della letteratura, dall'autore al testo, porremo le basi per una comprensione generale della letteratura, generale, e quindi affronteremo la letteratura da un punto di vista sovranazionale, oltre che interdisciplinare. Non faremo quindi un discorso di tipo cronologico e storico, confrontandoci con una letteratura nazionale in particolare, ma andremo a analizzare dei concetti più generali che ci permettono di mettere insieme contesti, sistemi letterari differenti, riconoscendo degli elementi che essi hanno in comune, ma anche quelli che li distinguono gli uni dagli altri. Innanzitutto però una premessa: dobbiamo bene renderci conto da che punto di vista noi parliamo, ovvero in questo caso che il nostro punto di vista è quello della letteratura europea e occidentale. Dobbiamo definire bene la nostra cosiddetta location, concetto con il quale ci confronteremo più avanti e più in dettaglio, fermo restando che le caratteristiche della letteratura europea e occidentale non sono le stesse in tutta la letteratura mondiale e che ci sono sistemi letterari ben diversi. Procederemo quindi per le tappe seguenti e così intitolate: l'autore, l'immaginario,

dall'opera al testo. Partiamo quindi dal primo elemento, ovvero l'autore. È l'entità che si pone all'inizio della comunicazione letteraria, che ha delle caratteristiche che andiamo poi a esplorare in questa sezione della lezione. Ma poniamoci, per cominciare, delle domande. La prima è la seguente: chi è l'autore o l'autrice di un testo letterario? Ma dobbiamo rincalzare con una seconda domanda: come possiamo definirlo in termini generali? E in relazione al suo operato, alla sua azione riversata in un testo. Ora, c'è una disciplina definita come ricerca biografica e critica biografica dei testi, che ha una certa tradizione anche nell'ambito della letteratura italiana, ma che non ha portato di fatti grandissimi frutti, proprio perché questa ricerca molto spesso è andata a, come dire, fare la caccia al tesoro circa i dettagli psicologici, oltre che biografici, ma anche intimi degli stessi autori e delle stesse, autrici. Dobbiamo invece renderci conto di una situazione, diciamo, globale, che si evidenzia facendo alcuni esempi. Il primo può essere quello di Omero. Grandissimo poeta, no? Che ha dato il via, possiamo dire, alla tradizione occidentale della poesia, ma che secondo le ricerche più recenti si identifica non come un singolo poeta, peraltro mitizzato e anche rappresentato a livello di rappresentazioni figurative innumerevoli volte. Ma esso si identifica con una serie di autori, di poeti, di bardi, no? Quindi Omero non esiste, non c'è un solo poeta di questo nome. Altro esempio, William Shakespeare. William Shakespeare presenta sul piano biografico tantissime lacune e sono state fatte quindi delle ingiunzioni, delle ipotesi che talvolta sono anche un po' fantasiose per arrivare a ricostruire una biografia che però non può essere ricostruita pienamente e in maniera chiara. Altro esempio totalmente opposto a quello appena fatto è quello di Johann Wolfgang von Goethe. Illustre poeta, drammaturgo tedesco, altro esponente della letteratura mondiale. Goethe, ha ben pensato di scrivere una autobiografia in ben 48 volumi, intitolata, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, Poesia e Verità, in parte pubblicata postuma, in cui presenta se stesso al suo pubblico. Ma anche qui non possiamo con certezza stabilire se ciò che Goethe racconta in relazione soprattutto alla sua carriera di poeta, di grande scrittore, se tutti questi dettagli corrispondono alla verità. Altri autori e autrici hanno pensato di nascondersi dietro dei nomi. Si pensi per esempio agli eteronimi usati da Fernando Pessoa, nomi come Alvaro de Campos, Ricardo Reis e anche Alberto Caeiro. Pseudonimi, anzi eteronimi, come ho detto, attraverso i quali il poeta modernista Fernando Pessoa ha cercato di moltiplicare più che celare la propria identità, presentando dei volti di autori ipotetici, volta per volta diversi, e cambiando quindi anche le strategie letterarie delle opere che portavano nomi diversi. Ulteriore e ultimo esempio è quello della scrittrice italiana Elena Ferrante. Una delle

scrittrici italiani tuttora viventi, più tradotte e anche amate, e che porta uno pseudonimo. Non sappiamo in realtà nulla di questa scrittrice. Non è possibile quindi intervistarla, chiederle circa dei dettagli autobiografici, anche se sembra che ve ne siano tante anche nelle sue opere, nei suoi romanzi che partono dall'amore molesto, i giorni dell'abbandono, per arrivare al ciclo dell'amica geniale, tanto amato e tradotto in moltissime lingue. Quindi in mezzo a tutte queste incertezze, ma anche, come abbiamo visto, depistamenti e autofinzioni, quel che possiamo sicuramente dire di un autore è, con riferimento all'importante studioso Paul Ricoeur, l'autore è colui che ha avuto l'iniziativa, cioè colui che ha cominciato. Aver avuto l'iniziativa, aver cominciato, significa per Ricoeur aver espresso allo stesso momento una intenzione, laddove l'intenzione è un carattere dello svolgimento dell'intera azione nella sua relazione con la situazione globale. Questa è una definizione molto generale di intenzione. Vediamo come questa definizione si ripercuote sull'espressione letteraria, sulla comunicazione letteraria. L'intenzionalità, difatti, significa, in termini letterari, che un autore ha iniziato una comunicazione con un lettore potenziale, ipotetico, anche futuro, quindi ponendosi all'inizio di una comunicazione extratestuale che si conclude solamente attraverso la ricezione della sua opera, del suo testo, attraverso la lettura, appunto la ricezione da parte di un lettore, di un critico, del pubblico letterario. All'interno di questa comunicazione, diciamo, extratestuale, si colloca la comunicazione intratestuale, che vede ai propri estremi un narratore e un narratario, e quindi si conclude all'interno della stessa testualità. L'intenzionalità quindi ha innanzitutto una valenza comunicativa, come abbiamo visto, ma essa ha anche una valenza formale. Quindi l'autore, nel cominciare questa azione sul piano letterario, intanto decide il come, no? Il come del fare letterario, quindi il genere, lo stile, la forma della sua opera, oltre a decidere il cosa, no? Quindi il tema, la storia, i personaggi. Sono tutti elementi però che vengono calati nello stesso testo, su cui quindi non è necessario che egli o ella, no? L'autore o l'autrice si pronunci attivamente. Vediamo questa intenzionalità espressa nel gioco letterario. E dobbiamo anche aggiungere una cosa: anche se interrogassimo, quando interroghiamo autori, autrici ancora viventi circa il proprio fare letterario, insomma, non possiamo essere sicuri di ricevere la pura verità, tant'è che la tradizione, gli scrittori sono coloro i quali imbastiscono delle belle menzogne. Dal punto di vista della ricerca letteraria attuale, quindi, ha solamente senso confrontarsi con lo stesso testo e non spendere fatica a interrogarsi circa la biografia di un autore. Ma portiamo avanti il discorso citando le parole di un filosofo americano, Noel Carroll, che dice: l'intenzione di un autore si scopre nell'opera ed è l'opera stessa, nella sua forma intenzionale, che costituisce il criterio per l'attribuzione di un'intenzione. Sembra un po' il cane

che si morde la coda. Ma ecco, è un po' questo anche il lavoro del filosofo, evidenziare dei concetti che a prima vista ci sembrano palesi, ma che analizzandoli in dettaglio rivelano comunque una propria complessità. Quindi, nel veicolare l'intenzione dell'autore, una grande opera, e qui facciamo un passettino avanti nel nostro ragionamento, un'opera è atta a trasformare qualcosa, oltre che qualcuno, perché come vedremo fra poco, un'opera letteraria trasformerà il suo lettore, lascerà delle tracce anche in una tradizione attraverso le letture e il riuso fatto dai critici, che potranno decidere di trasformare questo testo in un testo di riferimento, farlo entrare in un canone, ma potranno anche decidere di, come dire, censurarlo, non parlarne, ecco, farlo in qualche modo morire, no? Perché lo estraggono da questo flusso della tradizione. Ma torniamo all'idea che l'opera trasformi una cosa, che cosa? Un contesto letterario. Un contesto che non è solo un sistema storico-culturale, ma è anche un contesto di generi, fatto da vari generi, concetto, termine sul quale torneremo più avanti nel nostro corso. E quindi, ecco, quest'opera trasformerà generi, forme, convenzioni, stili, farà smuovere questo sistema letterario. Ecco, insomma, fermiamoci a questo punto, rimandando quindi, no, ulteriori esplicazioni circa il concetto perlomeno di genere letterario a un passo ulteriore nel nostro corso, ma discutiamo ancora per un momento circa questo concetto di intenzionalità, perché anche se ci sembra molto plausibile, insomma, capibile, non tutti i critici sono d'accordo circa questa intenzionalità espressa dall'autore attraverso e nel testo. Tra gli studiosi storici della letteratura, che sono gli uni a favore e sostengono l'intenzionalità, e gli altri che la criticano, si oppongono ad esso, possiamo individuare due grandi nomi, due grandi esponenti. L'uno è Michail Bakhtin, che è a favore dell'intenzionalità, e l'altro, dall'altro lato, è il francese Roland Barthes. Bakhtin, per cominciare dallo studioso, dal critico, filosofo russo, che scrive negli anni 20-30 del Novecento, Bakhtin mette in chiaro un concetto molto importante. L'autore è e rimane un'entità estranea, esterna alla comunicazione narrativa. Adesso più che altro parliamo di comunicazione narrativa. Quindi è fuori dagli spazi, luoghi del testo, ma entra in esso in maniera, come dice Bakhtin, tangenziale, comunque esprimendo se stesso attraverso la composizione del testo. Questo concetto, in realtà, come qualcuno di voi saprà, è stato ripreso poi negli anni 60 del Novecento da Wayne Booth attraverso l'idea dell'autore implicito che si identifica come tutta una serie di intenzioni calate nel testo, come ombra silenziosa che l'autore reale depone in un testo, strategie, no? E diremmo quasi intenzionalità, che poi il lettore competente, che presenta certe caratteristiche, saprà decifrare, decodificare. Ma torniamo ancora a Bakhtin. In un famoso saggio su Dostoevsky, raccolto in un volume intitolato Estetica e Romanzo, che vede appunto raccolti dei saggi che risalgono agli anni 20 e 30, sempre bene definire quando è stato
composto anche un testo.

critico, testo che però è stato tradotto in italiano soltanto negli anni 70, infatti l'edizione di Estetica Romanzo è del 79. Ecco, Bakhtin, in uno di questi saggi, parlando di Dostoevsky, famosissimo romanziere russo, specifica che l'intenzionalità di questo scrittore russo risieda nella costruzione di una forma radicalmente nuova, innovativa, e che è allo stesso momento una visione del mondo, oltre che la visione di una umanità. Ecco, e questa forma coincide con il realismo polifonico oltre che dialogico. Ecco, realismo polifonico e dialogico è forma innovativa che fa di questo romanziere un vero artista, artista che si differenzia dal ideologo che cerca quindi di convincere il proprio uditorio, il proprio pubblico, no, delle proprie idee. Vediamo meglio di che si tratta andando a leggere una citazione presa proprio dal saggio in questione. È opportuno sottolineare ancora una volta l'attività positiva della nuova posizione dell'autore nel romanzo polifonico. Sarebbe assurdo pensare che nei romanzi di Dostoevsky la coscienza dell'autore non venga affatto espressa. La coscienza del creatore del romanzo polifonico è presente costantemente dappertutto in questo romanzo ed è in esso sommamente attiva. Ma la funzione di questa coscienza e le forme della sua attività sono altre da quelle presenti nel romanzo monologico. La coscienza dell'autore non trasforma le altre coscienze, cioè le coscienze dei protagonisti, in oggetti, e non dà loro determinazioni definitive dall'esterno. All'autore del romanzo polifonico si richiede una enorme e intensissima attività dialogica e romanzo polifonico. Sono parole chiave fondamentali, diciamo, create da Bakhtin e che ancora oggi circolano nella critica letteraria, nella teoria letteraria e che hanno una grande validità. Ma che significa? Intanto l'autore si mette, come dire, in ascolto dei propri personaggi, non si impone su di loro attraverso questo imprinting della propria coscienza. Qui Bakhtin parla di coscienza, potremmo usare anche altre parole come idee, ideologia. Quindi l'autore, lo scrittore, non caratterizza i personaggi a sua somiglianza, dà loro libero gioco, libero spazio di espressione, e appunto mettendosi in ascolto e dialogando anche lui con essi. Quindi il romanzo, genere del quale stiamo parlando attraverso l'esempio di Dostoevsky, analizzato appunto da Mikhail Bakhtin. Il romanzo è un genere, specie quando interpretato in questa maniera, è un genere letterario incredibilmente aperto. Aperto a cosa? Alle varie coscienze individuali, alle varie idee, alle varie ideologie, così come alle grandi costruzioni culturali. Tuttavia, come abbiamo già accennato, non tutti la pensano così. E quindi arriviamo all'esponente più famoso della corrente degli anti-intenzionalisti, il già citato Roland Barthes. In un articolo del 1969, intitolato La morte dell'autore, il critico francese afferma infatti che non possiamo mai dire con certezza da dove un autore stia parlando e anche chi parli, questo è ancora più drastico, chi parli in uno scritto. Leggiamo un estratto dal saggio già citato. La scrittura non è né costruzione né intenzionalità,
bensì distruzione di qualcosa, distruzione della voce, dell'origine, è perdita e non costruzione dell'identità. Beh, insomma, è un'affermazione anche sconvolgente, ecco. Per Barth l'autore si cancella entrando nel suo testo, si annienta, e questo è il senso di morte dell'autore. Egli non scrive quindi per scopi transitivi, ma sempre per scopi intransitivi, decostruendosi, non costruendo la propria identità. Quindi il gioco letterario, se vogliamo usare questa metafora, per Barth consiste in una struttura disinteressata che viene recepita da un lettore che la decostruisce per ricostruirla e costruirla all'interno di un orizzonte che non attiene alla comunicazione intersoggettiva, ma che si colloca solamente nel regno del letterario. In tempi più recenti ci saranno critici che si spingeranno ancora oltre, sempre su questa scia dell'anti-intenzionalità, e immaginando e mettendo in atto delle letture definite come controautoriali, in cui cercheranno di sgombrare il terreno da quello che viene percepito come ostacolo alla lettura critica, ovvero l'autore, in questo senso controautoriali. Poi c'è anche una corrente che attecchirà in ambito nordamericano e nello specifico nell'ambito del New Criticism, e questo tipo di lettura controautoriale e che prescinde proprio totalmente dalla considerazione dell'autore è definita come close reading, come quindi lettura critica che sta proprio addosso al testo, alle sue caratteristiche linguistiche, ai suoi aspetti simbolici, entrando nelle pieghe del testo e fornendo una interpretazione che lascia molto spazio alla libertà del critico. Talmente tanto spazio che, potrei aggiungere, talvolta viene prevaricato lo stesso testo, oltre a non prendere affatto in considerazione non solo l'autore, ma anche il contesto nel quale è concepita un'opera. Poi c'è un ulteriore passaggio, sempre se vogliamo adottare anche, diciamo, una linea cronologica, ripercorrendo la critica letteraria, la teoria letteraria a proposito di questo concetto. C'è un passaggio che va collocato negli anni Ottanta. E negli anni Ottanta emergono gli studi postcoloniali, animati da teorici, ma anche scrittori, che non appartengono al contesto europeo e che hanno soprattutto un passato coloniale, i paesi in cui sono nati e in cui operano molte volte prevedono quindi questo passato, diciamo, coloniale e imperiale, imperialista. Quindi questi autori, come dire, andranno in contrasto con la teoria occidentale, attingendo qui e là ad essa, ma proponendo un altro tipo di figura di autore, autore per il quale è assai importante il proprio posizionamento in una cultura. E per questo concetto, si usa l'espressione di location. E vediamo quindi come definire la location. La location è il punto di vista dell'autore, ma anche del critico, che secondo questa teoria è tutt'altro che neutrale, che non può prescindere dalla sua appartenenza culturale, sociale, etnica e di genere, e che equivale ad una presa di posizione da parte della cultura, a partire dalla quale egli attua una critica al colonialismo e al eurocentrismo.
Quindi scritto.

autori e insieme teorici che provengono dall'Africa, dall'India, che ha una grande tradizione di studi postcoloniali in India, sostengono la necessità di porre in primo piano la propria appartenenza a un contesto, ma non solo, pongono in primo piano le proprie caratteristiche biografiche, quindi l'appartenenza non solo culturale, sociale, ma anche etnica, oltre che di genere. Possiamo a questo punto però concludere questa prima parte della lezione con una domanda che farà da spunto di riflessione. Cosa si intende per intenzionalità dell'autore? L'immaginario. Ecco, ci si spalanca un ambito esteso, un orizzonte veramente variegato a questo punto davanti. L'immaginario che cos'è? No? Nella sua accezione qui artistico-letteraria, più che filosofica, perché c'è una lunga e complessa tradizione anche di filosofi che hanno ragionato su questo concetto. E per avvicinarci a questo concetto, è bene citare da un saggio di George Steiner, illustre comparatista americano con radici europee. Nel momento in cui deponiamo il libro, non siamo più quelli che eravamo prima di leggerlo. Le grandi opere d'arte ci attraversano come venti di tempesta, spalancando la porta delle nostre percezioni e investendo l'architettura delle nostre convinzioni con la loro potenza trasformatrice. Noi cerchiamo di registrare il loro urto e di riorganizzare la nostra casa sconquassata secondo un nuovo ordine. Cosa ci vuole comunicare Steiner qui con le sue parole, che sembrano riassumere le emozioni di tanti di noi, lettori, attraverso qui una metafora che ben descrive, l'esperienza estetica della letteratura, della lettura e il potere trasformativo che la letteratura esercita su di noi. Steiner quindi si riferisce a un'esperienza estetica che è diversa e non si limita soltanto a un processo cognitivo, processo cognitivo che prevede tappe che prevede anche la lettura, come il formulare ipotesi, il colmare delle lacune, il ricomporre una linea temporale, organizzare i fatti attraverso delle connessioni, ecco, sono tutte attività che la lettura richiede, quindi attività di tipo cognitivo. Ma l'esperienza della lettura non si limita a questo e viceversa è anche distinta da quella fantasticheria che tutti noi pratichiamo, ma che, come dire, non risponde a delle regole, non è circoscrivibile, che no, è diversa da quello che definiamo come territorio dell'estetico. Aggiungiamo che quel territorio e attingere a quel territorio ci aiuta a completarci, ci aiuta, a conoscerci meglio, ci permette di porre delle domande al mondo. Ci permette di quindi diventare altri da noi, no? È quello che dice Steiner parlando della casa, no? Sconquassata dalla lettura e che va poi ricomposta secondo un nuovo ordine. Quindi ci siamo trasformati attraverso la lettura. Aggiungo la lettura di opere che hanno un alto valore estetico, non solo, che ci sanno comunicare qualcosa in un momento preciso della nostra vita. Possiamo però proseguire ribadendo che il lettore è sempre qualcuno che presenta un interesse, che formula una scommessa e qui ci è utile una riflessione.

di Vittorio Spinazzola. Per chi legge, il testo deve avere un valore di scambio adeguato. Io dedico me stesso alla lettura solo in quanto mi prefiggo di trarne una remunerazione adeguata. Siamo dunque sul piano di un'economia psichica in cui ogni soggetto leggente formula preventivi di spesa, controlla profitti e perdite, stende i bilanci di costi e ricavi. Ora, se prima eravamo all'interno di una metafora architettonica, parlando di una casa sconquassata, qui la metafora è quella economico-finanziaria e potrei aggiungere un'ulteriore riflessione alle parole di Spinazzola. La lettura non è esente da rischi. Leggendo rischiamo di far crescere delle ansie, di far crollare certezze che avevamo, di vivere incubi, paure, ma anche di confrontarci con una dimensione di felicità che è difficile raggiungere nella nostra vita vera, che non è quella delle vite di carta, dei personaggi nei quali ci immedesimiamo. Quindi abbiamo detto del potere trasformativo, abbiamo parlato dell'interesse del lettore, aggiungiamo anche che la lettura ha un potere costruttivo e questa volta vorrei citare delle parole famosissime di Italo Calvino. Chi siamo noi? Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria di esperienze, di informazioni, di letture e di immaginazioni? Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili. A questo punto, diciamo, rimane solo da aggiungere che Calvino, grande umanista, oltre che scrittore e saggista, è forse ultimo degli umanisti del Novecento italiano, ma anche europeo, ancora dà un valore grandissimo alla letteratura e alla lettura. Oggi, sicuramente il potere, delle immagini visive e dei media audiovisivi è altrettanto, se non ancora più importante, ecco, media che ci trasformano, ogni tanto ci sommergono, ma sicuramente si sono spinti in primo piano rispetto all'esperienza estetica della letteratura e della lettura. Tuttavia va anche ricordato che Calvino, in diversi saggi, oltre a parlare appunto di testi letterari che lo hanno trasformato, che hanno inciso fortemente sulla sua creatività, autori come Ariosto, ma anche Stevenson, per tutto il filone avventuroso, oltre che fantastico, della sua produzione letteraria. Ricordiamoci anche che lo stesso Calvino era amante di fumetti, e quindi molto esposto a queste trasformazioni della cultura, le nuove proposte, no? Che nel corso del Novecento emergono, in ambito europeo. A questo punto, certi che potremmo continuare ancora a lungo su questa scia, è bene però formulare una domanda di riflessione che ci farà da spunto. Cosa comporta l'esperienza estetica della lettura sul piano dell'immaginario? Passiamo quindi all'ultimo argomento della nostra lezione, dall'opera al testo. Abbiamo quindi visto più in dettaglio la parte centrale della comunicazione letteraria, ovvero lo stesso testo e ciò che accade quando un lettore, un critico si confronta con il testo letterario. Abbiamo riflettuto sulle connessioni dell'autore con il testo, parlando di intenzionalità. Ora dobbiamo, come dire, fare un piccolo passo indietro, riflettendo sulla terminologia da adottare, perché un po' c'è questo
oscillazione tra il termine

opera e il termine testo. Ora, in realtà, il secondo ha avuto la meglio nella tradizione critica e teorica e viene ormai usato in base a la necessità di confrontarsi con qualcosa che non presenta la materialità di un libro, infatti.

stessa intenzione di operare un'analisi testuale. Analisi testuale che prevede, come dire, vari passaggi, partendo dalle componenti descrivibili come la forma, andando a riflettere sulla dimensione simbolica del contenuto, quindi andando ad attraversare tutta una serie di caratteristiche linguistiche, strutturali, oltre che narratologiche, per formulare anche delle ipotesi di interpretazione. Dobbiamo innanzitutto, confrontandoci con il concetto di testo, ricordare che un testo è innanzitutto un discorso e quest'idea è stata ben espressa dal semiologo e filologo Cesare Segre, che definisce il testo in questa maniera. Il testo letterario è un atto di comunicazione linguistica. Non fermandosi però a questa definizione, diciamo, abbastanza elementare, aggiungendo invece che esso è polisemico, quindi provvisto di una varietà di significati, è destinato a comunicare i suoi significati ai lettori o ascoltatori attraverso processi di pubblicazione, come dire, un'opera che rimane nel cassetto di qualcuno, di un autore, non arriva a esprimersi in quanto testo che può essere letto e recepito vivendo attraverso questa ricezione attraverso il tempo, attraverso i secoli. Altra caratteristica del testo è che esso sia considerabile opera d'arte. Ecco qui rispunta fuori il concetto di opera, per la sua conformazione formale e la mancanza di finalità pratiche immediate. La pubblicità è anche creatività, ma la pubblicità, per fare un esempio un po' drastico, presenta delle chiare finalità economico-pratiche, finanziarie, immediate. A tutti gli autori farà piacere guadagnare qualcosa attraverso la vendita dei propri libri e talvolta hanno anche bisogno di questo ed è giusto, corretto che sia così. Ma non è quella la principale e la prima caratteristica di un'opera d'arte. Inoltre, concludiamo con questa serie di definizioni del testo, esso è in grado di provocare reazioni positive o negative di gradimento o anche di partecipazione alla lettura. Il testo quindi è una nozione astratta che è molto diversa da quella di libro, no? Che ha una sua materialità, anche se sappiamo ai giorni nostri il libro può essere dematerializzato, può esistere come audiobook o comunque insomma come ebook anche. E è quindi una nozione astratta che spinge ancora una volta in primo piano il lettore, cioè il circuito comunicativo all'interno del quale il testo va collocato. Per estremizzare, senza il lettore il testo non si realizza, non sopravvive. La nozione di testo, bisogna ancora specificare, è particolarmente felice anche per un altro motivo, e andiamo ancora a citare da Cesare Segre. Nell'uso comune, testo, che deriva dal latino textus, tessuto, sviluppa una metafora in cui le parole che costituiscono un'opera sono viste, dati i legami che le congiungono, come un tessuto. Questa metafora, che anticipa le osservazioni sulla coerenza del testo, allude in particolare al contenuto del testo, a ciò che sta scritto in un'opera. Mentre i linguisti, è un po' quello l'ambito in cui opera in realtà Segre, partendo da tale metafora, cioè del testo
textus, tessuto,

Partendo da essa, hanno estesamente ragionato sulla coesione interna di un testo, coesione data dalle singole parti che creano un unicum, potremmo aggiungere, per i comparatisti è ancora più importante una nozione direttamente correlata con quella del testo e della testualità, ovvero l'intertestualità. E vorrei un po' riprendere questa nozione che dovreste già conoscere, ma che non va, come dire, accantonata neanche quando definiamo appunto il testo. Difatti, ogni testo è virtualmente circondato da altri testi, e anche da sempre rinnovati contesti che mettono in comunicazione opere appartenenti a vari autori, e vissuti momenti storici distinti. Quindi, per riprendere un'altra definizione autorevole, questa volta di Giulia Kristeva, il testo è una rete di senso potenzialmente infinita, il prodotto dell'intreccio di differenti codici, discorsi e ideologie, secondo una libera modalità combinatoria in cui non vi è più nessun autentico atto di parole, ma soltanto riedizioni e assemblaggi di una long onnipotente. Vedete bene che ancora una volta ci troviamo di fronte a una posizione critico-teorica che è dalla parte della depersonalizzazione del processo creativo, no? Che si colloca di più nella corrente anti-intenzionalista, no? Proprio quando Kristeva parla della long onnipotente, no? Seppure, come abbiamo visto durante questa lezione, queste idee sono state soggette a discussioni, no, e opinioni contrastanti, quel che comunque rimane assolutamente valido è il concetto di inter- e transtestualità, che è un fondamento inappellabile ed è un concetto con cui lavora moltissimo la letteratura comparata. La letteratura, in poche parole, vive di altra letteratura, attinge a piene mani come una vera e propria spugna ad altri linguaggi, a altri prodotti della cultura, assorbe quindi in sé dei discorsi e ideologie fino a creare una rete polifonica e interconnessa. Possiamo quindi concludere il nostro percorso con una domanda che farà da spunto di riflessione. Quali sono le caratteristiche generali del testo letterario? E possiamo infine riepilogare tutti gli spunti di riflessione che sono stati proposti durante questa lezione. Cosa si intende per intenzionalità dell'autore? Cosa comporta l'esperienza estetica della lettura sul piano dell'immaginario? E infine, quali sono le caratteristiche generali del testo letterario? La lezione è conclusa, per ulteriori approfondimenti vi rimando alle pagine del corso, nel sito del nostro Ateneo. Arrivederci.

0: Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'ANVUR ci ha riconosciuti ancora una volta.

0: Università come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora ai primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
5: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR,

0: NR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo di heritage marketing, il processo di heritage marketing. Andiamo a vedere gli argomenti di questa lezione. Parleremo di auditing, che è la prima fase del processo di marketing, di heritage marketing, il visioning, seconda fase, l'implementation e il managing, la terza fase del processo di heritage marketing, e controlling, quarta e ultima fase del processo di heritage marketing. Passiamo subito alla prima fase del processo di marketing, è quella di auditing, è quella dove io vado a fare un'analisi dei fattori del mio heritage e ad ascoltare in qualche modo gli stakeholder interessati in modo da comprendere quali sono i fattori su cui ha più senso giocare nella mia strategia di heritage marketing, cioè nella seconda fase del processo. Andiamo quindi infatti a vedere che proprio l'auditing è l'analisi dell'identità aziendale e dei fattori legati al patrimonio dal punto di vista degli stakeholder. In cosa consiste? È un'analisi approfondita dell'identità dell'azienda al fine di valutare la presenza e isolare gli elementi maggiormente simbolici attorno a cui costruire la strategia per i diversi stakeholder. Quindi vado a definire una strategia successivamente basandomi su delle informazioni, su dei dati attendibili perché sono stati analizzati in maniera, diciamo, scientifica, anche attraverso, vedremo, delle analisi di mercato. Esistono due passaggi di questa fase di auditing. La prima è quella dell'identificazione dei fattori di heritage, quindi io vado ad analizzare internamente la mia azienda e vado a definire su quali fattori puntare. Vi ricordo che l'heritage è comunque una selezione di elementi che provengono dal passato che possono essere utilizzati nel presente e nel futuro. Quindi vado in questa fase proprio a selezionare questi elementi. Successivamente vado a fare un'analisi degli stakeholder, quindi vado proprio

ad ascoltare, si dice in questo caso, gli stakeholder per vedere cosa per loro è importante della mia azienda e quali elementi dell'heritage risultano più simbolici, possiamo dire così. È una fase importante anche perché è possibile che ciò che per me è importante, che io ho analizzato come fattore, come punto di forza della mia, del mio heritage, non è detto che sia lo stesso per gli stakeholder. Quindi ho bisogno di fare questo match tra ciò che per me è importante o ciò che ritengo importante e ciò che ritengono importante tutti gli stakeholder interni e esterni, in modo tale da capire quali elementi siano realmente importanti per definire poi successivamente la strategia di heritage marketing. Per definire, gli elementi e fare un'analisi appunto da un punto di vista interno, si utilizza il quoziente heritage, che è stato inventato da Hurd ed altri nel 2007. Ci troviamo qui davanti a un prisma che mette insieme quali sono all'incirca all'interno di un'azienda i possibili fattori, punti di forza della strategia di heritage. Da un lato vediamo la longevità, il fatto di essere un'azienda longeva, di avere più generazioni di imprenditori che sono stati, diciamo, famosi o sono stati in qualche modo dei brand ambassador dell'azienda. Vedremo poi il caso che vi ho portato in questa lezione. I valori dell'azienda, la possibilità di avere dei simboli da utilizzare, il logo, il marchio, un prodotto iconico. Quanto l'heritage è importante rispetto all'identità dell'azienda e poi tutta la parte di track record, che è tutta la performance aziendale, momenti storici, soprattutto da un punto di vista economico, dell'azienda. Posso avere più di questi fattori e in questo modo posso anche definire, proprio moltiplicando, tra virgolette, l'uso di un simbolo, dei valori, la longevità, le performance e l'heritage importante nella brand identity dell'azienda per definire appunto qual è il mio quoziente di heritage. Posso anche andare a guardare altri elementi comunque oltre quelli definiti da Hurd e altri. La figura del fondatore. In molte aziende, appunto, crea una sorta di fiaba collettiva. Personaggi famosi che sono intervenuti all'interno dell'azienda, per esempio, Gio Ponti, per quanto riguarda la Richard Ginori o altri designer famosi in alcune aziende. Eventi specifici, quindi non è soltanto la fondazione di un'azienda, ma anche, alcuni momenti, importanti per l'azienda, dove magari c'è un cambio di passo, si inventa un nuovo prodotto o altro. Tutta la parte di comunicazione. L'heritage non è soltanto chi siamo, ma anche ciò che abbiamo comunicato come azienda, per cui in molte aziende gli archivi storici riguardano per esempio tutti gli aspetti pubblicitari dell'azienda, perché come nel caso per esempio della Campari, ci sono stati dei grandi disegnatori, dei grandi designer tipo De Pero che hanno per esempio fatto dei manifesti per la Campari, quindi anche tutta la parte di comunicazione o il fatto di aver creato una musichetta che ricorda sempre un po' quell'azienda, vedremo a cosa ci riferiamo, e tanti altri fattori. Non solo dati oggettivi, ma anche soggettivi, come il peso di alcuni fattori nell'immaginario collettivo. Ci sono prodotti iconici, per esempio, che hanno creato l'immaginario collettivo di alcune aziende e un po' di tutta l'Italia. Nel corso di questa lezione utilizzeremo il caso di un'azienda italiana storica e capirete meglio che cosa significa entrare nell'immaginario collettivo con dei prodotti iconici di questa azienda. Cosa andiamo a fare anche? Andiamo ad analizzare
gli stakeholder, ad ascoltarli. Quindi dobbiamo appunto fare effettuare un'attività di ascolto dei principali stakeholder per rilevare cosa? Le loro idee, cosa pensano? Quali sono i loro sentimenti? Quindi sì, è quello che pensano, però qual è il sentimento di fondo? Quali sono le emozioni a cui sono legati rispetto al mio marchio, al mio brand, ai miei prodotti? Appunto le emozioni. E poi le attitudini. Comprano ancora i miei prodotti? Sono interessati a, per esempio, fare delle attività. Comprare qualche prodotto creato nell'ambito del retromarketing? Andiamo al caso che vi dicevo oggi. Seguiremo un po' questo caso in tutte e quattro le fasi del processo di marketing, giusto per farvi comprendere meglio con un esempio che appunto ci porteremo per tutta la lezione di cosa stiamo parlando. Il caso è quello della Piaggio. Andiamo intanto ad analizzare la storia della Piaggio. Le origini è la Prima Guerra Mondiale. Nel 1884 nasce a Sestri Ponente, Genova, l'azienda di Rinaldo Piaggio, inizialmente focalizzata sull'arredamento navale. Quindi fondatore Rinaldo Piaggio e si occupa appunto di arredamento navale all'inizio l'azienda. All'inizio del Novecento l'azienda si diversifica entrando anche nel settore ferroviario, quindi arredamento navale. Settore ferroviario è un po' diversa dalla Piaggio che appunto conosciamo oggi. Nel 1915, con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, Piaggio si dedica alla produzione di componenti per velivoli, come ali e carlinghe. Iniziamo ad avvicinarci in qualche modo alla Piaggio, produttrice di prodotti iconici che conosciamo. Nel dopoguerra è la nascita della Vespa. Anni 20 e 30, Piaggio continua a operare nel settore aeronautico, ma cerca nuove strade per diversificare la produzione. Nel 1946, questo è un anno storico, nasce la Vespa, un'invenzione rivoluzionaria che cambierà la mobilità individuale e diventerà un simbolo dell'Italia del boom economico. Siamo negli anni di Enrico Piaggio, quindi non c'è più Rinaldo Piaggio, ma c'è Enrico Piaggio. Non è il fondatore dell'azienda, ma sicuramente è uno dei personaggi più importanti della Piaggio, tanto che per molti è considerato quasi il fondatore. È lui che fa nascere la Vespa, prodotto iconico che è entrato appunto nell'immaginario collettivo. Mi riferivo esattamente a questo quando vi parlavo di definire non soltanto dei dati oggettivi o il famoso quoziente, ma anche comprendere come un prodotto iconico come la Vespa sia entrato nell'immaginario collettivo di tutti quanti noi e diventa un elemento di heritage molto importante per la Piaggio. Negli anni 50 e 60 la Vespa conquista il mondo, quindi marketing internazionale, diventando un'icona di stile e praticità. Piaggio amplia la sua gamma con altri modelli di scooter. Successivamente la diversificazione e la crescita internazionale. Negli anni 70 e 80 Piaggio si diversifica ulteriormente, entrando nel mercato delle moto con modelli come la Guzzi e la Gilera. Quindi anche qui non è più soltanto la Piaggio e la Vespa, ma altri modelli. Altri brand come appunto la Guzzi e la Gilera. Anni 90 l'azienda rafforza la sua presenza internazionale acquisendo altri marchi storici come l'Aprilia e la Moto Guzzi. Ancora più espansione. Tutta questa storia ve l'ho raccontata perché vi serve a far comprendere, per chi non la conosceva, di cosa stiamo parlando, quindi quali elementi di heritage poteva utilizzare la Piaggio per fondare la propria strategia di heritage marketing. Quindi se adesso dovessimo andare a definire cos'è la Piaggio oggi, potremmo dire che nel nuovo millennio la Piaggio continua a innovare
introducendo nuove tecnologie e modelli elettrici e si afferma come uno dei principali produttori mondiali di veicoli a due ruote. Quali sono quindi i fattori di heritage della Piaggio?

dopo questa carrellata. Principalmente direi Enrico Piaggio, che trovate qui, e poi tra i vari prodotti iconici della Piaggio, sicuramente la Vespa, ma anche l'ape. Quindi questi sono soltanto alcuni dei fattori di heritage, sono sicura che la Piaggio ne ha individuati tanti altri, ma giusto per farvi capire, si va a cercare la storia per definire quali sono degli elementi importanti e iconici, sia chiaramente per l'azienda, ma anche all'esterno. Quali sono gli spunti di riflessione di questa prima parte, questa prima fase del processo di heritage marketing? In cosa consiste la fase di auditing? Sapresti descrivere a cosa serve il quoziente heritage? Andiamo adesso alla seconda parte del processo di marketing, quella di visioning, che è appunto la creazione della strategia di marketing all'interno del processo di heritage marketing. Siamo quindi arrivati giunti appunto alla seconda fase, che è la creazione di una visione condivisa sull'identità e l'immagine aziendale e sul patrimonio. In cosa consiste? È l'elaborazione di una visione condivisa del ruolo dell'heritage. Quindi, una volta che io ho definito quali sono i fattori, su quelli punto per definire la mia strategia e la costruzione della mia visione condivisa e della mia brand identity, che poi si spera diventi anche brand image. Definisco gli obiettivi della strategia, identifico i target. Quindi a chi mi rivolgo con la mia strategia di heritage marketing? Un piccolo inciso. Quando parliamo di visione, abbiamo in mente due componenti della visione. La prima è la componente essenziale, è quella che è veicolata a tutti con molteplici obiettivi e strumenti. Quindi è una visione. Una world vision, una visione intera che va un po' verso tutti. È come se facessimo una sorta di marketing indifferenziato pensando al targeting. Quindi è una componente essenziale l'heritage, è rivolta a tutti, non è soltanto una strategia di comunicazione. Ha anche però una visione funzionale, la componente funzionale, che è veicolato a target specifici con obiettivi e strumenti specifici. In questo caso, quindi, da componente essenziale diventa funzionale, cioè mi serve a comunicare. A quel punto, però, io dovrò fare cosa? Dovrò fare un'operazione di targeting, sicuramente, quindi definire uno o più target a cui comunicare il mio heritage e per ognuno di loro dovrò definire sia degli obiettivi specifici che degli strumenti di comunicazione specifici per comunicare a loro. Chiariremo a breve tutto quello che abbiamo adesso detto. Vediamo infatti come, per esempio, alcuni obiettivi possono essere declinati relativamente ad alcuni target e strumenti. Se io ho come obiettivo aziendale quello di legittimarmi, avrò come target principale quello della comunità, spesso la comunità di riferimento di un'azienda, per cui Pontedera per la Piaggio, Torino per la Fiat o altro. Quindi avrò in mente sicuramente una comunità. Spesso appunto quella del territorio di riferimento, però non è detto perché alcune aziende sono così importanti da avere come comunità di riferimento una comunità molto più allargata rispetto al luogo storico dove hanno la sede. E che cosa farò per legittimarmi da un punto di vista dell'heritage? Utilizzerò come strumento o come strumenti tutti quelli che riguardano la comunicazione istituzionale. Quindi il sito internet, le relazioni con i media, quindi con i giornalisti, per cui farò dei comunicati stampa o altro. L'idea è appunto quella di legittimare

attivarmi come un'azienda del territorio, un'azienda che ha portato, porta e porterà valore all'interno dello stesso territorio, dando valore che può essere economico, dando posti di lavoro, ma anche valore sociale e in generale anche culturale. Vedremo come con alcuni strumenti di comunicazione. Se ho come obiettivo quello dell'induction, retention e recruiting, sto guardando all'interno dell'azienda e quindi sto avendo come target quello dei collaboratori. L'induction sono tutti quegli strumenti, quegli obiettivi che servono all'azienda per fare quello che, sempre con un altro termine inglese, si chiama onboarding, cioè far entrare una persona all'interno della cultura aziendale quando è stata appena assunta, no? Quindi tutto ciò che porta a bordo le persone appena assunte, è questo l'induction. La retention è il concetto per cui una volta che una persona è dentro la mia azienda, io cerco di trattenerla perché quella persona ha valore per me e non voglio che il valore creato su quella persona possa andare, per esempio, a un mio concorrente, per cui sono tutti quegli obiettivi che cercano di trattenere il collaboratore all'interno dell'azienda. E il recruiting è un'altra cosa importante che guarda all'interno, in realtà guardando il fuori, cioè sono tutte quelle attività che un'azienda fa, quello è l'obiettivo di essere appetibile all'esterno per tutti coloro che stanno cercando lavoro, no? Nel mercato del lavoro, anche il mercato del lavoro è anche un mercato e quindi tutte le attività che riguardano il recruiting diventano importanti. Spesso, sempre di più, questo lo dicono le ricerche, chi cerca lavoro sta cercando altro, oltre che un posto dove andare a sedersi in una scrivania, ma si vuole legare a dei valori, alla storia e vuole credere in quello che fa, vuole essere ingaggiato, diremo oggi, per cui può essere anche il corporate heritage un elemento che riguarda appunto un obiettivo di recruitment. Come vi dicevo, in questo caso il target sono i collaboratori o potenziali tali nel caso del recruitment e dentro ci stanno tutti gli strumenti di comunicazione interna. Possono essere dei podcast interni, può essere un evento di celebrazione dell'anniversario dell'azienda, tanti strumenti che appunto fanno capo alla comunicazione interna di un'azienda. Posso avere come obiettivo quello del posizionamento. L'heritage, è un elemento di posizionamento molto forte perché è unico o comunque difficilmente imitabile, e quindi molte aziende utilizzano l'heritage proprio con l'obiettivo di posizionarsi nella mente del consumatore in una posizione ben definita e distinta da quella dei concorrenti. In questo caso, il target è sicuramente un target esterno e in particolare è riferito ai clienti o ai consumatori di un'azienda. Quali strumenti si utilizzano? Tutti gli strumenti di comunicazione esterna di marketing, quindi l'advertising principalmente, possono essere le relazioni pubbliche, il product placement o tutte le operazioni, per esempio, di retromarketing con la creazione di un prodotto nuovo. Andiamo a esplicitare sempre rispetto al nostro caso. Siamo negli anni 90. Giusto per farvi un quadro, di questo periodo, c'è una minaccia da parte dei competitor asiatici nel settore degli scooter, in cui la Piaggio è forte fino appunto prima degli anni 90. Giovanni Alberto Agnelli inizia quindi a lavorare su una strategia di heritage marketing. Capisce che ha bisogno di posizionarsi in qualche modo nella mente dei consumatori in maniera differente da tutti i nuovi competitor asiatici che magari non avevano la storia e l'heritage che aveva la Piaggio in Italia. Quali sono i suoi target e obiettivi? Da una parte appunto i clienti con un posizionamento classico e iconico, come icona, ma innovativo. Quindi lui decide che
per diciamo, sopravvivere a questa battaglia di mercato.

possiamo definirla così, ha necessità di posizionarsi come icona, come qualcosa di classico, quindi lui si riferisce sicuramente alla Vespa, ma allo stesso tempo come qualcosa di innovativo, cioè non classico rimasto lì, ma un classico che innova, o è sicuramente comunque un'icona. Non essere troppo rivolti al passato, non essere troppo distaccati dal passato. Queste sono citazioni fatte proprio dagli uomini di marketing della Piaggio. Rispetto ai collaboratori, decide di fare una strategia che è un collante dell'identità da riaffermare a causa delle trasformazioni aziendali. Tutta la storia che sta dietro ai nostri marchi è motivo d'orgoglio per i nostri dipendenti. Vedete le frasi iconiche che fanno capire quali erano i due obiettivi strategici, dell'azienda in quel momento rispetto all'heritage. Arriviamo agli spunti di riflessione di questa seconda parte del processo di marketing. In cosa consiste la fase di visioning? Sapresti elencare alcuni obiettivi della strategia per tipologia di target? Siamo giunti alla fase di implementation and managing, terza fase del processo di heritage marketing. Abbiamo visto che abbiamo definito nella prima fase tutta la parte di quali sono i fattori di heritage importanti. Nella seconda fase abbiamo definito la strategia, quindi la parte di visioning dell'azienda. Andiamo adesso a vedere come si implementano le decisioni prese nella seconda fase del processo di marketing. Siamo quindi arrivati appunto a questa terza fase, che è quella in cui definiamo il marketing mix legato al patrimonio che viene implementato per raggiungere il target identificato. Quindi andiamo a vedere nel caso della Piaggio quali decisioni sono state prese per definire sia il posizionamento strategico rispetto ai clienti, sia tutte le azioni che riguardano appunto i dipendenti. In cosa consiste? Consiste nella ricognizione e recupero delle tracce del vissuto dell'organizzazione anche con esperti esterni. Quindi, cosa faccio? Vado proprio a cercare di comprendere e di fare una ricognizione e anche recuperare tutte le tracce del mio heritage, facendomi magari anche aiutare da qualcuno più specializzato rispetto all'argomento che voglio appunto su cui voglio indagare. Definisco il budget e le responsabilità. Potete immaginare come, ovviamente, per operazioni di questo genere sia necessario stanziare un budget all'interno dell'azienda, soprattutto se l'idea che ho è quella di istituire, per esempio, un museo d'azienda, un archivio aziendale o altro. In alcuni casi diventa infatti necessario, soprattutto rispetto alle responsabilità, definire delle unità organizzative preesistenti o ex novo, per esempio delle fondazioni, che mi permettono poi di gestire il patrimonio aziendale, l'heritage aziendale. Quindi non è una scelta banale investire sull'heritage, avrò bisogno di un budget e spesso anche di alcune unità organizzative che si occupano principalmente solo di quello. All'interno della fase esiste anche la scelta degli strumenti di heritage marketing e marketing mix. Quali sono i principali strumenti di heritage marketing? Sono quattro. Abbiamo lo storytelling, quindi dentro cui c'è il sito web, il social network, i video corporate e la monografia. Avrò tutti gli strumenti che riguardano il branding, quindi l'identità visiva e il retrobranding. Avrò strumenti che riguardano le relazioni pubbliche, ad esempio gli eventi, il merchandising o l'associazionismo, e avrò come strumento quello dato da alcune unità organizzative, definiamole così, come il museo, l'archivio e la fondazione. Andiamole a vedere. Innanzitutto, vi volevo portare qui quali sono gli strumenti più usati.

in Italia rispetto all'heritage marketing, prima di andare poi a vedere gli altri strumenti. Abbiamo la storia sul sito che è utilizzata dalla maggior parte delle aziende, quasi la totalità, superiamo l'80%, siamo credo l'85%. Gli eventi celebrativi, i video, gli spot, i post sui social, la monografia aziendale, il branding, l'archivio, il museo. Questi sono due strumenti molto importanti, ma vedete che ancora sono poco utilizzate dalle aziende. L'associazionismo, il retro branding, la fondazione e il merchandising. Anche il merchandising sta in fondo a questa classifica, però in realtà negli ultimi anni è sicuramente uno degli strumenti che si sta iniziando a utilizzare un pochino di più, insieme appunto all'archivio e al museo. Andiamo a vedere cosa ha fatto Piaggio. Negli anni 90, siamo appunto negli anni in cui si prende la decisione di investire sull'heritage marketing, viene chiamato Tommaso Fanfani, professore di storia economica che lavora alla sistematizzazione e valorizzazione del patrimonio storico. Negli anni 2000 viene inaugurato il Museo Piaggio nei locali dell'ex officina Attrezzeria, uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso industriale di Pontedera. Quindi, dagli anni 90, tanti anni per definire, fare una ricognizione, selezionare il materiale e poi aprire negli anni 2000 il Museo Piaggio, dove, anche questa è una cosa importante, sicuramente a Pontedera, ok? Quindi sede storica della Piaggio, ma soprattutto nei locali di un'ex officina attrezzeria, che era appunto uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso industriale. Quindi si utilizza sicuramente lo strumento museo d'impresa, ma si utilizza soprattutto un sito storico dell'azienda nella città natale per creare il museo. È una scelta nella scelta. Andiamo a vedere com'è un po' il Museo Piaggio.

il dottor Piaggio mi ha incaricato di studiare un veicolo semplice, economico, di facile costruzione, alla portata di tutti. E naturalmente io ho l'idea di progettare un oggetto nuovo e mi sono entusiasmato moltissimo.

A Place to Dream, dice il claim finale di questo video presentazione del Museo Piaggio. Cosa potete vedere in questo video? Potete vedere delle scelte che sono state effettuate nel definire il museo, nel definire l'esposizione, nel definire il racconto di questo museo. È un museo della Piaggio, sì, ma è soprattutto un museo, come avete visto, della Vespa. Ci sono chiaramente altri prodotti iconici della Piaggio, ma la Vespa è l'elemento portante. La Vespa è il genio dietro la Vespa, tant'è che compare anche in sovraimpressione a un certo punto questo. E poi chi compare? Compare Enrico Piaggio, che racconta perché ha voluto investire in questo progetto che lui definisce nuovo. Quindi una scelta ben precisa di costruire un museo rispetto a un'icona, un prodotto iconico, ma soprattutto rispetto al genio, all'innovazione che sta dietro questo prodotto, non solo rispetto al prodotto, ma anche rispetto alla comunicazione. Se ci avete fatto caso, all'interno del video, dietro le vespe iconiche, c'erano anche tutte le pubblicità iconiche. Che sono state fatte rispetto alla Vespa. E inoltre c'è anche, diciamo, l'heritage e l'art infusion, definiamola così, cioè tutto ciò che riguarda l'utilizzo dell'heritage anche attraverso modelli iconici di Vespe che sono state, per esempio, create pensando all'arte, a tutto ciò che riguarda il mondo dell'arte. Avete visto, c'era anche una Vespa dedicata a Dalì, o anche rispetto a degli immaginari collettivi, la Vespa con Topolino, per esempio. Quindi, cosa fa la Piaggio? Definisce nelle fasi precedenti quali sono i suoi quozienti di heritage, definisce quali sono il suo posizionamento, cosa vuole fare. E crea un museo di impresa che nasce appunto negli anni 2000 e ruota attorno al loro prodotto iconico e al loro fondatore, Enrico Piaggio. Quali altre attività fa anche la Piaggio oltre a questa? Esiste un museo della Guzzi, utilizza tantissimo le user-generated content della comunità. Crea proprio delle call to action. Avete visto, la Vespa è un prodotto iconico che crea tribù e community. Loro utilizzano tanto questo fatto e all'interno del sito internet o all'interno dei due musei, che sono appunto della Piaggio, esistono tanti modi per condividere contenuti sui social e non solo, appunto anche dentro il sito internet. La Piaggio decide anche di fare retro branding di prodotto e di utilizzare appunto il merchandising, per cui è possibile acquistare all'interno dei musei dei, non so, dei gadget che riguardano la Vespa, l'ape o altro, e in generale ha puntato anche tanto negli ultimi anni a fare retro branding di prodotto, per cui dei modelli iconici di Vespa chiaramente innovati o dei colori storici della Vespa messi appunto sulle Vespe moderne. Fa anche delle pubblicazioni, per cui una monografia aziendale o altro. E fa anche delle mostre e degli eventi. Qui vedete appunto un'attività di retro branding di prodotto. Qui siamo sul merchandising. E qui invece arriviamo appunto a una pubblicazione, perché è una pubblicazione della Piaggio e del Futuro, edita da Rizzoli. Quali sono gli spunti di riflessione di questa terza parte della lezione? In cosa consiste la fase di implementing? Quali sono i principali strumenti di heritage marketing usati dalle aziende?

Andiamo ora alla fase di controlling, quarta e ultima fase del processo di heritage marketing. È una fase molto importante perché chiaramente noi siamo dentro un'azienda e siamo dentro un processo. Questo processo, abbiamo visto, necessita di un budget e quindi comunque un processo costoso all'interno dell'azienda e ha degli obiettivi. È quindi necessario alla fase finale del processo di heritage marketing definire quali sono gli obiettivi e se sono stati raggiunti, quindi controllare i risultati. Siamo quindi alla fine del nostro percorso sul di heritage marketing. Siamo nella fase di controlling, dove andremo a monitorare i risultati e a correggere eventuali azioni. In cosa consiste? Consiste appunto nel monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso dati primari, quindi indagini. Vado per esempio a fare un questionario di soddisfazione rivolto a coloro che hanno visitato il mio museo. Vado a fare un'indagine di clima all'interno della mia azienda, dove vado a valutare se i miei collaboratori sono soddisfatti, se si sentono legati al brand, se hanno mai visitato il museo d'impresa che ho costruito. Oppure dati secondari, andando ad analizzare per esempio il sentiment sui social media rispetto a miei prodotti iconici, alla visita al museo o altro, a un'operazione di retro branding o retro marketing. Vado anche a guardare dei dati quantitativi, per esempio la partecipazione agli eventi, le vendite. Cioè, quando si parla di marketing, tantissimi anni fa si parlava sempre di marketing e vendite, adesso è come un po' se il marketing si fosse dimenticato delle vendite e andasse più a cercare di costruire un brand o altro, ma in realtà sempre fine ultimo di qualsiasi impresa è quello di vendere, di avere profitti e quindi chiaramente andrò anche a guardare questi dati che provengono dai miei dati aziendali e andrò ad analizzare se le vendite sono cresciute dopo le operazioni che ho fatto o per esempio se creo un evento andrò a controllare quante persone tra gli invitati sono venuti veramente poi al mio evento. Andrò poi a guardare anche dei dati qualitativi, per esempio le opinioni. Potrò andare a vedere cosa dicono anche di me i giornali, quindi farò un'analisi della rassegna stampa, di altro, se per esempio ho fatto un evento che celebra i 100 anni della mia azienda. Chiaramente non dovrò utilizzare tutte questi sistemi di monitoraggio, queste tipologie di indagine, ne sceglierò magari solo alcune che dipendono dagli obiettivi, quindi la tipologia dipende dagli obiettivi che mi sono posto all'inizio. Nel caso del Museo Piaggio, qualche dato: 700.000 visitatori, è stato premiato come miglior museo archivio d'Italia nel 2003, premio per miglior coinvolgimento dei social media al Corporate Art Awards del 2016. Al Corporate Art Awards è stato vinto proprio da lui, dal Museo Piaggio, nel 2023. Veniamo agli spunti di riflessione di questa ultima parte del processo di heritage marketing. In cosa consiste la fase di controlling? Andiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. In cosa consiste la fase di auditing? Sapresti descrivere a cosa serve il quoziente heritage? In cosa consiste la fase di visioning? Sapresti elencare alcuni obiettivi della strategia per tipologia di target? In cosa consiste la fase di implementing? Quali sono i principali strumenti di heritage marketing usati dalle aziende? In cosa consiste la fase di controlling? E con questo siamo giunti alla fine di questa lezione sull'heritage marketing e il processo. Per qualsiasi materiale aggiuntivo e per i materiali utilizzati durante questa lezione, vi rimando al portale dell'Ateneo, alla sezione relativa all'insegnamento di questo corso. Arrivederci.

0: how to read and write in Arabic to the adult illiterate population of Morocco on television. Thanks to its engagement in several international research projects, the International Telematic University Uninetuno is constantly evolving. On www.uninetunouniversity.net, knowledge and culture move without boundaries. The access to knowledge is democratized, and the doors of dialogue among European and the Arab world are now open. New professions are created, new knowledge arises, and new values are shared.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Affrontiamo questa nuova lezione dedicata al lifelong learning, questo apprendimento continuo, questa dimensione che sta emergendo in tutta la consapevolezza della società, che è la dimensione da proteggere in ogni modo. E in effetti, i colleghi che mi hanno sostenuto nello sviluppare in particolare la grafica di queste, la rappresentazione grafica di queste lezioni, ha inserito questa immagine che voi vedete che mi ha fatto sorridere perché l'invecchiamento, chiaramente l'invecchiamento attivo è chiaramente una delle dimensioni importanti, anche dei grandi indicatori che la condizione sociale è valida, e possiamo avvalerci di un recente lavoro in cui hanno fatto vedere che la con un studio longitudinale su 90 anni, hanno fatto vedere che i geni, la fama, il successo, il quoziente intellettivo non hanno praticamente alcun effetto sul benessere, sulla qualità di vita, che è protetta dalla qualità dei rapporti tra le persone che ci vivono vicino, la condivisione di interessi comuni e di lavorare insieme per quegli interessi e di mantenere la qualità dei rapporti tra le nostre persone care. Quindi, diciamo, questa scelta non poteva essere più azzeccata. Quindi parleremo di apprendimento continuo e qualità di vita, interdipendenza tra ricerca, accademia, impresa e media. Ci orientiamo con una bussola 3D. Apprendimento continuo e qualità di vita. La prima dimensione che tocchiamo è certamente quella della educazione, tanto che nell'indice di sviluppo dei popoli, che qui vengono rappresentati come qualità dello sviluppo, livello dello sviluppo in funzione dell'energia utilizzata, contano quanta ricchezza gira in quella popolazione, quanto a lungo è atteso che si viva e gli anni di formazione. Allora, gli anni di formazione chiaramente è una sintesi come si può fare con gli indicatori. Io spero di trasmettervi all'interno di tutto il corso l'importanza tra le misure che si usano per osservare i fenomeni e la nostra conoscenza, quella che abbiamo di esso, quindi il fatto di riuscire a trovare le misure corrette, poterle raccogliere e la bontà e la profondità con cui comprendiamo i fenomeni sono due facce della stessa medaglia. Quindi gli anni di formazione raccontano

solo di quanto proteggiamo la trasmissione dell'informazione. Noi siamo la popolazione, siamo la specie che tra tutti i primati anche ha scardinato la relazione tra lavoro svolto e proteggere me stesso. In un certo senso tutti i primati ancora hanno un po' che rapidamente dalla nascita, nell'arco di pochi mesi o addirittura tanti animali, poche ore, devono essere indipendenti e darsi da fare per procacciarsi il cibo. Noi aspettiamo decenni, noi per decenni abbiamo creato una popolazione che ha bisogno che l'individuo, il nuovo nato, mantenga l'ambiente di forte dipendenza nella sopravvivenza, nella società di appartenenza, sia essa la famiglia, nel senso stesso, poi su questo si può discutere fortemente sulle organizzazioni sociali, ma certamente quello che è evidente è che la persona diventa indipendente almeno nell'arco di 10-15 anni. E questo è stato però colto come uno degli indici di sviluppo, cioè la popolazione tanto è più sviluppata, è più nel benessere e tanto più riesce a allungare il periodo di formazione. Quindi il fatto di curare la qualità della formazione delle nuove generazioni è certamente uno dei cardini della sopravvivenza, e del benessere di una società. Certamente va curato anche tantissimo quali sono i contenuti di quella formazione e su questo l'uomo, secondo me, sta affrontando una nuova rivoluzione, in particolare nelle società come la società italiana. Diciamo nell'ultimo secolo, nel secolo Novecento, è stata adottata l'istruzione per tutti, l'obbligatorietà, diciamo è stato colto la dimensione fondante di mandare i bambini a scuola, ma non perché siamo buoni, perché è conveniente per la società rispetto a mandarli a lavorare da bambini, ma certamente dalla scuola per tutti ad una nuova generazione di scuole in cui sia più consapevole quello che trasmettiamo, perché abbiamo un po' uniformato troppo la comunicazione dell'informazione e certamente sarà fondamentale andare a recuperare una personalizzazione che nella medicina sta emergendo in maniera più che evidente quanto sia fondamentale e altrettanto deve essere maggiormente acquisita la consapevolezza di proteggere ciascuno per le proprie abilità, le proprie competenze, che vuol dire in tanti casi anche dare la possibilità di realizzare delle operazioni quando siamo ancora piccoli. Uno sport, perché il ragazzino diventi un bravo sciatore, deve iniziare a 4, 5, 6 anni, ma se tu inizi a 15 non sarai mai un buon sciatore. Adesso faccio l'esempio dello sport perché è il più intuitivo ed è il più vicino a quanto la formazione deve parlarsi con le abilità individuali fin da bambini, non aspettare quando già certi giochi sono fatti. Invecchiamento attivo, abbiamo appena detto la attesa di vita è uno degli indicatori dello sviluppo di una società. Una sana longevità è frutto di un ciclo virtuoso che a sua volta sviluppa capitale umano e sociale, oltre che finanziario, che supporta gli attivatori di quella buona, vita e quella buona longevità. Ed in effetti è sempre più evidente che le caratteristiche individuali e di una società sana si traducono in una longevità sana se siamo attenti a mantenere una produttività, un legame fruttuoso tra il singolo e la società di appartenenza. Questo proteggere questi meccanismi protegge il capitale, ripeto, nelle sue dimensioni umane, sociali e finanziarie, che può, proprio per il fatto che è disponibile, permettere l'abilitazione, attivare i meccanismi di lavoro, di strutture sociali, di strutture sanitarie, di bontà del sistema, dell'ambiente fisico a cui apparteniamo, che permetteranno di proteggere
quella.

sana longevità. Gli elementi che contrastano sono giusto il contrario di questi e indubbiamente vanno un pochino tenuti in conto, nel senso che in un certo senso adesso è sempre più consapevole il fatto che per proteggere una buona economia dobbiamo stare attenti a non produrre così tanta inquinamento che ci distrugge. E indubbiamente sono state priorità che si sono perse per decenni, molto a lungo, e che quindi adesso è diventato veramente critico e urgente tenere conto all'interno di questo circuito dei meccanismi che lo rendono sostenibile. Negli avanzamenti scientifici, il lifelong learning suggerisce e indica con assoluta chiarezza che per promuovere la scoperta, agli scienziati che guidano gruppi di ricerca grandi e piccoli, serve imparare come operano le persone. Spesso nel mondo scientifico la tecnologia e l'acquisizione di abilità tecniche è così preponderante, così invasiva ed è così necessaria, che può farci dimenticare il fatto che per arrivare ad una nuova scoperta, per comprendere qualcosa di nuovo, abbiamo bisogno di capirci tra noi e integrare seriamente le nostre competenze. Quindi rappresentazione che questo lavoro su Nature propone è proprio l'idea che se il direttore d'orchestra non tiene conto di ciò che veramente rende sintoniche le persone, che è vero che può essere un po' lo spartito, ma è proprio l'esistenza del direttore d'orchestra che suggerisce che quello che è scritto nello spartito non basta a creare la coesione nemmeno a livello di un'orchestra che indubbiamente ha dentro lo spartito un'enorme guida. Questo è molto meno vero in strutture di ricerca, in persone che sul campo lavorino sulle nuove evidenze. E da un lato io vi ho raccontato nella lezione sulle tecnologie quanto l'ambito, ad esempio, neuroscientifico sia palesemente il territorio della interdipendenza assoluta tra competenze diverse, perché il sistema nervoso ha bisogno, per essere capito, di essere indagato a livello di tutta la società, a livello comportamentale, a livello locale di gruppi di neuroni, a livello di singolo neurone e come funziona, a livello molecolare, a livello genetico. Sono competenze che sarà impossibile che una persona integri, ed ecco che il fatto di integrarci tra noi, di riuscire a condividere gli obiettivi comuni, emerge come determinante per i reali avanzamenti. Lifelong learning nella vita aziendale. Mi ha sconcertato trovare una pubblicazione sulla Harvard Business Review, nella sua versione italiana, dove il presidente CEO della Best Bay scrive una descrizione che mi sembrava scritta da un neuroscienziato, e invece era il dirigente, era il presidente della Best Buy. Concentratevi sulle finalità e sulle persone. I profitti seguiranno. E dettaglia questa indicazione chiarendo: trovate significato a livello personale. Considerate che lo scopo delle imprese è contribuire al bene comune. Liberate la magia degli esseri umani. Ora, è curioso perché queste dimensioni sono alla base quasi del viver civile, e invece si sta imparando che producono ricchezza, che sono fondamentali perché i profitti crescano. Io ho sempre scherzato che nel penultimo dei World Economic Forum, quindi questi consessi fortissimamente interdisciplinari in cui si va a indagare quali sono le linee di sviluppo dei prossimi anni, chiaramente con una dimensione economica, World Economic Forum, ma assolutamente nella consapevolezza sempre più evidente che se non ci parliamo tra competenze diverse e finalità valide, non c'è nessuna economia che regge. E chi si è incontrato l'ultima volta in questo World Economic Forum ha iniziato a scrivere una lettera che chiede fateci pagare più tasse. Ora, chiaramente fa un po' sorridere perché se i grandi ricchi pagassero le tasse che devono, già staremmo benissimo. Ma è un po' come le leggi contro la schiavitù. Le

È chiaro che ci sono delle dichiarazioni di interesse che comunque trasmettono una consapevolezza che ci metterà un po' ad arrivare alla realtà, ma indica una dichiarazione di avanzamento. Allora, i grandi ricchi, i grandi imprenditori capiscono che o la gente sta benino o manca la materia perché loro possano continuare ad arricchirsi. Quindi c'è questa consapevolezza che dipendiamo gli uni dagli altri anche per essere più ricchi. Il lifelong learning si esprime nell'architettura e nell'urbanistica. Io ho dedicato un'intera lezione a raccontare che quelle regole che governano la singola persona, fatte di feedback, sincronia e plasticità dipendenti dall'obiettivo, valgono per l'intera società e per gli ambienti costruiti. In un certo senso, il modello di rete neuronale, il modello di rete, permette di affrontare, di comprendere quali sono le forze governative, che cosa fa funzionare il sistema a queste diverse scale. E la Comunità Europea sta investendo somme ingenti sugli ambienti costruiti, ma guardate com'è il titolo di questo bando chiusosi il 3 di settembre. Supporting the creation of an accessible and inclusive built environment. Cioè c'è bisogno che gli ambienti costruiti siano accessibili e inclusivi. Il fatto che siano accessibili e inclusivi continua a rimandare nella consapevolezza che noi dipendiamo dall'ambiente in cui siamo. Ed è quindi che chiaro che se creiamo degli ambienti che proteggono la nostra resilienza cognitiva, il nostro benessere, potremo continuare a mantenere la bontà della nostra vita quotidiana. E accessibilità e inclusività che sono così fondanti in termini sociali, vedete che si trasmettono, riverberano ed è molto chiaro che anche negli ambienti costruiti queste due dimensioni sono essenziali. Chiaramente energeticamente sostenibili, climaticamente neutri. Quindi sempre la sostenibilità come base della resilienza in cui le nuove scelte diventino fortemente consapevoli che le dimensioni che poi mantengono la nostra qualità di vita devono essere curate passaggio per passaggio. Come spunti di riflessione, quindi, che dimensione della vita tocca il lifelong learning? La durata della formazione delle nuove generazioni è tra gli indicatori dello sviluppo di una popolazione? Per promuovere avanzamenti nella conoscenza e stabilità sociale, serve considerare naturali propensioni e abilità delle persone? L'apprendimento continuo si esprime anche nelle strutture architettoniche e urbanistiche? Veniamo alla traduzione di questi concetti nell'interdipendenza tra ricerca, accademia, imprese e media. Lo racconterò attraverso quella che è stata l'esperienza mia professionale, ma solo come paradigma della interdipendenza tra queste grandi quattro dimensioni che mi pare che voi possiate anche aver colto quando noi descriviamo il lifelong learning alla dimensione individuale, sia di educazione che di qualità di vita nell'invecchiamento, a livello sociale, a livello delle nuove scoperte, a livello delle aziende, a livello degli edifici nei quali viviamo, nelle strutture urbanistiche a cui diamo forma, c'è dietro che si devono parlare le dimensioni formative di innovazione, quindi le strutture di ricerca, della vita di tutti i giorni con la necessità di produzione a tutti i livelli dalla quale dipendiamo per la nostra sopravvivenza e i media, la comunicazione. In qualche modo c'è una consapevolezza sempre più assoluta che tutto è relazione e quindi tutto è comunicazione. Il sistema nervoso ci insegna che il neurone o trasmette o non fa nient'altro, quindi che la comunicazione è la sua natura di vita, ma sappiamo anche che questo continua a parlarsi tra funzione, struttura e la forza di quando aspetta per capire cosa dovrà fare, sono quello che rende quella comunicazione cardine. Ma in questo senso io ho voluto sottolineare come in una storia in cui io
ero all'interno di un

laboratorio del CNR in cui in due o tre lavoravamo alacremente e con una passione enorme per la possibilità di guardare l'attività elettrica neuronale attraverso una tecnologia, la magnetoencefalografia, che in realtà ha una finezza nel guardare proprio la dinamica nel tempo dell'attività neurale di cui mi sono innamorata allora e non ho mai smesso. Ma eravamo un piccolo gruppino all'interno del laboratorio per una buona decina d'anni. Dopo una decina d'anni, proprio il fatto di studiare l'attività elettrica nell'ascoltare il nostro sistema nervoso è emersa la necessità di interagirvi anche attraverso la neuromodulazione. Pian piano, si sono avvicendate altre figure, ma il gruppo è sempre stato piuttosto piccolo ed è comparso questo alter ego, Luca Paolon, l'ingegnere senza il quale nulla di questo racconto che io vi ho fatto sarebbe stato possibile, in particolare nella consapevolezza di mettere al centro i bisogni delle persone, di badare se quello che noi facciamo risponde al bisogno di qualcuno e questa dimensione fortissima di gli edifici assieme a tutto quello che noi facciamo a livello invece individuale. E poi è nata l'inizio dell'interazione con il mondo accademico, più direttamente con la Uninettuno, con cui c'è una collaborazione così forte. In realtà questa interazione si è arricchita con la forza di aver trovato una neuromodulazione che permette di alleviare la fatica e in questa collaborazione sono nate nuove figure di collaboratori e colleghi e dottorandi. Quindi l'interazione con le università, in particolare Uninettuno e l'altra storica con un'altra università in cui una delle persone che si è formata da me è andata ed è cresciuta e ormai vive come accademico, e l'ospedale. L'ospedale l'ho inserito tra le parti imprenditoriali. È chiaro che il mondo della sanità è un'imprenditoria molto speciale e indubbiamente io intendo anche proprio l'interazione tra strutture in cui anche il guadagno possa essere cardine, ma soprattutto il fatto che l'imprenditoria protegge la creazione di tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno, ad esempio per fare ricerca. Quindi, appunto, sottolineare che siamo interdipendenti in maniera critica, che non potremo mai fare nulla senza darci a vicenda, addirittura con il mondo sanitario. Cioè il fatto che al mondo sanitario dobbiamo la possibilità di seguire la nostra salute e nel caso dei ricercatori c'è questo scambio continuo tra il mondo della salute che può attivarci e attenzionare quali sono le vie che è più importante risolvere, dove i problemi, perché vedendo le persone e la loro sofferenza possono suggerirti dove arriva la necessità di intervenire. Ma chiaramente dai fronti scientifici, tecnologici, matematici, ingegneri, fisici, nasce la consapevolezza di dove è più possibile e di come è più possibile intervenire. Quindi, diciamo, direi che il mondo della sanità è un paradigma di dove tecnologia e competenze hanno bisogno di interagire e di integrarsi. E quindi un po' questa visione globale dove sottolineiamo come le strutture di ricerca che sono indicate in arancione si parlano, tra l'altro attraverso questi canali che ho rappresentato con diversi colori, che è scrivere i lavori scientifici che sono un po' uno degli strumenti, uno dei frutti dell'attività dei ricercatori. E anche lì la consapevolezza sta crescendo in modo fortissimo che la pubblicazione non può essere l'unico frutto anche degli avanzamenti scientifici. C'è consapevolezza sempre maggiore che le pubblicazioni a sé stanti rischiano addirittura di essere poco affidabili. C'è un'enorme quantità di pubblicazioni che non vengono lette da nessuno. Diciamo, io scherzo che i lavori che io ho fatto sono sempre almeno qualche volta citati, ma in realtà non è assolutamente la norma, cioè tanti lavori non sono citati mai. Quindi stiamo attenti, stiamo legati, capiamo quali sono le forme di espressione della nuova comprensione che sia veramente fruibile e utile anche solo a livello scientifico. Ed è chiaro che questo

avviene nel momento in cui dobbiamo integrarci a livello di creazione di nuovi esperimenti, di progettare. La progettazione è uno degli strumenti elettivi in cui ci si collega ai finanziatori. I finanziatori hanno fondi che vengono prodotti a livello delle nazioni e quindi chiaramente che sono frutto di quel PIL al quale contribuisce tutta la popolazione, ciascuna per il proprio contributo, e permettono di selezionare, quindi di avere un buon indicatore anche top-down, quindi diciamo i finanziamenti permettono di guidare le scelte poi dei singoli ricercatori che si devono confrontare con quelle call per poter supportare il loro lavoro. E chiaramente la governance, io la metto come un'azione a sé, ma ritengo che sia uno dei cardini di quello che noi comprendiamo. Ripeto, noi per chiunque siamo e qualunque sia la nostra professionalità. È fondamentale che mentre in un'epoca molto giovane, quando noi iniziamo a fare qualcosa, ci affidiamo un po' completamente alle vecchie generazioni per selezionare, per capire, per procedere. Man mano che maturiamo, man mano che acquisiamo consapevolezza di come funzionano le cose, lì devono entrare le nostre scelte di priorità. Io ho come riferimento il metodo di Eisenhower che assolutamente confido che ciascuno acquisisca come proprio, soprattutto come effetto di una maturità. Il metodo di Eisenhower considera le cose in quattro classi. Se sono prioritarie, sì o no per me, se sono urgenti. Se sono prioritarie e urgenti, le faccio. Se sono prioritarie ma non urgenti, le pianifico. Se sono prioritarie, ma se non sono, se sono urgenti ma non prioritarie per me, le demando. E se sono non urgenti e non prioritarie, non facciamole. Cioè, tante cose, basta non farle. Sprechiamo una marea di tempo a fare cose che non gliene frega niente a nessuno e se non le facciamo neanche se ne accorge nessuno. Io penso che l'interazione tra questa consapevolezza che si acquisisce, tra l'altro, sia una proprio delle grandi forze del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove praticamente ognuno è abbandonato a se stesso, nel senso che può fare come gli pare. Eppure siamo una delle istituzioni che assolutamente è all'avanguardia nel mondo, siamo nella manciata di istituzioni che dal punto di vista della ricerca sono al pari dei grandi internazionali. Siamo in Europa una delle strutture che vince maggiormente, cioè mentre noi come accesso ai fondi europei come nazione siamo piuttosto fragili, il CNR è una delle massime istituzioni di ricerca, è tra le prime, forse la prima in Europa nella capacità di vincere fondi europei. Quindi confidiamo che comprendendo le cose, badando le cose come sono, iniziamo a fare cose utili. Certamente proteggiamo di costruire feedback importanti, feedback che permettono di integrare le dimensioni che ciascuna competenza, ciascuna istituzione, sia essa accademica, di ricerca, imprenditoriale o dei media, può mettere in campo. Quindi, in sintesi, io dico, per avanzare professionalmente è necessario collaborare con altri colleghi? Quanto conta essere attenti a cogliere le opportunità che la vita fa incontrare? A che livelli è fondamentale sviluppare attenzione professionale? Veniamo all'ultimo aspetto che vuole essere un po' il mio take home message. Ci orientiamo con una bussola 3D. È in qualche modo l'idea che tutto quello che vi sto raccontando vorrebbe fondare la affidabilità di procedure che noi possiamo applicare chiunque siamo, in qualunque condizione ci troviamo e dal mattino alla sera quando ci alziamo fino a quando andiamo a letto. E il bambino da quando nasce dalla pancia della mamma fino all'anziano quando va all'altro mondo. Ecco, ci sono tre regole d'oro, per questo l'ho chiamato bussola 3D, di cui una è proprio la regola d'oro. Prendi il buono disponibile, nota,

Vicina, studia, assapora quel che apprezzi attorno a te, facendo quel che ti risulta dolce e leggero. Ecco, se noi, da quando ci alziamo la mattina a quando andiamo a letto la sera, i bambini da quando nascono dalla pancia della mamma a quando vanno all'altro mondo, ciascuno di noi continuamente bada a quello che gli piace e cerca di farlo, ci ritroviamo immediatamente liberi da uno spreco di energie che ci porta a dimenticare quello che veramente è facile fare. Se invece noi facciamo quello che ci risulta naturale, quello che per noi è la nostra passione, daremo quel contributo esattamente come fanno le cellule che quando passano dall'indifferenziato al differenziato, dipendono per quello che diventeranno dall'ambiente che hanno attorno in quell'istante, dalle comunicazioni chimico-fisiche ed elettriche che li incidono. Se la persona bada a quello che ha attorno, e questo è insito in noi, quando noi, il bambino nasce, inizia a fare dei giochi e a badare se quello che fa sia tra i pari che dalle sue figure formative è apprezzato. Questo continuo meccanismo di selezione di quello che a te ti viene naturale e che è apprezzato dagli altri, è quello che ci forgia, che ci forma, che ci dà forma. Se noi iniziamo a utilizzare quello che ci viene naturale, noi sviliamo abilità che poi ci ritroveremo a nostra disposizione, come si dice, impara l'arte, mettila da parte. C'è proprio l'idea che se noi abbiamo fiducia, che una cosa ci piace, e questo ci permette di imparare a farla, di farla. È la vera spinta che ci porta ad allenare cose che altrimenti non ci interesserebbero. Invece, quando una cosa ci appassiona, noi iniziamo a farla. Io ho sempre l'esempio di mio fratello, che è un chirurgo ortopedico dedicato alla mano e quindi ha una chirurgia estremamente raffinata e precisa, che da bambino adorava fare i modellini. Eppure questo l'ha messo in una difficoltà emotiva incredibile, perché era considerata una cosa che era inutile, che non serviva, soprattutto da una delle due figure genitoriali. Il fatto di imparare a proteggere quello che all'altro piace è un allenamento continuo di ciascuno di noi, che fa in modo che anche verso noi stessi lasciamo perdere le critiche, quello che vorremmo essere, quello che sarebbe meglio essere, e ci concentriamo su quello che siamo capaci di fare, ci mettiamo l'anima per imparare a farlo meglio, perché viene naturale volerlo fare meglio, perché ci appassiona. E quindi ha un frutto che mai sarebbe meglio. Concentrati su quel che c'è di buono, che ami, che ti piace, segui le persone che stimi. Guardate, è un cambio di prospettiva totale. Cioè, pensare che le cose potrebbero essere diverse da quello che sono è una deformazione culturale agghiacciante. Cioè, il mondo si è sviluppato così com'è per miliardi di anni e noi pensiamo che dovrebbe essere diverso. Ma se Dio, come lo racconta nella Genesi la cultura ebraica, crea e poi guarda le cose e dice: che bello, bella questa cosa, è fatta buona e giusta. Dio. Noi dovremmo andare a pensare che le cose dovrebbero essere diverse da quelle che sono. La forza della cultura è proprio poter guardare le cose per quelle che sono. Perché se tu tieni conto delle cose così come stanno, tu andrai a cercare, avrai la possibilità di usare il buono che c'è. Se invece stai a perdere tempo di come dovrebbero essere le cose rimangono come sono, solo che tu hai perso una marea di energie emotive e cognitive a pensare a qualcosa che stava là e non diventerà mai. Invece focalizzare quello che è fatto bene negli altri, imparare a capire perché è fatto bene, gratificarlo, protegge quello stesso atteggiamento verso di noi. Proteggiamo e gustiamoci quello che siamo, tanto quello che non siamo non lo diventeremo mai. Non devi pensare se uno è meglio biondo o bruno, perché come sei, quello sei. Quindi lascia perdere se sarebbe meglio, perché il sarebbe meglio ti distrugge. Se ti emerge una critica, passa immediatamente a cosa apprezzi e ti piace. Mai non fare così, sempre
suggerisci come vanno fatte.

fatte le cose, se noi liberiamo le nostre frasi, i nostri pensieri dal non fare così, il non fare così lascia un campo infinito di possibilità che tu non sai quale prendere. Invece fai. A me ha sconcertato in realtà mio figlio che una volta l'insegnante di educazione fisica mi ha raccontato dicendo: guarda, è stato l'unico a riuscire a dare ad una ragazzina che era impaurita, che non voleva fare una cosa così, e a tirarla fuori. Nessuno di noi insegnanti c'era riuscito e lui ci è riuscito. Quando io gli ho detto: ma sai, Leo, mi hanno raccontato questa cosa, lui mi ha detto: eh sì, perché io gli dico fai così. Invece gli insegnanti ti dicono non fare, non fare, non fare. Cioè, è proprio il cardine della comunicazione. Smettiamo di dire tra noi quello che non dobbiamo fare. Smettiamo di pensare noi a quello che non dobbiamo fare, perché il non fare rimane un disorientamento totale. Invece, fare così, imparare a capire perché questa cosa funziona. Se tu provi a farla, immediatamente vedi che le cose ti vengono e ti liberi. Regola 2. Io ho dato una regola d'oro e le altre due le ho chiamate regole 2-3 perché effettivamente sono un po' una conseguenza di quella regola d'oro, ma ne evidenziano un aspetto interessante. Quando ti arrabbi, fai solo fatica doppia. Vivi in interazione con l'ambiente e l'ambiente vince sempre. Ho voluto rappresentarlo, tra l'altro, con grande gratitudine al mio professore, alla persona con cui io mi sono formata nel mondo medico, il neurologo, il professor Paolo Maria Rossini, che diceva, cioè era proprio uno dei suoi cardini, chi si arrabbia fa fatica doppia, ma io l'ho capito dopo decenni ho messo a fuoco la forza di questa seconda regoletta. La rabbia è una delle dimensioni della vita, cioè noi abbiamo una forza emotiva che ci guida, ma quando la dimensione di rabbia, di dispiacere, vince, ricordiamoci che viviamo in interazione con l'ambiente e l'ambiente vince sempre. Quel che ti spiazza spesso ti insegna a trovare soluzioni nuove. Quindi certamente la rabbia è una dimensione fondante delle nostre emozioni, quindi non è da non provare, è impossibile. Bisognerebbe morire prima di non provare più rabbia e dispiacere. Ma quella ti guida a capire che cosa ti piace, capire perché quella cosa ti fa arrabbiare, comprendere quali sono le ragioni, e spesso questo ti guida a soluzioni nuove di libertà maggiore. Io ho avuto proprio un'esperienza personale fortissima su questo, ma effettivamente, regola 3. Aiuto, eccoci. Se nulla ti risulta più dolce e leggero, chiedi aiuto. Prima a chi c'è attorno a te, poi agli psicologi e al team multidisciplinare e ti verranno incontro. Chiedere aiuto è una delle dimensioni di libertà fondamentale. Quando diciamo prendiamo il buono che abbiamo attorno, funziona benissimo quando quel bilanciamento di feedback, sincronia, plasticità è già in una buona condizione fisiologica. Tenete conto che nulla è perfetto, il meglio è nemico del bene, invece esistono dei bilanciamenti fisiologici. La vita di buona qualità è legata a range fisiologici, non è legata a un'ottimizzazione, è legata a lasciare che le regole che dominano la vita abbiano luogo, ma ci siamo detti mille volte, le condizioni che dobbiamo affrontare possono portarci a una condizione di trauma. In quel caso abbiamo un indicatore ed è quando nulla è più per noi dolce e leggero e in quel caso chiediamo aiuto, sia chi abbiamo attorno, ma spesso chi abbiamo attorno è parte del problema e quindi rivolgiamoci a coloro che hanno dedicato tutta la loro vita professionale a creare queste vie alternative e di alleviare le nostre sofferenze. La regola 3 dà un secondo aspetto che è ascoltiamo per capire. Ascoltiamo, troviamo misure per monitorare quello che succede, condividiamo le soluzioni compensative. E mi piace rappresentarlo attraverso quella che è stata l'esperienza.

dell'esperienza del mio laboratorio, del laboratorio che coordino, che è quella in cui quando vogliamo risolvere problemi di persone sane o di persone in condizioni di patologia, la prima cosa da fare è, individuato chi è il beneficiario, è ascoltare la sua condizione. Chiaramente nella mia esperienza era squisitamente l'organizzazione cerebrale dell'attività elettrica dei suoi neuroni e andare a trovare delle misure che permettono di monitorare il problema che noi vogliamo risolvere. Perché monitorare è parte della soluzione. Prima di tutto ti indica quali sono le dimensioni fondanti del problema che vuoi risolvere. In secondo luogo, sono la guida per capire, per applicare quel plan do check act che sappiamo essere lo strumento di avanzamento e costruire le procedure compensative. Quindi, per chiudere questa sintesi della bussola 3D che volevo trasmettervi, c'è un obiettivo che possiamo perseguire da mane a sera, proteggendo il benessere nostro e altrui. La vitalità emotiva è la guida più affidabile. Se domina la rabbia, come possiamo correggere il tiro? C'è un segnale che può guidarci a chiedere aiuto? E veniamo quindi al riepilogo degli spunti di riflessione. Che dimensioni della vita tocca il lifelong learning? La durata della formazione delle nuove generazioni è tra gli indicatori dello sviluppo di una popolazione. Per promuovere avanzamenti nella conoscenza e stabilità sociale, serve considerare le naturali propensioni e abilità delle persone. L'apprendimento continuo si esprime anche nelle strutture architettoniche e urbanistiche. Per avanzare professionalmente, è necessario collaborare con altri colleghi? Quanto conta essere attenti a cogliere le opportunità che la vita ci fa incontrare? A che livello è fondamentale sviluppare attenzione professionale? C'è un obiettivo che possiamo perseguire da mane a sera, proteggendo il benessere nostro e altrui? La vitalità emotiva è la guida più affidabile. Ma se domina la rabbia, come possiamo correggere il tiro? C'è un segnale che può guidarci a chiedere aiuto? Ci siamo dedicati in questa lezione al lifelong learning, la dimensione fondante di tutta la vita che esprime il fatto che vita e conoscenza sono due dimensioni della realtà e che possiamo proteggere questa possibilità che la nostra struttura governata da feedback, sincronia, plasticità ci dà, solo se teniamo conto di qual è l'obiettivo cardine. Quindi l'obiettivo è gustare ciò che c'è di disponibile attorno a noi. Per ogni approfondimento avete a vostra disposizione il sito del nostro Ateneo, in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso, e vi ringrazio immensamente dell'attenzione.

0: delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalilah Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza, insegnamento della lingua italiana, valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in

Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a un'altra lezione che oggi parlerà di gruppo di lavoro e lavoro di gruppo. Gli argomenti che toccheremo sono la distinzione tra gruppo di lavoro e lavoro di gruppo, i contributi fondanti dei precursori negli anni 70 e 80, un modello formativo alla facilitazione dei gruppi di lavoro, del team building e il microsistema e il macrosistema, collocazione e ruolo del piccolo gruppo nel contesto sociale. Distinzione tra gruppo di lavoro e lavoro di gruppo. I gruppi di lavoro eterocentrati sono uno dei setting ambientali in cui operano gli psicologi di comunità. Sono gruppi centrati prevalentemente su un compito, un obiettivo da raggiungere e si focalizzano sugli aspetti consci della relazione tra persone, favoriscono lo sviluppo tra i membri di una interdipendenza operativa e di un senso di gruppo, variante a un minimo nelle brevi riunioni, per esempio, a un massimo un'equipe che svolge insieme anche il lavoro di gruppo. Vorrei spiegarmi un po' queste parole. Centrato e sul compito, autocentrati, sono per esempio i gruppi di terapia, dove la gente parla soltanto dei loro problemi o dei loro obiettivi. Eterocentrati vuol dire appunto che sono centrati su qualcosa di fuori, in questo caso su un compito. L'importante è che hanno un obiettivo da raggiungere e per raggiungere quell'obiettivo è un gruppo di lavoro perché c'è bisogno delle competenze diverse delle persone per raggiungere quell'obiettivo. È un gruppo di cui si parla non dell'inconscio delle persone, ma è prevalentemente tra un discorso di persone consapevoli che parlano di quello che sono consci. Favoriscono però, perché una grande interdipendenza operativa? Proprio perché sono insieme, non per fare gruppo, come potrebbe essere che aspettiamo l'autobus tutti insieme, siamo un gruppo, ma non siamo un gruppo di lavoro. Nel gruppo di lavoro invece c'è l'interdipendenza perché se manca Paolo che fa qualcosa, Giuseppina non lo sa fare, il gruppo deve aspettare perché i contributi di tutti sono importanti e per cui c'è un senso di gruppo che si sviluppa, che varia, per esempio nel caso più breve sono le riunioni. In una riunione, persone che lavorano insieme in un certo posto, c'è una riunione operativa per far qualcosa, in quel momento il gruppo si trasforma in un gruppo di lavoro durante la riunione. O massimo può capitare che alcune persone lavorano continuamente in equip, per esempio le equip chirurgiche. Ci sono alcuni componenti che devono essere sempre presenti all'operazione. La psicologia di comunità però non si occupa di gruppi terapeutici che sono chiaramente autocentrati, perché sono focalizzati su emozioni e relazioni anche inconsce esistenti al loro interno. Si occupa invece talvolta di migliorare le dinamiche di gruppo che si sviluppano tra persone che hanno un obiettivo da perseguire insieme. Cosa sono le dinamiche di gruppo? Sono le simpatie, le antipatie, sono, diciamo, vedremo il modo di fare, le lotte di potere. Ci sono dinamiche di gruppo di cui parleremo appunto in questa lezione che si sviluppano anche nei gruppi di lavoro, ma sono dinamiche di gruppo. Allora, il gruppo di lavoro, più o meno formale, è costituito da persone che sono un'unità organizzativa con un certo grado di autonomia.

hanno l'obiettivo in comune. Si ispirano ai T-Groups di Levin. Il T-Group può essere definito come un'esperienza di apprendimento per implicazione diretta, attraverso la quale i partecipanti acquisiscono una maggiore sensibilità ai fenomeni di gruppo e una più accurata percezione di sé e degli altri. Nei gruppi si tendono ad avere dei fenomeni di gruppi a seconda della fase di vita di gruppo, per esempio. In un gruppo appena iniziato le persone sono molto più dipendenti dal leader, in un gruppo dove c'è una grande discussione, c'è meno coesione. Alcuni fenomeni di gruppo avvengono, che sono dinamiche di gruppo, avvengono nei gruppi ed è importante conoscerle per poter andare avanti. Hai mai fatto lavoro di gruppo in uno dei gruppi che frequenti? Per poter distinguere se tu hai fatto soltanto gruppi in cui in realtà non hai fatto lavoro di gruppo o sì, invece. Allora, chi sono quelli che hanno cominciato ad occuparsi di queste cose, i precursori degli anni 70 e 80? Lavorare in gruppo non è una capacità spontanea, ma è anche e soprattutto una capacità acquisita. Occorre essere addestrati a comunicare, sia nel senso di capacità di esprimersi che di capacità di ascoltare, ed essere formati a cooperare, a organizzare il lavoro, a conoscere certe dinamiche dei gruppi e a gestirle. I prerequisiti per un lavoro di gruppo dunque sono: solo in presenza di obiettivi comuni, congruenti con il metodo di lavoro di gruppo e con partecipanti e conduttori preparati, si può ottenere un discreto funzionamento. In mancanza di questi prerequisiti, i gruppi, come setting ambientali, sono spesso fonte di malessere più che di benessere per i partecipanti. Scommetto che ognuno di voi aveva fatto già esperienza di una riunione e poi è uscito un po' annoiato, arrabbiato, non ha capito bene perché era lì. Ecco, questo è quando certe volte le persone vengono convocate, ma non per fare un vero lavoro di gruppo, mentre la riunione in se stessa è un lavoro di gruppo e dovrebbero essere presenti soltanto quelli che possono contribuire. I gruppi rappresentano la cinghia di trasmissione tra l'individuo e la collettività, per cui il gruppo è un setting da studiare e promuovere, in cui attuare le strategie di intervento della psicologia di comunità. Sentite cosa dice Mucchielli: ci sarebbe meno da lottare contro l'individualismo, la rivalità, la volontà di potenza se la formazione al lavoro di gruppo iniziasse a scuola. Cioè, è una cosa che si acquisisce. La capacità di cooperare non è innata negli esseri umani. È più forte la capacità di prevaricare, per cui quella di cooperare è molto importante da, diciamo, in qualche modo incoraggiare. I contributi innovativi di Enzo Spaltro e di Due Johnson sulla cultura dei piccoli gruppi. Spaltro dice una cosa interessante, sostiene che nonostante i sospetti e le resistenze che i piccoli gruppi incontrano oggi in Italia, si può dire che lo sviluppo passa attraverso il problema dei piccoli gruppi e investe frontalmente grossi campi della convivenza, come la politica, la ricerca e l'organizzazione. Cosa vuol dire Spaltro qua? Che i piccoli gruppi sono importanti in politica, in ricerca, nell'organizzazione e dovrebbero essere molto più studiati, molto più aiutati, resi più funzionali, perché sono quelli che in qualche modo sono il tramite tra gli individui e la macro società e sono per questo importantissimi anche perché, secondo Spaltro, occorre passare da una cultura di coppia a una cultura di gruppo. Per Spaltro, la cultura di coppia ha come base il rapporto edipico e si caratterizza, fra l'altro, per unicità di comando, prevalenza della competitività, dipendenza e fedeltà come valori centrali. La cultura di gruppo ha invece il pluralismo, la differenziazione della leadership, la coesione di gruppo e il cambiamento come valori. Questo è importantissimo in questo momento storico dove abbiamo tanti governi autocrati, dove anche abbiamo famiglie autocrate, dove abbiamo anche posti di lavoro con autocrati. È importante capire che questo tipo di comando fa prevalere la competitività fra le persone e vuole la dipendenza e la fedeltà come valori centrali. Per cui la cultura di gruppo invece è per il pluralismo, per
per la differenza.

della leadership, cioè per competenze, per esempio, un giorno posso io essere leader perché sono più bravo in questa cosa, un giorno posso io, più competente, sono io il leader di quel momento del gruppo, e crea coesione di gruppo e cambiamento come valori. Per cui una società democratica, in realtà, secondo Spaltro, è questa che ha la cultura di gruppo. Allora, però, il passaggio dalla cultura di coppia alla cultura di gruppo non è facile. Richiede uno sviluppo della capacità di fare lavoro di gruppo. Implica una transizione, la fase sociale dello sviluppo psichico di una persona. Comporta uno spostamento dall'eterotizzazione sulla società e sulla collettività. Cosa vuol dire Spalto in parole povere? Che non ci dobbiamo occupare soltanto di noi, il nostro io, lottando con tanti altri io per avere il potere assoluto, come vuole, diciamo, la teoria centrata sulla cultura di coppia. La cultura di gruppo erotizza, nel senso ama, si interessa, è entusiasmata dallo stare in gruppo, dal fare insieme, dal avere momenti di leadership e momenti di non leadership. Di variare, è un po' come un gruppo jazz rispetto a un'orchestra tradizionale che ha un capo, una gerarchia, eccetera. Il gruppo jazz, come sapete tutti, a un certo momento uno strumento dà un avvio, gli altri seguono, poi ancora c'è un cambiamento, cioè è creativo ed è pluripossibile il jazz. Infatti, per vivere più democraticamente, secondo i due Johnson, David Johnson e Frank Johnson, il lavoro di gruppo offre un modo per migliorare la qualità della vita dei setting di gruppi, analizzando la leadership, la modalità di prendere decisioni, di stabilire obiettivi, di comunicare, di gestire i conflitti di interesse, l'uso del potere, le norme e le tecniche di problem solving. Cioè, loro dicono che dobbiamo studiare per ognuno dei gruppi di lavoro in cui siamo insoliti, come facciamo queste cose, cioè come esercitiamo la leadership, come prendiamo le decisioni, come stabiliamo gli obiettivi, perché questo ci renderà tanto più potenti come gruppo, tanto più efficaci nel raggiungere l'obiettivo, tanto più noi siamo funzionali e sappiamo esaminare queste dinamiche che accadono mentre noi cerchiamo di fare queste, diciamo, funzioni. Allora, il primo punto di riflessione che vi propongo è: pensi che lo sviluppo del lavoro di gruppo possa aumentare le capacità di essere cittadini democratici? Un modello formativo alla facilitazione dei gruppi di lavoro e del team building è quello di Francescato e Ghirelli dell'88. Noi abbiamo fatto questo manuale perché facevamo formazione in giro nelle associazioni di volontariato, nelle piccole aziende, nelle scuole, e ci accorgevamo che una delle cose che la gente non sapeva fare era un lavoro di gruppo. E allora, è che mancava questa educazione al gruppo di lavoro, e cioè a lavorare in gruppo, che vuol dire avere un obiettivo comune, ma non identico, per esempio. Perché io posso avere, diciamo, l'obiettivo di farmi ben volere dal capo, ma basta che io abbia anche l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo comune, cui bisogna avere in comune almeno un obiettivo generale, e poi ognuno può essere diverso. Cioè, è come se mancasse in Italia, infatti manca, perché a scuola l'unico lavoro di gruppo è copiare, purtroppo, no? Normalmente noi lavoro di gruppo a scuola, dagli elementari, passiamo il lavoro che abbiamo fatto ai nostri compagni, oppure suggeriamo, e per cui siamo poco abituati, infatti gli altri paesi d'Europa lo dicono, che siamo troppo individualisti in Italia, ma perché in realtà noi siamo in una classe, cresciamo in classi in cui il gruppo è semplicemente un insieme di bambini che sono stati messi lì per raggiungere il numero 20, il 25, 30, o perché volevano fare una specie di distribuzione in un certo modo, ma non per fare diventare un gruppo coeso che ha un obiettivo comune. Per cui noi non impariamo fin da bambini a lavorare in gruppo, e per questo noi abbiamo inventato un modello formativo per facilitare questo gruppo di lavoro, cioè saper fare un lavoro di gruppo, perché i gruppi di lavoro
non funzionano.

se non fanno un lavoro di gruppo, se hanno un obiettivo da raggiungere. E per avere l'obiettivo da raggiungere devono avere delle persone formate che sono in grado di fare le funzioni di cui parleremo. Allora, il modello formativo infatti prevede vari nuclei con obiettivi diversi. Un primo nucleo mira a fornire ai partecipanti gli schemi teorici e gli strumenti per osservare e classificare i vari tipi di gruppo, analizzare le caratteristiche strutturali di compito, di processo e individuali e cogliere le potenzialità e le aree problema dei gruppi di lavoro. Che vuol dire? Vuol dire che noi all'inizio discutiamo fra la differenza fra gruppi eterocentrati e autocentrati. Specialmente essendo psicologi, gruppi di terapia, che sono adesso molto noti anche in Italia, e gruppi di lavoro. E livello di consapevolezza, che è il livello inconscio su cui si lavora se si è psicodinamici, se si è invece comportamentisti, si lavora sui comportamenti. Cioè, quali sono le teorie, cosa dicono di osservare nei gruppi, e noi parliamo di diversi schemi teorici. Gli strumenti per osservarli e soprattutto per capire e classificare i vari tipi di gruppo. E il gruppo di lavoro che fa il lavoro di gruppo, come vedremo, è un gruppo un po' speciale, che è un gruppo che deve avere la possibilità di fare, diciamo, degli incontri di gruppo o dei momenti di lavoro di gruppo in cui, e questo si chiamano, diciamo, è il momento in cui il lavoro di gruppo, inteso come contributo di ognuno, è importante. Il gruppo di solito ha caratteristiche strutturali, cioè ha il numero di partecipanti, dove è situato, quante volte si incontra, sono tutte caratteristiche strutturali. Ci sono persone che possono lavorare insieme per breve tempo, per un anno intero, eccetera. Analizzare il compito, cioè quali sono i compiti che deve svolgere, perché poi i compiti vengono suddivisi in vari compiti. Processo vuol dire quali sono le emozioni, diciamo, l'aria che tira psicologicamente in quei gruppi? Ci sono alcuni gruppi che si detestano, gruppi che si vogliono bene, gruppi che si vedono volentieri, gruppi che dicono che rabbia che sono in questo gruppo, eccetera. E poi i processi individuali, cioè ogni persona è diversa, ci sono persone che sono orientate al lavoro di gruppo, altre persone che preferiscono lavorare da soli. Per cui noi analizziamo ognuno dei nuclei. Si cerca di dare delle caratteristiche da guardare per cogliere le potenzialità e creare il problema dei gruppi di lavoro, usando tutte queste variabili. Poi, questo era come esaminare un gruppo. Qui noi individuiamo invece le diverse funzioni che il facilitatore può svolgere per migliorare le aree problema rispetto al compito o al mantenimento del gruppo, oppure evidenziare la criticità legata alle caratteristiche dei singoli partecipanti. Abbiamo fatto un elenco di possibili funzioni che vanno dal mantenere il gruppo in argomento fino a, diciamo, una serie di funzioni che hanno a che fare con, per esempio, negoziare i conflitti fra partecipanti, oppure individuare i punti di arresto del sistema, individuare i punti critici, cioè una serie di funzioni che il facilitatore può svolgere per migliorare. E infine anche i partecipanti vengono valutati in base alla loro capacità di svolgere queste differenti funzioni e osservare il proprio comportamento dei gruppi di lavoro per migliorarne il funzionamento. Questo è molto importante perché tutto l'apprendimento qua avviene in azione, cioè le persone sono in questo gruppo. E allora cominciamo con la parte teorica sui gruppi, poi andiamo su e loro possono vedere quello che le varie teorie dicono in questo gruppo, come si esprimono. Poi possiamo guardare come, diciamo, le persone insieme creano una certa atmosfera di gruppo, è chiamata, che può essere un'atmosfera che porta il gruppo a lavorare bene insieme, un'atmosfera che invece ostacola il lavoro di gruppo. E ancora, allora va capito se l'ostacolo sta nella funzione mal svolta, sta nelle caratteristiche di una persona o di una o due persone, sta

nella leadership che non è funzionale. Cioè, per cui la cosa interessante e bellissima di questi gruppi, che è, diciamo, man mano è un apprendimento on the job. E infatti è molto simile poi ai processi di team building che vengono fatti adesso dappertutto nel mondo, specialmente col Covid, tutti hanno dovuto fare il team building anche con Zoom, perché l'importanza di prendere alcune decisioni insieme era determinante e per cui bisognava addirittura, mi è capitato anche a me, di fare gruppi con persone che stavano, che ne so, nell'Oceania, negli Stati Uniti, nel Sudafrica, perché dovevamo decidere per un convegno cosa fare. Allora, in questo caso è molto importante che un gruppo sia ben facilitato, perché se si devono prendere decisioni per altri eventi, per esempio, da fare, è essenziale poter sia ascoltare i contributi dei vari membri e saper mediare, e saper fare una serie di funzioni, che adesso qui non ho, ma potete andare nel testo che avrete, che è intitolato, che è il vostro libro di testo, elenca anche le funzioni. Praticamente questa capacità dei gruppi è importante perché migliora il funzionamento del gruppo e così pure l'atmosfera che c'è nel gruppo e anche il benessere delle persone. Le persone, tutti voi avete avuto esperienza di un gruppo di lavoro, credo, o molti di voi l'avranno in futuro, in cui esci dal gruppo contento, con un senso di empowerment, con un senso di ah, questo gruppo oggi abbiamo lavorato proprio bene, siamo arrivati più vicini all'obiettivo. Oppure esci stanco, morto, sfinito, con la voglia solo di fumare una sigaretta o bere qualcosa, e dici, oh, che gruppo, ho solo perso il tempo a venire qua. E cioè, per questo è così importante che noi impariamo a lavorare bene nei gruppi di lavoro, facendo vero lavoro di gruppo. E vi ricordo, continuo a ricordarvi, che l'importante è che le persone sono nei gruppi di lavoro, non a caso, ma devono essere lì con un obiettivo comune. Se io sbaglio e metto dentro una persona che ha l'obiettivo opposto, questa rovinerà, farà di tutto per rovinare il lavoro di gruppo. Per cui la selezione dei partecipanti è importantissima e noi dobbiamo riflettere quando guardiamo i gruppi, e questo insegniamo a cercare di capire, ma il problema dov'è? È nel compito che bisogna svolgere o nella leadership che non lo sa svolgere o nel fatto che alcuni partecipanti sono in realtà non interessati all'obiettivo comune. Questo è quello che crea frizioni in ogni famiglia, in ogni organizzazione, perché a volte ci sono le persone che remano contro l'obiettivo in realtà e magari ne sono consce o non sono consce. Allora, i piccoli gruppi vanno osservati nel comportamento dei membri, nelle cose che dicono, nelle cose che fanno, per migliorarne il funzionamento. Allora, questo modello ha altri nuclei formativi che tentano di affrontare situazioni di gruppo problematiche esponendo i partecipanti a modalità di processo decisionale, comunicazione costruttiva, problem solving, creatività individuale di gruppo. La metodologia didattica impiegata consente a ogni partecipante di addestrarsi nelle diverse funzioni che possono essere svolte durante le riunioni, come partecipazione, osservazione, conduzione, verbalizzazione. Che vuol dire qui? In un gruppo, per esempio, la cosa più importante in un gruppo è capire i processi decisionali, ma noi facciamo vedere che in realtà ci sono molti modi di decidere in un gruppo. Un gruppo molto, diciamo, gerarchico, in realtà la decisione viene spesso fatta da autorità senza discussione tra i membri. Cioè viene comunicata la decisione. Ci sarà un evento mercoledì e il gruppo di lavoro deve spostarsi per fare certe cose. Oppure c'è d'autorità dopo discussione. Questo tipo di decisione ha i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Perché la prima va bene, l'autorità senza discussione? Perché, per esempio, nel caso di un incendio, non può il vigile capo dei vigili del fuoco, chiedere un consenso ai suoi partecipanti per andare a fare delle cose. Deve prendersi la responsabilità veloce di fare le cose. Per cui non è sempre piacevole avere un capo che decide, ma è molto importante avere un capo che qualche volta sa decidere.

anche in maniera, diciamo, gerarchica. Al tempo stesso, di solito i gruppi preferiscono che il capo decida dopo aver fatto una discussione, cioè dopo aver sentito dei pareri. E per questo il capo deve essere capace di ascoltare i pareri, di favorire, per esempio, la partecipazione di quelli che sono più timidi, ma magari hanno delle buone idee, e poi alla fine può dire: decido io, grazie del vostro contributo. Ma in altri gruppi, dove sono molto più pari, come tendono ad essere i gruppi adesso, come i team building, dove i partecipanti si considerano dei pari, per esempio, bisogna usare o un voto a maggioranza o il consenso. Perché? Se queste persone poi vanno via dal gruppo, dal team building e lavorano da un'altra parte, devono essere convinte di fare la cosa che il gruppo ha deciso. Altrimenti, quando ognuno torna nel suo desk, fa quello che vuole lui. Per cui questo è molto importante. E noi continuiamo a parlare soprattutto di comunicazione costruttiva, cioè in un gruppo ci deve essere una comunicazione che aiuta a costruire la cooperazione. E io, allora cosa vuol dire? Che le persone devono sentirsi apprezzate e rispettate. Apprezzate e rispettate. Se si sentono non rispettate e non apprezzate, di solito non cooperano e fanno di tutto per fare una qualcosa di divisivo. E in questo caso, quando c'è un problema di questo tipo, si deve fare le problem solving. Noi presentiamo almeno 5 o 6 modi di fare il problem solving. E di creatività individuale di gruppo, perché i problemi diversi possono essere risolti in maniera diversa, capendo chi ha il problema, con un messaggio io, capendo se una persona va ascoltata attraverso, diciamo, l'ascolto attivo, capendo se bisogna usare il problem solving, inteso nel senso del brainstorming tra diverse soluzioni e capacità di scegliere fra queste soluzioni. Per cui lavorare in gruppo è affascinante, ma è anche molto complicato e occorre avere la preparazione giusta in tutte queste capacità, perché la metodologia didattica impiegata consente nel nostro caso a ogni partecipante di provare a osservare il gruppo, cioè quali sono le tue capacità di osservazione di queste dinamiche, cosa vedi tu? E condurre il gruppo, cioè vuoi fare il leader, tu pensi che il leader non vale granché, ok, oggi falla tu la leader, fai tu il leader, vediamo. Loro simulano moltissimo in questi gruppi problemi per vedere come se la cavano in diversi tipi di problemi. E poi una parola importante, la verbalizzazione, cioè ogni gruppo deve essere verbalizzato, nei gruppi formali si fa il verbale, ma anche in questi gruppi di lavoro deve essere fatto il verbale, per non poi riandare sempre, diciamo, indietro perché non si ricordano le cose che sono state fatte prima. Il vantaggio enorme di fare questi gruppi online è che che la piattaforma è già il verbalizzatore, ma la piattaforma verbalizza, cioè mette tutto quello che è stato detto. Occorre sempre rivedere, capire se questo che è stato detto aiuta a progredire o non a progredire il gruppo. Per cui è molto importante anche questo. Ogni unità formativa è articolata in tre momenti: una breve introduzione sul contenuto, una esercitazione pratica, cioè quella di cui parlavo adesso, si fa fare pratica, e individuazione dei fattori, indicatori dei fenomeni di gruppo, cioè si chiamano corsi attivi o corsi molto partecipativi perché in realtà ogni argomento, c'è un contenuto, la leadership, si fa l'esercitazione pratica e si vede quale fenomeno di gruppo avviene in un gruppo in cui uno ha l'incarico di fare il leader gerarchico oppure il leader democratico. Certe volte il leader democratico non fa molto bene perché si lascia sopraffare dai contributi del gruppo, per cui non sempre il leader democratico è il migliore, perché la leadership dovrebbe essere scelta in base all'obiettivo e al tempo che il gruppo ha per lavorare sull'obiettivo. Per cui l'attività formativa cerca sempre di avere questi tre momenti in cui hanno esempi ed esempi diversi di situazioni
in cui

devono per forza diventare più flessibili perché si accorgono che non è sempre giusto la modalità che loro preferiscono, ma che devono imparare anche a usare altre modalità per tutte le funzioni che fa un facilitatore del gruppo. Questo, i partecipanti poi imparano a vedere le transazioni che avvengono tra individui e contesti gruppali e a guardare ai problemi dei gruppi da molteplici punti di vista. Questa formazione favorisce la coesione e l'interdipendenza tra i membri e identificare i punti forza su cui far leva per ottenere i mutamenti auspicati. Credo che nel corso di questa lezione, varie volte vi ho detto che la cosa importante è vedere le transazioni, cioè vedere cosa succede fra individui e contesti gruppali e guardare ai problemi da molti punti di vista diversi. Più riusciamo a interpretare la situazione in un modo che non è il solito o uno solo, e questo è molto importante perché c'è una conformità nel gruppo a volte, specialmente se è un gruppo che ha un po' di timore o diciamo anche ossequio verso il leader, a volte non riesce a offrire idee divergenti di cui il gruppo avrebbe bisogno. Allora, questo è identificare i mutamenti auspicati, auspicabili, perché per esempio se questo è vero in un gruppo è importante che i membri vengano incoraggiati a dare anche opinioni divergenti. La formazione, se fatta in questo modo, favorisce la coesione, perché ognuno si sente accettato e aperto a poter parlare e esprimersi, anche quando l'idea non è completamente fatta e soprattutto la cosa più importante è la parola interdipendenza tra i membri, cioè un gruppo può fare lavoro di gruppo solo se c'è una interdipendenza e la interdipendenza si sviluppa quando io mi accorgo che ognuno dei componenti ha qualcosa da dare al gruppo, qualcosa da proporre al gruppo, qualcosa che aiuta me e il gruppo a arrivare all'obiettivo. Cioè se l'interdipendenza, per farmi una... Vi ho già ricordato che i gruppi possono essere anche i gruppi di persone che aspettano l'autobus, ma non hanno un obiettivo comune, cui non sono interdipendenti. Noi possiamo vivere in una banca in cui siamo seduti tutti insieme in un posto, ma non siamo un gruppo che fa lavoro di gruppo, ognuno ha il suo lavoro. Per cui il lavoro di gruppo richiede la interdipendenza che dipende dall'obiettivo. L'obiettivo ha bisogno di più di una persona per essere raggiunto. Queste persone sono quelle che fanno il lavoro di gruppo. C'è un aumento dell'empowerment sociopolitico nei piccoli gruppi, perché quando si esamina la storia del gruppo e i tipi di potere esercitati nel gruppo, si dà voce anche a persone con meno potere e con storie diverse, e si favorisce l'emergere di interpretazioni che aiutano a transitare da modalità autoritarie a metodologie più democratiche. Allora, nei nostri gruppi spesso noi lavoriamo con gruppi, in psicologia di comunità si lavora con gruppi problematici, magari in una zona c'è una specie di frizione tra due etnie o tre etnie. Allora, quello che è importante è che noi diamo voce anche all'etnia che ha meno potere in quel posto, per sentire un punto di vista diverso, sentire le storie diverse. Perché solo le interpretazioni diverse ci faranno transitare da modalità autoritarie a metodologie più democratiche, perché ci servono l'una e l'altra. Ho detto prima che qualche volta è giusto avere un autoritario che fa in fretta perché c'è l'incendio, e come importante avere quella democratica che convince con consenso tutti, perché per esempio le persone quando si lasciano devono fare parte del lavoro di gruppo, ognuno per conto proprio. Allora, se non sono ben convinte, non lo faranno e anzi rallenteranno il lavoro. Per cui è molto importante questa slide, che diciamo che, e questo vale anche per il nostro paese, vale in tutti i contesti, non vale solo nei piccoli gruppi. Se noi praticamente la mentalità autoritaria, che sta aumentando per esempio in molti governi europei, in tutto il mondo, sembra che il 70% vive su governi autoritari, ha certe cose che rende più semplice le cose, nel senso che le regole vengono applicate più in fretta, ma ha anche il problema di praticamente diminuire

la libertà individuale e soprattutto la creatività individuale. Per cui bisogna trovare qualcosa che, come diceva Spaltro, praticamente acquisisca delle possibilità di variare da una modalità di leadership a un'altra modalità di leadership, perché così possiamo veramente progredire col meglio delle due cose. Questo modello formativo è stato utilizzato in scuole, associazioni, aziende produttive, servizi sociosanitari ed educativo-ricreativi. Ai corsi hanno partecipato dirigenti e quadri aziendali, sindacalisti, operatori del tempo libero, operatori e dirigenti scolastici, psichiatri, ginecologi, pediatri, ostetriche, psicologi, sindacali e volontari. Dunque, in Italia ci sono un gruppo di grandi professionisti, qui sono tutti professionisti, che hanno difficoltà a lavorare in gruppo, a fare lavoro di gruppo, perché l'Italia, ritorno a ricordarvi, siamo molto individualisti come persone, ce lo rimproverano sempre gli europei, che cambiamo sempre le regole, facciamo quello che ci pare, perché noi centriamo più sull'io che sul noi. È uscito recentemente un bellissimo libro di Robert Putman, che parla di comunità contro individualismo. Io, essendo una psicologa di comunità, ovviamente cerco di spostare verso il noi, ma molto spesso in questi, tutti questi servizi ci hanno chiamato perché in realtà non avevano un noi sviluppato, ma troppi io, che competivano e per cui non riuscivano a raggiungere gli obiettivi di gruppo o gli obiettivi generali che si erano preposti, perché c'era la gente che a me personalmente mi ha detto: ma a me non mi importa niente l'obiettivo generale, io sono qua per avere il mio stipendio a fine mese, perché sono parole, eh? Sono discendente da persone che hanno avuto molto poco nella vita e io sono l'unico della famiglia che finalmente ha un lavoro e me lo godo. Dico: ma te lo godi senza fare niente? E dice: facendo il meno possibile. Perché nei gruppi esistono anche questo tipo di persone e queste persone che hanno voluto fare questa formazione, anche questa persona va trovato un modo per motivarla, per lenire il suo rancore di essere stata discriminata la sua famiglia e far vedere com'è fortunata stare in un gruppo che è simpatico, interessante, intelligente, eccetera. Cioè, praticamente ci sono varie realtà lavorative e praticamente questo metodo che abbiamo inventato si adegua a queste varie realtà lavorative. Perché, come vedete, c'è una varietà di problemi dagli aziendalisti ai sindacalisti, agli operatori del tempo libero. Cioè, evidentemente è una caratteristica non tanto solo italica, ma degli esseri umani, quella di essere più centrati sull'io che sul noi. E ci sono alcuni governi che aiutano i loro, hanno esagerato sul noi, per esempio il fascismo e il comunismo, e hanno spaventato e hanno sono andati dall'altra parte sulla libertà individuale. Adesso probabilmente occorre cercare un giusto equilibrio fra libertà individuale e però anche scopi sociali. Hai mai fatto lavori di gruppo con i tuoi compagni a scuola o in contesti lavorativi? Microsistema e macrosistema, collocazione e ruolo del piccolo gruppo nel contesto sociale. Il piccolo gruppo è proprio in mezzo fra il microsistema della famiglia e il macrosistema del governo, delle istituzioni, diciamo, del paese, della nazione e adesso ovviamente con la globalizzazione del mondo intero. Cioè, i piccoli gruppi però sono importanti perché sono dei momenti di, diciamo, congiungimento e di raccordo fra questo, fra il micro e il macro. Incremento delle moderne società della presenza di tratti narcisistici nella popolazione. Le comunità odierne sono caratterizzate da atteggiamenti più escludenti che accoglienti e da una carenza di legame. Perché il piccolo gruppo è diventato ancora più importante in questo momento? Perché con tutti i social e tutti, diciamo, la parte online c'è stato un incremento molto forte dei tratti narcisistici della popolazione perché veniamo invitati a continuamente fare delle fotografie di noi stessi, mostrare queste fotografie agli altri e praticamente poi vedere se con i like se piacciamo o non piacciamo. Per cui
continuamente veniamo spinti a ricordare.

se noi piacciamo o no. Questo è particolarmente delicato per i ragazzini e gli adolescenti che stanno ponendosi il problema piaccio o non piaccio, chi sono, chi non sono, ma l'intera popolazione, anche i genitori. Cioè, se andate qualche volta a un ristorante oppure in qualunque posizione, a spiaggia, vedete intere famiglie in cui ognuno guarda il suo telefonino. Per cui le comunità odierne sono più escludenti che accoglienti e hanno una carenza di legami perché noi abbiamo, anche dopo il Covid, meno amicizie di prima, meno amicizie di prima in generale. E per cui in questo momento il piccolo gruppo, far parte di un piccolo gruppo è importante. Il valore dei piccoli gruppi nell'era della globalizzazione dei social è aumentato perché sono proprio i posti dove noi siamo in grado di capire cognitivamente il rapporto di interdipendenza che abbiamo con gli altri, ma non lo sentiamo emotivamente perché manca la consapevolezza dell'interdipendenza, cioè i gruppi, diciamo, che vanno per esempio i piccoli gruppi possono avere un ruolo importante perché rappresentano delle strutture intermedie tra l'individuo e la comunità. Perché i grandi gruppi, per esempio come i concerti, danno un senso di comunità, ma non sono interdipendenti. Le persone poi sciamano tutti via. Per cui il piccolo gruppo diventa sempre più importante per migliorare i rapporti intimi, i rapporti di amicizia, i rapporti di fiducia, i rapporti di confidenza. Perché il lavoro di gruppo potenzia l'interdipendenza, permette di sperimentare attivamente condizioni di interdipendenza operativa, cioè e di solidarietà emotiva, di sviluppare atteggiamenti di rispetto delle differenze e di cooperazione per fini comuni. Ma creare gruppi di lavoro che fanno lavoro di gruppo è difficile perché richiede una mentalità plurale. Cosa vuol dire? Che se viene incoraggiato come ora dalla società il fatto di diventare più individualisti, di diventare più io, che mi espongo, che la cosa importante sono i likes, eccetera, io non avrò mai esperienze di interdipendenza operativa, cioè di sentire veramente che io e l'altra persona che sta nel gruppo con me siamo tutti e due necessari per fare le cose e soprattutto non avrò una solidarietà emotiva, che invece è molto importante sviluppare. E cooperare per fini comuni. Per cui questa mentalità plurale è veramente vitale per nei piccoli gruppi e nei piccoli gruppi viene più facilmente imparata. Hai mai sperimentato condizioni di interdipendenza, operatività e solidarietà emotiva? In quali circostanze? Riepilogo spunti di riflessione. Hai mai fatto lavoro di gruppo in uno dei gruppi che frequenti? Pensi che lo sviluppo del lavoro di gruppo possa aumentare la capacità di essere cittadini democratici? Hai fatto mai lavoro di gruppo con i tuoi compagni a scuola o in contesti lavorativi? Hai mai sperimentato condizioni di interdipendenza operativa e solidarietà emotiva? In quali circostanze? Abbiamo finito questa lezione, che spero vi abbia interessato. Io vi ringrazio per l'attenzione. E mi auguro di vedervi presto in un'altra lezione.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica.

0: informatica internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie

0: Grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali, su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive.
2: Dovevo fare il medico. Non c'era mai stato un medico nella grande famiglia Stagno, io sarei stato il primo. Feci 5 anni d'università, poi mi misi una mano sulla coscienza. Io non ho manualità. Un giorno o l'altro avrei dovuto mettere un punto a qualcuno, non so, l'iniezione è troppo facile, ma mettiamo un intervento come mettere dei punti. Io non sarei stato capace. Pensate che il più piccolo dei miei fratelli, che io ho battezzato e che oggi è un medico, aveva il compito di allacciarmi le scarpe la mattina, perché io da solo non riuscivo a farlo. C'è anche da aggiungere che un giorno io detti uno scappellotto al mio fratellino e allora lui da quel giorno si rifiutò di allacciarmi le scarpe, anzi lo fece, ma a pagamento, e a me non mi restò altro da fare che accontentarlo. Abbandonata l'idea della medicina, per caso, andai a finire alla radio. Andai a finire alla radio perché mi capitò di presentare uno spettacolo di studenti a Cagliari, di studenti universitari. Il direttore di Radio Sardegna mi sentì, gli sembrò che la mia voce andasse bene. I due annunciatori di Radio Cagliari in quel momento per varie ragioni non erano disponibili e così un bel giorno mi mandò a chiamare a casa appena arrivai a Radio Sardegna fui scaraventato dentro uno studio, mi dettero da leggere il Gazzettino Sardo e io ce la feci. Poi il lavoro di annunciatore, sia pure questo tipo di lavoro saltuario, non è che mi accontentasse, mi facesse molto felice. E allora imparai piano piano a scrivermele le notizie. Fui aiutato dai giornalisti di Radio Cagliari, dai più bravi, e così cominciai a fare le interviste e a scrivere i primi testi. Poi nel 1953 la RAI indisse il primo concorso per telecronisti. Io certamente non pensavo di andare alla televisione, non sapevo neanche cosa fosse la televisione, ma a Radio Cagliari i giornalisti con i quali avevo lavorato furono loro che mi costrinsero a fare la domanda alla RAI e pensarono loro a spedirla, a far tutto, a mandare anche le fotografie, le mie fotografie che la RAI richiedeva. Passò qualche mese e fui chiamato a Roma. A Roma feci l'esame. Mi ricordo la lunga fila, centinaia di candidati in attesa in via Asiago, fino al Tevere addirittura arrivavano, lungo tutto Viale Carso. E io arrivai lì nel primo pomeriggio, ma la prova, il provino, mi fu fatto verso sera. E ricordo ancora che Pugliese, che era allora il capo massimo della RAI, diciamo, mi disse: improvvisi una telecronaca, per esempio su un avvenimento che le è familiare. Io scelsi una corsa pazza, frenetica di cavalli che si fa in un paese della Sardegna. E la prova andò bene. Un mese dopo fui chiamato a Milano per un secondo provino, anche questo andò bene, e il 4 ottobre del 1954 cominciò il corso per telecronisti. Avevo dei colleghi bravissimi, pensate, questo vi dà l'idea.

anche di cosa era la RAI allora, come sceglieva i candidati a un posto in televisione. Con me c'erano Umberto Eco, il filosofo Gianni Vattimo, Furio Colombo e due figure storiche del giornalismo sportivo in TV, che sono Paolo Rosi e Adriano De Zan. Finito il corso, io dissi a Guala, che era l'amministratore delegato della RAI allora e che ci fece l'esame finale, dissi: guardi, mi disse che ero andato bene, che sarei stato assunto. Dissi: sì, assunto va bene, ma io voglio lavorare a Roma, perché a Roma c'è il governo, a Roma c'è il Papa, qui a Milano che faccio? La nebbia? Gli incidenti stradali? E insomma, fui accontentato e dal gennaio del 55 andai al telegiornale a Roma, che allora non era in via Teulada, ma in via Oslavia, a fianco alla sede della radio, via Asiago. E il direttore di quel primo telegiornale era una figura storica del giornalismo radiofonico, Vittorio Veltroni. C'erano dei miei colleghi che erano già lì da un po' di tempo, uno di questi molto bravo, che oggi non c'è più, mio carissimo amico Brando Giordani. Fu Brando Giordani, proprio lui, che mi dette i primi consigli. Io non sapevo che si doveva battere il ciak prima di un'intervista con la macchina da ripresa. Allora si girava col film, col filmato, non c'erano i mezzi elettronici. Quindi Brando Giordani mi introdusse al giornalismo televisivo, ai trucchi del giornalismo televisivo, e così cominciai. Il mio primo servizio fu purtroppo un servizio su una tragedia che era successa. Era precipitato un aereo sul Terminillo ed era morta. Era un aereo delle linee aeree scandinave, se non vado errato, e comunque in questo aereo c'era la Miss Italia di allora, una ragazza molto carina, molto deliziosa. Questo fu il mio primo servizio. Poi vennero i servizi, diciamo quelli importanti, i servizi sulla politica, col Papa, eccetera. Conobbi Pio XII, che mi fece una grande impressione, questo Papa bianco, alto. E poi i presidenti della Repubblica, conobbi Einaudi, e poi Segni come presidente del Consiglio prima e come presidente della Repubblica dopo. E come presidente del Consiglio voglio raccontarvi un particolare che mi fa ancora oggi sorridere. Io andai lì per fargli un'intervista e con me c'era il direttore Veltroni. Io allora non ero ancora assunto, ero a borsa di studio. Allora mi avvicinai a Segni e in dialetto sardo gli dissi: guardi presidente, mi faccia un favore, mi chiami per nome, ognuno sa i fatti suoi. E gli feci, indicandogli che c'era con me il mio direttore. E Segni, facendo finta di nulla, parlava della scuola e a un certo punto disse: perché vede, caro Stagno, sul caro Stagno io vidi Veltroni che fece quasi un salto, insomma. E quando uscimmo dal Viminale, perché allora la presidenza del Consiglio era al Viminale, Veltroni mi disse: Titu, chiamandomi alla sarda, Titu, tempo indeterminato. Cioè mi fece capire che sarebbe finito il periodo della borsa di studio e io finalmente sarei stato assunto in pianta stabile. Adesso vorrei parlarvi del mio incontro con lo spazio. Anche questo è un caso. Un giorno, una sera, io stavo lasciando il telegiornale, sento una telescrivente che squilla, come quando c'è una notizia, viene battuta una notizia urgente. Vado a vedere, strappo la notizia, e la notizia è: l'Unione Sovietica ha messo in orbita il primo satellite artificiale, si chiama Sputnik. Io avevo letto qualcosa

0: il giorno prima sui satelliti artificiali, così feci la notizia non limitandomi al semplice lancio, ma aggiungendo anche quali sarebbero state le prospettive di questa impresa compiuta dall'Unione Sovietica. E dallo spazio non mi sono liberato più. Dopo lo Sputnik vennero i lanci, venne Gagarin, e poi dopo Gagarin venne la Valentina Tereshkova, e poi Titov, e poi ancora Leonov, il primo astronauta sovietico che esce nello spazio. E poi i sovietici addirittura fanno le prime navicelle a tre posti, prima ancora. Gli americani sono ancora indietro. Però poi a un certo punto anche loro mandano un uomo in orbita. E poi ecco che comincia un grande progetto, che è il progetto Gemini, navicelle a due posti, che è la prova generale del volo verso la Luna. Navicelle con due astronauti che però provano in orbita tutte le manovre, il rendezvous, cioè l'incontro, e poi ancora il docking, l'aggancio e lo sgancio tra due veicoli in orbita. Tutte manovre che poi sarebbero state fatte dalle navicelle Apollo durante i voli lunari. Ricordo molto volentieri il progetto Gemini perché fu quello che mi dette la carica, l'entusiasmo per arrivare, per amare lo spazio, per amare queste imprese, per godere ogni volta che c'era un lancio da Cape Kennedy o dall'Unione Sovietica. Ricordo il lancio del Saturno 5. Quindi io andai in America e feci un viaggio. Andai in America perché mi mandò in America l'allora direttore del telegiornale Fabiano Fabiani, il miglior direttore che abbiamo avuto, senz'altro. E lui si rese conto delle mie difficoltà di essere costretto a fare le telecronache, come si diceva allora, sul tubo, cioè stando in studio, non on the point, sul posto, ma lontano, ricevendo in cuffia dei telegrammi in inglese. La NASA mandava questi telegrammi e tu dovevi però fare una telecronaca che durava magari una o due ore. E a un certo punto il direttore si rese conto di queste mie difficoltà e di questi miei sforzi, andati fortunatamente poi alla fine bene, e mi premiò mandandomi in America a fare un viaggio di studio, un mese e mezzo in America, nelle principali basi spaziali e nelle industrie che in 12 stati collaboravano a quella impresa indicata dal presidente Kennedy nel 61 al congresso a Camere Riunite. Disse Kennedy allora: noi manderemo entro il decennio degli americani sulla Luna e li riporteremo a terra sani e salvi. E così cominciò il progetto Apollo, i viaggi lunari. Ne ricordo uno in particolare. Ero stato, fra l'altro, avevo subito appena un intervento chirurgico noioso, non grave, ma noioso. E reduce da questo intervento, dovetti fare la telecronaca del lancio di Apollo 8. Apollo 8, siamo nel dicembre del 1968 e gli spettatori possono vedere per la prima volta scorrere sotto i propri occhi, esattamente come gli astronauti di Apollo 8 che in quel momento la stavano sorvolando, la superficie lunare, grigia, desolata, inaccessibile, ancora inviolata. E a un certo punto, tra le immagini delle alture e dei crateri lunari, a queste immagini si sovrapposero le voci del comandante di Apollo 8, Frank Borman, e dei suoi compagni Anders e Lowell a recitare in coro un passo dell'Antico Testamento, Mosè, primo libro di Mosè, Genesi.
1: In the beginning, God created the heaven and the earth.
0: In principio Dio creò il cielo e la terra era senza forma e vuota, e regnava il buio sulla superficie dell'abisso. Poi Dio disse sia la luce, e la luce fu, e lo Spirito divino aleggiava sulle acque. Ecco, questo episodio, che poi

E poi c'è il lancio, la Luna. Passano da Apollo 8 sette mesi, da dicembre del 68 a luglio del 69, e poi c'è nel luglio del 69 la maratona lunare, 30 ore di trasmissione. E io credo che i più grandicelli tra voi forse ricorderanno che io ebbi il privilegio di commentare immagini in bianco e nero ancora vive nella memoria di milioni di donne e di uomini in ogni continente. Della Luna ricordo che non fu una telecronaca difficile, anzi, se devo essere sincero, fu una delle telecronache più facili che io abbia mai fatto, perché tutto andò secondo le previsioni, secondo il piano di volo, il librone che la NASA mi aveva spedito e come me aveva spedito a tutti i giornalisti, a giornalisti sportivi, a giornalisti spaziali di tutto il mondo. In questo librone praticamente veniva raccontata la missione minuto per minuto e tutto andò secondo questo libro. Quindi una telecronaca facile, tranne 12 minuti, che sono i 12 minuti che non potrò mai dimenticare, che ancora mi sogno la notte insieme alla maturità classica, non so, all'esame di anatomia patologica, alle cose, ai momenti più difficili della mia esistenza. Cioè, a un certo punto, nel momento più critico della missione, nel top della missione, quando la navicella Apollo 11 si distacca dall'orbita lunare per iniziare la discesa verso la superficie della Luna, un minuto prima mi viene detto non avrai le immagini, perché il computer di bordo è sovraccarico di dati e non funziona e quindi gli astronauti dovranno fare la discesa a mano. Della ripresa televisiva non se ne possono occupare, verrà registrata e ve la manderanno più tardi. E allora che fai? Non ci sono le immagini, tu per 12 minuti devi raccontare quello che succede. Devi fare una radiocronaca, cioè devi parlare sempre. Ma il radiocronista è un signore che racconta, che sta sul posto, vede delle cose e racconta queste cose a della gente che sta lontana e che queste cose non vede. Ma io non vedevo nulla e dovevo raccontare a persone che come me non vedevano nulla. Ma mi venne un'idea. Io dissi, l'immagine è molto importante, l'immagine in televisione è tutto, vale molto più delle parole. Poi su questo punto ritorneremo. E allora pensai, adesso io conosco bene le macchine, conosco bene gli uomini. Sono stato a Houston e ho visto le simulazioni di certe manovre delicate, come appunto la discesa sulla superficie della Luna. Quindi facciamo immaginare alla gente, facciamo vedere alla gente quello. E allora i due uomini sono in piedi, uno accanto all'altro, hanno a disposizione uno spazio grande quanto la cabina di un ascensore. Davanti a loro il quadro di comando, decine di leve, pulsanti, spie luminose. Armstrong e Aldrin stanno scendendo verso la superficie lunare. Velocità 5 metri al secondo, comunica Armstrong. Questo è uno dei pochi telegrammi in voce che dice. Velocità 5 metri al secondo. Approfitto di questo per dire alla gente, per dire agli spettatori, la velocità, ha comunicato Armstrong, è di 5 metri al secondo, ma scenderà mano a mano che l'astronave si avvicina alla superficie della Luna. Al momento dell'atterraggio la velocità sarà di 1 metro al secondo. Al momento dell'atterraggio nel mare della tranquillità, una landa desolata, tutta

0: polvere e sassi vicino all'equatore della Luna. Ecco, io credo che più di tante cose che dette e viste durante questa trasmissione, questa maratona lunare, la gente, molta gente ricordi proprio, sia più vivo nella gente il ricordo di queste, di questo pezzo di telecronaca, questo brano di telecronaca, fatto senza vedere nulla, con una grande emozione, con una grande paura.
1: Ha toccato il suolo lunare.
2: No, non ha toccato.
0: Dunque, della Luna, parlando della Luna, ho dimenticato di accennare alla, così, alla polemica, alla garbata polemica con Ruggero Orlando: ha toccato, non ha toccato. Beh, la verità è che io mi sono trovato per una serie di disguidi tecnici a dover fare quei 15 minuti di telecronaca senza immagini, dover fare da solo, senza l'aiuto di nessuno. Credo che sia stato tutto sommato un bene. Perché? Perché guardando la telecamera, guardando il pubblico, essendo io in primo piano, risaltava quella che era la mia emozione che veniva trasmessa poi al pubblico. Un colloquio con Orlando sarebbe stato, secondo me, meno coinvolgente per quanto riguarda il pubblico. Ruggero era bravissimo, era uno straordinario commentatore, non un telecronista. Il telecronista è un altro mestiere. A proposito di quella della garbata polemica tra le due, devo dire che io seguì la navicella, la discesa di Apollo 11 fino a 2 metri. Poi, dopo i 2 metri, mi è sembrato di sentire Richard Allen. Era molto disturbata, che vuol dire toccato terra. Richard Allen. Ma mi è sembrato, posso anche essermi sbagliato. Comunque, quando era a 2 metri, io ho pensato a un elicottero. Quando un elicottero sta per toccare terra, va così e poi pum. Quindi a quel punto, 2 metri, un attimo di pausa, questo ricciolo ha toccato. E Ruggero dice: no, non ha toccato. Allora mi ha spiegato, in realtà avevamo ragione tutti e due, lui mi ha spiegato: guarda Tito, che la navicella ha delle antenne che toccano il terreno, forse. Ma io non ho detto è atterrato, ho detto ha toccato. Toccato il suo, perché aveva toccato con le. Poi 20 secondi dopo, boom, c'è stato l'atterraggio. La cosa comica anche è che con questa, chiamiamola litigata, insomma, ci siamo persi il comunicato del comandante Arzo, che dice: Eagle has landed. Aquila è atterrata sulla Luna. Ce lo siamo per tutto, perché litigando tra noi. È lo spirito sportivo che un telecronista deve avere. Quel telecronista è un po' uno sportivo. Ecco, non a caso approfitto per parlare del mio passaggio allo sport quando ci fu la riforma della RAI nel 76. Io passai allo sport del TG1, mi occupai della domenica sportiva, la domenica sportiva si faceva a Milano e quindi misi un giornalista di Milano, ragioni di geopolitica, a fare la trasmissione, e scelsi Adriano De Zan. Quindi Adriano De Zan, mio vecchio collega del corso del 54, conduce questa trasmissione popolarissima. Gli affianco di volta in volta degli sportivi, il primo fu Nicola Pietrangeli, sportivi famosi, e la trasmissione va bene, l'indice di ascolto Vabbè, e mi faccio piano piano, mi creo una mia redazione, una redazione di giovani, di ragazzi, non raccomandati da nessuno, tanto meno da politici. E raccomando a questi ragazzi una cosa, ricordatevi che il giornalista sportivo non è, come qualcuno, come molti credono, continuano a credere, un giornalista di seconda categoria. Giornalista sportivo deve essere un giornalista completo, che sa di politica, perché la politica è entrata nello sport. Lo sport non è mica una monade asettica, è un settore di vita come tanti altri, e la politica ci entra. Ci può entrare il costume, vedi lo scandalo delle scommesse. E allora ecco che se uno va a fare una telecronaca di calcio, ma sa solo di calcio, il dribbling, il gestire la palla, il 4-2-4, il 4-3-1-2, eccetera. Tutto questo va bene, ma bisogna che il giornalista sia pronto a fare un tipo di telecronaca diversa, dove appunto possono entrare la politica, il costume e tante altre cose. Vediamo se ho qualche ricordo particolare ancora di persone che ho incontrato. Beh, direi innanzitutto il personaggio che mi ha, due personaggi che mi hanno colpito più di tutti. Papa Giovanni XXIII, che tra l'altro si può dire ha dato il nome alle mie figlie, a una certamente, Brigida, all'altra gliel'ho detto io il nome di Caterina, ma legato al Papa che inaugurava in via della Conciliazione, in piazza San Pietro, lì all'angolo, la statua di Santa Caterina. Di Papa Giovanni ricordo un episodio curioso. Ha scritto di me nel suo diario, e io l'ho appreso leggendo Famiglia Cristiana. Scrisse il Papa, il Santo Padre, divertito per le acrobazie di Tito Stagno, in servizio per la TV, disse al suo segretario, Monsignor Loris Capovilla, dobbiamo mandare un piccolo segno di rispetto a quel bravo giovanotto. Il piccolo segno di rispetto fu una foto che io ho nel mio studio del Papa con la firma autografa, e poi un rosario che mia moglie conserva, custodisce gelosamente, e poi ancora le medaglie del pontificato. Il Papa perché? Perché si divertì per le mie acrobazie? Perché io, aspettando che il corteo papale uscisse da San Pietro, mi ero messo, era presto, mi ero messo a leggere il giornale, fumavo, e a un certo punto mi è sembrato che qualcosa mi fosse passata velocemente davanti. Era il corteo papale, le automobili che sfrecciarono veloci davanti a me, e la macchina della RAI, una macchina scoperta con l'operatore e il tecnico del suono, si affiancò alla macchina del pontefice e via, partì a razzo. E allora io disperatamente mi misi a correre, battendo, credo, l'ultimo record di Mennea. E arrivato a 2 metri dalla macchina mi ci tuffai dentro, uscendo spettinato, impolverato, e vidi, uscendo a 20 metri da me, Monsignor Capovilla che mi indicava al Papa, è il Papa Giovanni XXIII che sorrideva, che rideva. L'altro personaggio di cui voglio parlare è Kennedy, John Kennedy, che io ho conosciuto pochi mesi prima che venisse ucciso a Dallas. Lui venne in Europa, fece un giro in Europa, andò in Germania, ricordate il famoso discorso "Ich bin ein Berliner", io sono un berlinese. Venne in Italia e io lo seguì a Roma, all'altare della patria, dove le pose una corona. E mi ricordo che lì fui guardato con sospetto dalla guardia del corpo del presidente, perché io ero seduto, ma un po' sui gradini dell'altare della patria, e siccome il monitor prendeva in pieno il sole e quindi non vedevo l'immagine, mi spostai e mi nascosi un pochino sotto i gradini, quindi venendo fuori la guardia del corpo del presidente diceva: ma chi è questo? Insomma, non dico che tirarono fuori le pistole, ma certamente mi sorvegliarono, d'ora in poi fui sotto sorveglianza. Altri personaggi che ho conosciuto, ne ho conosciuto tanti. Ho conosciuto, parlando di Sophia Loren, quando la prima volta che andò in America, a Hollywood, partì da Ciampino, non c'era allora l'aeroporto di Fiumicino, da Ciampino Est. E io andai da lei col microfono e lei non mi spiccicò parola, ma scoppiò in un pianto dirotto. E io tendi il microfono così e in onda. La sera andarono 40 secondi del pianto di Sophia Loren. Fra l'altro, Sophia aveva un mazzo di rose che le aveva consegnato un regista, un produttore, non so bene, e così nel pianto me lo lasciò e io lo portai poi a mia moglie la sera. Rose stupende. Bene, la vita in televisione, la televisione com'è oggi, com'è cambiata? Beh, è cambiato il modo di fare le telecronache perché è cambiata la tecnologia. Beh, una volta ai miei tempi una telecronaca si faceva a volte persino con tre sole telecamere, a volte con cinque. Io ricordo la telecronaca della Fiera di Bari, cinque telecamere, cinque, soltanto cinque. Poi ricordo ancora 11 telecamere della BBC a Londra, quando durante la visita di Saragat, del presidente Saragat e del ministro degli esteri, che era Nenni, alla regina d'Inghilterra a Windsor. 11 telecamere, incredibile. Le immagini erano poche, quindi bisognava parlare molto. E a volte si parlava sotto l'immagine, diciamo, di un quadro, uno parlava di una vicenda, che ne so, di qualcosa che riguardava l'economia. Tutto questo alla gente non arrivava, perché l'immagine, ricordatevi, si porta via fino al 90% dell'attenzione dello spettatore. Di attenzione per le nostre parole, per le mie parole, ne resta appena il 10%. Quindi, se poche sono le immagini, poche devono essere le parole. E non solo, ma le parole, e questa è una lezione, devono assolutamente riferirsi a ciò che si vede, perché lì è concentrata la maggior parte dell'attenzione. Darò degli esempi. E poi devono essere parole chiare, semplici, non diciamo istanza, ma diciamo richiesta. Ecco, non diciamo unità cinofile, ma diciamo cani, in modo che la gente capisca. Tutto quel po' d'attenzione la parola non se la deve portare via, non se la deve assolutamente portare via. E vi faccio un esempio: se sullo schermo compare un gatto, è inutile dire che questo è un gatto bianco con dei grandi baffoni, gli occhi gialli o verdi. Questo si vede benissimo. Ma se io dico, riferendomi strettamente all'immagine, dove è concentrata l'attenzione della gente, si chiama Biancaneve. Intanto dico che è una gatta. Do questa notizia. Ha 3 anni ed è la gatta preferita di Brigitte Bardot. Io tutte queste parole che si riferiscono strettamente a quello che in quel momento si vede nello schermo, il gatto, state tranquilli che arrivano tutte alla gente. Ma se vedendo il gatto io mi metto a parlare, non so, degli alimenti per animali, la gente non mi segue più, non mi segue più. L'attenzione, ripeto, è sull'immagine. Questa è una cosa che i telecronisti dovrebbero tenere sempre a mente. La parola deve aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ecco, l'immagine non dice che il gatto ha 3 anni, lo dico io. Ecco, aggiungo questo all'immagine. Che siamo nella tecnica televisiva. Poi ho detto che ai miei tempi le telecamere per una telecronaca erano pochissime. Pensate che oggi, per una finale di Coppa dei Campioni di calcio, si usano 40 telecamere e altrettante telecamere vengono usate per una gara del

campionato del mondo di Formula 1. Le telecamere coprono il rettilineo, le curve, le tribune, i box. E poi piccole telecamere sono piazzate su ogni monoposto, su ogni vettura. In televisione si vede tutto. E allora ecco perché bisogna parlare poco. Si vede e soltanto aggiungere all'immagine quello che l'immagine non dice. Ma c'è un'altra cosa. Si vede, oggi è difficile, diventa sempre più difficile mentire in televisione, cioè cercare di falsare con le parole quello che le immagini ormai mostrano chiaramente a tutti. Ecco, pensando alla televisione di domani, io penso a una televisione che si avvicini sempre, che sia sempre più aderente alla realtà. Una televisione che rispetti, che sia costretta a rispettare la verità.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: E benvenuti. Questa sera volevamo concludere questa serata con uno spettacolo che unisce quella che è la scienza, che è un po' la nostra passione, ma anche delle forme artistiche. Quindi avremo una disegnatrice e avremo chi suona il piano. Invito sul palco un nostro ricercatore di eccellenza, che è anche un referente del progetto NET, Fabrizio Vitali. Conosciuto anche come astrologo, diciamocelo. Ok. Fabrizio, io ti chiedo di invitare sul palco i tuoi compagni di questa splendida avventura e auguro a tutti una buona serata. Seguite 1, 2, 3 stella, perché è una magia che prende forma.
1: Buonasera. Paolo Sentinelli al piano. Donatella Giovannangeli alla matita.

Noi abbiamo trovato una notte, seguendo l'odore nella pancia della terra, una cosa che abbiamo chiamato la strada delle stelle. Sì, perché è qui che vengono a nascondersi le stelle, spaventate dalla vastità del cielo. E allora noi le riprendiamo, pezzo per pezzo, e le riconsegniamo al cielo.

0: Nella mia carriera di astronauta ho avuto l'occasione di visitare dei luoghi bellissimi. Sono andato in alcuni osservatori sulle caldere dei vulcani delle isole, sulle montagne dell'Arizona, Mount Grand,
1: in Cile, nel deserto dell'Atacama. E in quei luoghi il cielo è bellissimo. I cieli sono così bui che si possono vedere migliaia e migliaia di stelle. Si può rivedere perfettamente la Via Lattea, uno spettacolo che noi nelle nostre città abbiamo ormai perso da tanto tempo. E osservare il cielo, vediamo tutte queste stelle che ci sembrano immobili. L'universo in quel caso ci sembra così inamovibile, così fermo, così statico. In realtà, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, in ogni istante nell'universo

accadono dei fenomeni di una spettacolarità inimmaginabile. Galassie che si scontrano, stelle che esplodono come supernove, energia che si trasforma in materia e viceversa, buchi neri che ingoiano stelle. Ci sono mille storie ogni secondo nell'universo. E noi stasera vogliamo raccontarvi, ognuno con il proprio linguaggio, una di queste meravigliose storie, la nascita di una stella.

Allora, la nostra storia inizia da questa immagine. Questa è un'immagine presa da un telescopio della nostra galassia vicina, una nostra vicina di casa, è la galassia di Andromeda. Se noi potessimo osservare la nostra galassia, la Via Lattea, da fuori, potremmo più o meno somigliare ad Andromeda. Cosa sono le galassie? Le galassie sono degli enormi agglomerati di stelle, come diceva Galileo, innumerabili numero di stelle disseminate a mucchi. Miliardi e miliardi di galassie, centinaia di miliardi di stelle in una galassia, tutte legate gravitazionalmente tra loro, e che possono formarsi, possono distribuirsi in diversi tipi di disegni. Questa è una galassia spirale, anche questa è una bellissima galassia spirale, si vede di faccia e quindi è molto facile vedere quali sono le strutture principali delle galassie. Qui ne vediamo alcune. Intanto c'è un centro molto luminoso, perché nel centro ci sono molte stelle, c'è una densità di stelle molto più elevata che nelle zone più esterne e quindi vediamo una luminosità maggiore. Da questo centro poi partono dei bracci a spirale che sono formati anch'essi da stelle. Come vedete, tutta questa parte luminosa, queste sono tutte stelle, miliardi e miliardi di stelle che vanno a formare questa specie di girandola. C'è anche però

una componente che è un po' meno luminosa, anzi un po' meno evidente, che sono queste zone più scure. Le vedete? Queste sono le zone che, anche se sono molto meno evidenti e forse molto meno belle da vedere, almeno da lontano, sono i luoghi dove noi andremo questa sera a raccontare questa storia. Di galassie ce ne sono moltissimi tipi, a galassie, a spirale, sferoidali, di molti tipi, ellittiche. Questa è una bellissima immagine di una galassia, sempre a spirale, ma questa è una galassia spirale barrata, perché le spirali non partono proprio dal centro, non partono proprio dal nucleo, ma partono alla fine di una barra che interessa tutta la zona centrale. Come vedete anche qui si vedono tutta la parte luminosa, sono le stelle, il centro è sempre luminoso, ci sono anche qui delle zone più scure. In quest'altra immagine invece vediamo una galassia vista di taglio, vediamo la zona centrale che è una specie di riconfinamento. Questa è una galassia molto bella, somiglia a un'astronave, è un disco esattamente, una specie di disco volante nello spazio. E qui vediamo il centro, molto luminoso, molto pieno di stelle, la spirale, il disco a spirale che si sviluppa in questo senso, noi la vediamo di taglio, quindi la vediamo molto sottile, e comunque qui è molto, molto più evidente la zona scura che a noi interessa così tanto. Ora, quello che noi stiamo assistendo è una simulazione, anche se basata su dati scientifici, è una simulazione, una specie di cartone animato, se volete, in cui stiamo entrando nella nostra galassia. Tutti i punti luminosi che vedete sono stelle, guardate, stelle a perdita di vista. E poi ogni tanto c'è qualche altro abitante un po' strano, tipo questa cosa qua. Guardate, sembra di essere in un acquario, no? E di nuotare in mezzo a tanti pesci o tanta materiale che galleggia nell'acqua. E questo è un viaggio che noi facciamo all'interno della nostra galassia, vediamo tantissime stelle e ogni tanto, appunto, vediamo questi oggetti così strani. Questi oggetti che non sono tondi, non sono piccoli, non sono stelle. Quelle sono quelle che noi chiamiamo nubi molecolari e sono degli immensi aggregati di gas e di polvere e hanno un'importanza fondamentale perché è all'interno di queste nubi molecolari che si formano le stelle. Hanno in generale delle forme molto irregolari, e ne vedremo un esempio fra poco, si sviluppano in tutte le dimensioni dello spazio, ci appaiono molto colorate perché colorate sono le componenti delle nubi molecolari. C'è gas, c'è polvere, adesso vedremo di cosa si parla. E in qualche modo questo viaggio somiglia anche, se volete, un po' al viaggio di un aereo che passi all'interno delle nubi della nostra atmosfera.

Andiamo a vedere un po' più in dettaglio cosa sono queste nubi molecolari. Questa è una bellissima immagine presa da un telescopio in cui si vede il complesso della nube molecolare di Orione. Qui si vede bene la complessità della regione. Quello che voi vedete, diciamo, colorato, luminoso, è la componente del gas. Qui lo vediamo in rosso, qui lo vediamo in bianco, ci sono diverse sfumature. E il gas cosa si intende? Il gas si intende atomi come l'ossigeno, come l'azoto, come quelli che noi abbiamo anche nella nostra Terra, quelli che noi ritroviamo sulla nostra Terra. E poi c'è la componente di polvere, che è quella che qui vedete più scura, diciamo quasi sul marrone, che è quella che in parte oscura la nostra vista, specialmente se noi andiamo a fare delle immagini nel visibile. Questa polvere agisce come una nebbia e quindi in qualche modo ci impedisce di vedere quello che c'è dietro. C'è molto più gas che polvere, ma questi sono due componenti essenziali delle nubi molecolari. Questo è un altro dettaglio di questa regione di Orione. Qui ritroviamo gli stessi ingredienti, il gas e le polveri. Vedete, qui già cominciamo a vedere delle stelle. Queste sono stelle giovani, appena nate, perché nelle nubi molecolari trovano terreno fertile per nascere le stelle. C'è la polvere che è oscura, il gas che splende. La polvere, com'è fatta la polvere? Noi astronomi chiamiamo la polvere quell'insieme di piccolissime particelle di metalli, di silicati, molto piccole, dell'ordine, stiamo intorno al micron, cioè al millesimo di millimetro. Voi prendete un millimetro, lo tagliate in mille parti e una di quelle parti è la dimensione tipica di queste particelle. Sono regioni freddissime, abbiamo temperature intorno ai 250-260 gradi sotto lo zero, sono delle densità bassissime. Noi possiamo avere 1000, forse 10.000 atomi o molecole per centimetro cubo, mentre l'aria che respiriamo noi in questo momento, nella nostra aria ci sono miliardi e miliardi di molecole per centimetro cubo. Quindi è una zona molto rarefatta, è quasi vuoto, però riusciamo a vederla anche in questo taglio, anche e soprattutto al fatto che il gas, poi assorbendo la luce delle stelle, poi la riemette e noi lo possiamo osservare. Questo è un dettaglio, sempre nella nebulosa di Orione, della cosiddetta nebulosa testa di cavallo, ovviamente si capisce il motivo, e qui si vede proprio lo stacco netto, la diversa componente gas e polvere. Il gas sta sopra, è quello colorato, e la polvere sta sotto, che oscura anche tutto quello che non c'è niente. Questa è un'immagine presa nel visibile e quindi non si capisce bene cosa c'è nella parte scura, ma se noi facciamo questa stessa immagine, noi prendiamo un telescopio che opera nell'infrarosso, quindi in una zona in cui il nostro occhio non è sensibile, ma noi sappiamo costruire degli strumenti che riescono a vedere nell'infrarosso, e l'infrarosso riesce a penetrare l'opacità di queste nubi e ci fa vedere oltre. Allora, se andiamo a vedere con un occhio infrarosso questa stessa regione, riusciamo a capire bene che in realtà, in effetti, quella zona scura, così impenetrabile, in effetti è un'enorme colonna di polvere entro la quale, al cui interno, poi si formeranno le stelle.

uguale a zero. Che vuol dire? Cominciamo a contare il tempo, a segnare sul nostro cronometro lo scorrere del tempo, perché abbiamo visto finora dove si formano le stelle e adesso cominciamo a capire come si forma, come inizia questo processo. E da qui cominceremo piano piano a contare il tempo. Non saremo precisissimi con i numeri. Quella che vi stiamo raccontando è una versione, una storia semplice, in qualche modo semplificata, del processo estremamente complesso della formazione stellare. Ma a noi non interessa questa sera la precisione, ci interessa capire cosa succede e soprattutto capire la bellezza dell'universo. Quindi T uguale a zero, noi abbiamo una nube molecolare, che vi ho detto prima, freddissima, molto poco densa. Se fosse per lei, lei rimarrebbe così in tempo indefinito, però ogni tanto succede qualcosa che innesca un processo che porterà poi forse alla formazione di una stella. E allora vediamo di cosa stiamo parlando. Questa è un'altra nebulosa, NGC 2174, gli stessi componenti. Se andiamo a fare uno zoom in quest'area e prendiamo un'immagine un po' più ad alta risoluzione, quello che vediamo è che la struttura di questa nube in questo particolare punto è un po' più frastagliata. Noi possiamo vedere

E in alcuni punti, per esempio qui o qui o qui, ci sono delle zone in cui sembrano condensarsi, sembra che ci sia della materia più densa, vedete? Si formano dei globuli e lì, insomma, sta forse succedendo qualcosa. Vediamo un altro esempio, questa è la nebulosa dell'Aquila, una delle zone, delle aree del cielo più studiate, più fotografate dagli astronomi, perché è di una bellezza veramente incredibile. Sono delle enormi colonne di polvere che si stagliano su un'enorme quantità di gas. E anche qui, se andiamo a vedere con un po' più dettaglio, vediamo queste piccole zone che si formano. Vedete questi piccoli globuli, questi piccoli ciccetti, no? Cosa sono questi ciccetti? Perché si formano questi ciccetti? Beh, uno dei modi in cui si può avviare il processo di formazione della stella è, per esempio, il fatto che ci sia vicino una stella molto brillante, anche molto giovane e quindi anche molto energetica, che riscalda una parte di questa nube. E quando tu riscaldi una nube, anche quello che succede anche nella nostra atmosfera, quando tu riscaldi un gas, questo gas comincia ad avere dei modi più turbolenti, la pace, la quiete della nube viene completamente interrotta e quindi si possono creare in alcuni punti delle condizioni in modo tale che ci sia un addensamento di massa e di materia. E lì, in questi ciccetti, si stanno creando i primi semi per la nascita di future stelle. Tanto per avere un'idea, quei globuli hanno più o meno la dimensione del nostro sistema solare, perché lì all'interno ci saranno, poi si formeranno delle stelle. Ma c'è anche un altro modo per poter dare il via alla formazione di una stella, ed è per esempio l'esplosione di una supernova. Le stelle ovviamente nascono, vivono, fanno la loro evoluzione e poi alla fine a un certo punto vanno incontro alla fine della loro vita. E per stelle molto grandi, 10, 15, 20 volte, anche più grandi, più volte del nostro Sole, la fine è un'esplosione catastrofica che distrugge quasi completamente la stella. Al suo centro rimane o una stella di neutroni o un buco nero. Ma quello che succede è che l'esplosione dà vita ad un fronte d'urto e se questo fronte d'urto interessa una nube molecolare vicina, questa nube viene compressa, viene trasformata, la densità di questa nube viene modificata e in alcuni punti si possono creare le condizioni necessarie e sufficienti perché una stella possa nascere.

Ci vogliono circa 10.000 anni, ordine di grandezza del tempo, perché si possano in qualche modo creare le condizioni. Ancora non è successo praticamente quasi niente. 10.000 anni, che a noi sembra un tempo lunghissimo, ma in termini cosmici è proprio veramente un soffio, per cominciare a capire che qualcosa può succedere. E a questo punto è la gravità che conduce il gioco. In tutta questa storia, nella formazione delle stelle, ci saranno tante condizioni, la temperatura, ci sarà il campo magnetico, ci sarà anche la composizione chimica della nube, insomma ci saranno tanti fattori, ma in realtà quello che guida è la gravità, perché la gravità è la stessa forza che noi ci sta tenendo attaccati a terra questa sera, è la forza che si sviluppa fra due corpi, solo per il solo fatto di essere un corpo, di avere materia. E la gravità è inarrestabile, una volta che in qualche modo si sviluppa, questa continua, fino a che qualcosa succederà per poterla contrastare. E allora che succede? Succede che prendiamo uno di quei globuli di prima, io qui l'ho rappresentato per semplicità come una sfera, no? Fatemi fare una semplificazione. Che succede? Che nella parte centrale di quella nube, a causa di quello che è successo prima, il riscaldamento o la compressione di un'onda per l'esplosione di una supernova, al centro di questo piccolo globulo, di questa sfera, piccola si fa per dire, c'è un po' più di materia, c'è un po' più di densità. E quindi che vuol dire? Vuol dire che c'è un po' più di forza gravitazionale che agisce su tutto il suo insieme. Quindi ogni particella di questa nube sente l'attrazione gravitazionale dei suoi vicini, ma soprattutto della parte centrale. E quindi a un certo punto si instaura il collasso di questa nube. Cioè tutta la materia tende ad andare verso il centro e andando verso il centro le zone più interne si scaldano. Perché si scaldano? Perché questo gas, questa polvere, questa materia si sta comprimendo. E quando voi comprimete un gas, questo si scalda. Vi vedo un po' scettici e allora, siccome noi siamo scienziati, andiamo a fare un piccolo esperimento. Tra l'altro immagino che qualcuno di voi si sia chiesto che ci sta a fare una pompa di bicicletta sul palco. E allora noi facciamo un piccolissimo esperimento e andiamo ad utilizzare una telecamera infrarossa, l'infrarosso che vi ho pure nominato prima,

Ed è, l'infrarosso è una radiazione a cui noi non siamo sensibili, quindi noi con gli occhi non li vediamo, però è una radiazione che sta subito dopo la sensibilità del nostro occhio ed è sensibile alla temperatura. Ok? Alla temperatura dei corpi, soprattutto si vede nei corpi più freddi nel caso dell'universo. Come vedete, l'immagine che ho di, quest,

rosso, siamo tutti splendenti. E se noi potessimo fare buio completo in questa sala, noi con i nostri occhi non vedremmo assolutamente niente, mentre la telecamera continuerebbe a riprendere questa immagine. Quindi questa è una telecamera che è sensibile alla temperatura e ci può far vedere cose che noi con l'occhio non vediamo. E allora andiamo a vedere che succede, per esempio, se io inquadro questa pompa di bicicletta. Questa pompa di bicicletta, dov'è? Eccola là. Eccola qua, io la sto inquadrando, la vedete? È scura. No, è scura perché è fredda, in confronto per esempio alla mia mano che la sta tenendo, ok? Quindi la pompa di bicicletta è molto fredda, vediamo se riesco a inquadrarla completamente. Ecco qua, ok? Voi la vedete pochissimo perché è la stessa temperatura del pavimento e quindi praticamente non si vede. Ma se io adesso vado a pompare l'aria, cosa sto facendo? Sto comprimendo il gas e vediamo cosa succede. Cosa sta succedendo? Che io sto cominciando a vedere, la sposto perché sennò si vede poco, sto cominciando a vedere che il gas, cioè l'aria in questo caso, che sta dentro si sta scaldando e quindi io comincio a vedere quello che succede nelle stelle. La fisica della pompa da bicicletta è la stessa che fa riscaldare il gas di questa protonube. E questo è importantissimo perché questa è una delle cose che continuamente succederà. È iniziato adesso a scaldarsi il gas, ma continuamente comincerà a scaldarsi fino a che poi, se ci riuscirà, la stella nascerà. Ritorniamo adesso alla nostra nube, che abbiamo detto si sta rimpicciolendo e che si sta scaldando. Però succedono anche altre cose. Per esempio, si sta un po' schiacciando, cioè non conserva più questa forma sferica, ma se noi prendiamo un corpo in movimento, quello che succede è che, a causa della forza centrifuga, questo tende a schiacciarsi. La stessa nostra Terra non è una sfera perfetta, è quello che viene chiamato un geoide, cioè è una sfera con uno schiacciamento ai poli, perché il movimento rotatorio che ha assunto, che aveva fin dai primi momenti della sua formazione, ha fatto sì di poterla, ovviamente non era così veloce la rotazione, quindi non l'ha schiacciata su un disco, ma un po' l'ha schiacciata. Ed è un po' quello che succede con questo piccolo esperimento. Noi abbiamo un asse di rotazione con una sfera fatta con delle strisce d'acciaio, e se noi la mettiamo in rotazione, la forma sfera, a forza della forza centrifuga che si esercita sui lati, la schiaccia. E quindi la fisica di questa girandola è la stessa che agisce sulla nube protostellare. Succede anche un'altra cosa. Succede quello che noi chiamiamo la conservazione del momento angolare, che essenzialmente significa che se questa pattinatrice comincia la sua girandola con le braccia allargate, quando stringe a sé le braccia la sua velocità aumenta. Questo è un fenomeno molto noto in fisica e succede la stessa cosa per la protostella che sta tentando di nascere. Quindi se mettiamo insieme tutte queste cose, quello che noi abbiamo ad un certo punto è un'immagine di quello che noi chiamiamo il disco di accrescimento. La nube si è appiattita, è diventata un disco. Le zone esterne vanno ancora un po' piano, ma le zone interne stanno aumentando la loro velocità. Quello che voi vedete è una specie di girone infernale, pieno di... Queste sono le piccole particelle di polvere di cui vi parlavo prima, quelle piccole silicati grafite, dove poi si possono formare dei ghiacci di molecole organiche, anidride carbonica, ghiacci d'acqua. E tutto questo vorticosamente tende a finire al centro, dove al centro c'è quella che, a causa della gravità e quindi a causa di questa forza che spinge tutto verso il centro, è in questo momento la protostella. Non è la stella, io non la posso chiamare, non la possiamo chiamare ancora stella, è una protostella perché è un'idea, una promessa di stella, ma ancora non possiamo chiamarla stella. Comunque questo è, diciamo,
più o meno quello che succede nelle fasi iniziali. Ma questa cosa noi la vediamo nel,

nelle nostre osservazioni riusciamo a fotografarle con i telescopi? In realtà sì, se andiamo a vedere ci sono molti, moltissimi esempi di questi dischi protostellari, protoplanetari, e se noi andiamo a fare uno zoom in questa regione di Orione, vediamo che ci sono degli oggetti un po' strani. In particolare, se prendiamo lo zoom di questo oggetto, vediamo una piccola lucetta al centro con un anello scuro intorno. Quello che stiamo vedendo, questa è un'immagine visibile, quindi stiamo vedendo la protostella che è illuminata dalla forza, dalla contrazione gravitazionale, e questo disco protostellare che gli sta intorno, che noi lo vediamo scuro perché abbiamo detto che la polvere agisce come una nebbia e quindi noi non riusciamo a vedere dietro cosa c'è, quindi ci appare come una massa scura. Abbiamo anche un altro esempio, ce ne sono migliaia di questi esempi. Un altro esempio, questo è un disco protoplanetario visto invece di taglio, e quindi noi vediamo che al centro c'è la luce diffusa della protostella centrale, mentre quel baffetto scuro è l'oscuramento della polvere del disco. E come vedete noi, insomma, in qualche modo siamo vicini a capire quello che sta succedendo in queste prime fasi.

La velocità della stella, della protostella continua ad aumentare perché continua a essere presente la forza gravitazionale che la comprime, continua a cadere materia su questa stella e la velocità continua ad aumentare. E qui succede una delle cose più incredibili di tutto questo processo. Perché se la velocità aumenta, può aumentare così tanto da mettere in pericolo la vita stessa della protostella, perché se questa velocità dovesse aumentare fino a dei valori in cui la forza centrifuga dovesse essere più forte della forza gravitazionale, quella stella, la protostella si potrebbe disgregare. E allora la natura ha escogitato un piccolo trucchetto e rimuove questo eccesso, vi ricordate il momento angolare, la legge della pattinatrice? Rimuove un po' di questo eccesso di momento angolare, cioè di questa rotazione, tende a rallentare la stella buttando via un po' di materia che gli arriva lì, lei la butta via e quindi in questo modo riesce in qualche modo a rallentare, la butta via attraverso quelli che sono dei getti protostellari, quelli che noi chiamiamo getti protostellari, e dal polo nord e dal polo sud della protostella vengono fuori a causa della rotazione, a causa del campo magnetico, vengono fuori questi getti protostellari che aiutano la stella a rallentare e quindi in qualche modo la aiutano a salvarsi la vita. Li osserviamo questi nella natura, nelle nostre osservazioni? Sì, ne osserviamo tanti. Questa è una regione di formazione stellare in cui si vedono queste enormi colonne di polvere, qui vediamo questi classici punti in cui sta succedendo qualcosa e qui vediamo qualcosa in più perché da questo globulo, che è quello dove dentro si pensa si stia formando una stella, riusciamo a vedere questi che sono i getti protostellari. Anzi, a volte anche nelle immagini del visibile, qui la protostella non la vediamo perché è completamente avvolta in questo bozzolo di polvere, ma vediamo invece il suo effetto, il suo oggetto protostellare. Quindi noi sappiamo che lì si sta formando una stella non perché la vediamo direttamente, ma perché vediamo i getti protostellari. Altri esempi, anche qui vediamo questo oggetto molto meno collimato, molto meno evidente, ma sicuramente presente. Ce ne sono tantissime evidenti. In questa immagine, nel visibile, è molto poco evidente cosa stia succedendo, perché è tutto imbevuto e oscurato da questa polvere, ma se noi prendiamo di nuovo un'immagine nell'infrarosso riusciamo a penetrare questa coltre di nubi, di polvere, e vediamo che qui si sta formando una stella che sta emettendo i suoi getti protostellari per sopravvivere. Questa è un'altra regione in cui ci stanno quasi una specie di fuochi artificiali, perché qui ne possiamo contare addirittura tre. Questo bellissimo, molto collimato, quindi molto sottile, molto potente, quest'altro e anche questo qui sotto, insomma una bellissima immagine. L'ultimo esempio, ma anche qui ce ne sarebbero migliaia di esempi da fare, questa immagine in cui si vede questo benissimo, si vede questa doppia struttura di jet protostellare, al centro non vediamo niente perché di nuovo oscurato dalla nube del disco, ma noi sappiamo che lì sta nascendo una stella perché vediamo i suoi getti.

Siamo intorno ai 100.000 anni, ordine di grandezza, centinaia di migliaia di anni per arrivare a questo punto. I jet, se riescono a fare il loro lavoro, rallentano la stella, la salvano da una possibile fine tragica, fine molto prematura, e finito il loro compito si estinguono. E quindi quello che poi noi alla fine ritroviamo è il classico disco di accrescimento che continua ad accrescere materia sulla stella, sulla protostella, scusate. La protostella continua ad attirare stella su di sé, ma è possibile che della materia non cada direttamente sulla stella, ma cada e si aggreghi intorno ad un punto che si trova in orbita intorno alla stella. Cos'è quello? Quello è un pianeta. Noi oggi sappiamo che il processo di formazione dei pianeti è intimamente connesso con il processo di formazione stellare. Infatti, come abbiamo sentito in questi giorni, praticamente quasi in tutte le stelle che osserviamo ci sono dei pianeti. È un meccanismo che nasce insieme. Il processo alla fine è più o meno lo stesso, aggregazione di materia a causa della forza gravitazionale. Quasi tutta va nella protostella, può accadere che ci siano delle aggregazioni, come dire, un po' periferiche. E cosa succede in realtà? Questa è un'animazione che può rendere, se volete, un po' più chiaro quello che sta succedendo. Noi stiamo dentro, in questo caso, dentro il disco di accrescimento, ci sono milioni e milioni, miliardi di piccole rocce, piccoli asteroidi, grandi, piccole, che si scontrano, si frantumano, ma può succedere che in questo processo, siccome quando si

si scontrano, poi ci sono, c'è tanta energia e quindi si fondono i pezzi. Allora può darsi che i pezzi più grandi, anche per effetto della forza gravitazionale, attirino a sé, conservino a sé quelli più piccoli, in un processo di accrescimento che una volta che è iniziato è difficile da fermare. E quindi quello che succede è che questa piccola roccia iniziale, man mano nel corso dei milioni di anni, centinaia e centinaia di milioni di anni, si accresce fino a diventare un pianeta. Questa potrebbe essere l'immagine della Terra circa 5 miliardi di anni fa, 4 miliardi di anni fa. Era un'immensa sfera di lava bollente, perché tutta l'energia degli scontri l'aveva resa completamente bollente. Questa poteva essere l'immagine della stella, della Terra, della prototerra che si stava formando agli inizi del processo di formazione del nostro Sole. Nostro Sole che in realtà la storia che vi sto narrando è la storia della formazione del nostro Sole, è la storia della formazione di una stella simile al nostro Sole, con una massa simile al nostro Sole, quindi se volete è la storia probabile della formazione del nostro Sole. Quindi all'inizio la Terra era questa, era molto diversa da quella che noi vediamo adesso, erano le prime fasi della formazione della Terra, molta energia, tutta lava. A un certo punto però tutte queste rocce, tutti questi sassi, tutta questa materiale che va sulla Terra piano piano finisce, perché la Terra man mano che va avanti spazza via tutta la sua orbita, quindi la Terra piano piano comincia anche a raffreddarsi e quindi quell'enorme sfera di lava così fluida, così liquida, comincia a fare della crosta, come quando vediamo, no, le eruzioni dei vulcani. Ci sono delle zone ancora molto calde, la Terra si sta solidificando e quindi la Terra sta cominciando ad assomigliare un po' a quella che è la Terra come noi la conosciamo. In realtà cosa succede? Succede che proprio in questa fase, quando la Terra si sta raffreddando e quindi comincia piano piano a solidificarsi, noi pensiamo che ci sia stato un evento di collisione con un pianeta più o meno della massa di Marte e che da questa tremenda collisione che poteva determinare la fine della nostra Terra, in realtà poi la Terra sopravvive e si forma la Luna.

È successo quasi tutto, quasi. La protostella continua ad accrescere materia, la temperatura continua ad alzarsi, i pianeti si stanno formando e, mentre si formano, cominciano a raccogliere su di loro tutto quello che incontrano lungo la loro orbita. E quindi il disco protostellare, protoplanetario che avevamo visto prima, comincia a mostrare le tracce della formazione di questi pianeti. E noi queste cose le vediamo. Queste sono immagini prese dal radiotelescopio ALMA, che ha fatto vedere anche il professor Maior ieri, in cui si vede la luminosità della protostella centrale e questo disco che mostra delle zone più scure, cioè di quelle zone dove non c'è più polvere. Perché non c'è più polvere? Perché si sta formando i pianeti e in quelle traiettorie si stanno formando i pianeti. Siamo nell'ordine dei 10 milioni di anni in questa, per arrivare a questa fase. Il tempo adesso ci ha messo un po' più di tempo. Quindi i pianeti si sono formati, si stanno formando, man mano che va avanti il tempo, tutta la materia che sta sul disco viene a cadere o sulla protostella centrale o continua a cadere sui pianeti, piano piano si esaurisce e quello che abbiamo alla fine è un sistema con la protostella centrale, i pianeti gli orbitano attorno, una regione molto molto esterna in cui ci sono quelle che poi noi vediamo sulla Terra nel passaggio vicino alla Terra come comete. Ma io sto ancora parlando di protostella, perché non parlo ancora di stella? Perché manca l'ultimo dettaglio, che non è un dettaglio, ma è la cosa più importante. Abbiamo visto che la temperatura sta aumentando, ma deve aumentare di molto, di molto. Siamo partiti da meno 250 gradi sotto zero, ma noi dobbiamo arrivare a milioni di gradi nel nucleo centrale della stella perché si possano innescare al centro della protostella le reazioni termonucleari, che possono

fornire l'energia necessaria a contrastare questa forza immane della forza gravitazionale che fino ad allora non ha nessun contrasto. E quindi quando aumenta la temperatura gli atomi non sfuggono più, si possono fondere, l'idrogeno si trasforma in elio e Einstein ci dice che in questo passaggio la parte della materia si trasforma in energia. E quindi questo è il processo, le reazioni termonucleari che forniscono energia, e questa energia che è stata prodotta al centro della protostella vuole uscire, quindi dal centro verso l'esterno, cioè la gravità che invece vuole andare dall'esterno verso il centro, e si crea un equilibrio, e l'equilibrio dà vita finalmente alla stella. Un 2-3 stella, adesso è nata la stella, è nato il nostro Sole, e questa è la nostra stella che in questo momento sta bruciando idrogeno e lo sta trasformando in elio da circa 5 miliardi di anni. Noi in questo momento siamo circa nel mezzo del cammin della sua vita, perché noi pensiamo che il Sole continuerà a brillare per altri 5 miliardi di anni, ma per arrivare a definire la stella, a far nascere la stella, ci è voluto alla fine 1 miliardo di anni, proprio per considerare la stella adulta, per considerare veramente la nascita di una stella. Quindi i tempi si sono un po' allungati. E quindi le stelle nascono e si nutrono della nube molecolare da cui sono nate. Quindi vediamo queste bellissime immagini di regioni di formazione stellare in cui la nube è stata erosa, è stata mangiata dalle stelle che vediamo al centro, queste stelle giovani. Guardate, questa sembra una specie di ostrica al cui centro queste 1000 perle hanno definito questa cavità. Queste sono tutte stelle giovani. Guardate che meraviglia, questo sembra una manciata di diamanti su un velluto rosso e nero. Se noi avessimo potuto prendere questa immagine qualche miliardo di anni fa, noi probabilmente avremmo visto questa immagine completamente piena di questo gas rosso, piena di polvere, piena di tutto il materiale che adesso invece è andata a formare le stelle. E quindi abbiamo le stelle nel loro nido, vicino alla loro madre nube.

Le nostre stelle sono nate dalle loro nubi molecolari, poi si evolvono, ognuna seguendo una strada diversa, dipende se sono stelle, se sono piccole. Faranno la loro vita e alcune di esse, le più grandi, finiranno la loro esistenza attraverso, abbiamo detto, l'esplosione di una supernova, che è un'esplosione catastrofica. Praticamente tutto quello che prima era la stella, adesso si rimette a disposizione dello spazio. E la stella che prima era nata da una nube, dopo l'esplosione di supernova, ritorna ad essere nube.

Grazie. Merci. Paolo Sentinelli. Donatella Giovannangeli. Grazie.

0: told me that there is this possibility to study in Tunno, like a scholarship.
1: The scholarship is meant, it was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

diciamo che la crisi della supply chain si è mostrata con gli aspetti che ben conosciamo: la crisi dei semiconduttori, la carenza dei componenti, lo shock dei trasporti e anche un meccanismo così estremamente complesso, complicato, diciamo, può essere stato compromesso. Quindi lo scopo di questo, diciamo, elaborato è appunto andare a verificare se i presupposti che hanno favorito la nascita e la crescita della Global Value Chain, ormai si parla di 50 anni fa, siano ancora validi oggi. E alla luce poi, tra l'altro, degli eventi, come diceva il professore, che hanno un po' sconvolto l'assetto, l'equilibrio geopolitico, economico e sociale, e che facciamo appunto coincidere con la

Allo scoppio delle guerre dei dazi, che hanno rotto un po' gli equilibri diplomatici tra le due grandi potenze massime, e a seguire la pandemia e la guerra in Ucraina, con le conseguenze economiche immediatamente derivate, come l'inflazione e lo shock energetico. Pertanto, diciamo, le ragioni di questa crisi vanno ricercate in tutti quei sintomi di malessere di cui soffriva questo sistema, questo modello, e che sono stati ignorati per lungo tempo dalle aziende, dalle multinazionali. In particolar modo, possiamo pensare alla grande concentrazione la concentrazione della manifattura, della produzione di quella quota di manifattura mondiale che è stata concentrata in pochi paesi produttori, uno su tutti la Cina, che ha consentito appunto un monopolio, e dall'altra parte un certo grado di sudditanza, di dipendenza. Allo stesso modo anche l'eccessiva lunghezza e frammentazione della catena di fornitura ha fatto sì che si perdesse un po' il controllo della fornitura. Si perdesse il controllo del flusso delle informazioni, e con tutta questa frammentazione anche gli operatori che presenti insomma, lungo questa catena si sono trovati in difficoltà perché molti di questi incapaci di prevedere la domanda, e generando appunto la famosa crisi della domanda e a sua volta l'inflazione. Detto questo, anche alla luce delle tensioni geopolitiche che si stanno verificando, è emerso in seno ai governi occidentali una certa necessità di riacquisire una propria autonomia strategica industriale persa nel corso dei decenni. A tal proposito sono state coniate degli scenari dagli economisti. Prendiamo per esempio il World Investment Report del 2020, che teorizzava quattro scenari possibili. Quello che prendo in considerazione in questo lavoro è appunto il reshoring, che consiste nel rimpatrio, nel ritorno di aziende che avevano prima delocalizzato la loro attività all'estero o comunque si erano affidati a fornitori stranieri e che adesso decidono di tornare a produrre in Italia o affidarsi a produttori locali. Sempre però mantenendo un orizzonte commerciale globale, quindi sempre guardando all'estero come obiettivo. Perché reshoring? Perché reshoring coniuga, diciamo, degli interessi dal lato imprenditoriale, ma anche dal lato pubblico statale. Si può dire che il reshoring nell'ottica di efficientamento dei costi può essere una valida soluzione dal momento che ci sono dei fenomeni che si stanno muovendo già da prima della guerra di dazi, come la convergenza dei paesi in via di sviluppo sta portando a un aumento del costo dei salari della manodopera a ritmi tripli, quadrupli rispetto al resto del mondo. Nell'immediato lockdown noi abbiamo sperimentato anche cosa vuol dire, cosa comporta l'aumento dei costi di trasporto, il nolo dei container è arrivato alle stelle. In più, coniuga anche delle esigenze di sicurezza, dal momento che, accorciando la filiera, si ha un miglior controllo del prodotto, dei fornitori, della qualità. Dal lato invece macroeconomico, dal lato dello Stato, dagli interessi della parte, insomma, dal punto di vista dello Stato, si hanno pressoché, insomma, infiniti benefici perché, dal ritorno delle aziende in patria, si scaturisce un beneficio, ne nasce un nuovo indotto, che genera nuovi posti di lavoro, ovviamente genera maggior reddito e genera, anche tutta una serie di investimenti in ricerca che poi sono determinanti nel costruire uno sviluppo sostenibile futuro.
Perciò,

0: Ho dato spazio anche a quelle che sono le politiche industriali, proprio perché per vincere l'inerzia del mercato è necessario un intervento statale che più che incentivi le aziende a rientrare economicamente parlando, crei un terreno fertile nel quale le aziende possano prosperare. I maggiori trend che segneranno, diciamo, i prossimi decenni sono quelli delle energie rinnovabili e quello delle tecnologie, della componentistica elettronica, che sono quelli dove vediamo i maggiori sforzi da parte delle macro aree, da parte dell'Unione Europea col Chips Act, degli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act e della Cina con i suoi piani quinquennali. Insomma, diciamo che sono tutti percorsi simili tra loro e, insomma, dall'imponente mole finanziaria. Per quanto riguarda invece i casi aziendali, diciamo che la difficoltà iniziale è stata quella di incontrare una certa reticenza da parte delle aziende a parlare di dinamiche interne, a volerle condividere col pubblico. Ciò nonostante, comunque, abbiamo trovato due casi validi, estremamente validi, uno che si collega alla mia sfera territoriale e uno alla mia sfera lavorativa. Un primo caso è Monna Lisa, che è un'eccellenza della moda per bambini, è nata ad Arezzo, e l'altro è il gruppo Volkswagen, dove lavoro. E in questi casi ho cercato di, nelle interviste che ho svolto, ho cercato di individuare un cambiamento. Ho cercato praticamente di trovare una sorta di cambiamento intervenuto a seguito di questi eventi disruptive, insomma, dal 2018 in poi, dei cambiamenti dei modelli operativi. Per quanto riguarda Monna Lisa, possiamo osservare che intanto è un'azienda che non ha produzione interna, ma ha due binari, ha due tipi di produzione che seguono due linee di prodotti, una che riguarda i prodotti commercializzati, che sono prodotti interamente all'estero tramite fornitori, sotto la severa supervisione dell'ufficio acquisti che ne determina la qualità, il disegno, la composizione, eccetera. E l'altro sono i prodotti di alta gamma, che sono prodotti da fornitori italiani.
1: Ecco, qui c'è stato un cambiamento rispetto, diciamo, al periodo, pre-pandemia. Ecco, se c'è stato, qual è stato e se in un certo senso ha verificato un po' quella che è la nostra ipotesi di ricerca, di domanda,
0: Allora,
1: insomma, che ci siamo posti.
0: un cambiamento vero e proprio no, nel senso che la politica, quella di Monna Lisa, così come vedremo anche quella di Volkswagen, era di selezionare a monte dei fornitori capaci, validi, che comunque è un lavoro lungo, oneroso, costoso, soprattutto quando si va all'estero, e di conservare il rapporto con loro, chiaramente. Tuttavia, c'è comunque un lavoro di ricerca che continua parallelamente per cercare nuove soluzioni, anche più vicino. Quindi la discriminante non è la posizione geografica, ma la qualità del fornitore stesso.
1: In conclusione, Davide, io
0: In
1: cerco un po' più di
0: conclusione,
1: stringere. Ecco, noi possiamo dire che, cosa possiamo dire? Ecco,
0: possiamo dire che la
1: nei
0: negazione di una
1: nostri casi
0: tesi,
1: aziendali che abbiamo analizzato, ecco, poi
0: possiamo
1: in
0: dire in definitiva
1: generale.
0: che la negazione di una tesi è sta stessa una risposta. Le aziende che io ho intervistato non hanno dimostrato che è in corso un movimento di ritorno delle imprese, tuttavia è innegabile che il reshoring abbia una certa utilità, abbia un ritorno economico per il paese. Questo si scontra con le leggi del mercato. È anche vero che diciamo, i megatrend delle politiche

0: politiche industriali che sono in corso toccano altri settori rispetto a quelli che abbiamo analizzato, ma diciamo che potrebbero, secondo il mio personale punto di vista, andrebbero ad ampliare il gap produttivo che già esiste tra Europa e il resto del mondo.
1: Non lo so se i colleghi hanno qualche domanda.
2: È interessante il caso.
3: Sì.
4: È interessante il caso, secondo me, ora io che lo conosco più direttamente, il caso non tanto dell'azienda Monnalisa, ma quello che tu dici è, come dire, è l'evoluzione che c'è stata nei distretti industriali, quello che tu fai vedere come il caso Monnalisa. E la Toscana è uno degli esempi dei distretti industriali. Nei distretti industriali cosa è successo? Siamo partiti da un insieme di aziende fortemente coeso, fortemente legato da rapporti di fornitura reciproca, di collaborazione, come può essere l'Ora Faretino, come può essere il Tessile Pratese. Questo modello ha funzionato almeno fino agli anni, primi anni 90. Quando questo modello è entrato in crisi, la soluzione che si è trovato è stata quella, a volte, non sempre, ma spesso, di delocalizzare processi produttivi in paesi a basso costo. Cioè, nel distretto pratese si è andati prima a produrre in Romania perché costava meno, poi dalla Romania ci siamo spostati in Turchia perché costava meno, poi dalla Turchia ci siamo spostati in Bangladesh perché costava meno. E allora, tutto questo tipo di processo ha spaccato la logica di distretto industriale, perché il distretto industriale vive sulla possesso di know-how, di conoscenze. Allora, tutti i processi che noi dobbiamo, quello che sta avvenendo, secondo me, uno degli elementi importanti che può portare a un ritorno della produzione in Italia è l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi. Tutti i processi, Industria 4.0, tutti questi finanziamenti sono tutti legati a migliorare la capacità produttiva della pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di riportare la produzione nel contesto nazionale. Quindi è complesso, è difficile perché perché c'è il problema della logica di mercato, c'è il problema del costo, c'è il
0: Non solo, c'è una
4: però,
0: tassazione che
4: è
0: non
4: un tema.
0: agevola.
3: Io, se posso aggiungere una nota, vorrei dire che il candidato è stato molto brillante nell'affrontare la crisi della globalizzazione, perché oggi invece sono tutti in una visione di apoteosi, di grande esplosione. Anche io condivido con lei l'approssimarsi di una crisi e anzi già la generazione di tanti drammi della globalizzazione. La questione però è, giocando in Italia, il nostro sistema di eccellenze soffre il sistema fiscale, quindi questo va detto a monte della vostra ricerca.
0: E non solo.
3: Quale incentivo al rientro, al reshoring avrà? Non possiamo lasciare soltanto il privato, giocare tutto il merito della qualità, ma dobbiamo richiamare attraverso incentivi fiscali.
0: Allora, non
1: Lui
0: abbiamo
1: l'ha
0: le
1: detto
0: armi
1: questa
0: per
1: cosa.
0: competere con la Cina, perché hanno, dico la Cina, come posso dire, insomma, altre. Però fondamentalmente abbiamo elementi. Sfruttiamo elementi e l'unico, diciamo, settore in cui possiamo, la ricerca e lo sviluppo è l'unico settore in cui possiamo competere senza avere diciamo, le economie di scala che.
5: Magari sfruttiamo l'intelligenza artificiale, visto che abbiamo
1: Io credo che il candidato fa anche un altro aspetto molto, molto importante, perché tutti si interrogano, no? Che fine farà la globalizzazione? Noi sappiamo, abbiamo la prima, la seconda, la terza ondata. Ora, oggi si parla di globalizzazione 4.0, però non sappiamo. Si parla di riglobalizzazione, delocalizzazione, di cosa? No, non si sa. Allora, cosa interessante dal mio punto di vista, è più macro, e che mette in riferimento, in relazione, il resharing con il cambiamento della globalizzazione. Che sostanzialmente avviene questo: nel momento in cui ci sono degli shock esterni, a prescindere dalle politiche fiscali, a prescindere da ogni cosa, le aziende ritornano ai propri confini nazionali. Questo è un richiamo. Perché hanno paura di quello che
0: C'è un
1: succede.
0: pericolo,
1: Un'azienda
0: esatto.
1: che adesso era impiantata in Ucraina, cioè a mezzanotte, a prescindere da se la politica fiscale in Italia. Quello è un altro tema, poi quello che dice la collega, molto più interessante di una fase successiva, che è appunto che è un percorso del governo, dei governi, ad intervenire con incentivi fiscali e

0: altre politiche per poter far rientrare diciamo, le eccellenze italiane nel nostro
1: Poi
0: territorio.
1: quello che diceva la professoressa, insomma, è spiegato molto bene in un libro di Cottarelli che, di qualche anno fa.

0: da extra Unione Europea, per esempio in Irlanda, per esempio in
1: Esatto.
0: Malta, quindi localizzando in Unione Europea però con paesi che avessero incentivi all'industria e incentivi anche qui di carattere fiscale e certezza
1: Del
0: nel trattamento.
1: 12%, quindi.
0: Quindi la sua analisi è pregevolissima, complimenti, ma i fattori sono davvero multispectrum.
2: Troppi per parlare.
3: C'è da lavorare, c'è da lavorare ancora. Va bene, grazie.
1: Grazie.
4: Grazie.
5: Davide Apuzzo, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 102 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali. Complimenti. La

Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tanto amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che io vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno io su quel punto che la verace via abbandonai. Ma quando fui al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle che mi aveva di paura il cor compunto, alzai gli occhi e vidi le sue spalle vestite già dai raggi del pianeta che mena dritto altrove per ogni calle. La notte che passava con tanta pietà, e come quelli che con lena affannata, uscito fuori dal pelo per la riva, si volge là, all'acqua silenziosa e guata, così l'anima mia, che ancor fuggia, si volse indietro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. Quando ebbe riposato il corpo lasso, riprese via per la spiaggia deserta, sì che il piè fermo sempre nel più basso, quando ecco quasi al cominciar dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pelo maculato era coperta, e non mi si partia davanti al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che dovetti tornare più volte morto. Tempera sul principio del mattino e il sol volgeva su quelle altre stelle che erano con lui, quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già

0: da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Culture, Linguaggi e Strategia per la Comunicazione nell'era digitale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer. E oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto, digitale. Vedremo quindi

quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali, tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi, esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto, esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt, daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene, la presentazione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione. Tratteremo l'NFT e il metaverso. Andiamo a vedere gli argomenti. Vedremo prima di tutto gli NFT per il social media marketing, come poterli utilizzare, e il metaverso, la nuova frontiera del social media marketing. Andiamo a vedere il primo argomento, gli NFT per il social media marketing. Prima di tutto partiamo dalla definizione di NFT. Che cos'è? Un non fungible token, ossia dei certificati digitali basati sulla tecnologia blockchain, volti a identificare in modo univoco, insostitutibile e non replicabile la proprietà di un prodotto digitale. Quindi la possibilità, grazie appunto alla tecnologia della blockchain che abbiamo discusso nella lezione sul Web3, e il futuro delle community nel social media, che abilita questa nuova tipologia di proprietà digitale che nelle precedenti iterazioni del web 1 e il 2 non era resa veramente possibile. In secondo punto, vediamo che è un nuovo paradigma nella gestione del diritto di proprietà, proprio perché dimostra in modo univoco e pubblico questa caratteristica. Quindi la vera innovazione di questo tipo di prodotto, chiamiamolo così, di tecnologia, è quella di ovviamente essere essendo sopra la blockchain, di essere pubblico e quindi essere visibile da tutti, la proprietà e anche la verificazione e la validità di questa proprietà di asset digitali che altrimenti in altri modi non erano possibili da essere verificati. Vediamo le modalità di utilizzo, quindi prima di tutto con la proprietà intellettuale, con il gaming, certificati, documenti finanziari e real estate. Quindi proprietà intellettuale può trattare di qualunque tipologia di asset digitale, come dicevamo prima, e questa è stata ed è, lo vedremo poi con qualche esempio pratico di progetto in quest'ambito, ma una delle rivoluzioni più interessanti dove si è arrivati a tramutare vere e proprie mammere, come dire, permettetemi il termine, immagini a appunto proprietà intellettuale, a diciamo tradurre nel mondo digitale quello che è il mondo anche dell'arte stessa e quindi di arrivare a come dire, valutare in modo simile nel quale avviene nel mercato dell'arte sul digitale dei progetti legati a delle immagini puramente digitali. Il secondo aspetto è legato al mondo del gaming, quindi alla possibilità di introdurre questo tipo di NFT all'interno del mondo dei videogiochi, sempre ovviamente online, anche con dei meccanismi come abbiamo

accennato nella precedente lezione di play to earn, per esempio, che è un modello dove l'incentivo all'utilizzo al gioco, diciamo all'utilizzo del gioco, possa avere una vera e propria remunerazione da parte del produttore, dell'azienda proprietaria del gioco per gli utilizzatori. Quindi tutto ciò perché può avvenire grazie all'NFT? Perché viene di nuovo comprovata questa proprietà, questa esperienza digitale quando prima non era realmente possibile. Certificati, abbiamo parlato diciamo del mondo del gaming, in questo caso parliamo più del mondo dell'education, per esempio, quindi con l'exploit del mondo dell'education online, quindi dei corsi e delle certificazioni ottenute in questo modo, quello che rende possibile l'NFT è la certificazione da parte della parte dell'istituzione, da parte da chi eroga, come dire, quello specifico corso, di produrre un vero e proprio attestato, che ovviamente avviene comunque, ma essenzialmente che possa essere verificato al 100% come provenienza se emesso in forma puramente digitale. Quindi l'aspetto dei certificati può essere vicino a questo mondo, ma anche a quello delle cosiddette micro credenziali, quindi anche certificati di, per esempio, di partecipazione ad eventi che possono essere conferenze o diciamo di altro tipo o di attività all'interno di quello che abbiamo discusso essere un po' il modello diciamo organizzativo del futuro, che si chiama DAO, quindi delle organizzazioni decentralizzate, e quindi essere uno degli strumenti principali per misurare l'attività all'interno di queste organizzazioni puramente virtuali e digitali. Il mondo della documentazione finanziaria passa attraverso l'aspetto in particolare dello smart contract, ma in questo caso anche dell'NFT, che è estremamente vicino come concetto, e quindi anche qua parliamo della disintermediazione diciamo, di figura diciamo, professionale o istituzionale in alcuni casi nella compravendita, e quindi un esempio diciamo pratico ma che ci porta anche al punto della real estate può essere quello di produrre di rilasciare il termine tecnico è minting, quindi come avviene proprio con la valuta, rilasciare questa coniare in qualche modo l'NFT per frazionare la proprietà di un real estate, diciamo, di un prodotto immobiliare. Quindi c'è il concetto anche di legare il mondo digitale a quello analogico, a quello reale. E insomma, quindi vediamo da qui che le modalità di utilizzo sono veramente tantissime. Queste sono tra l'altro non ovviamente esaustive, anche perché sappiamo, diciamo, essere una tecnologia come tutte in continua evoluzione, e in questo, diciamo, in questo esempio ancora diciamo, propone varie possibili evoluzioni. In questo grafico vediamo un tasso di crescita del mercato degli NFT che diciamo che inizia in qualche modo nel 2020, e qui vede una proiezione fino al 2030. Inizia quindi nel 2020 con un mercato di 0,02 billion, ma nel solo corso di 12 mesi arriva ad essere 4 billion, quindi

decisamente, come dire, numeri da capogiro per quanto riguarda una crescita anno su anno tendenzialmente di qualsiasi mercato, e questo tra l'altro solo e soltanto nel mercato degli Stati Uniti, quindi un pezzetto, sicuramente un pezzo importante perché è uno dei mercati più avanti, uno dei mercati da cui è nato anche questo tipo di mercato. E vediamo anche il lato, quindi prevista una crescita del 34% anno su anno, decisamente molto alta rispetto ad altri mercati, ma vediamo anche una differenza fra quello che è in blu scuro e in blu chiaro tra l'essere la parte di asset fisici e asset digitali. Che cosa significa? Significa che nonostante nasca appunto l'NFT come un mondo ovviamente prettamente digitale, sempre di più diciamo, l'evoluzione o anzi diciamo, l'accompagnamento avviene anche nel mondo analogico con diciamo, la produzione o il rilascio di il lancio di prodotti fisici. Quindi sicuramente crea un mercato e amplifica un mercato anche già esistente, oltre a crearne uno nuovo. Il ruolo nei social media è quello di, prima di tutto, abilitare la monetizzazione del contenuto digitale. Il valore è determinato dalle community e dai social, quindi gioca un ruolo fondamentale. E il social media lo vede come piattaforma di vendita e scambio. Quindi monetizzazione del contenuto digitale, ne abbiamo parlato, passando dal Web 2, dove diciamo, c'è l'interazione, la condivisione. Anche e soprattutto nei social media si passa a una fase del Web 3 dove si può essere proprietari del contenuto che viene condiviso e quindi non renderne, diciamo, non abilitare il profitto soltanto alla piattaforma del social media, Facebook, Instagram, qualunque essa sia, ma essere proprio il creatore, il consumer, diciamo, il prosumer, come comunque lo vogliamo chiamare. Quello che poi ne riesce a guadagnare direttamente perché ha prodotto qualcosa. Il valore è determinato dalla community e dai social perché? Perché il valore di un NFT, in realtà il valore di qualunque cosa, ne è dato dalla, diciamo, quanto è la domanda, e la domanda in questo è l'offerta, ovviamente domanda e offerta, ma in questo caso è determinato da quanto è richiesto all'interno delle community, i social media giocano un ruolo indubbiamente importantissimo nel creare, diciamo, l'effetto virale, nel creare la domanda e offerta e quindi diciamo sono centrali. Il social media come piattaforma di vendita e scambio, perché abbiamo visto qualche esempio e qualcos'altro vedremo anche in questa lezione, ma tramite proprio i social media avviene sempre di più questo tipo di trasferimento di vendita. Nella fase iniziale, l'NFT viene venduto, scambiato principalmente tramite piattaforme marketplace dedicati, OpenSea, diciamo, alcuni diciamo, delle più conosciute. E però piano piano si sposta anche perché dovendo passare da un utilizzo di nicchia, un utilizzo diciamo limitato, sempre di più verso un utilizzo, come dire, di massa, di adozione di massa, deve entrare all'interno di flussi o di utilizzi di piattaforme che sono di massa. E quindi abbiamo visto qualche esempio appunto nella lezione sul Web3, dove piattaforme di social media Web 2 come Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, eccetera, sempre di più si sono organizzate per introdurre questo tipo di funzionalità all'interno appunto della propria piattaforma e quindi abilitare la vendita e lo scambio di NFT anche e soprattutto perché molte sono basate sul media delle immagini e quindi possono, diciamo, avere un caso d'uso molto, molto semplice e molto diretto. Funzionano come un grafo sociale perché forniscono uno strato di data point su come le persone sono collegate. Se due fan di un artista comprano un NFT, sono collegati al grafo di quest'artista, essendo sul database pubblico e abilitano la creazione di community token, cosiddetti token gated.
funzionano come un grafo sociale perché

Essendo visibili, diciamo, tracciate, diciamo, le transazioni pubbliche diciamo, a chiunque, quindi anche se in modo anonimo, ma pubbliche sul ledger della blockchain, e quindi è possibile sempre vedere chi è collegato con chi, e quindi anche per questo emula quello che abbiamo discusso, essere alla base del social media, il grafo sociale.

e via dicendo. E quindi andiamo a capire, tra l'altro, tutto lo storico della vendita e anche dell'interazione, se entriamo, come abbiamo detto, anche nelle certificazioni, nel credentialing, quindi una serie di attività che, come dire, possono essere vere e proprie attività di interazione come avvengono nei social media più tradizionali. La creazione di community token gated, che cosa significa? Significa che token abbiamo detto essere essenzialmente diciamo, non è un NFT, è una sorta di valuta, come dire, che viene creata da zero, diciamo, dal soggetto, dalla community che abbiamo analizzato precedentemente, che poi può accumulare di valore in base al, diciamo, possibile scambio e quant'altro, quindi dinamiche classiche di mercato, ma che normalmente viene, come dire, coniata, rilasciata per appunto da qui token gated, per essere funzionare come cancello, quindi come barriera all'accesso, e successivamente quindi abilitare il tracciamento, diciamo, di quella singola, come dire, entità, ripeto, perché non deve essere necessariamente collegata a un'identità, come dire, anagrafica precisa, ma del coinvolgimento di quella persona all'interno della community. Nello specifico, un social media web 2, nel senso, ricordo che il termine o la differenza anche all'interno dei social media fra Web 2 e Web 3 è che il Web 2 vede social media, piattaforme social media principalmente private e centralizzate a livello anche soprattutto infrastrutturale, quindi di server e quant'altro, mentre il Web 3 vede anche nelle possibili evoluzioni o diciamo versioni speculative dei social media come Facebook, Twitter, eccetera, delle versioni di social media decentralizzate, quindi completamente costruite sulla blockchain, completamente diciamo senza, come dire, unico proprietario e con una serie di pro, contro e caratteristiche che abbiamo già discusso. Cosa stavamo dicendo? Che Discord, che è invece una piattaforma Web 2, quindi è proprietà della società Discord e via dicendo, è importante, ne parleremo brevemente, perché è una piattaforma che abilita e dal quale è nato molta parte del movimento di cui stiamo parlando. Ed è una piattaforma lanciata nel 2015 di social gaming inizialmente e VoIP, quindi molto legata alla condivisione dell'esperienza di gioco essenzialmente degli utenti, e che ha raggiunto oltre 350 milioni di utenti registrati, di cui circa 150 milioni di utenti attivi mensili, quindi nel corso di 5-6 anni. Quindi una importante crescita che la riporta, più o meno, se ci ricordiamo i numeri delle altre piattaforme che abbiamo analizzato, molto vicina ai 400 milioni che hanno, ad esempio, Twitter e Reddit, che sono, senza dubbio, fra le altre principali, di certo molto lontana dai, come dire, 2,8 miliardi di Facebook, ma che è nata, come vedevamo, per uno scopo molto, molto specifico. E per una demografica che non vediamo nei dati, ma ha senza dubbio una forte, come dire, è spostata molto, in modo molto forte su una fascia molto giovane, molto legata alla generazione Z, proprio perché, come abbiamo detto, è nata soprattutto per lo scopo del gaming. Perché ne parliamo? Perché, come abbiamo detto, nel tempo si è sviluppata per essere un pezzo, diciamo, fondamentale della costruzione delle communities e di tutto il mondo che ruota intorno agli NFT. Questo perché? Perché la possibilità di creare, come dire, le community all'interno di Discord è estremamente facile, nel senso che la piattaforma rende possibile una estrema, direi, personalizzazione della struttura della community

che si vuole creare, ha a disposizione una serie di funzionalità che in qualche modo sono proprio perfette per questo scopo, che si tratta sicuramente dalla parte, diciamo, di creazione di gruppi, di conversazioni, di, diciamo, scambio, interazioni e via dicendo, classiche del mondo del social media, ma anche la parte audio, la parte video, quindi le integra un po' tutte quelle che abbiamo, come dire, analizzato in passato. Ma soprattutto ha anche delle funzionalità più avanzate che riguardano l'inserimento di bot, quindi di software che in modo automatico possono moderare o abilitare alcuni permessi, alcune attività e quindi, morale della favola, appunto, si presta per essere ovviamente anche tra l'altro non da poco, in modo tendenzialmente gratuito, a mettere su con, come si suol dire, con un click, diciamo, questa parte fondamentale del mondo degli NFT. Perché è una parte fondamentale nel mondo degli NFT? Perché il mondo degli NFT, almeno nella versione, come dire, iniziale, embrionale, al di fuori del concetto, diciamo, specifico, di proprietà digitale, che può essere appunto applicato a qualunque cosa e quindi essere molto universale, ha visto come, diciamo, esplode dell'utilizzo, del movimento che, diciamo, analizziamo perché è, diciamo, necessario capirne il fenomeno. E le dinamiche e appunto conseguenze da un punto di vista tecnico, pratico sui social media, ma anche in qualche modo, come dire, culturale, ha abilitato la community sul quale sono stati costruiti poi i vari progetti di NFT. Ne vedremo uno fra poco, abbastanza, diciamo, fra i più conosciuti. Perché il valore, nel momento in cui pensiamo alla property, alla proprietà digitale, pensiamo di provare appunto comprovare la proprietà di un asset, ma in tanti casi, come abbiamo discusso, anche dimostrarne il valore o crearne il valore. Ecco, nella creazione del valore, la dimensione e, come dire, da una parte scopo, da una parte la dimensione e anche l'engagement, quindi, diciamo, la bontà, come dire, della community, ha determinato poi il valore di particolari progetti di NFT che in qualche modo sono diventati propri prodotti di un'azienda in qualche modo. Quindi vediamo come stiamo trattando, diciamo, un cambiamento quasi epocale da quello che abbiamo detto, dall'essere l'azienda con i media tradizionali all'azienda con i social media, diciamo, tradizionali classici, che prima di tutto diciamo, si propone come azienda in un nuovo media, ma poi che vede i consumatori essere, come dire, i principali promotori del social media. E in questo ulteriore caso dell'NFT, vediamo diciamo, diciamo, in modo, diciamo, molto, molto pronunciato, il consumatore che, diciamo, crea un'azienda, crea un prodotto, ne crea il valore, quindi, diciamo, è proprio capovolta al 100% un po' quel tipo di insomma, struttura e relazione che abbiamo analizzato. Quindi questo, diciamo, è il motivo per il quale è sicuramente importante vedere Discord più che lo strumento in sé, che poi sicuramente nel tempo può cambiare, ecco, la necessità di avere la community come punto fondante. Alcuni altri esempi da menzionare sono mirror.xyz per la scrittura, YouHive, remunerazione per i creatori sui social, e OpenSea, piattaforma per la vendita e per lo scambio degli NFT. Mirror.xyz è molto, molto interessante perché essenzialmente è una piattaforma di publishing, come può esserlo Medium, come può esserlo, diciamo, tante altre di microblogging, come la vogliamo chiamare, dove, diciamo, gli utenti, almeno nel Web 2, hanno, come dire, pubblicato i propri contenuti, condivisi, eccetera, eccetera, e via dicendo.

Mentre quindi il funzionamento in qualche modo di base, o meglio l'obiettivo è lo stesso, ma questo esempio vede la piattaforma rendere disponibili all'acquisto in modalità NFT l'articolo che viene pubblicato dall'utente. Quindi capiamo come rispetto a prima, dove l'utente pubblica su Medium o la qualunque, non ne trae nessun tipo di come dire, beneficio economico, anzi partecipa alla, come dire, creazione e amplificazione del beneficio economico che ha Medium, perché è una società ovviamente e deve fare profitto, e passa a un modello dove diciamo Mirror.xyz sicuramente, come dire, avrà dei vantaggi, avrà degli obiettivi e non è, diciamo, tutto al contrario al 100%, però dove la parte centrale per l'utente stesso diventa: vendo l'NFT del mio articolo, ne guadagno, diciamo, può essere, diciamo, anche per una cifra, come dire, mediamente bassa, ma si capovolge proprio il meccanismo diciamo, di funzionamento. YouHive invece è un'alternativa, diciamo, a una di quelle al social classico, che può essere il Facebook di social media decentralizzato, ma che usa l'NFT per la remunerazione dei creator sui social. Quindi anche qua diventa che il post, adesso senza, anche perché cambia, diciamo, molto, molto frequentemente, senza la specifica, può avere una dinamica di remunerazione tramite NFT perché è stato molto ingaggiante, perché ha ricevuto molte visite. Quindi entrano dei meccanismi finanziari, ma soprattutto, come dire, legati alla proprietà, ecco, del contenuto anche nel social media, diciamo, come social media classico, sempre grazie in particolare all'NFT. E OpenSea invece è una piattaforma di scambio di NFT fra le più famose, che essenzialmente è un marketplace, quindi rende possibile appunto essenzialmente vendita e acquisto e vendita. Uno dei più famosi esempi di progetti NFT è senza dubbio quello di Bored Ape Yacht Club, lanciato nel 2021 e che ha raggiunto un prezzo in dollari fino a 3,4 milioni di dollari, e tra l'altro ha visto varie celebrità, vari personaggi famosi che hanno, come dire, partecipato, ovviamente, diciamo, acquistato a, come dire, cifre da capogiro, quello che, ripetiamo, come abbiamo detto prima, essere un pezzo, diciamo, d'arte, tra virgolette, un'illustrazione, ma puramente ed esclusivamente digitale. E l'azienda madre, che è Yuga Labs, è arrivata ad essere valutata fino a 4 miliardi di dollari. Quindi un progetto nato con, adesso credo, 10.000, o comunque un numero fra gli 8 e 10.000, che è un numero che è sempre, almeno nella fase iniziale degli NFT, stato di riferimento per il rilascio della, diciamo, collezione d'arte. E che ha visto, come dire, cifre di questo tipo essere pagate per ogni singolo pezzo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa rende gli NFT abilitatori alla nuova generazione di social media? E passiamo al prossimo argomento. Metaverso, la nuova frontiera. Prima di tutto partiamo dalla definizione di metaverso. Che cos'è? È la prossima iterazione di Internet, un unico, condiviso, immersivo, persistente spazio virtuale tridimensionale in cui gli esseri umani sperimentano la vita in modi che non potrebbero fare nel mondo fisico. Una definizione ovviamente di conseguenza futuristica rispetto al tema che ovviamente stiamo trattando, che ci porta un po' anche all'estremizzazione, diciamo, al guardare in avanti, per quanto ovviamente questo sia possibile rispetto al mondo dei social media, e che quindi, come abbiamo appena visto insieme, porta tutto quello che conosciamo
e

sul digitale con un'esperienza immersiva, quindi cerca di replicare in qualche modo l'analogico nel digitale, ma ovviamente facendo sì che facendo ciò può abilitare anche diverse modalità e cose che ovviamente non sarebbero possibili nel mondo reale. E è abilitato da alcuni fattori, prima di tutto dalla tecnologia, quindi senza questa ovviamente non sarebbe possibile svilupparlo, dalle piattaforme e dai consumatori. Qui vediamo nel grafico alcune altre caratteristiche che parlano di quali sono i transformer, cioè cosa trasforma, ci trasforma, aiuta a portare in questa dimensione. L'artificial intelligence per creare gli avatar, quindi diciamo le figure, come dire, virtuali e rappresentative della figura reale. Appunto, umani digitali e conversazione spontanea. L'Internet of Things per collegare in modo seamless, in modo fluido, il mondo 3D virtuale con gli spazi nel mondo reale, quindi la capacità di interagire con prodotti fisici ma portandoli nel virtuale e l'extended reality. Intesa come forma di realtà aumentata, realtà virtuale e mo realtà modificata per visualizzare e utilizzare i dati nel 3D. Quindi stiamo parlando di modifica della realtà in base all'ecosistema che andiamo a creare. Le interfacce cervello-computer sono anche queste tendenzialmente estremamente come dire, avveniristiche e completamente ancora da diciamo, perfezionare a dir poco, però ovviamente puntano a rimpiazzare il computer tradizionale, o meglio i control screen e l'hardware tradizionale, e quindi cercano di diciamo, far diventare tutto ancora più integrato. La blockchain di cui abbiamo parlato, invece abilita la decentralizzazione del metaverso e quindi assicurarsi la sicurezza della digital content, della proprietà del digital content e le ultime due, spatial edge computing, quindi tutto l'aspetto diciamo, più legato all'interazione con il mondo reale di quello digitale. Per diciamo, assomigliare alla realtà e modeling 3D e ricostruzione di nuovo per riuscire a riportare tutto in questo nuovo mondo. Quindi tantissime cose, tantissime tecnologie, tante diciamo, ancora completamente da rifinire a dir poco, però questo riguarda la tecnologia, le piattaforme ne abbiamo un po' parlato e quindi in generale sono quelle che in realtà, come quelle Web2, come Facebook stessa, che abbiamo detto si trasforma in Meta proprio per questo scopo, in realtà perché hanno i fondi per diciamo, sviluppare tutta questa tecnologia e perché altrimenti sarebbe un po' complicato, che è estremamente, come abbiamo visto, è tanta, è molto costosa e quindi possono farlo solo loro. E abbiamo visto che Meta ha investito nel 2021, solo nel 2021, 20, 10 rotti miliardi di dollari in questo progetto, quindi cifre incredibili. E i consumatori, perché senza i consumatori, come si suol dire, non c'è vita, ecco, quindi questo tra l'altro nel momento in cui ne stiamo parlando ovviamente è un problema, diciamo non indifferente. Investire decine e decine di miliardi in una tecnologia, se poi la utilizzano in quattro, ovviamente è diciamo, poco remunerativo e diciamo, nelle fasi iniziali in realtà di qualunque tecnologia è un problema perché è accessibile, ha un costo molto alto, è accessibile a pochi, c'è un interesse limitato, quindi diciamo, lunge dall'essere una certezza, ma potrebbe determinare insomma, l'evoluzione o meno di questo mondo. E a proposito dei mondi, quali sono quelli che diciamo, giocano

puntano molto sul concetto del metaverso, del gaming, quello della produttività, quello dell'e-commerce e quello del social media, chiaramente. Quindi qui vediamo, diciamo, che all'intersezione c'è il metaverso, ma vediamo che ci sono i mondi cosiddetti audience first, authentic social media, che sono quelli che abbiamo coperto in tantissime lezioni. Oppure l'adozione di diciamo, te quei prodotti, tecnologie legate alla produttività decentralizzata o remota, il lavoro da remoto, che anche qui abbiamo toccato in alcune parti come Airtable, Zoom, quindi l'idea del video conferencing, del lavoro da remoto, e la democratizzazione dell'e-commerce con progetti come Shopify, e-commerce, diciamo, che possono quindi entrare in una nuova, diciamo, dimensione, più quella del gaming, che senza dubbio è la, diciamo, forse quella più, come dire, in prima linea, perché ovviamente più è immersiva un'esperienza di gioco e più è divertente. Quindi queste sono le principali. Gli elementi del metaverso quali sono? Sono combinazioni di tecnologie e cambi di paradigma culturali. Quindi qui vediamo una serie di come dire, elementi che sono di modelli di business come i marketplace, i social media, ma vediamo anche appunto i digital asset come gli NFT. Vediamo appunto come gli NFT, che sono anche qui in modo più specifico, la digital currency, l'online shopping, tutti elementi che abbiamo in qualche modo anche trattato nelle diverse lezioni, ma che nel metaverso, diciamo, si mettono ancora di più insieme. E ovviamente, come dicevo, non sono solo tecnologici, ma anche culturali, perché l'idea di la properties digitale deve essere, diciamo, insomma, adottata prima di tutto da un punto di vista pratico, tecnologico, ma poi anche culturale. In questo grafico vediamo le percentuali di preferenza su quale ambito essenzialmente i consumatori si vedono entrare o, diciamo, utilizzare il metaverso. Prima di tutto quelle legate al mondo del lavoro, quindi con la possibilità di sfruttare di più e anzi meglio, diciamo, il lavoro da remoto con la realtà aumentata, con il metaverso. Nel secondo posto c'è arte e live entertainment, quindi tutto il mondo che abbiamo anche toccato legato, diciamo, all'arte, al video, diciamo, al tempo libero. La parte di diciamo, aspetto finanziario, di investimento, rimane comunque abbastanza importante con il 48%, e a seguire quella dell'education, che faccio un esempio, diventa diciamo possibile come dire, a partecipare a delle lezioni ed avere come dire, un'esperienza diciamo su qualunque tema anche più immersiva per gli studenti, e poi la parte di online dating e socializzazione, quindi l'aspetto di relazionale, l'aspetto del gaming, che abbiamo detto essere senza dubbio molto interessante, e la parte di adult entertainment. Quindi copriamo veramente tutte le industrie possibili del digitale, ma senza dubbio quella del mondo del lavoro sembra essere in prima linea. In questo caso la domanda interessante che viene posta è se il metaverso può rimpiazzare i social media come nel momento in cui viene posta la domanda è utilizzato e conosciuto, e essenzialmente viene divisa poi fra se può rimpiazzarlo al 100% o parzialmente. Comunque in totale raggiunge oltre il 65%, 66%, quindi nuovo, questo è il motivo per cui ne parliamo ad oggi. E vediamo che una grossa fetta però parla di un replacement parziale. Questo, di nuovo, essendo ancora abbastanza agli albori, tutto da capire e da vedere, essendo ancora poco utilizzata in complessivo, ma comunque anche con una fetta interessante di persone che già prevedono di poterlo rimpiazzare al 100%. Un altro elemento

Che sicuramente abilita anche, diciamo, visto che abbiamo parlato di social commerce, è quello dell'esplorazione dei prodotti preacquisto, la condivisione con gli utenti e le esperienze immersive. Quindi tutto quello di cui abbiamo parlato ad oggi nel metaverso ovviamente può avere maggiore condivisione, può essere immersivo e può diciamo, quello che abbiamo visto con gli esempi di realtà aumentata o di social commerce può avvenire all'ennesima potenza nel metaverso nel momento in cui diciamo, potrebbe sostituire quasi uno a uno, diciamo, quello che è l'esperienza retail, ad esempio. Il grafico che vediamo invece qua racconta quali sono i top player. Paragonati con diciamo, i player del metaverso, quindi in verde ci sono i player del metaverso, quindi per esempio gamer, giocatori che hanno usato Fortnite, Minecraft, diciamo i principali giochi che appunto iniziano a toccare ad essere entrare in questo mondo e il totale dei giocatori diciamo, del mondo gaming e vediamo che effettivamente, anzi in alcune parti sono sovraindicizzati, ma riescono ad arrivare a quasi la totalità della fetta. E nel caso di TikTok, il 41% di giocatori del metaverso ha usato TikTok nei precedenti 6 mesi. Quindi vediamo delle percentuali che iniziano ad essere molto interessanti. Principali preoccupazioni sono senza dubbio privacy, monopolio di Facebook, perché ci sono più dati catturati, il furto di identità e l'impersonificazione e gli aspetti legali. Quindi, in modo molto semplice, diciamo, si digitalizza tutto, c'è maggiore possibilità diciamo, a meno di alcune tecnologie di utilizzo, ma comunque di non aver verificata la propria identità. E appunto degli aspetti legali non indifferenti, o meglio, che andranno capiti completamente da zero, essendo è tutto completamente nuovo. Alcuni esempi, oltre a quelli che abbiamo visto, del metaverso sono Meta Horizon, Axie Infinity e Roblox. Meta Horizon è il prodotto per il workplace di Facebook, di Meta, dove, come vediamo più o meno dall'esempio, si cerca di portare l'esperienza del lavoro da remoto, la collaborazione anche con appunto degli avatar, con diciamo, una digitalizzazione al 100%. Axie Infinity invece è un gioco che gioca, scusate il gioco di parole, ma sul play to earn, che è il concetto di essere remunerati per quanto si gioca, quanto tempo si spende nella piattaforma, e Roblox che invece permette la creazione vera e propria di nuovi universi, di nuovi mondi da parte degli utenti. Nikeland invece è un esempio di prodotto creato da Nike, quindi un retail brand che ha lanciato il proprio showroom nel metaverso, che ha ottenuto più di 7 milioni di visitatori in un solo anno e ha creato eventi con celebrità sportive e creato prodotti digitali esclusivi come appunto scarpe NFT essenzialmente. E lasciato la possibilità di creare spazi personali per ogni utente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono le opportunità per i brand all'interno del metaverso? E vediamo il riepilogo di spunti di riflessione. Cosa rende gli NFT abilitatori alla nuova generazione di social media? E quali sono le opportunità per i brand all'interno del metaverso? La lezione è finita, vi ringrazio dell'attenzione. Per qualsiasi approfondimento potete visitare le pagine del sito web del corso sul sito dell'Ateneo. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Entriamo nel vivo di questa video lezione su sistemi interconnessi, sul problema della realizzazione e su un esempio di sistema meccanico. Gli argomenti che affronteremo saranno un recap sui sistemi interconnessi, i sistemi interconnessi, le cancellazioni a seguito di interconnessione, la realizzazione di un nucleo di variabile complessa, un modello di automobile e l'analisi in frequenza. Partiamo dal primo argomento, un recap sui sistemi interconnessi, in particolare sulle interconnessioni in serie o cascata, in parallelo e in retroazione o feedback, e le proprietà di tali interconnessioni e l'impatto che esse comportano sugli autovalori del sistema interconnesso complessivo. Vediamo infatti che il primo tipo di interconnessione è la cosiddetta cascata o serie di due possibili sistemi, il sistema S1 caratterizzato dalla matrice dinamica A1 e il sistema S2 caratterizzato dalla matrice dinamica A2. L'interconnessione in cascata o serie non modifica gli autovalori dei due sistemi di partenza, vale a dire che il sistema complessivo interconnesso avrà uno spettro che è l'unione degli spettri delle due matrici dinamiche, A1 e A2. L'interconnessione in parallelo di due possibili sistemi, li chiamiamo di nuovo S1 ed S2 con relative matrici dinamiche A1 e A2, anch'essa non modifica la collocazione degli autovalori. Quindi anche in questo caso gli autovalori del sistema interconnesso saranno l'unione dello spettro della matrice A1 e dello spettro della matrice A2. Il terzo tipo di interconnessione che vediamo è la cosiddetta retroazione o feedback, per cui il sistema complessivo che risulta dall'interconnessione ha autovalori in numero pari alla somma degli autovalori di A1 e degli autovalori di A2, ma modificati. E questa proprietà dell'interconnessione feedback di modificare la collocazione degli autovalori dei sistemi che interconnette consente di stabilizzare sistemi instabili e velocizzare sistemi lenti. Vediamo ora sul tablet un esempio di questa interconnessione, per cui abbiamo un segnale di ingresso U, un segnale di ingresso U1 che va sul sistema S1, la cui uscita Y1 viene misurata al termine, l'uscita del sistema viene poi inviata in ingresso U2 al sistema S2, la cui uscita viene, per esempio nel caso di retroazione negativa, sottratta all'ingresso del sistema complessivo per dare luogo all'ingresso del sistema S1. Quindi il sistema interconnesso complessivo sarà il sistema rappresentato dal riquadro grande in cui l'ingresso è U e l'uscita è Y. Al termine di questo argomento, lo studente dovrebbe essere così in grado di verificare con un esempio lo spostamento o meno della posizione degli autovalori a seconda della struttura di interconnessione scelta, prendendo alcuni possibili esempi. Il secondo argomento consiste nella trattazione di alcuni esempi di sistemi interconnessi proprio con lo scopo di verificare le proprietà delle interconnessioni

connessioni e l'impatto che queste hanno in termini di collocazione degli autovalori dei sistemi che interconnettiamo. Si considerino i due sistemi lineari S1 ed S2 caratterizzati rispettivamente dalle equazioni x1 punto uguale a U1, y1 uguale a x1 più U1 e x2 punto uguale a x2 più U2, y2 uguale a 2x2. Interconnettiamo i due sistemi come nella figura riportata nella slide. Abbiamo prima il sistema S1, poi il sistema S2, dopodiché l'uscita del sistema S2 viene misurata e riportata in retroazione negativa unitaria. È negativa la retroazione perché l'uscita viene sottratta dall'ingresso. È unitaria perché il guadagno del ramo o catena di reazione è unitario. Rispondiamo ora ai seguenti quesiti. Discutiamo la stabilità dei singoli sistemi. Discutiamo la stabilità della serie dei due sistemi. Scriviamo poi la rappresentazione del sistema interconnesso nello spazio di stato. E infine discutiamo la stabilità del sistema interconnesso. Discutiamo la stabilità dei singoli sistemi. Il sistema S1 è caratterizzato dalle equazioni x1 punto è uguale a 1, y1 è uguale a x1 più 1. Questo sistema ha evidentemente un solo autovalore in lambda 1 uguale a 0. L'autovalore a parte reale nulla. E pertanto deduciamo che il sistema è semplicemente stabile. Invece, il sistema S2 è caratterizzato da una dinamica dello stato x2 punto uguale a x2 più u2 e un'equazione di uscita y2 uguale a 2x2. Deduciamo immediatamente dalla dinamica di x2 che questo sistema ha un solo autovalore in lambda 2 uguale a 1. Poiché questo autovalore ha parte reale positiva, deduciamo che S2 è instabile. Quindi, ricapitolando, un sistema semplicemente stabile e un sistema instabile. Discutiamo ora la stabilità della serie dei due sistemi. Il sistema risultante dalla serie di S1 e S2 avrà come autovalori l'unione dei due autovalori. L'autovalore in 0 e l'autovalore in 1. Dato che il sistema S2 ha un autovalore con parte reale strettamente positiva, la serie dei due sistemi è evidentemente instabile. Scriviamo ora la rappresentazione del sistema interconnesso nello spazio di stato. Se si scrivono le equazioni considerando come ingresso del sistema la somma dell'ingresso del sistema S1 e l'uscita complessiva, e se si scrive l'uscita del sistema interconnesso come y di t coincidente con l'uscita del secondo sistema, proprietà che seguono direttamente dall'interconnessione scelta, si ottiene il seguente sistema di equazioni che rappresenta il sistema complessivo, quindi x1 punto sarà uguale a meno 2x2 più u, x2 punto sarà uguale a x1 meno x2 più u e l'uscita complessiva del sistema interconnesso sarà uguale a 2x2. Il sistema risultante dall'interconnessione è quindi quello rappresentato dalle equazioni x1 punto uguale a meno 2x2 più u, x2 punto uguale a x1 meno x2 più u, y uguale a 2x2. Discutiamo ora la stabilità del sistema interconnesso. La matrice dinamica di questo sistema, così come lo abbiamo appena rappresentato, è la matrice A 2x2, 0, meno 2, 1 e meno 1. Per valutare la stabilità di questo sistema
è sufficiente calcolare il polinomio caratteristico della matrice.

che si scrive come il determinante di lambda i meno la matrice A, vale a dire il determinante di lambda 2 meno 1, lambda più 1, e il polinomio risultante sarà lambda quadro più lambda più 2. Poiché questo polinomio caratteristico è un polinomio di grado 2, e tutti i suoi coefficienti sono concordi in segno e non nulli, allora gli autovalori saranno entrambi a parte reale strettamente negativa, per cui deduciamo che il sistema complessivo è asintoticamente stabile. È molto importante essere arrivati a questa conclusione perché deduciamo da questo risultato la capacità dell'interconnessione a retroazione negativa o controreazione di stabilizzare sistemi che non sono originariamente asintoticamente stabili. Infatti, il sistema S1 dal quale siamo partiti era semplicemente stabile e il sistema S2 invece era addirittura instabile. Al termine di questo argomento, lo studente può ripetere l'esercizio interconnettendo i due sistemi anziché in serie in parallelo e studiare poi le proprietà dell'intero sistema interconnesso applicando di nuovo la retroazione negativa unitaria. Il nuovo argomento che ora affrontiamo è quello delle cancellazioni a seguito di interconnessione. Le interconnessioni che abbiamo visto, serie, parallelo e retroazione, comportano un fenomeno che è il cosiddetto fenomeno della cancellazione, vale a dire la funzione di trasferimento del sistema complessivo evidenzierà la perdita di raggiungibilità o di osservabilità o di entrambe, sia raggiungibilità che osservabilità, degli autovalori dei sistemi originari. Vediamo ora con alcuni esempi di che cosa si tratta. Si consideri la seguente cascata di sistemi: x1 punto uguale a x1 più 1, y1 uguale a x1, e il secondo sistema invece è caratterizzato dalle equazioni x2 punto uguale a meno x2 più u2, y2 uguale a meno 2x2 più u2. Li interconnettiamo in cascata, come nella figura. Calcoliamo ora le funzioni di trasferimento dei due sistemi che abbiamo disposto in cascata, S1 ed S2. La funzione di trasferimento del primo sistema è pari a 1 su S-1. La funzione di trasferimento del secondo sistema è pari a S-1 su S più 1. Vediamo ora sul tablet come siamo arrivati a calcolare le due funzioni di trasferimento. La funzione di trasferimento del primo sistema, W1 di S, si può calcolare come la matrice C del primo sistema per SI, in questo caso I è pari a 1 perché ci troviamo ad avere a che fare con un sistema a un solo ingresso e a una sola uscita, meno A1, la matrice dinamica del primo sistema, elevato alla meno 1 per B1 più D1. In questo caso C1 per il sistema S1 è pari a 1, A1 per il sistema S1 è pari a 1 e B1 per il sistema S1 è sempre pari a 1. D1 invece è pari a 0. Deduciamo quindi che la funzione di trasferimento sarà uguale a S-1 alla meno 1 e quindi 1 su S-1. Invece la funzione di trasferimento del secondo sistema è uguale a C2 per S per 1 meno A2 alla meno 1 per B2 più D2, applicando la stessa formula del caso precedente. C2 è uguale a meno 2, A2 è uguale a meno 1, B2 è uguale a 1 e D2
è uguale a 1.

Pertanto, applicando questi valori, si ottiene che la funzione di trasferimento W2 è uguale a meno 2 per S più 1 alla meno 1 più 1, quindi meno 2 su S più 1 più 1, che si può riscrivere come S meno 1 su S più 1. E con questo abbiamo concluso il calcolo delle funzioni di trasferimento dei due sistemi. Arriviamo ora a calcolare la funzione di trasferimento del sistema complessivo. Poiché abbiamo scelto un'interconnessione a cascata, essa sarà il prodotto delle due funzioni di trasferimento, quindi 1 su S-1 per S-1 su S più 1, il che è uguale a 1 su S più 1. Quindi vediamo che si verifica la cancellazione del polo in 1 di W1 con lo 0 in 1 di W2. Quindi si cancella questo polo con questo 0. E resta 1 su S più 1. È avvenuta una cancellazione polo 0. Che cosa implica questo tipo di cancellazione che è una diretta conseguenza dell'interconnessione in cascata? Essa implica che il corrispondente autovalore è divenuto non osservabile. Verifichiamo la perdita di osservabilità per questo autovalore a partire dalla rappresentazione nello spazio di stato dell'intera cascata, quindi del sistema interconnesso, che si può scrivere come x1 punto uguale a x1 più u, x2 punto uguale a meno x2 più x1 e y uguale a meno 2x2 più x1. Possiamo evincere da questa rappresentazione la matrice dinamica A, 1, 0, 1, meno 1, la matrice B, 1, 0 e la matrice C uguale a 1 e meno 2. Verifichiamo ora la perdita di osservabilità dell'autovalore che ha subito la cancellazione. Il test dell'osservabilità dell'autovalore lambda uguale a 1 si può eseguire mediante il calcolo del rango di questa matrice, A meno lambda I, alla quale orliamo sotto con la matrice C. Questa matrice dovrà essere calcolata in lambda uguale a 1, che è proprio l'autovalore rispetto al quale desideriamo eseguire il test di osservabilità. La matrice risultante è una matrice di due colonne e tre righe che quindi può avere al massimo un rango pari a 2, il numero di autovalori della matrice A. In questo caso vediamo due righe uguali, il che implica che il rango di questa matrice è solo un rango unitario, quindi inferiore al massimo rango possibile per questa matrice. Il fatto che questo test dia luogo a un rango 1 inferiore a 2 comporta la perdita di osservabilità per l'autovalore che stiamo testando. Concludiamo perciò che l'autovalore in lambda uguale a 1 non è osservabile. Quindi abbiamo verificato come l'interconnessione in serie generi una cancellazione polo 0 che determina la perdita di osservabilità di uno degli autovalori dei sistemi originari e questa è proprio una conseguenza di questo tipo di interconnessione. Al termine di questo argomento vi lascio con uno spunto di riflessione. Lo studente può studiare l'interconnessione in parallelo dei sistemi S1 ed S2 e verificare l'eventuale perdita di raggiungibilità e osservabilità degli autovalori. È possibile utilizzare le medesime equazioni per i sistemi S1 ed S2 viste in precedenza. Il sistema S1, x1 punto uguale x1 più 1, y1 uguale x1, e il sistema S2, x2 punto uguale x2 più u2, y2 uguale a x2. In questo nuovo argomento affrontiamo il problema della realizzazione di un nucleo di variabile complessa. Il problema della realizzazione di un assegnato nucleo di variabile complessa è risolubile se e solo se

le sue componenti sono funzioni razionali proprie. Vediamo quindi alcuni esempi di come ottenere, a partire da un nucleo di variabile complessa, la realizzazione in forma canonica raggiungibile, la realizzazione in forma canonica osservabile e la realizzazione minima. Partiamo ora da un nucleo di variabile complessa espresso dalla funzione razionale propria h su s più a. Due sono le possibili realizzazioni a partire da questo nucleo. La prima è quella in cui scegliamo di attribuire la h al legame tra l'ingresso e la dinamica dello stato. Quindi x punto uguale a meno a per x di t più h per u di t, y di t uguale a x di t. Invece la seconda possibile realizzazione di questo nucleo è quella in cui scegliamo di attribuire il coefficiente h al legame che c'è tra lo stato e l'uscita misurata. Quindi x punto di t è uguale a meno a per x di t più u di t, y di t uguale ad h per x di t. Quindi, dato un nucleo di variabile complessa, rappresentato da una funzione razionale propria, ricaviamo queste due possibili realizzazioni. Se, per ipotesi, poniamo a uguale a 0 ed h uguale a 1, ci ritroviamo nella semplice realizzazione di un integratore. Vediamo ora il problema della realizzazione in forma raggiungibile. Supponiamo di avere un nucleo di variabile complessa così strutturato, quindi a numeratore b0 più b1s più bn-1 per s alla n-1 e a denominatore il polinomio a0 più a1s più an-1 per s alla n-1 più s alla n. Vediamo subito un esempio di nucleo di variabile complessa in questa forma. Lo chiameremo k di esempio, funzione di s, che è possibile rappresentare mediante questa matrice, per cui il primo elemento è 1 su s più 1 e il secondo elemento è 1 su s. Ora possiamo riscrivere questo nucleo di variabile complessa come una forma che riproduce la forma che abbiamo visto in alto. Quindi una matrice di due elementi s e s più 1 e a denominatore il polinomio s quadro più s, questa ancora si può riscrivere in modo tale da mettere in evidenza le matrici b0 e b1 a numeratore, in modo tale da rispecchiare la forma in alto, e a denominatore i coefficienti a 0, che è nullo, il coefficiente del termine di grado 1, che è pari a 1, e il coefficiente del termine di grado 2, che è pari anch'esso a 1. Possiamo ora ottenere una realizzazione di questo nucleo di variabile complessa in forma canonica raggiungibile, vale a dire evidenziando le matrici AR, BR e CR. AR si può calcolare come la matrice di ordine 2 quadrata 0, 1, meno a 0, meno a 1. Sostituendo i valori meno a 0, meno a 1 precedentemente calcolati, si ottiene la matrice 0, 1, 0, meno 1. Più facile è il calcolo di BR, che è pari alla matrice 0, 1, e il calcolo della matrice CR, che invece si ottiene mettendo in sequenza le matrici B0 e B1 precedentemente calcolate. Se noi adesso effettuiamo il calcolo di CR per SI meno AR alla meno 1 per BR, torniamo ad avere esattamente il nucleo di variabile complessa dal quale eravamo partiti. Quindi questa che abbiamo ottenuto mediante le matrici AR, BR e CR è la realizzazione in forma canonica raggiungibile di un nucleo di variabile complessa che abbiamo ristrutturato nella forma vista precedentemente. Vediamo ora la realizzazione in forma